0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Collegamento con Cristian Online anche questa sera. Abbiamo Fares Marsone da Foggia che continua il suo studio Punti Fermi. Oggi in particolare ci parlerà su Dio, la sua persona. Buon ascolto.
2: È sempre una gioia, un privilegio ed una responsabilità quello di condividere quello che il Signore mi mette in cuore, e quindi sto trattando diversi argomenti che sono dei punti fermi. Per molte trasmissioni ho parlato dell'importanza, del valore della scrittura. Adesso sono passato ad un secondo argomento che riguarda Dio. E in questa trasmissione risponderò alla domanda, ovviamente solo in parte: come è Dio? La domanda è cruciale. In un modo specifico ci chiediamo nel primo dei quattro punti in cui presento la mia riflessione biblica, che cosa significhi parlare della personalità di Dio. Perché quando affermiamo questo non intendiamo dire che egli sia un essere umano, piuttosto intendiamo dire che Dio possiede una personalità e che egli è un essere razionale. Per chiarire ancora il concetto, la personalità non deve essere confusa con la corporeità o con l'esistenza di un corpo materiale, perché la personalità rappresenta l'insieme delle caratteristiche necessarie a contraddistinguere una persona. Faccio subito un esempio semplice, ma che chiarisce questo concetto. Quando noi affermiamo il tale ha personalità, non intendiamo descrivere la sua corporatura, ma piuttosto quelle qualità del carattere, dell'intelligenza, della volontà e delle capacità che ne fanno una persona con una spiccata personalità. Come si vede nella diapositiva numero 1, nel parlare della personalità di Dio dobbiamo tenere presente quello che insegna la scrittura, che egli ha una mente, un intelletto, prova delle emozioni e ha una volontà. Si può togliere la diapositiva. In merito alla mente scrive il salmista Davide nel Salmo 139 versetto 17: «O quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, o Dio, quanto è grande il loro insieme». E naturalmente il pensiero di Dio non ha paragoni. Scrive infatti l'apostolo Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 11, versetti 23, 33 e 34: «O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie». Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore, o chi è stato il suo consigliere? Dio dimostra la sua personalità in quanto ha delle emozioni, come si legge nel Salmo 78 versetto 41: «Ma ricominciarono a tentare Dio e a provocare il Santo di Israele». E in quanto alla volontà, si legge nell'esordio della prima lettera dell'apostolo Paolo ai Corinzi che Paolo era stato chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. Per cui possiamo ben dire che Dio ha una personalità. Non c'è dubbio di questo, perché egli ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, e noi abbiamo una mente, proviamo delle emozioni e abbiamo una volontà. E poi, quando si parla di Dio, in tutta la scrittura sono usati i pronomi egli, lui, suo, così come i suoi servi si sono rivolti a lui usando il pronome personale tu. Ad esempio, quando Mosè si è rivolto a lui dopo una grave disobbedienza di Israele, lo ha fatto dicendo: hanno udito che tu, e poi tutto il resto. Dio mostra la sua personalità anche attraverso le sue azioni. A volte con le sue azioni esprime rabbia, sdegno, come si legge nel Salmo 7, versetto 11. Dio è un giusto giudice, un Dio che si sdegna ogni giorno. Egli ride e si fa beffe dei grandi della terra contro l'unto del Signore, come è scritto nel Salmo 2, versetto 4. Colui che siede nei cieli ne riderà. Il Signore si farà beffe di loro. Dio mostra compassione, amore, come si legge nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, capitolo 4, versetto 8. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Dio non può sopportare il malvagio ed il violento. Si legge nel Salmo 11, versetto 5: il Signore scruta il giusto, ma detesta l'empio e colui che ama la violenza. Dunque, quando diciamo che egli è un Dio personale, non intendiamo dunque dire che abbia un corpo, ma che egli è intelligente e moralmente responsabile. Nell'Antico Testamento si legge continuamente che egli si rivela come un Dio personale, sia per quanto riguarda la sua autorivelazione, sia per quanto concerne il rapporto con il suo popolo. Basti pensare a quando Dio diede nuovamente i 10 comandamenti al suo popolo, o alla sua guida, alla sua protezione durante la traversata di Israele nel deserto. Ma un solo esempio sarà più che sufficiente. Nel libro del Deuteronomio il Signore parla al suo popolo tramite Mosè, alcuni discorsi che lui fa. Si notino le affermazioni che sono scritte in Deuteronomio capitolo 2, versetto 7, che dimostrano queste affermazioni, la cura di Dio verso il popolo. Poiché il Signore, il tuo Dio, ti ha benedetto in tutta l'opera delle tue mani, ti ha seguito nel tuo viaggio attraverso questo grande deserto, il Signore, il tuo Dio, è stato con te durante questi 40 anni e non ti è mancato nulla. Qui abbiamo la spina dorsale di un possibile messaggio. Dio ti ha benedetto, ti ha seguito, è stato con te, risultato: non ti è mancato nulla. Nel Nuovo Testamento si può osservare come Gesù Cristo parlasse del Padre e si rivolgesse a lui in un modo tale che poteva avere senso solo se ci fosse stata una relazione fra di loro, quindi fra due persone. Due esempi saranno sufficienti. Gesù, rivolgendosi ai suoi contestatori, ai contraddittori del suo tempo, afferma quanto è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetti 37 e 38. Il Padre che mi ha mandato, egli stesso ha reso testimonianza di me. La sua voce voi non l'avete mai udita, il suo volto non l'avete mai visto, e la sua parola non dimora in voi, perché non credete in colui che mi ha mandato. Qui Gesù parla di voce, volto e parola, termini che indicano chiaramente che si trattava di una persona. E nella sua preghiera rivolta al Padre, preghiera straordinaria, Gesù dice, come è scritto in Giovanni capitolo 17, versetto 4: io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. In modo tale che noi potessimo capirlo, e questo è il secondo punto della mia riflessione biblica, Dio si è rivelato più volte con antropomorfismi. Una parolona, ma la spiego. Questa parola è un insieme di due parole greche il cui significato è uomo e forma. Qualcuno ha scritto che Dio si rivela in modo tale da comunicare la sua persona e la sua volontà in modo comprensibile all'uomo, per farlo accondiscende a livello della creatura e si presenta con tratti umani. Anche se Dio è spirito, in qualche occasione nei tempi descritti nell'Antico Testamento, egli si è rivelato con delle caratteristiche umane per descrivere delle sue azioni in modo tale che potesse essere compreso. Allora e anche da noi oggi, anche se abbiamo la rivelazione completa, abbiamo anche il Nuovo Testamento. Come si può leggere nella diapositiva numero 2, un antropomorfismo è l'attribuzione a Dio di caratteristiche fisiche umane. Lo scopo degli antropomorfismi è quello di descriverci Dio usando un linguaggio che lo descriva con degli attributi fisici che l'uomo possiede e che quindi è in grado di capire. Si parla di occhi, di orecchio e occhi, faccia, volto, piedi, braccio, mano e braccio di Dio. Ma Dio, non avendo un corpo, non ha nessuna di queste parti fisiche. Si può togliere la diapositiva, grazie. Faccio qualche esempio di antropomorfismo. Nel libro del Levitico si legge che Dio volgerà la sua faccia contro quanti agiscono in modo malvagio, rivolgendosi agli spiriti e agli indovini. Di tutt'altro tenore invece l'espressione sempre riferita al volto, che si trova nel libro dei Numeri, quando nel capitolo 6, versetto 25, si leggono queste parole: il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Con questo antropomorfismo il Signore vuole indicare le benedizioni che dà ai suoi figli. In più occasioni Dio è descritto come avente una mano o delle mani. Si legge in Esodo capitolo 7, versetto 5: gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando avrò steso la mia mano sull'Egitto e avrò fatto uscire i figli di Israele in mezzo a loro. E in Isaia capitolo 23 è scritto che il Signore ha steso la sua mano sul mare. Dio è anche descritto come colui che usa il braccio. Nel Salmo 89, versetto 10, si legge di lui: hai stroncato l'Egitto, ferendolo a morte, con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. E nel libro del Deuteronomio, in due capitoli, 4 e 5, più volte sono menzionati la mano potente di Dio e il braccio steso che hanno salvato Israele, facendolo uscire sano e salvo dall'Egitto. Quindi mano e braccio indicano la forza, la potenza di Dio. La scrittura parla anche degli occhi di Dio, come è scritto nel capitolo 11 del Deuteronomio, quando è menzionata la cura che Dio avrebbe avuta del territorio che Israele avrebbe posseduto entrando nella terra promessa, paese del quale il Signore, il tuo Dio, ha cura, e sul quale stanno sempre gli occhi del Signore tuo Dio. E nel Salmo 34 è detto che gli occhi del Signore sono sui giusti. Quando si parla di preghiera, a volte l'Antico Testamento fa riferimento agli orecchi di Dio per indicare l'attenzione che Dio dà quando lo interpelliamo. Per esempio, nel secondo libro dei Re, capitolo 19, si leggono le parole del re Ezechia: Signore, porgi l'orecchio e ascolta. Ed il Signore ha ascoltato e ha risposto a questa preghiera accorata di Ezechia. E Neemia, pregando il Signore, disse, Neemia capitolo 1 versetto 6, siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso giorno e notte. E in Isaia 66 sono menzionati i suoi piedi. Infatti si legge: così parla il Signore, il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. E con quest'ultimo antropomorfismo è sottointeso il suo grande potere nei confronti dell'intero universo. Appare dunque evidente che molte di queste citazioni bibliche sono usate per aiutare, anzi tutte queste citazioni bibliche e altre ancora, sono usate per aiutare i lettori a capire un concetto che Dio cercava di trasmettere. Indubbiamente è chiaro che Dio non abbia un corpo come una persona. Quindi, mentre gli antropomorfismi servono per farci capire meglio degli aspetti della natura di Dio, è molto importante non interpretarli come se Dio esista in forma umana. E forse uno dei passi più conosciuti a questo riguardo è scritto nel libro del profeta Isaia, capitolo 59, versetto 1. Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, nel suo orecchio troppo duro per udire. Ovviamente Dio non ha nessun braccio o mano o orecchio, ma questi elementi rendono molto bene l'idea del suo vario e vasto intervento nei nostri confronti. A questo punto è molto interessante notare come tutte e tre le persone della Deità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, abbiano caratteristiche personali. Il Padre, come si legge in Isaia 55, è una persona con un intelletto. Infatti dice la Scrittura, dicendo le parole di Dio, riportando le sue parole: infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. I miei pensieri sono più alti dei vostri pensieri. Dio, il Padre, ha delle emozioni, perché egli si è rattristato quando il suo popolo si è ribellato, come si legge nel Salmo 78, ed egli possiede una volontà, come si legge nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, capitolo 2. Anche il Figlio è una persona con un intelletto, come si legge nel Vangelo di Luca, al capitolo 2. Gesù cresceva in sapienza. Poi Gesù ha provato delle emozioni. Nel lungo capitolo 11 del Vangelo di Giovanni è descritto l'episodio della morte del suo amico Lazzaro. Ad un certo punto si legge che Gesù pianse. Ora, questo pianto non significava soltanto grande affetto verso Lazzaro, c'era anche questo, ma in modo molto più profondo voleva dire che Gesù sentiva tutto il peso del dolore che il peccato ha prodotto. Infatti è scritto nella parola di Dio che il salario, la paga del peccato è la morte. E Gesù aveva anche una volontà, così come si legge nel capitolo 22 del Vangelo di Luca. Allo stesso modo, anche lo Spirito Santo è una persona con un intelletto, come scritto nel capitolo 8 della lettera ai Romani, e prova delle emozioni come una persona, come si legge nella lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, capitolo 4. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio. E lo Spirito Santo ha una volontà, come scritto nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Galati, capitolo 5. Purtroppo però, e qui arrivo al terzo punto della mia riflessione biblica, purtroppo, dicevo, ci sono state e ci sono delle false idee su chi è e su come è Dio. La Scrittura dichiara in un modo perentorio, autorevole, definitivo, finale: lo stolto ha detto in cuor suo, non c'è Dio. Purtroppo la storia umana ha avuto e purtroppo ha una schiera enorme di stolti. Sono costoro che hanno espresso ed esprimono i loro concetti umani su Dio in modo sbagliato, falso, errato. Ora, quelle che seguono sono solo le principali false vedute su Dio, ce ne sono anche altre, ma queste sono le principali. Esse sono dovute al non voler accettare da parte dell'uomo la parola di Dio per fede, non volerla accettare come la parola che Dio ha comunicato tramite i suoi servi con parole umane, che è la verità, l'assoluta verità. Sono i tentativi della mente umana che operano in modo negativo, escludendo la rivelazione di Dio, che si comprende per fede, perché senza fede è impossibile piacere a Dio. Questi sistemi confermano la veridicità delle parole dell'Apostolo Paolo, come si legge nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetto 14. L'uomo naturale, cioè chi non è credente, chi non è un figlio di Dio, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Di seguito, e molto in sintesi, presento le principali false vedute su Dio che hanno fatto e continuano a fare dei danni enormi. In primo luogo abbiamo il politeismo, letteralmente molti dio da cui dei, cioè molti dei. Questa era la credenza principale presso gli antichi popoli pagani e direi che gli egiziani sono l'esempio per eccellenza, visto che adoravano all'incirca poco meno di 2000 dei. Per loro il Nilo era un dio, come lo erano le rane e così via. Si capisce dunque il motivo per il quale Dio ha inviato le piaghe, non solo per giudicare l'incredulità del faraone del tempo. Si legge infatti nel libro dell'Esodo, capitolo 12, versetto 12, questa affermazione molto forte di Dio: quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Molti non credenti ritengono che l'uomo fosse inizialmente politeista e poi si sia evoluto per arrivare ad essere monoteista, cioè riconoscere l'esistenza di un solo Dio. Ma la Scrittura non dice questo. La Scrittura insegna chiaramente come il politeismo non sia un prodotto dell'evoluzione, ma della degenerazione, della ribellione, della trasgressione, dell'allontanamento dell'uomo da Dio a causa dell'inganno di Satana che ha generato il peccato. E non è a caso che l'Apostolo Paolo scriveva nel capitolo primo della lettera ai Romani che gli uomini si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. A causa di questo, prosegue nel suo dire l'Apostolo Paolo, Dio li ha abbandonati, che significa che egli li ha lasciati andare per proseguire nella loro via come volevano, e le conseguenze sono state l'impurità nei pensieri e nella sfera sessuale, la menzogna, l'egoismo, la perversione, i pensieri e le azioni malvagi. Come si può vedere nella diapositiva numero 3, la risposta biblica al politeismo è perentoria: non avere altri dei oltre a me, dice il Signore. Questo è uno dei comandamenti scritti nel capitolo 20 del libro dell'Esodo. Si può togliere la diapositiva. Un'altra falsa idea su Dio, molto in voga oggi, è l'ateismo, letteralmente senza Dio, che rifiuta l'idea di Dio e nega la sua esistenza. I seguaci di questa ideologia sono senza Dio nel mondo. L'ateismo è un'espressione del peccato di idolatria, perché se è vero che gli atei rifiutano ogni idea di Dio, è altrettanto vero, e qui è proprio l'assurdo, è altrettanto vero che essi hanno i loro propri dei che adorano. Questi dei sono la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, che provengono dal sistema di questo mondo governato da Satana. Ora, ci sono diversi tipi di ateismo. Il primo è quello assoluto. Gli assertori di questa posizione sono gli atei, che cercano di provare la non esistenza di Dio. Essi dicono: ho esaminato tutti i fatti riguardanti l'esistenza di Dio e nego che essi provino la sua esistenza. Tristissima questa affermazione. Nell'ateismo pratico, gli atei negano l'esistenza di Dio con le loro azioni e con il loro stile di vita. Infatti agiscono come se Dio non esistesse, ma Dio c'è, e come? Come si vede nella diapositiva numero 4, la risposta biblica all'ateismo è questa: sappi dunque oggi e ritieni bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e qua giù in terra, e che non ve n'è alcun altro. Dio è Dio ovunque. Si può togliere la diapositiva. Abbiamo in terzo luogo il panteismo, letteralmente tutto è Dio. Il panteismo insegna che Dio è in tutto e tutto è in Dio, confondendo Dio con la natura. Lo storico romano Seneca affermava: cos'è Dio? Non chi è o com'è Dio, ma diceva: cos'è Dio? Egli è tutto quello che vedi e tutto quello che non vedi. La definizione di panteista da parte di Hammond è la seguente: il panteista ritiene tutto l'universo parte di un Dio concepito come una forza impersonale. In pratica, Dio viene identificato con la sua creazione. Ci sono delle religioni nel mondo che sono panteiste, e c'è un grande pensiero oggi in molte persone, proprio un pensiero panteista. Il panteismo, per la sua propria natura, si oppone ai concetti di un Dio personale, del cielo, si oppone al concetto del cielo, dell'inferno e del pensiero di un'esistenza dopo la morte. Come si può vedere nella diapositiva numero 5, la risposta biblica al panteismo è il Dio creatore, ma non solo, è il suo rapporto personale con l'uomo. I cieli raccontano la gloria di Dio. Io, dice Dio, formo la luce, creo le tenebre. Questo per quanto riguarda la creazione. Poi c'è il rapporto personale. Il salmista Davide affermava nel Salmo 23: il Signore è il mio pastore, egli, il Signore, mi fa riposare, fa riposare me, mi ristora l'anima. Si può togliere la diapositiva. E in quarto luogo c'è l'agnosticismo. Senza, letteralmente, questa parola significa senza sapere, senza conoscenza. L'agnosticismo copre vari gradi di scetticismo. L'agnostico, e ce ne sono tanti oggi purtroppo, l'agnostico afferma che Dio non si può conoscere, che non possiamo nemmeno sapere se Dio esista o meno. Il credo dell'agnostico è in qualcosa che deve essere verificabile scientificamente, e siccome Dio non è verificabile in questo modo, egli, Dio, è al di fuori del pensiero dell'agnostico. Ora, se è vero che la scrittura afferma che le vie di Dio sono ininvestigabili, è tuttavia altrettanto vero che, come si può vedere nella diapositiva numero 6, la risposta biblica all'agnosticismo è quella che l'antico profeta Geremia scriveva esprimendosi in questo modo: così parla il Signore, il saggio. Non so, come si può vedere nella diapositiva numero 6, la risposta biblica all'agnosticismo è quella che l'antico profeta Geremia scriveva esprimendosi in questo modo:

che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Si può togliere la diapositiva. E nel Nuovo Testamento è molto chiara questa verità. Possiamo conoscere Dio attraverso Gesù Cristo, colui che l'ha manifestato. Scrive così l'Apostolo Giovanni: noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Sempre l'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, scrive: chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Considerando queste teorie, queste false vedute su Dio, affermiamo che siccome quello che la Scrittura insegna su Dio è vero, nessuno può sfuggire al suo controllo, nemmeno per un attimo. Infatti, la negazione in qualche modo dell'esistenza di Dio attraverso le varie teorie da parte dell'incredulo lo fa rimanere nella sua triste posizione, che è quella della separazione da lui senza scampo, ovviamente, se rimane in questa condizione. Quarto punto finale della mia riflessione biblica: l'esistenza di Dio. Siccome l'esistenza di Dio è così evidente in tutta la Scrittura, non c'è nessun autore biblico, non c'è un solo versetto della Scrittura, sia nell'Antico sia nel Nuovo Testamento, non c'è nessun autore biblico che abbia cercato di fare dei tentativi per argomentare, per dimostrare l'esistenza di Dio. La Scrittura non dimostra la sua esistenza, perché la dà come un fatto scontato, un dato di fatto, con la perentoria affermazione iniziale: nel principio Dio creò i cieli e la terra. E in nessun'altra parte del testo biblico è sostenuta la sua esistenza. Ci chiediamo, e la domanda è molto seria, molto pertinente, molto logica: perché questo silenzio? La risposta semplicemente è questa: per il semplice motivo che c'è nel testo biblico un'abbondante evidenza nell'universo dell'esistenza di Dio, come ad esempio afferma il Salmo 19, che è stato scritto dal salmista Davide per il direttore del coro. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Qui abbiamo l'idea dello spazio. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Qui abbiamo il concetto, l'idea del tempo. Non hanno favella né parole, la loro voce non si ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. I loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Bellissime queste affermazioni. Inoltre, chi va a Dio deve credere che Egli è, perché così si esprimeva l'autore della lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 6. Ora, senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Floyd Hamilton ha scritto che la questione dell'esistenza di Dio è la più importante del mondo, ma essa non è importante solo perché riguarda l'eternità, lo è perché riguarda la comprensione dell'universo stesso. Il fatto che Dio esista altera l'interpretazione di ogni altro fatto, poiché Dio regge le cose. Se escludiamo Dio, non possiamo perciò conoscere l'intera verità su nulla. Dio esiste e coscientemente

0: incoscientemente tutti devono ammetterlo. Un bambino, se ripreso dalla madre, può far finta di ignorarla quando è nella stessa stanza, ciò però non esclude la sua esistenza. L'evidenza dell'esistenza di Dio nella creazione è così chiara che il rigetto di essa è il fondamento della condanna che l'Apostolo Paolo ha descritto con parole molto chiare, molto forti, come si legge in Romani, capitolo 1, versetti 19 e 20. Poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro, infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili. Si può ancora aggiungere, come una grandissima prova extrabiblica dell'esistenza di Dio, quella della rinascita nel 48 della nazione di Israele, prova che dimostra come Dio abbia detto il vero con tutte le promesse che i suoi servi, i profeti, hanno scritto a questo proposito e che si sono già realizzate. Caro ascoltatore, in quattro punti principali ho considerato i tratti essenziali, ovviamente molto in sintesi e in un modo incompleto, ho considerato i tratti essenziali della personalità di Dio. E Dio non solo esiste, ma vuole stabilire un rapporto intimo, personale con ogni essere umano, perché l'uomo ha assoluto bisogno di lui. Dio ha buone orecchi per ascoltare il nostro grido quando riconosciamo la nostra condizione di peccatori perduti e senza alcuna speranza, ed è pronto a salvarci, perché la mano di Dio non è troppo corta per salvare, ed egli è pronto a tenderla indistintamente a tutti quelli o verso tutti quelli che lo vogliono. E questo rapporto personale con lui si può stabilire solo passando attraverso l'accettazione sulla base della fede, dell'opera e nell'opera che Gesù Cristo è venuto a fare qui sulla terra, perché egli è venuto per farci conoscere questo Dio, per permetterci di andare a Lui, stabilendo un rapporto intimo e duraturo per questa vita e per l'eternità. Tu che mi stai ascoltando, hai questo rapporto con Lui? Preghiamo. Grazie, buon Padre Celeste, per l'autorità della tua parola, ma anche per l'amore che tu hai dimostrato e continui a dimostrare tramite la sua parola. È vero che ci sono delle cose importanti, profonde, ricche intorno a te, intorno alla tua persona, che noi accettiamo sulla base della fede, sulla base di quello che è scritto nella tua parola, ma è altresì vero che tu ci presenti la tua mano amorevole, tesa verso di noi. Io ti ringrazio perché da tanti anni ho capito questa verità e ti supplico, buon Padre Celeste, che alcuni che mi ascoltano in questo momento possano riflettere ed accettare, afferrare saldamente questa mano tesa che potrà dargli una serenità per questa vita presente e per tutta l'eternità. E questa mano tesa tu la offri a chiunque confessa i propri peccati a te e crede per fede nel sacrificio dell'unigenito tuo figlio, il Signore Gesù, che è morto per i nostri peccati sulla croce. Oh, buon Padre Celeste, salva, guarisci, te te lo chiedo ancora una volta, nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Fares Marsone, nel collegamento da Foggia, oggi ci ha parlato su Dio e la sua persona, tema generale, punti fermi. Oggi era la 25ª puntata. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 48 minuti.
3: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici, il testo che vi proponiamo dal Vangelo di Giovanni è molto breve, consiste in un solo versetto, il versetto 34 del capitolo 12, e prego la cara Patrizia di poterlo leggere per noi.

La folla quindi gli rispose: «Noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come mai dunque tu dici che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo?»

Il nostro testo conferma che le persone che circondavano il Signore, i discepoli, i giudei, i greci, seguirono e compresero molto bene il discorso fatto da Gesù. Le loro domande furono attinenti, logiche, e manifestarono il loro ragionamento. Avevano perfettamente capito che Gesù pretendeva essere il Messia e avevano compreso che aveva parlato della sua morte violenta, come era chiaro che egli si definiva il figlio dell'uomo. Inoltre, quelle persone manifestarono di conoscere le scritture dell'Antico Testamento e, principio lodevole, di paragonare con esse ogni pensiero, ogni dottrina o fatto del giorno. Avevano anche ben compreso il tipo di supplizio a cui Gesù si era riferito, cioè la croce, un supplizio usato per gli schiavi, per i malfattori dai dominatori romani. Tutto questo faceva crollare le loro idee messianiche, che si fondavano principalmente sulla restaurazione ad opera del Messia del glorioso regno di Davide. Di conseguenza non riuscivano a conciliare l'idea che il loro Messia avrebbe dovuto morire sul patibolo romano. I loro sogni di riscatto venivano infranti da tale possibilità. Oppure Gesù non era il Messia atteso. Nella loro mente si fece strada il pensiero che il figlio dell'uomo fosse una persona diversa dal Messia e ne chiesero spiegazioni al Signore. Il Cristo sussiste in eterno, questo lo dichiarano le scritture sante. Chi è allora il figlio dell'uomo che subirà la morte violenta della croce? La domanda appare legittima e ragionevole, tuttavia mette in luce come i nostri pensieri male si adattino ai pensieri di Dio. Nell'ottica giudaica il Messia doveva essere un trionfatore militare e politico che avrebbe usato la sua potenza divina per il bene materiale del popolo ebreo. Non riuscivano a concepire un Messia teso a dare una liberazione spirituale, una vittoria sul nemico che è dentro l'uomo, piuttosto che su quello che è fuori. Un Cristo che avrebbe combattuto e vinto gli eserciti del male, le forze spirituali della malvagità che dominano questo mondo di tenebre. Tutto questo ci induce a capire come una lettura superficiale del testo sacro, una interpretazione non corretta delle scritture sante, una meditazione deviata dai nostri umani desideri, dai nostri preconcetti, risulti dannosa e allontani dalla comprensione della verità rivelata. Pertanto non è sufficiente possedere e leggere la Bibbia. È necessario interpretarla correttamente, lasciandoci istruire docilmente dallo Spirito del Signore. Allora apprenderemo e faremo nostra la verità.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: A Radio Logos sono le ore 2 e 55 minuti.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento con Punto e a Capo. Anche oggi vorrei parlare di astrologia, dicendo che in fin dei conti, a voler essere obiettivi, l'astrologia non è verificata dall'esperienza comune, perché i tratti astrologici della personalità o sono espressi tutti con sinonimi, in modo che sotto qualsiasi segno calzino alla perfezione a chiunque, oppure sono inesatti. Infatti non esistono 12 personalità basilari che corrispondono allo zodiaco. Le predizioni degli oroscopi quotidiani sono talmente vaghe a volte che qualsiasi predizione per qualsiasi segno sembrerà avverarsi. Qualcuno, per fare una prova, per esempio, ha ritagliato dalla locandina di un oroscopo il segno che identificava ogni predizione e poi ha chiesto a diverse persone di cercare quella che meglio descriveva la loro giornata, dopodiché ha ricollegato ogni predizione con il suo segno. Quasi nessuno aveva azzeccato il proprio segno, mentre quasi tutti pensavano che diverse predizioni descrivevano bene la loro giornata. Ora, gli astrologi, a difesa della loro attività, dicono che una predizione adempiuta dimostra la veridicità dell'astrologia, ma logicamente una predizione sbagliata la smentisce. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
1: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: Eccoci insieme ad Alessandro Martini. Buongiorno Alessandro, grazie per essere in nostra compagnia, consigliere comunale a Sesto Fiorentino, ben trovato.
2: Grazie a voi, buona giornata, ben trovati a tutti.
1: Allora, io direi che quest'oggi riprendiamo il tema che è presente su tutti i giornali, ma insomma è abbastanza ovvio anche per ciascuno di noi che sente un gran caldo. Caldo record, il dato shock, ci sono 10.000 morti in più per quel che riguarda fine giugno, il titolo è del Corriere della Sera, e sempre sul Corriere c'è un'intervista interessante, pagina 30, pandemia climatica, occorre prepararsi, alberi e meno auto, questo è il titolo, poi magari daremo lettura di qualche paragrafo, ma intanto Alessandro Martini, le nostre città sono pronte per questa sorta di pandemia climatica o siamo un po' impreparati? Ecco.
2: Ma io credo che si sia tutti abbastanza impreparati, ma non impreparati nel senso dell'informazione, cioè tutti noi lo sappiamo ormai, siamo informati, chi dice di non aver mai ascoltato qualcuno che appunto diceva meno auto, più alberi, per dire lo slogan che avete citato voi, è impossibile, ormai tutti lo sanno che questa è la strada, però purtroppo ancora non abbiamo preso, diciamo, ne abbiamo preso conoscenza ma non ne abbiamo preso coscienza, credo si possa riassumere così, perché i nostri comportamenti, il nostro vivere ancora è troppo radicato in una modalità a cui tutti noi siamo affezionati, cioè voglio dire, pensiamo all'uso dell'auto. L'uso dell'auto, certo, ormai è diventata una cosa, lo diamo per scontato. Pensiamo all'uso della città come luogo dove si deve star comodi, dove si deve avere gli spazi per noi, senza pensare che per esempio dei parchi o dei luoghi di verde vero, di verde non costruito artificiosamente e poi dura lo spazio di un momento, ma spazi dove si possa davvero godere e respirare. Allora, i polmoni in maniera sana Alessandro Martini,
1: io sì. Riprendo il titolo, cioè l'articolo di Elena Comelli sul Corriere di oggi, il fisico Filippo Giorgi, l'allarme sul clima, le temperature nel mondo continueranno a salire, zone in condizioni estreme, abitudini da cambiare, ma ecco, vediamo un po' cosa dice. Bisogna assolutamente prepararsi a queste ondate di caldo che saranno sempre più frequenti e prolungate. A Singapore, per esempio, piantano alberi dappertutto, persino sui tetti. Dovunque sia possibile far crescere una foresta, lo fanno, per ombreggiare e migliorare la qualità dell'aria. Dovremmo cambiare anche da noi il nostro modo di costruire le città, aumentare il più possibile il verde, togliere l'asfalto, aprire corridoi tra i palazzi per far circolare l'aria, limitare il vetro e il cemento per realizzare case più fresche e naturalmente ridurre le auto o almeno passare all'auto elettrica e installare ovunque possibili impianti di energia da fonti rinnovabili per tagliare la generazione da fossili. E la domanda, certo, è, lo stiamo facendo? Risposta, non abbastanza. Ecco, nelle nostre zone, tu sei consigliere comunale.
2: Diciamo non abbastanza, questa giornalista che dice non abbastanza è abbastanza ottimista, vorrei dire, perché purtroppo stiamo facendo molto poco. Al prossimo Consiglio Comunale a Sesto Fiorentino abbiamo all'ordine del giorno un documento che prevede appunto il rafforzamento del verde, il rafforzamento delle aree a verde, rispetto per esempio ai parcheggi, agli spazi, togliere cemento, togliere asfalto, questo che dicevate poco fa è ormai all'ordine del giorno di tutte le amministrazioni, se non tutte, quasi tutte. Però io vorrei dire anche un'altra cosa che forse viene poco sottolineata: dobbiamo cambiare le abitudini personali e di vita quotidiana. Penso per esempio all'uso appunto dei materiali e degli oggetti, degli strumenti che sono ormai quotidianamente il nostro vivere, appunto l'auto, ma non solo, anche certi comportamenti, anche per esempio i tempi di vita. Ormai anche voi ne avete sentito lamentare quando si parla di lavoratori che lavorano all'esterno e quindi con possibili problemi di calore durante il giorno, eccetera. Si parla di lavoro notturno, si parla di lavoro sospeso durante le ore più calde, si cercano quegli accorgimenti che dovranno diventare non più occasionali, ma dovranno diventare la norma, cioè le nostre abitudini di vita probabilmente dovrebbero essere completamente trasformate a seconda di quello che è il nuovo contesto climatico. È un dato ormai oggettivo, non è più un'eccezione questa. E quindi, per esempio, anche a livello di rapporti, cioè pensiamo a come organizzare gli anni scolastici dei nostri figli, pensiamo a come organizzare, da dove non abbiamo, per esempio, la gran parte degli istituti scolastici non hanno impianti di climatizzazione. Pensiamo per esempio all'uso dell'energia, perché se tutti avremo bisogno di impianti climatizzati nei nostri luoghi di vita, avremo bisogno di maggiore energia, perché è vero l'auto elettrica, ma l'elettricità va prodotta, e se va prodotta bisogna impiantare tutti quelli che sono gli strumenti adatti perché questa energia solare finalmente si possa utilizzare.
1: Allora, c'è una domanda di Claudio.
3: Mi sembra che questi sono tutti temi molto interessanti. Mi viene anche da pensare che poi il mondo capitalistico utilizza proprio il fatto, che come diceva Alessandro, della comodità e dell'uso per far sì che si usi ancora più combustibili fossili, perché se tutti mettiamo i condizionatori a randa, come si dice a Firenze, e poi ci vuole ancora più energia, quindi c'è tutto un meccanismo. Però poi ci sono il nostro modo di agire nella giornata, ma c'è anche quello delle istituzioni, perché io per esempio è tanto tempo che dico il carrame, quello a basso prezzo, nero, nelle città è terribile. La notte il riflusso del catrame, ci sono dei catrami che chiaramente costano il doppio, costano di più, ma in degli spazi della città sono necessari.
1: Allora, si può sperare che le amministrazioni, almeno per questi accorgimenti, siano abbastanza attente? Oppure, insomma, bisogna aspettare 20 anni prima che, insomma...
2: A livello di istituzioni, secondo me, si può riportare pari pari quello che era il concetto che si diceva prima, cioè a livello di chi deve decidere, di chi ha responsabilità, tecnici, politici, eccetera, a livello istituzionale c'è la conoscenza di tutta questa problematica. Però manca la coscienza, e soprattutto manca, e questo è un problema che si può applicare anche in altri ambiti della nostra vita comunitaria e civile, manca il desiderio, la voglia e anche alla fine la capacità di programmare e di investire le risorse nei modi giusti, perché per esempio pensiamo a quanta programmazione è mancata rispetto alla gestione del suolo, e quindi le alluvioni, le problematiche, e poi dobbiamo spendere montagne di soldi per riparare i danni di solito, perché non abbiamo programmato, non abbiamo investito a dovere negli anni.
1: Allora, ci fermiamo un attimo per ascoltare una canzone, poi magari lo possiamo riprendere questo tema e anche introdurre l'altro grande argomento, insomma, che è quello della pace, della guerra, della solidarietà, ma ne parliamo fra pochissimo. Siamo sempre in compagnia di Alessandro Martini, consigliere comunale a Sesto Fiorentino. Ci siamo lasciati con questa nostra riflessione sui temi dell'ambiente. Occorre prepararsi, alberi e meno auto. A proposito di alberi, poi così chiudiamo l'argomento, ci sono state negli anni tante polemiche sul fatto che sono stati tolti alberi, diciamo, di un certo spessore, no? E altezza, e piantate degli alberelli, diciamo, che cresceranno però con i loro tempi, naturalmente. Ecco, su questo, Alessandro, visto che sei stato anche assessore al Comune di Firenze, insomma, ti ricordi tutte le polemiche che ci sono state, che probabilmente ci sono ancora. Da questo punto di vista, le nostre città si stanno attrezzando, oppure anche qui siamo in una fase sempre un po' interlocutoria?
2: Diciamo, la direzione è quella giusta, ne sono certo di quello che sto dicendo, però è una direzione che fa fatica ad affermarsi, perché se da un lato ci sono gli alberi che hanno i loro tempi e sono tempi lunghi, perché la natura va rispettata anche in questo, i nostri tempi a volte sono ancora più lunghi di quelli della crescita degli alberi, i nostri tempi decisionali e programmatori. Questo va detto, è un dato di fatto. Devo dire però che, appunto, parlavamo prima delle problematiche legate agli investimenti. Se non ci sono risorse da dedicare, perché abbiamo deciso di impegnarle in altro, è chiaro che questo è il primo problema da affrontare e quindi da controvertire. Cioè, voglio dire, se io ho in base 100 e decido di spendere 50 per un qualcosa che non è questo, chiaramente poi non ho soldi per fare il lavoro che è necessario fare per
1: reimpostare. Implicitamente, Alessandro, tu stai ponendo il tema delle priorità delle spese, che nel prossimo futuro saranno molto impegnate per il riarmo. Quello non c'è.
2: Oggi giornata di festa nazionale in Francia, lo ricordo così, tanto per il presidente Macron ha affermato con orgoglio che aumenterà di diversi punti percentuale la spesa militare della Francia, ma questo l'abbiamo già
1: deciso. Può darsi che loro se lo possono permettere, il problema è se l'Italia può farlo.
2: A parte il permetterselo, qualsiasi paese, chi se lo può permettere o chi meno, qualsiasi paese, a proposito, anche nella scelta degli investimenti e quindi nelle risorse da gestire, certo, che poi voglio ricordare sono soldi di tutti, perché i potenti di turno della terra, da Trump in giù, tutti usano soldi di tutti, non loro personali, va bene? Le scelte che fanno sono anche queste in qualche modo legate a quell'aspetto che ovviamente è fondamentale per la sopravvivenza e per la vita di qualità
1: chiaramente,
2: minima.
1: Se investi in qualche cosa le togli dall'altra parte.
2: È chiaro, quando qui allora entra in gioco tutto il discorso di quale futuro vogliamo dare al nostro
1: allora
2: nostro
1: Claudio mondo. Voleva aggiungere qualcosa?
3: No, mi ha colpito in particolare, mi sembra di andare su questa scia, no? Tutto mi sarei aspettato che Erdogan al summit di Ankara, il regalo di tra l'altro fatto poi anche a una donna, alla Meloni, cioè regalare una, io ho visto una bella scatolina,
1: cosa hanno regalato?
3: Ci saranno dei cioccolatini stupendi, no?
1: Invece
3: c'era una pistola dentro con i proiettili. Insomma, io
2: appunto, è questo, vedi Claudio, questo è il punto, quando con tanta serenità e tranquillità si fanno di questi omaggi ai summit più importanti che ci possono essere sulla faccia della terra in questo momento, è chiaro che questo è un segnale chiarissimo, è un simbolo che ti fa pensare e dire anche, perché dobbiamo dirlo, che tutti i nostri sforzi, anche onesti, corretti e necessari per arrivare a negoziare, alla pace, al dialogo, all'accoglienza, alla fraternità, davvero quella fraternità anche molto laica, ma che è fondamentale per una vita di qualità e di dignità per tutti, tutto questo viene vanificato dal comportamento di alcuni, che non sono solo alcuni qualsiasi, sono coloro che hanno in mano i destini della terra, che pensano alla pistola come esempio, simbolo di orgoglio e di qualità per il futuro delle alleanze della vita. Questo è il punto, cioè quella pistola mi è piaciuto molto, non so se qualcuno l'ha letto il commento che ha fatto il cardinale di Napoli.
1: Ne abbiamo parlato ieri, proprio abbiamo citato
2: appunto
1: una parte,
2: lo voglio citare anch'io, perché nella sua chiarezza e anche semplicità di scrittura dice delle cose fondamentali, cioè la lotta tra il bene e il male, è la lotta tra le scelte positive e quelle negative, dove certamente qui si gioca il destino dell'umanità, perché parliamoci bene, se noi non avremo la possibilità di vivere, cioè di vivere in pace, ma soprattutto di vivere, perché è una questione di vita, di sopravvivenza in questo pianeta, non abbiamo più bisogno neanche di alberi, di fresco, di verde, di natura, non abbiamo più bisogno di niente, che ce ne facciamo di una bella foresta se tanto non riusciamo a vivere perché la guerra e tutti i mezzi, gli strumenti diciamo usati per morire per sopprimere le vite umane vengono messi al primo posto rispetto all'esatto contrario.
1: Allora, cioè Alessandro,
2: la vita. Perché
1: ti fermo un attimo.
2: Finisco con questa battuta, ma voglio dire, noi ci lamentiamo giustamente, i nostri territori sono attanagliati dal caldo, ma pensiamo a interi continenti come l'Africa, come l'America Latina, dove questi problemi li hanno da decenni e tutti ce ne siamo in qualche maniera o dimenticati o comunque ce ne siamo disinteressati. Questo è il grande problema del mondo.
1: Certo. Allora,
3: con una frase di Einstein: due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana. Ma riguardo all'universo ho ancora dei dubbi.
1: Sull'altro non ha dubbi. Allora, vogliamo anche però segnalare, ne parleremo con il prossimo ospite, il pastore Saverio Scuccimarri, che insomma ci sono state delle belle testimonianze a Firenze con le iniziative del forum Reimagine Peace. Era presente la cantante Noa e tra l'altro lei ha detto più di una volta: guardate che la pace è inevitabile. Qualcuno potrebbe dire, ma insomma, una persona che viene dal Medio Oriente, da Israele, proprio da lì ci sono parole di questo tipo? Sentiremo la testimonianza di donne che hanno perso i loro figli e che, anziché lasciarsi andare al senso della vendetta o della dell'isolamento, hanno scelto di collaborare con altre donne di altra nazionalità, quindi donne israeliane con donne palestinesi, tutte quante accomunate dal fatto di aver perso dei figli durante il conflitto. Insomma, una cosa che veramente
2: sono molto d'accordo. Certamente, se avremo un futuro di pace, questo dovrà per forza passare dai poveri e dalle donne. Io di questo ne sono estremamente sicuro.
1: Grazie Alessandro Martini per essere stato in nostra compagnia quest'oggi.
2: Buona giornata a voi, grazie a te.
1: E abbiamo in nostra compagnia il pastore avventista Davide Romano, che è direttore dell'Istituto Universitario Avventista di Firenze. Buongiorno Davide, ben trovato, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno a te Roberto e un saluto carissimo ai nostri radioascoltatori.
1: Allora, insieme con Claudio vogliamo prendere in considerazione un tema che è stato anche presentato alla conferenza stampa che è avvenuta ieri presso la Regione Toscana, a proposito dell'iniziativa che porta avanti la quinta edizione dell'Istituto Universitario Avventista. Si tratta del Villa Aurora Florence Meeting. Dal 23 al 29 agosto si svolge, come di consueto, nel Parco Monumentale di Villa Aurora, e il tema scelto quest'anno è Religione e Denaro, l'antico dilemma tra profitto e salvezza. La caratteristica del Villa Aurora Meeting è quello di confrontarsi in maniera interdisciplinare tra studiosi, intellettuali, rappresentanti delle istituzioni, voci della società civile. Quest'anno il tema è un tema di quelli particolarmente complicati, mi sembra. Come mai è stato scelto proprio questo? Lo chiediamo a Davide Romano.
4: Ma è stato scelto un tema che è di grande attualità, perché è, come dire, nota l'intreccio tra religione e finanza, religione ed economia, non soltanto nel senso banale, ma come dire intuitivo, che la religione, con tutto ciò che essa rappresenta anche dal punto di vista della capacità di creare degli eventi, muovere masse ingenti di persone, diventa di per sé un fatto economico. Voi potete immaginare ad esempio cosa ha rappresentato anche il giubileo recentemente. Del resto storicamente questa funzione del giubileo è nota, non è l'unica funzione, ma insomma era anche un'occasione per far affluire nelle casse romane, come dire, un'ingente somma di denaro. Ma a parte questo, l'intreccio è noto perché sia la religione che il denaro, in un certo senso molto diverso, molto qualificato, ma entrambe promettono salvezza. Il nostro è un mondo che chiede al denaro la salvezza, e la religione, le religioni, ciascuna a modo proprio, promettono salvezza. Allora, voi capite che, come diceva già il Nuovo Testamento, non si possono servire due padroni, Dio e Mammona. Già il Nuovo Testamento conosce, al di là del fatto che Mammona rappresenta molte cose, voglio dire, ma il Nuovo Testamento conosce il problematico intreccio tra i beni terreni, il denaro, la moneta, e i beni spirituali. Il peccato di simonia è appunto origine esattamente del Nuovo Testamento. Il famoso detto di matrice matteana, insomma dell'Evangelo secondo Matteo, secondo cui appunto viene chiesto a Gesù se sia lecito o meno pagare le tasse, che era pagare le tasse a Cesare, che era un modo molto articolato, molto raffinato, se vogliamo, per mettere a confronto e in scontro due sovranità diverse. Viene risolto con quella frase di Gesù, appunto, che dice rendete a Cesare quello che gli appartiene, quello che è di Cesare, e a Dio pure, ma a Dio quello che è di Dio.
1: Nell'attualità si pone oggi il problema della teologia della prosperità, particolarmente sviluppata in certi continenti poveri, come l'Africa, eh?
4: Questo è uno degli aspetti che tratteremo proprio durante il Villa Aurora Florence Meeting, proprio perché il fenomeno della teologia della prosperità che dilaga nel continente latinoamericano, in Africa particolarmente, è ancora una volta, come dire, significativo di questo intreccio, ovvero si promettono a determinati atteggiamenti, si riconnettono a determinati atteggiamenti fideistici, risultati di natura, come dire, economica, per cui se tu sarai davvero fedele, se tu sarai davvero zelante nella fede in Dio, ecco, allora naturalmente non potrai che prosperare, la tua famiglia prospererà, i tuoi beni si accresceranno. Ora, sono talvolta sono anche espressioni bibliche, non è che siano estranee alla scrittura, dobbiamo sempre...
5: Però sono esasperate, diciamo, in,
4: beh, certo,
5: in certe situazioni.
4: Sono assunte attraverso un'ermeneutica molto parziale, molto scorretta, per cui vengono radicalizzate alcune parole, alcune promesse, anche poniamo di natura profetica, decontestualizzate
5: e ignorate altre, e ignorate
4: certo,
5: altre,
4: diventano
5: tipo
4: il manifesto, il manifesto di un'ideologia di matrice religiosa che però appunto guarda con molto appetito e molta ambizione agli averi di questo mondo.
5: Allora, questi sono alcuni dei temi che saranno oggetto di riflessione e vogliamo a questo punto andare proprio al programma del Villa Aurora Meeting, che, lo ricordo, inizia domenica 23 agosto e si articola in una serie di appuntamenti alle 18 normalmente, poi alle 20:45 ogni giorno, con ospiti...
3: Sono sei giorni,
5: dal 23 al 29 agosto, sì, sì. Con tanti ospiti che provengono da, come dire, ambiti molto diversi tra loro, dal mondo della politica al mondo del giornalismo a quello della teologia, tante persone invitate a parlare da prospettive diverse. Secondo te ci sarà il modo di avere una visione unitaria alla fine, oppure insomma il confronto è già un valore in sé?
4: La scommessa del Villa Aurora Meeting è sempre stata quella di mettere al tavolo saperi diversi, esperienze diverse, del resto si chiama meeting per questo, per quanto la teologia, la storia del cristianesimo, la teologia, diciamo, giochi un ruolo centrale, proprio perché l'Istituto Universitario Avventista ha al suo interno una facoltà di teologia, una facoltà universitaria di teologia, quindi è chiaro che la riflessione teologica, storica, a partire dai testi biblici, ma a partire anche proprio dalla storia del cristianesimo, gioca un ruolo non marginale. Però abbiamo appunto voluto chiamare a raccolta, come facciamo ogni anno, come dicevo, discipline diverse, saperi diversi, e quindi in dialogo con la sociologia, in dialogo con la politica, ma anche con le istituzioni.
5: Con l'economista, c'è anche un
4: in dialogo con gli economisti, proprio per, no, non è tanto, come dire, l'obiettivo non è certamente quello di offrire alla fine una visione unitaria, il che sarebbe sempre, come tutte le visioni unitarie, qualcosa di estremamente parziale, unilaterale. Ma ascoltare, come dire, parole diverse intorno ad un medesimo tema, questo genera quella ricchezza di pensiero, quella fecondità di pensiero che per l'appunto è l'obiettivo che il meeting si propone.
5: Che è già stato realizzato nelle passate edizioni, no? Questa sarà la quinta edizione, ne parleremo ancora dopo un brano che ci propone Liana Crawford, Still Waters, che è un brano che fa riferimento a un salmo, il Salmo 23, Le acque tranquille. Siamo in compagnia del pastore Davide Romano, che è il direttore dell'Istituto Universitario Avventista di Firenze, che è il promotore, questo istituto, del Villa Aurora Florence Meeting dal 23 al 29 agosto. Il tema sarà religione e denaro, l'antico dilemma tra profitto e salvezza, e questo incontro è stato presentato in una conferenza stampa presso la Regione Toscana la giornata di ieri. Era presente anche Stefania Saccardi, che è la presidente del Consiglio regionale della Toscana, e allora ascoltiamo una sua dichiarazione poco prima della conferenza stampa.
6: Sì, tema davvero interessante e anche con con aspetti da approfondire, ma non è, diciamo, l'unico tema di grande attualità e di grande interesse che nei meeting tradizionali di Villa Aurora viene affrontato. Dal 23 al 29 di agosto, quel punto, cioè Villa Aurora lì vicino a Careggi, diventa davvero un momento di confronto tra intellettuali, politici, religiosi, professori, insomma esperti nelle varie materie. Diventa un punto di incontro e di confronto su temi di grande attualità e di grande sensibilità. Il tema che si affronta quest'anno, appunto, del rapporto tra la religione e il denaro, è un tema quanto mai attuale, che interroga le coscienze da sempre, le coscienze di chi ha anche una ispirazione, un'attenzione religiosa. E credo che anche quest'anno sarà affrontato nel modo giusto, con un confronto lì. Che si affronta quest'anno, appunto, del rapporto tra la religione e il denaro, è un tema quanto mai attuale, che interroga le coscienze da sempre, le coscienze di chi ha anche una ispirazione, un'attenzione.

0: trovino tante persone, perché quello ormai è un punto di riferimento per tanti fiorentini e non solo fiorentini, e sicuramente lascerà tanti stimoli, come ogni volta io ho avuto modo di partecipare, anche altre volte, ogni volta lascia.
1: Era Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana, poco prima della presentazione, la conferenza stampa di questo programma molto interessante, Religione e Denaro, l'antico dilemma tra profitto e salvezza, dal 23 al 29 agosto. È uno spazio libero e gratuito per i fiorentini, ma sarà trasmesso anche diversi interventi anche via streaming. Non so se questo me lo può confermare il direttore, lo colgo di sorpresa, ma insomma
2: non so ancora precisamente quali sessioni andranno via streaming, ma questo lo indicheremo a breve nelle locandine, nel programma
1: che già trovate nel sito villaaurora.it, già lo trovate, però qualche anticipazione da Claudio per quel che riguarda almeno gli aspetti forse più accattivanti, non vogliamo fare torto a nessuno, no, ma alcuni aspetti almeno che...
3: Ma io prenderei questo aspetto artistico che ci sarà il lunedì 24, L'usura redenta, un'intervista da parte della dottoressa Laura Lorusso alla professoressa Emanuela Fogliadini, poi ci saranno anche delle installazioni nel parco, poi vedo un'intervista molto interessante che consiglio, Paolo Naso, Dio benedica l'America, presentazione del suo libro, sarà proprio Roberto Vacca che farà l'intervista a Paolo Naso, quindi anche per i nostri ascoltatori temi interessanti. Poi Davide, che cosa suggerisci te di altri temi? Poi ci sarà la musica, finiremo con un concerto, ci sarà tutti i giorni dei giovani che faranno musica, vero Davide?
2: Sì, il meeting è un evento da questo punto di vista molto vivace e da sempre un'altra sfida che abbiamo, come dire, nel nostro piccolo cercato di cogliere è quella di articolare i temi che di volta in volta scegliamo attraverso molti linguaggi. Il linguaggio della musica è uno di questi, il linguaggio dell'arte, appunto attraverso le installazioni artistiche, eccetera. E quindi crediamo di fare, come dire, di dar vita ad un evento che riesca a incuriosire, a soddisfare le tante persone che appunto vi partecipano e che sono portatrici di sensibilità diverse. Volevo anche segnalare la presenza di Vincenzo Pace e di Stefania Palmisano, che sono due sociologi molto importanti del panorama della sociologia italiana, che appunto ci parleranno del tema della religione e del denaro a partire dalle indagini sociologiche che hanno svolto su questo tema, economia, religione, nuove spiritualità.
1: Allora, ancora un minuto, Claudio.
3: Un altro appuntamento interessante, giovedì 27, denaro e religione dal Medioevo all'età moderna, con la presenza di Stefano Zamagni, sarà intervistato da Hans Gutierrez, e poi avremo un altro appuntamento che avevo visto molto interessante, Firenze tra santi e banchieri, sabato 29 agosto alle 18, Firenze tra santi e banchieri.
1: Sembra una cosa, come si dice, sei santo sei banchiere, no?
2: In realtà approfitteremo, appunto, coglieremo l'occasione per fare un po' di scoperte intorno alla città di Firenze, che sul tema dell'economia e della religione
1: ha qualcosa da dire,
2: ha una storia importante. Molto importante.
1: Bene, allora noi ricordiamo ancora una volta il programma completo, lo trovate sul sito villaaurora.it, se volete, se potete, prenotatevi anche per magari una bella vacanza a Firenze in quei giorni.
3: Intanto gli incontri iniziano tutti alle 18,
1: oppure alle 20:45.
3: Esatto, quindi uno può anche visitare un po' Firenze sperando che siano giornate meno.
1: Grazie allora a Claudio Coppini, a Davide Romano, e su questi temi ci ritorneremo anche sul Villa Aurora Florence Meeting.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 4 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 3. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. La riflessione che segue è a cura di Elena Ammirabile. Pensiamo mai a cosa ci sarà dopo la morte? Finisce davvero tutto? La morte è il grande rimosso della nostra società, che la nasconde e anestetizza l'effetto disturbante di questo pensiero, invitandoci a massimizzare le gioie della vita. Siamo così impegnati a collezionare tanti istanti di brillante felicità che questo ci esaurisce. Siamo alla fine del percorso terreno di Gesù, poco prima del suo arresto e della crocifissione. Gesù in questa preghiera esplicita il suo ruolo nel piano di Dio per salvare l'umanità dalla morte. Per vivere in eterno bisogna credere che c'è un solo Dio e che Gesù è stato mandato da Lui. Ma credere non è prendere semplicemente atto dell'esistenza di Dio. Lui vuole essere conosciuto. Non si tratta di concetti da assimilare mentalmente, ma di relazioni viventi tra Dio e Gesù e tra chi crede e Gesù, che fa da mediatore con Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo da Seconda Corinzi, capitolo 5, versetti 19 e 20. Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Da dove vieni? Questa domanda sorprese il profeta Giona mentre dormiva in fondo alla nave che avrebbe dovuto condurlo a Tarsis. Aveva pensato che lì, in fondo a quella nave, all'estremità del mare, poteva forse sfuggire allo sguardo di Dio. Infatti Dio gli aveva affidato una missione: trasmettere agli abitanti di Ninive questo avvertimento da parte di Dio. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Giona, capitolo 3, versetto 4. Ma lui, disubbidendo, aveva preso un'altra direzione. Il Dio di misericordia voleva avvertire i niniviti prima che il giudizio cadesse sulla loro città empia, perché desiderava che si pentissero per poterli perdonare. Ma lo spirito egoista di Giona non voleva ammettere che il perdono potesse essere concesso a una città pagana e nemica di Israele. Egli rifiutava di diventare lo strumento della grazia in favore degli altri. Così sceglie di fuggire. Ma Dio lo segue e gli parla. Per condurre Giona al pentimento, Dio si serve di marinai pagani che mostrano di avere più sensibilità di lui e gli dicono: dormi, alzati, invoca il tuo Dio. Nel cammino della vita non ci sono a volte delle fughe motivate dal desiderio di sottrarci alle nostre responsabilità? La voce divina ci dice allora: che fai qui? Da dove vieni? Il Signore pone sul cammino di ogni credente numerose occasioni per testimoniare di Lui, forse di fronte a persone di altre razze, a rifugiati, a emarginati. Ci rifiuteremmo di essere uno strumento in mano di Dio per la salvezza di queste persone? La testimonianza del Vangelo è affidata a chi è stato al beneficio della grazia divina. Allora non seguiamo l'esempio di Giona, ma diciamo piuttosto come il profeta Isaia: eccomi, manda me. Isaia capitolo 6, versetto 8. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 22 luglio e leggeremo dal libro del profeta Isaia, nel capitolo 46, il verso 4, dove è scritto così: «Fino alla vostra vecchiaia io sono, fino alla vostra canizie io vi porterò, io vi ho fatti e io vi sosterrò, sì, vi porterò e vi salverò». Questo verso è spesso usato per incoraggiare chi è avanti negli anni a continuare il suo cammino con la certezza che Dio si prenderà ancora cura di loro, proprio perché l'anzianità ha bisogno di maggior sostegno. In realtà le parole di questo verso erano rivolte a un popolo scoraggiato che si era convinto che Dio si fosse dimenticato di loro, perché erano ancora in esilio a Babilonia ed erano invecchiati in quei luoghi, lontani dall'amata patria. Ma ecco che Dio non manca di farli riflettere. Dio mostra loro gli idoli di Babilonia, che venivano trasportati sui carri per essere trasportati in processione durante le festività. Ma avevano un problema: essendo di legno e ricoperti d'oro massiccio, erano pesantissimi, e se il carro sobbalzava, gli uomini dovevano rialzarli e sistemarli. Quando mai un Dio è di peso per l'uomo? Non solo, quegli uomini trasportavano l'idolo, ma Dio non si fa trasportare, è Dio che porta noi, è Lui che ci sostiene, dice: «Fino alla vecchiaia vi sosterrò», perché Lui conosce il nostro stato e la sua cura non ha limiti. Tutto cambia intorno a noi, ma non Dio. Quando i nostri capelli diventeranno bianchi e le forze verranno meno, la fede maturata in tanti anni ci sosterrà, perché lo abbiamo conosciuto, sperimentato e amato e servito. Il nostro futuro è nelle sue mani e con forza Lui ci sostiene. E non solo, perché abbiamo la gloriosa certezza che da quelle mani nessuno verrà mai portato via, così come è scritto nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 10 al verso 28: e nessuno le rapirà dalla mia mano.
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Presenza o valido sostegno?». All'uscita di scuola, mentre torniamo a casa in auto, mio figlio è solito raccontarmi la sua giornata scolastica. Un giorno mi disse che nella sua classe c'era un bambino speciale e che ogni giorno, a turno, un compagno di classe faceva il suo aiutante. «Ma non ha una maestra tutta per lui?» «Certo», mi rispose, «ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Dopotutto siamo amici, non semplici compagni di classe». Cominciai a pensare, mentre sorridevo e mi si rallegrava il cuore, che c'è una bella differenza tra l'essere un amico e un semplice compagno. In ogni relazione puoi essere una semplice presenza o un valido aiuto. Possiamo avere molte persone intorno a noi, ma quelle che contano sono al nostro fianco. L'ho imparato in un momento della mia vita in cui, seppur circondata, dice l'autrice di questo racconto, da moltissime persone, mi sentivo tremendamente sola. In quel periodo non dormivo la notte e le preoccupazioni per il futuro non mi davano tregua. Mi ritrovai ad aprire un social e un video. Con una dolce melodia riportava il verso citato e poi una scritta: «Io vi ho fatti e io vi sosterrò». Così l'ansia e la preoccupazione che mi stringevano il collo lasciarono il mio corpo, facendo spazio a un pianto di profonda liberazione. Gesù mi stava dicendo che non era solo una presenza nella mia vita, ma il mio più profondo e valido sostegno. Caro amico e cara amica, io ti ho fatto e io ti sosterrò. Sono le stesse parole che oggi Dio vuole sussurrare al tuo cuore. Gli crederai? Fallo e scoprirai che Lui non è solo una presenza, ma un valido sostegno.
3: Se oggi qualcuno ci chiedesse: chi è Gesù per noi? Cosa risponderemmo? Per molti Gesù è solo un personaggio storico come tanti, un personaggio di passaggio, senza nessun riflesso sulla propria vita. Altri forse neanche credono a quello che la Bibbia dice di lui. Per altri ancora, invece, è diventato il motivo stesso della loro esistenza. Queste persone gli hanno aperto il cuore, semplicemente, e hanno sperimentato come Gesù sia il solo capace di togliere dal nostro cuore la solitudine, la paura, l'ansia, l'incertezza del domani, la delusione e il senso di abbandono. Ed è stato capace di sostituirli con la sua pace profonda, il suo amore infinito e una speranza eterna. La verità è che chi scopre Gesù non può più farne a meno. Non può più considerarlo come uno tra tanti. La protagonista della storia di oggi si sentiva tremendamente sola, seppure circondata da moltissime persone. E tu oggi come ti senti? Solo? Scoraggiato? O senza certezze? O forse quando sei solo con te stesso senti un vuoto strano, nonostante non ti manchi nulla? Qualunque sia la risposta, oggi puoi decidere cosa fare di Gesù. Lui ti sta aspettando. E sai per cosa? Per mostrarti cosa ha preparato per te. Io mi auguro che tu possa incontrarlo al più presto come il sostegno e il fondamento della tua vita. Dio ti benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 22 minuti.
1: Eccoci in diretta, amici cari, qui su RWS Accendi la Speranza. I numeri per partecipare alla nostra riflessione articolata di oggi: 800 098 650, il numero classico, oppure 348 222 72 94, che è il numero per i messaggi. 60 minuti sotto il sole, cronache da un paese che scotta, è il nostro tema, visto l'afa, visto il caldo. E se sentite questo calore diffuso nella stanza o nell'abitacolo dove siete rinchiusi in questo momento, non è, vi assicuro, non è colpa di RWS che si è surriscaldata, è proprio il mondo che si è surriscaldato. Giacomo Talignani sulla Repubblica di oggi titola "Il paese capovolto per la siccità" e ha ragione, perché mentre al sud si festeggiano in vasi pieni di acqua, il nord, la nostra locomotiva, arranca a secco. È il paradosso, se vogliamo, di un'Italia che ha smarrito la bussola climatica. Però fermiamoci un istante, perché non è solo meteo, è proprio filosofia spicciola. Siamo come Narciso allo specchio, amici cari, ma invece di guardare la nostra bellezza guardiamo l'acqua che evapora. Pensateci, la civiltà nata lungo i fiumi, e ora quei fiumi ci stanno dicendo addio. Siamo pronti a cambiare paradigma o preferiamo cuocere a fuoco lento, magari convinti che sia solo un'estate un po' più calda delle altre? No, non stiamo solo perdendo acqua, amici cari, stiamo perdendo la memoria di come si abita la terra. E mi è arrivato un messaggio da un ascoltatore abbastanza alterato, si fa per dire, Non esagerate, mio nonno diceva sempre che l'estate fa caldo. Beh, lo sapevo anch'io che l'estate fa caldo, lo sanno tutti fondamentalmente, però non è proprio questo il punto, e forse sta proprio qui il trucco. Pensate che Luca Fraioli, sempre sulla Repubblica, sulla stessa pagina, smonta 10 fake news con l'aiuto del fisico Antonello Pasini. Allora, vi ricordate quando eravamo ragazzini alla televisione c'era il colonnello Bernacca che faceva le previsioni del tempo e parlava di 32 gradi d'estate a luglio, agosto, a giugno. Oggi gli anticicloni africani hanno preso la residenza fissa da noi. Non è più l'estate di una volta, è proprio un nuovo inquietante paradigma, uno standard inquietante nuovo. È come essere montati su una scala mobile che corre verso il basso. Possiamo camminare all'insù quanto vogliamo, ma la struttura sotto di noi sta accelerando. Ci illudiamo che il ritorno alla normalità sia dietro l'angolo, dai, è sempre stato così, e fra poco ritornerà, poi viene l'inverno, fa freddo, ma senti che freddo. Beh, la normalità pare essere un concetto ormai invecchiato male, polveroso addirittura. Si è sciolta la normalità insieme ai ghiacciai. Il passato, quello che abbiamo in testa noi, è una cartolina sbiadita. Il presente invece è un bollettino meteo che non promette nulla di buono. Proviamo a ritornare al nostro caldo afoso e proviamo a riprendere la provocazione precedente, no? Che dice "ma ha sempre fatto caldo, ma smettetela, eccetera, eccetera". Ma a chi importa di un po' di calore poi fondamentalmente? Un po' non importa a nessuno. Beh, forse però importa a quei 10.650 europei che non ci sono più perché sono stati decretati vittime del caldo tra giugno e luglio. No, non è vero. No, ce lo racconta una giornalista con tanto di nome e cognome e partita IVA, Elena Dusi, e dice appunto che è stata una strage silenziosa perché anziani, spesso soli, in case che diventano forni a microonde. Beh, la solitudine nella nostra società iperconnessa è la vera malattia letale, perché il caldo non fa altro che esacerbare, se vogliamo, una crepa che già esiste ed è anche bella grossa. E quindi non è solo questione di termometri, amici cari, è questione di cura. Mi raccontava un mio parente molto giovane, dice: beh, al mio lavoro fa caldo e quindi qual è il problema? Sì, ma tu sei giovane, eh? Quando la temperatura sale, anche le diseguaglianze diventano incandescenti, eh? Chi ha l'aria condizionata sopravvive. Chi non ce l'ha, lotta per un filo d'aria. In questo contesto forse è spirituale riconoscere che il destino del mio vicino è legato al mio. Se lui soffoca, la nostra umanità scarseggia. Non moriamo di caldo, magari, però magari moriamo di indifferenza, se vuoi anche indifferenza climatica. Ma in fondo ha sempre fatto caldo, ma perché vi lamentate tanto? D'estate fa caldo, d'inverno fa freddo, è sempre stato così. Beh, se siamo noi colpevoli, allora siamo noi gli artefici della nostra fine, che è una visione nichilista questa a proposito dell'antropocene, amici cari, però c'è un risvolto luminoso. Pensate che Antonello Pasini, questo fisico, ci ricorda che scoprire l'origine umana del cambiamento climatico è una buona notizia. Perché? Perché se siamo stati noi, gli artefici, noi umani, possiamo anche agire in controtendenza, no? Per cercare di rintuzzare, per cercare di mettere qualche toppa. E invece no, litighiamo. Litighiamo su fake news, non è vero, facciamo come se fossimo al bar a discutere di calcio, perché siamo 60 milioni di commissari tecnici, è il sole, sono i cicli naturali, la CO2 fa bene alle piante, fa bene anche ai polmoni, e quindi abbiamo trasformato la scienza in opinione, la migliore che ho sentito, sì, ma il caldo fa bene perché asciuga le ossa. È la sindrome di Cassandra, se volete, no? Prevediamo la sventura, gridiamo ai quattro venti, ma poi ci giriamo dall'altra parte perché è più comodo credere a una bugia rassicurante che a una verità scomoda. È come se, lo siamo, siamo diventati analfabeti funzionali del nostro stesso futuro, cioè lo leggiamo, però non ci capiamo un accidente. L'ignoranza, amici, sono convinto, veramente mi gioco tutto su questo, l'ignoranza non è una benedizione, è la condanna a morte più lenta che si possa aver mai conosciuto. Caldo, crisi idrica e il mondo al contrario, anzi paese capovolto, lo stivale capovolto. Il Po, pensate, è al meno 65% della sua portata media. Il Veneto, il Piemonte, la Lombardia stanno sventolando bandiera bianca e chiedono aiuto. Gli agricoltori sono disperati per il latte, per il mais e poi per il parmigiano, eccetera, eccetera. È la nostra terra che ci parla, prova a parlarci, e noi non sappiamo decifrarne il codice. Abbiamo costruito infrastrutture per un mondo che non esiste più. Pensate, al sud, forse per necessità atavica, hanno imparato meglio a conservare l'acqua. Al nord ci siamo illusi, cullati nella ricchezza facile della neve e dei grandi laghi, dimenticando che la risorsa non è per nulla infinita e non è un complotto dei pochi, no? È una gestione scellerata di un bene comune che davamo come minimo per scontato. La natura non è capace di fare politica, agisce e basta. E noi con le nostre polemicucce stiamo solo guardando il dito che indica la luna, mentre la luna ci sta cadendo addosso. Don't Look Up, bellissimo film da guardare. La natura non cerca vendetta, cerca solo equilibrio. noi siamo l'anomalia che rompe questo equilibrio. Siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio torrido, torrido, proprio caldissimo. Abbiamo attraversato a piedi il Po, perché? Perché era secco, le foreste parigine in fiamme e la solitudine degli anziani lasciati soli a casa. Cosa resta? Resta la responsabilità. Perché non è il momento questo di piangere sul latte macchiato, diceva qualcuno, no, sul latte versato, o meglio sul latte che non c'è più, perché l'erba è secca e quindi niente latte, niente foraggio, niente latte. Dobbiamo imparare a mitigare, a cambiare rotta con tutta la nostra caparbietà. La crisi climatica non è un film catastrofico, lo sappiamo, da guardare con i popcorn in mano, è piuttosto il film in cui siamo gli unici protagonisti. O cambiamo copione o il finale è già scritto, diventerà presto realtà. Usciamo dunque insieme dalla nostra bolla e anche la spiritualità, se vogliamo, ci insegna che abitare il mondo significa prendersene cura, non certo sfruttarlo fino all'ultima goccia, strizzandolo come un cencio. Dobbiamo essere critici, amici cari, informati, ma soprattutto attivi. La terra non ci appartiene, lo sappiamo, l'abbiamo solo presa in prestito dai nostri figli. Il futuro non è quello che ci accadrà, è quello che stiamo costruendo centimetro dopo centimetro, in questo esatto momento o in questo momento esatto.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4.

In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici. Per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e un minuto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci ancora insieme. Un grosso saluto da Maria, dopo vi saluterà Enzo naturalmente. E c'è un giudizio. Un giudizio perché è solo Dio che può giudicare. E in questo caso giudica i falsi profeti. Sentiamo cosa ha da dirci. A te Enzo la parola.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Eccoci qua nel nostro terzo appuntamento della settimana. Continuiamo con la nostra lettura del libro profetico di Ezechiele. Il capitolo 12 apre una sezione in cui troviamo che Ezechiele, il profeta, continua a proclamare che il giudizio è imminente, ma nonostante questo il popolo non gli crederà. La cosa importante in questo capitolo è la proclamazione della parola di Dio. Infatti Ezechiele deve essere sicuro che sta annunziando la parola di Dio. Leggiamo quindi il primo versetto di Ezechiele, capitolo 12. La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini. Pensate, amici, per ben 5 volte in questo capitolo Ezechiele dice: la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini, e cioè ai versetti 1, 8, 17, 21 e 26. Si ha la netta impressione che Ezechiele stia cercando di dire a quelle persone che egli sta annunziando proprio la parola del Signore. Ma sembra che questo a loro non importi niente, come del resto Dio stesso afferma nel versetto 2. Leggiamolo. Figlio d'uomo, tu abiti in mezzo a una casa ribelle che ha occhi per vedere e non vede, orecchi per udire e non ode, perché è una casa ribelle. Naturalmente, Dio aveva già avvisato Ezechiele a questo proposito, e cioè che il popolo non lo avrebbe ascoltato, ma desidera ricordarglielo affinché egli non si scoraggi. Dio affermò queste parole molto tempo prima, all'inizio della storia di Israele, Deuteronomio 29, versetto 3. Ma fino a questo giorno il Signore non vi ha dato un cuore per comprendere, né occhi per vedere, né orecchi per udire, per far capire che questo popolo aveva gli occhi chiusi, le orecchie tappate per non ascoltare. Ezechiele non fu l'unico profeta che confermasse questa verità riguardante quel popolo. Anche Isaia, Geremia affermarono questa verità. Inoltre, il libro degli Atti, capitolo 28, nei versetti 26 e 27, conclude con questa dichiarazione. Bada questo popolo e di loro: voi udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi, non comprendano con il cuore, non si convertano e io non li guarisca. Sì, questo popolo aveva gli occhi e le orecchie chiuse. Ai nostri giorni, quando le persone dicono che non sono capaci di credere, non è un problema mentale, ma è una questione della volontà del cuore, perché esse non vogliono credere. Certe persone, volendosi giustificare, dicono di avere delle riserve mentali o degli ostacoli mentali che non riescono ad eliminare. Amica, amico, il problema non è mai nella tua mente, ma nella volontà. Oggi, come allora, c'è peccato gravissimo nella vita, che Gesù disse che non sarà mai perdonato per l'eternità, ed è quello che porta un uomo a non volersi rivolgere a Dio e a non credere in Lui. La condizione di Israele descritta in questo secondo versetto è la condizione del mondo di oggi. Esso, nel suo spirito di incredulità, era un piccolo microcosmo del mondo intero, anche attuale. Perciò noi dobbiamo studiare molto attentamente quello che il libro di Ezechiele ha da dire per non incorrere nella stessa grave situazione. C'era una cecità e una sordità completa in Israele, e questo vale anche per il nostro mondo oggi.

0: A causa della incredulità di Israele, Ezechiele non solo racconterà una parabola, ma la metterà in scena. Infatti Ezechiele era un uomo molto brillante, che aveva anche il senso dell'umor, e mi sarebbe piaciuto vedere la sua faccia mentre rappresentava le cose che andiamo a leggere dal versetto 3 al capitolo 12. «Perciò, figlio d'uomo, preparati un bagaglio da esiliato e parti di giorno in loro presenza, come se tu andassi in esilio. Parti in loro presenza, dal luogo dove tu sei, per un altro luogo. Forse vi porranno mente, perché sono una casa ribelle. Metti dunque fuori di giorno in loro presenza il tuo bagaglio, simile a quello di chi va in esilio. Poi la sera esci tu stesso in loro presenza, come fanno quelli che se ne vanno esuli. Fa in loro presenza un foro nel muro e attraverso di esso porta fuori il tuo bagaglio. Portalo sulle spalle in loro presenza, portalo fuori quando farà buio, copriti la faccia per non vedere la terra, perché io faccio di te un segno per la casa di Israele. Io feci così come mi era stato comandato, portai fuori di giorno il mio bagaglio, bagaglio di esiliato, e sulla sera feci con le mie mani un foro nel muro. Quando fu buio, portai fuori il bagaglio e me lo misi sulle spalle in loro presenza». Dobbiamo riconoscere, amici, che questo è un racconto speciale. Ecco ciò che fece Ezechiele. Entrò in casa sua, le case erano proprio accanto alla strada allora, preparò il suo bagaglio come se stesse partendo per un viaggio, poi, anziché uscire dalla porta, fece un foro nel muro e uscì in strada. Ti puoi immaginare l'effetto che faceva, un uomo che esce dal muro portando le sue valigie con sé. Come minimo la gente incuriosita avrebbe dovuto fermarsi, guardare e chiedere perché Ezechiele si stesse comportando in quel modo, non vi pare? Probabilmente queste furono le domande che gli posero. Ma cosa stai facendo? Dove stai andando? Cosa significa questo? Alle diverse domande delle persone, Ezechiele avrebbe dovuto dare una risposta, come leggiamo dai versetti 8 sino al 16 di Ezechiele capitolo 12. «La mattina la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, la casa di Israele, questa casa ribelle, non ti ha chiesto che fai? Di loro. Così parla Dio, il Signore. Questo oracolo concerne il principe che è in Gerusalemme e tutta la casa di Israele di cui essi fanno parte. Di, io sono per voi un segno, come ho fatto io, così sarà fatto a loro. Essi andranno in esilio e in schiavitù. Il principe che è in mezzo a loro porterà il suo bagaglio sulle spalle quando farà buio e partirà. Si farà un foro nel muro per farlo uscire di là. Egli si coprirà la faccia per non vedere con i suoi occhi la terra. Io stenderò su di lui la mia rete, egli sarà preso nel mio laccio, io deporterò a Babilonia, nella terra dei Caldei, ma egli non la vedrà, e laggiù morrà. Io disperderò a tutti i venti quelli che lo circondano per aiutarlo, tutti i suoi eserciti, e sguainerò la spada dietro a loro. Essi conosceranno che io sono il Signore, quando li avrò sparsi fra le nazioni e dispersi nei paesi stranieri, ma lascerò di loro alcuni pochi uomini scampati dalla spada, dalla fame, dalla peste, affinché raccontino tutte le loro abominazioni fra le nazioni dove saranno giunti. Conosceranno che io sono il Signore. A quel tempo il re Sedechia era sul trono a Gerusalemme e i falsi profeti stavano dicendo ai deportati: guardate, Nabucodonosor per due volte ha assediato Gerusalemme, portando via dei prigionieri, ma non l'ha distrutta, non ha incendiato il tempio e non ha ucciso il re. Non preoccupatevi, voi molto presto ritornerete a Gerusalemme. Ma a questo riguardo Ezechiele dice: ho delle novità per voi. Quello che ho appena fatto è un'immagine di quello che sta succedendo a Gerusalemme. Sappiate che il re che vi si trova pensa di essere al sicuro e che sarà capace di fuggire quando sarà il momento, ma non vi riuscirà. Quando lascerà la città non vedrà neanche la via che percorre. E sai perché, amico? Sedechia non vide il suolo che percorreva? Puoi scoprirlo se leggerai la storia in Seconda Re, al capitolo 25, nei primi 7 versetti. Infatti è scritto che Nabucodonosor gli fece cavare gli occhi prima di deportarlo. Questo perché Sedechia fu un uomo malvagio, inaffidabile, e gli ruppe il patto con Nabucodonosor, e questo re pagano dimostrò più onore di quell'uomo seduto sul trono di Israele. Applicando queste cose ai nostri giorni, possiamo dire che non c'è niente di più disonorevole e vergognoso di un cristiano disonesto, di una persona che dice a parole di seguire il Signore e poi lo disonora con le sue azioni. Sedechia era così. Era capo del popolo di Dio e lo aveva disonorato. Il messaggio di Ezechiele fu una pillola amara da ingoiare per quei deportati, dopo che i falsi profeti avevano detto loro che tutto era fantastico a Gerusalemme.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: I versetti seguenti, dal 17 al 20, ci spiegano come sarebbe stata la situazione da lì a poco tempo. La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini: Figlio d'uomo, mangia il tuo pane con tremore, bevi la tua acqua con preoccupazione e angoscia, di al popolo del paese: così parla Dio, il Signore, riguardo agli abitanti di Gerusalemme nella terra di Israele. Mangeranno il loro pane con angoscia e berranno la loro acqua con spavento, poiché il loro paese sarà desolato, spogliato di tutto ciò che contiene, a causa della violenza di tutti quelli che l'abitano. Le città abitate saranno ridotte in rovina e il paese sarà desolato, e voi conoscerete che io sono il Signore. Ciò che abbiamo letto e che Ezechiele adesso deve fare è proprio una scena strabiliante. Deve portare la sua tavola fuori in strada e sedersi, mangiando tutto tremante. E vedendo questo avranno chiesto: «Perché ti comporti così? Stai male? Hai forse mangiato qualcosa di cattivo?» Ezechiele, rispondendo, annuncerà il messaggio di Dio dicendo: «Volete sapere ciò che sta succedendo a Gerusalemme? C'è una grave carestia e molti stanno morendo perché Dio sta distruggendo la città». Il messaggio terribile che stava dando Ezechiele lo possiamo leggere dai versetti seguenti, dal 21 sino al 25 di Ezechiele, capitolo 12. «La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: Figlio d'uomo, che proverbio è questo che voi ripetete nel paese di Israele quando dite: passano i giorni e ogni visione si è dimostrata vana? Perciò di loro: così parla Dio, il Signore. Io farò cessare questo proverbio, non lo si ripeterà più in Israele. Di loro, invece: si avvicinano i giorni in cui si realizzerà ogni visione, poiché nessuna visione sarà più vana, né vi sarà più divinazione ingannevole in mezzo alla casa di Israele. Io, infatti, sono il Signore. Qualunque sia la parola che avrò detta, essa sarà messa ad effetto, non sarà più rinviata, poiché nei vostri giorni, casa ribelle, io pronunzierò una parola e la metterò a effetto, dice Dio, il Signore». Ezechiele stava dicendo: «Dio è stato fin troppo paziente, ha avuto per molto tempo misericordia di voi, ma adesso basta, tutto ha un limite, è arrivato il momento del giusto giudizio. La distruzione, la deportazione in schiavitù stanno arrivando, Dio non aspetterà più». I versetti che concludono questo capitolo sono una conferma che il giudizio è imminente. «La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini: Figlio d'uomo, ecco, quelli della casa di Israele dicono: la visione che a costui riguarda giorni futuri, egli profetizza per tempi lontani. Perciò di loro: così parla Dio, il Signore. Nessuna delle mie parole sarà più rinviata, la parola che avrò pronunziata sarà messa ad effetto, dice Dio, il Signore». Tutti vogliono credere che il futuro sarà bellissimo. Amica, amico, l'unica cosa bella che ci aspetta è il fatto che un giorno il Signore Gesù porterà la sua Chiesa fuori del mondo. È quella l'unica speranza che abbiamo. Questo mondo non migliorerà, non avremo pace. In tutta la storia ci sono stati solo 200 o 300 anni di qualcosa che potrebbe essere chiamata pace. L'umanità non sta costruendo il nuovo mondo che crede.

Nel capitolo 13 di Ezechiele, amici, abbiamo la profezia contro i falsi profeti e le profetesse. Infatti anche le donne erano coinvolte. Anche questo capitolo inizia con l'affermazione di Ezechiele: la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Leggiamo quindi questo primo brano del capitolo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, profetizza contro i profeti di Israele che profetizzano e di a quelli che profetizzano secondo la propria volontà. Ascoltate la parola del Signore. Così parla Dio, il Signore. Guai ai profeti stolti che seguono il loro proprio spirito e parlano di cose che non hanno viste. O Israele, i tuoi profeti sono stati come volpi tra le rovine. Voi non siete saliti alle brecce, non avete costruito riparo attorno alla casa di Israele per poter resistere alla battaglia nel giorno del Signore. Hanno visioni vane, divinazioni bugiarde, costoro che dicono «Il Signore ha detto», mentre il Signore non li ha mandati, e sperano che la loro parola si adempirà. Non avete voi visioni vane e non pronunziate forse divinazioni bugiarde quando dite «Il Signore ha detto e io non ho parlato». Perciò così parla Dio, il Signore. Poiché proferite cose vane e avete visioni bugiarde, eccomi contro di voi, dice Dio, il Signore. La mia mano sarà contro i profeti dalle visioni vane e dalle divinazioni bugiarde. Essi non saranno più nel consiglio del mio popolo, non saranno più iscritti nel registro della casa di Israele, non entreranno nel paese di Israele. Voi conoscerete che io sono Dio, il Signore. Proprio perché sviano il mio popolo, dicendo pace, quando non c'è alcuna pace, e perché quando il popolo costruisce un muro, ecco che costoro lo intonacano di malta che non regge. Dì a quelli che lo intonacano di malta che non regge, che esso cadrà. Verrà una pioggia scrosciante, voi, o pietre di grandine, cadrete, e si scatenerà un vento tempestoso. Ed ecco, quando il muro cadrà, non vi si dirà forse, e dov'è la malta con cui l'avevate intonacato? Perciò così parla Dio, il Signore. Io nel mio furore farò scatenare un vento tempestoso, nella mia ira farò cadere una pioggia scrosciante, nella mia indignazione delle pietre di grandine sterminatrice. Demolirò il muro che voi avete intonacato con malta che non regge, lo rovescerò a terra, e i suoi fondamenti saranno messi allo scoperto. Esso cadrà e voi sarete distrutti, assieme ad esso, conoscerete che io sono il Signore. Così sfogherò il mio furore su quel muro e su quelli che l'hanno intonacato di malta che non regge. Vi dirò, il muro non è più, e quelli che lo intonacavano non sono più. Cioè i profeti di Israele, che profetizzavano riguardo a Gerusalemme, e hanno per lei delle visioni di pace, benché non vi sia alcuna pace, dice Dio, il Signore. Abbiamo letto i primi 16 versetti del capitolo.

0: Qual era il problema? Questo. I profeti profetizzavano secondo la propria volontà. Guai a chi non annuncia in modo completo la parola di Dio. Ora, è possibile di sbagliare nell'interpretazione di un passo, esprimere la propria opinione, ma quegli uomini dicevano solo quello che pensavano, volevano farsi degli amici influenzando le persone, a pensare in modo positivo, ad avere fiducia in se stessi. E questo atteggiamento li portava a pensare di essere delle persone meravigliose e non dei peccatori perduti. Questo era il loro messaggio. Tutto va bene a Gerusalemme. Leggiamo ancora i versetti dal 17 al 23 del nostro capitolo 13. Tu, figlio d'uomo, volgi la faccia verso le figlie del tuo popolo che profetizzano secondo la propria volontà e profetizza contro di loro e di: così parla Dio, il Signore. Guai alle donne che cuciono nastri per tutti i gomiti e fanno veli per le teste d'ogni altezza per dar la caccia alle persone. Pretendereste forse di dar la caccia alle persone del mio popolo e salvare voi stesse? Voi mi oltraggiate in mezzo al mio popolo per delle manciate d'orzo e per dei pezzi di pane, facendo morire coloro che non devono morire e facendo vivere coloro che non devono vivere, mentendo al mio popolo che dà ascolto alle menzogne. Perciò così parla Dio, il Signore. Eccomi i vostri nastri con i quali voi date la caccia alle persone come agli uccelli. Io ve li strapperò dalle braccia e lascerò andare le persone che voi catturate al laccio come gli uccelli. Strapperò pure i vostri veli, libererò il mio popolo dalle vostre mani, ed egli non sarà più nelle vostre mani per cadere nei lacci, e voi saprete che io sono il Signore. Poiché avete rattristato il cuore del giusto con le menzogne, quando io non lo rattristavo, e avete rafforzato le mani dell'empio perché non si convertisse dalla sua via malvagia per ottenere la vita, voi non avrete più visioni vane e non praticherete più la divinazione. Io libererò il mio popolo dalle vostre mani e voi conoscerete che io sono il Signore. Ezechiele deve resistere alle false profetesse. Dio infatti ordina ad Ezechiele di volgere la faccia verso le figlie del suo popolo, di profetizzare contro di loro. In Genesi 10, i versetti 8 e 9, Nimrod è chiamato un potente cacciatore davanti al Signore. In realtà, egli era un cacciatore di anime, e ai nostri giorni anche varie sette o movimenti pseudo-religiosi fanno così. I componenti di questi movimenti, che fanno leva sulla ricerca spirituale dell'uomo, vanno a caccia delle anime delle persone per portarle alla perdizione, e qui anche le donne erano coinvolte. Pietro, nella sua seconda lettera, capitolo 2, versetto 1, afferma: «Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori, che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata». Oltre a uomini, oggi abbiamo molte donne coinvolte nell'attività spiritistica, come medium, indovine, negromanti. Ce ne sono parecchie in ogni parte del mondo e dichiarano apertamente di servire Satana. Il termine che abbiamo letto e che dice «guai alle donne che cuciono nastri per tutti i gomiti» indica che queste donne stavano distribuendo degli amuleti, una piccola cosa da mettere sul braccio per proteggerli dalle malattie o dalle disgrazie. Mentre invece l'affermazione «fanno veli per le teste d'ogni altezza» per dar la caccia alle persone fa pensare al fatto che dessero un fazzoletto sopra il quale avevano pregato e che ti aiutasse nella guarigione di una malattia, come se ci fosse merito in quello piuttosto che nel Signore. Amico, amica, quello che vedi attorno a te oggi non è nuovo, ma è vecchio come la razza umana, e quando Ezechiele lo denunciava a suo tempo era la parola del Signore, non le sue parole. E con queste parole, appunto, che provengono direttamente dalla bocca di Dio, dal libro di Ezechiele, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'ascolto e intanto ci sentiamo domani a solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.
1: Radio Logos, Foggia.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

0: Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Questioni di cuore, questo è il titolo. Marco capitolo 7 versetti da 14 a 23 sarà la base di questi nostri minuti di riflessione, questi minuti in cui staremo insieme. Lo scopo ovviamente non è soltanto quello di conoscere cosa dica il Vangelo, ma anche quello di cercare di applicarlo nella nostra vita di tutti i giorni in maniera molto semplice, molto immediata, diciamo così. Beh, Marco che cosa ci racconta in questa parte del suo capitolo 7? C'è Gesù che invita la folla ad avvicinarsi dopo aver chiuso il suo discorso con gli ispettori religiosi che erano venuti addirittura da Gerusalemme per sapere come mai lui e i suoi discepoli avessero un comportamento lontano dalle tradizioni religiose degli antichi. E Gesù glielo spiega molto chiaramente. E adesso chiama la folla ad avvicinarsi, perché probabilmente proprio alla folla vuole spiegare altre cose. Infatti chiama, alza il volume della voce e dice: sentitemi bene tutti, cercate di capire. Non c'è niente fuori dell'uomo che entrando dentro di lui può renderlo impuro. E qui continua il discorso sulla tradizione antica che aveva fatto poco prima, pochi momenti prima, perché di questo si era parlato, della purezza, delle abluzioni con acqua per le mani, le braccia, il corpo, gli oggetti, per purificarli. Quindi una tradizione dei movimenti particolari, delle cerimonie, dei cerimoniali particolari per purificare ciò che era impuro. E qui Gesù riprende quindi il discorso, questa volta con la folla, prende spunto dal discorso precedente e dice proprio questo: le cose che stanno fuori dell'uomo e che entrano dentro di lui non possono assolutamente renderlo impuro, ma cercate di capire che è al contrario, cioè sono le cose che escono dall'uomo che lo fanno diventare impuro. E cosa significa questa frase? È la stessa domanda che gli pongono i discepoli una volta che Gesù lascia la folla, che entra in una casa, che sta tranquillo con un gruppo dei suoi discepoli, e glielo chiedono: cosa hai voluto dire con queste parole? E Gesù glielo spiega, glielo dice: ma neppure voi capite cosa ho voluto dire. Ma non vedete che ciò che mangiate non vi può contaminare, non può rendervi impuri? Il cibo non tocca il vostro cuore, non tocca la vostra mente, non tocca il vostro spirito. Il cibo passa soltanto attraverso la pancia, per poi uscire di nuovo. E poi Gesù aggiunge ancora: è un certo tipo di vita interiore che contamina, che rende impura ogni persona. È dal di dentro, è dal cuore dell'uomo, dai sentimenti dell'uomo, che escono i cattivi pensieri, quei pensieri che portano al male, i desideri sessuali, i furti, dice Gesù, gli omicidi, gli adulteri, la voglia di avere le cose degli altri, la malvagità, l'inganno, la lascivia, l'invidia, la calunnia, la superbia e tutte le altre follie. E Gesù conclude questa sua spiegazione ad usum discepoli, sì, fatta apposta per il suo gruppo, dicendo che tutte queste cose meschine sono dentro l'uomo, quindi non sono fuori dall'uomo e lo contaminano entrando dentro, ma sono già dentro l'uomo, sono nei pensieri e nel cuore dell'uomo, e sono quindi queste cose, dice Gesù, che vi contaminano, sono queste cose che vi rendono inaccettabili davanti a Dio. Cambiate vita, cercate di cambiare i vostri pensieri. E allora se anche noi siamo vittime, diciamo così, di questo tipo di pensieri, vorremmo cacciarli via e non ce la facciamo, E questi pensieri determinano i nostri comportamenti, determinano il nostro comportamento sbagliato nella vita di tutti i giorni. Allora anche noi dobbiamo fare tesoro di quanto Gesù dice. E continueremo questo discorso fra poco, perché è qualcosa di veramente importante per ciascuno di noi. E riprendiamo appuntamento con Dio. Questioni di cuore, ricordo ancora il titolo. E Gesù, che in questa parte del capitolo 7 del Vangelo di Marco sta parlando alla folla e spiega alla folla che non sono le cose che stanno al di fuori dell'uomo, che entrando dentro l'uomo possano contaminarlo, possano renderlo impuro, ma sono le cose che stanno dentro l'uomo, che uscendo fuori e manifestandosi possono realmente contaminare la sua vita. E Gesù, una volta allontanatosi dalla folla, si ritrova di lì a poco all'interno di una casa con i suoi discepoli, che chiedono a lui maggiori spiegazioni in merito a questa frase, a quanto lui ha detto. E Gesù lo fa, Gesù entra nel merito e dice che è proprio dal di dentro, dal cuore dell'uomo, che escono i cattivi pensieri che poi portano al male. Ripetiamo un po' una sorta di lista principale che Gesù dice: i desideri sessuali, i furti, gli omicidi, gli adulteri, la voglia di avere le cose degli altri, la malvagità, l'inganno, la lascivia, l'invidia, la calunnia, la superbia e tutte le altre follie, così le chiama il Signore, secondo quanto ci dice il Vangelo di Marco. E Gesù conclude dicendo: tutte queste cose meschine sono dentro l'uomo e sono queste che vi contaminano, sono queste che vi rendono inaccettabili per il Signore. Cambiate vita, diventate delle persone nuove. Beh, oggi siamo abituati all'inquinamento. Io stesso mi sono trovato diverse volte vicino a casa mia qui a Roma. Nella zona Appia c'è un parco, il Parco della Caffarella, e all'interno c'è un fiume molto bello, e ci sono degli uccelli come i germani reali o altri uccelli acquatici che vivono in mezzo ai canneti. E in inverno sulle rive del fiume crescono i ciclamini, in estate invece ci sono altri fiori e cespugli particolari che fioriscono. Ed è bello vedere tutto questo, ma a un certo punto mi sono accorto che anche questo fiume è inquinato. Mi sono trovato a risalire a piedi il corso, a volte l'ho fatto anche con la mia mountain bike, e mi sono ritrovato nelle vicinanze di un ponticello, un piccolo ponticello di questo grande parco della Caffarella, e lì, proprio incastrate sotto il ponte, c'erano una marea impressionante di bottiglie di plastica. Sì, c'erano anche delle macchie strane, non so bene di cosa, che in qualche modo riempivano parte della superficie. E sì, tutte situazioni riguardanti un inquinamento che altrimenti non avrei mai sospettato. Insomma, già solo le bottiglie bloccate, il flusso dell'acqua le blocca a partire dall'arco del ponte, le bottiglie di plastica si estendono per decine e decine e decine di metri, e non so se nel frattempo siano state recuperate dai responsabili del parco, ma insomma la situazione è questa. L'inquinamento, poi per andare anche un po' lontano, l'inquinamento riempie le nostre città, l'aria ormai è satura di elementi tossici, le malattie si estendono per gli abitanti delle città stesse, il cancro, insomma, nonostante ci siano le cure, ma è chiaro che viene comunque alimentato da situazioni di vario tipo, fra cui anche la situazione che riguarda l'inquinamento dell'aria in maniera particolare. Beh, non so, qualcuno parla dell'inquinamento come uno dei segni dei cosiddetti ultimi tempi descritti nel Vangelo e in generale descritti nella Bibbia. Qualcun altro, prendendo a prestito certa teologia, dice che le varie malattie causate dall'inquinamento sono il castigo che l'uomo riceve per i suoi comportamenti al di fuori della norma, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ora, senza incamminarci in discussioni di questo tipo, vorrei dire una cosa semplice, soltanto una, ma molto semplice, molto immediata. Ho intitolato l'appuntamento con Dio di oggi Questioni di cuore, e magari qualcuno, o ironicamente o in maniera così immediata, ha pensato a cose che riguardano i sentimenti, l'innamoramento, l'amore, eccetera. Sì, poteva starci, potrebbe anche starci, ma la mia idea è partita da altro, è partita dal nostro cuore, inteso come sede dei nostri pensieri, come dicevamo poc'anzi, pensieri dai quali poi si sviluppano i nostri comportamenti, scaturiscono i nostri comportamenti. Allora, se i nostri comportamenti sono malvagi, sono contrari alla volontà di Dio, e non vi enumero qui di nuovo la lista, l'abbiamo già fatto, allora anche i nostri comportamenti diventeranno in conseguenza di quanto noi pensiamo. E allora la questione del cuore, l'inquinamento della nostra mente, dei nostri sentimenti, della nostra vita, un inquinamento spirituale, può essere risolto con un trapianto. Eccola qui la soluzione, un trapianto di cuore.
2: Yep.
1: Un trapianto spirituale del nostro cuore spirituale. E a questo proposito, per intenderci, insomma, riporto qui quanto scrive il profeta Ezechiele da parte del Signore, lo scrive nell'antichità, al capitolo 36 del suo libro che troviamo nella Bibbia dal versetto 25 al 27. Il Signore parla in prima persona e dice: vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri. Io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Eccola qui la soluzione di cui parlavamo. Non è una soluzione che viene da noi, non viene da cerimoniali, non viene da comportamenti. Non siamo noi che possiamo risolvere la nostra questione di cuore. Il nostro cuore è compromesso dal peccato, i nostri sentimenti sono compromessi dal peccato. Ma c'è il grande medico, il medico con la M maiuscola, anzi il medico scritto tutto in maiuscolo, tutte le lettere, ed è il nostro Dio, il nostro creatore, il nostro Signore Gesù, lo Spirito Santo di Dio, il nostro Spirito Santo. Perché il Signore dà il suo spirito a ciascuno di noi, il Signore estirpa il nostro cuore di pietra e mette un cuore morbido al posto del cuore duro, ed è lo Spirito Santo che può cambiare la nostra vita, lo Spirito Santo che può togliere i cattivi pensieri e i cattivi comportamenti, lo Spirito Santo che ci può trasformare se noi lo vogliamo. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

anche se continua a splendere il sole nel suo cielo. Sono giorni amari,

Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare

Poiché ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 3. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. La riflessione che segue è a cura di Elena Ammirabile. Pensiamo mai a cosa ci sarà dopo la morte? Finisce davvero tutto? La morte è il grande rimosso della nostra società, che la nasconde e anestetizza l'effetto disturbante di questo pensiero, invitandoci a massimizzare le gioie della vita. Siamo così impegnati a collezionare tanti istanti di brillante felicità che questo ci esaurisce. Siamo alla fine del percorso terreno di Gesù, poco prima del suo arresto e della crocifissione. Gesù in questa preghiera esplicita il suo ruolo nel piano di Dio per salvare l'umanità dalla morte. Per vivere in eterno bisogna credere che c'è un solo Dio e che Gesù è stato mandato da Lui. Ma credere non è prendere semplicemente atto dell'esistenza di Dio. Lui vuole essere conosciuto. Non si tratta di concetti da assimilare mentalmente, ma di relazioni viventi tra Dio e Gesù e tra chi crede e Gesù, che fa da mediatore con Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo da Seconda Corinzi, capitolo 5, versetti 19 e 20. Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Da dove vieni? Questa domanda sorprese il profeta Giona mentre dormiva in fondo alla nave che avrebbe dovuto condurlo a Tarsis. Aveva pensato che lì, in fondo a quella nave, all'estremità del mare, poteva forse sfuggire allo sguardo di Dio. Infatti Dio gli aveva affidato una missione: trasmettere agli abitanti di Ninive questo avvertimento da parte di Dio. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Giona, capitolo 3, versetto 4. Ma lui, disubbidendo, aveva preso un'altra direzione. Il Dio di misericordia voleva avvertire i niniviti prima che il giudizio cadesse sulla loro città empia, perché desiderava che si pentissero per poterli perdonare. Ma lo spirito egoista di Giona non voleva ammettere che il perdono potesse essere concesso a una città pagana e nemica di Israele. Egli rifiutava di diventare lo strumento della grazia in favore degli altri. Così sceglie di fuggire. Ma Dio lo segue e gli parla. Per condurre Giona al pentimento, Dio si serve di marinai pagani che mostrano di avere più sensibilità di lui e gli dicono: «Dormi, alzati, invoca il tuo Dio». Nel cammino della vita non ci sono a volte delle fughe motivate dal desiderio di sottrarci alle nostre responsabilità? La voce divina ci dice allora: «Che fai qui? Da dove vieni?» Il Signore pone sul cammino di ogni credente numerose occasioni per testimoniare di Lui, forse di fronte a persone di altre razze, a rifugiati, a emarginati. Ci rifiuteremmo di essere uno strumento in mano di Dio per la salvezza di queste persone? La testimonianza del Vangelo è affidata a chi è stato al beneficio della grazia divina. Allora non seguiamo l'esempio di Giona, ma diciamo piuttosto come il profeta Isaia: «Eccomi, manda me». Isaia capitolo 6, versetto 8. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 22 luglio e leggeremo dal libro del profeta Isaia, nel capitolo 46, il verso 4, dove è scritto così: «Fino alla vostra vecchiaia io sono, fino alla vostra canizie io vi porterò, io vi ho fatti e io vi sosterrò, sì, vi porterò e vi salverò». Questo verso è spesso usato per incoraggiare chi è avanti negli anni a continuare il suo cammino con la certezza che Dio si prenderà ancora cura di loro, proprio perché l'anzianità ha bisogno di maggior sostegno. In realtà le parole di questo verso erano rivolte a un popolo scoraggiato che si era convinto che Dio si fosse dimenticato di loro, perché erano ancora in esilio a Babilonia ed erano invecchiati in quei luoghi, lontani dall'amata patria. Ma ecco che Dio non manca di farli riflettere. Dio mostra loro gli idoli di Babilonia, che venivano trasportati sui carri per essere trasportati in processione durante le festività. Ma avevano un problema: essendo di legno e ricoperti d'oro massiccio, erano pesantissimi, e se il carro sobbalzava, gli uomini dovevano rialzarli e sistemarli. Quando mai un Dio è di peso per l'uomo? Non solo, quegli uomini trasportavano l'idolo, ma Dio non si fa trasportare, è Dio che porta noi, è Lui che ci sostiene, dice: «Fino alla vecchiaia vi sosterrò», perché Lui conosce il nostro stato e la sua cura non ha limiti. Tutto cambia intorno a noi, ma non Dio. Quando i nostri capelli diventeranno bianchi e le forze verranno meno, la fede maturata in tanti anni ci sosterrà, perché lo abbiamo conosciuto, sperimentato e amato e servito. Il nostro futuro è nelle sue mani e con forza Lui ci sostiene. E non solo, perché abbiamo la gloriosa certezza che da quelle mani nessuno verrà mai portato via, così come è scritto nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 10 al verso 28: e nessuno le rapirà dalla mia mano.
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Presenza o valido sostegno?». All'uscita di scuola, mentre torniamo a casa in auto, mio figlio è solito raccontarmi la sua giornata scolastica. Un giorno mi disse che nella sua classe c'era un bambino speciale e che ogni giorno, a turno, un compagno di classe faceva il suo aiutante. «Ma non ha una maestra tutta per lui?» «Certo», mi rispose, «ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Dopotutto siamo amici, non semplici compagni di classe». Cominciai a pensare, mentre sorridevo e mi si rallegrava il cuore, che c'è una bella differenza tra l'essere un amico e un semplice compagno. In ogni relazione puoi essere una semplice presenza o un valido aiuto. Possiamo avere molte persone intorno a noi, ma quelle che contano sono al nostro fianco. L'ho imparato in un momento della mia vita in cui, seppur circondata, dice l'autrice di questo racconto, da moltissime persone, mi sentivo tremendamente sola. In quel periodo non dormivo la notte e le preoccupazioni per il futuro non mi davano tregua. Mi ritrovai ad aprire un social e un video. Con una dolce melodia riportava il verso citato e poi una scritta: «Io vi ho fatti e io vi sosterrò». Così l'ansia e la preoccupazione che mi stringevano il collo lasciarono il mio corpo, facendo spazio a un pianto di profonda liberazione. Gesù mi stava dicendo che non era solo una presenza nella mia vita, ma il mio più profondo e valido sostegno. Caro amico e cara amica, io ti ho fatto e io ti sosterrò. Sono le stesse parole che oggi Dio vuole sussurrare al tuo cuore. Gli crederai? Fallo e scoprirai che Lui non è solo una presenza, ma un valido sostegno.
3: Se oggi qualcuno ci chiedesse: chi è Gesù per noi? Cosa risponderemmo? Per molti Gesù è solo un personaggio storico come tanti, un personaggio di passaggio, senza nessun riflesso sulla propria vita. Altri forse neanche credono a quello che la Bibbia dice di lui. Per altri ancora, invece, è diventato il motivo stesso della loro esistenza. Queste persone gli hanno aperto il cuore, semplicemente, e hanno sperimentato come Gesù sia il solo capace di togliere dal nostro cuore la solitudine, la paura, l'ansia, l'incertezza del domani, la delusione e il senso di abbandono. Ed è stato capace di sostituirli con la sua pace profonda, il suo amore infinito e una speranza eterna. La verità è che chi scopre Gesù non può più farne a meno. Non può più considerarlo come uno tra tanti. La protagonista della storia di oggi si sentiva tremendamente sola, seppure circondata da moltissime persone. E tu oggi come ti senti? Solo? Scoraggiato? O senza certezze? O forse quando sei solo con te stesso senti un vuoto strano, nonostante non ti manchi nulla? Qualunque sia la risposta, oggi puoi decidere cosa fare di Gesù. Lui ti sta aspettando. E sai per cosa? Per mostrarti cosa ha preparato per te. Io mi auguro che tu possa incontrarlo al più presto come il sostegno e il fondamento della tua vita. Dio ti benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Un caro saluto a tutti voi, amici ed amiche. E un benvenuto all'ascolto di questo programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Dal trasporto di schiavi alla proclamazione della libertà. Questa è la prima parte di una piccola biografia di un famoso compositore, e il nome di questo famoso compositore è John Newton. Prima volevo leggere due versi della parola di Dio, esattamente nel primo libro di Timoteo, al capitolo 1, i versi 9 e 10. Dice così l'apostolo Paolo, che ne è l'autore: sappiamo che la legge di Dio è fatta per quelli iniqui, per i ribelli, per gli empi, per i peccatori, per i sacrileghi, per gli irreligiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i mercanti di schiavi, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contro la sana dottrina. Allora, John Newton. Chi era John Newton? Questo John Newton è ricordato per aver scritto un canto molto famoso. Il titolo di questo canto è Amazing Grace, che in italiano è stato tradotto con Stupenda Grazia. E questo canto, come almeno la maggior parte di voi sapete, viene seguito e cantato in tutte le chiese evangeliche del mondo, e non solo nelle chiese evangeliche. Prima della sua conversione a Gesù, John Newton era capitano di alcune navi negriere, trasportatrici di schiavi africani nella civile Inghilterra del XVII secolo. Il canto di cui parlavo prima può considerarsi un inno di ringraziamento a Dio per la grazia della sua conversione e della sua relativa salvezza, nonché del perdono di Dio per i suoi peccati. E questa grazia di Dio, lui, John Newton, la riteneva molto sorprendente, molto di più gradevole della spregevole professione che lui faceva. Il percorso che portò Newton alla riscoperta del vero essere cristiani, quindi la grazia di Dio, fu lungo e tormentato. È stato orfano di madre a 6 anni, all'età di 11 anni decise di seguire le orme del padre, che era marinaio, e quindi abbandonando gli studi classici che aveva intrapreso. Trascorse l'adolescenza nella Marina Britannica, non senza problemi, perché venne messo ai ferri per motivi disciplinari e successivamente fu venduto ad un colono nella Sierra Leone, in Africa. E in seguito a questi eventi perse già quella fievole fede che aveva, giungendo a fare professione di ateismo e ad assumere volutamente comportamenti fuori di ogni decoro. Poi
poi riuscì ad evitare un destino di schiavitù arruolandosi come marinaio semplice su un'imbarcazione, e riuscì in seguito a fare carriera diventando capitano di un'imbarcazione negriera intorno alla metà del Settecento. Nelle sue memorie John Newton lascia un ricordo di quel periodo che doveva segnare profondamente la sua coscienza e del disagio anche che lo condurrà infine all'abbandono di quella professione e alla conversione a Cristo. Voglio parteciparvi, amici, uno stralcio di questo suo memoriale. Lui diceva: durante il tempo in cui ero occupato nel commercio di schiavi, io non ebbi mai il minimo scrupolo in quanto alla legittimità di tale traffico. In generale, io ne ero soddisfatto come di una cosa che la provvidenza stessa mi aveva destinato, sebbene per molti riguardi era lungi dall'essere di mia scelta. E io considerai me stesso come una specie di carceriere, o meglio di guardiano, e alle volte ero disgustato di un impiego dove non si trattava d'altro che di ceppi, catene e ferri. E considerando questo, io avevo spesso pregato il Signore che Egli, a suo proprio tempo, si compiacesse di situarmi in una situazione più umana. Sapete, amici, da quel momento iniziò una certa crescita spirituale da parte di John Newton. Cresce in lui sempre di più il disagio per quell'attività così losca e disumana che conduceva, e per quanto inizialmente tentasse anche di conciliarla con la ritrovata fede, adoperandosi per rendere più umane le condizioni degli schiavi che lui stesso trasportava. John Newton divenne di seguito una ardente abolizionista della schiavitù. Lui morì nel 1807 e, sapete, lo stesso anno il Parlamento britannico vietò il trasporto di schiavi dell'impero britannico. Bene, amici, la meditazione di oggi si termina qui e vi ricordo che domani analizzeremo il canto che abbiamo citato all'inizio, Amazing Grace, stupenda grazia. Un canto, ripeto, che è diventato un inno e viene cantato veramente in quasi tutte le chiese cristiane, indipendentemente dalla loro denominazione. Allora io, amici, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Se è da un po' che stai seguendo, volevo dirti complimenti, perché non è semplice abituarsi a nuove routine, però questa è una routine che decisamente lascia dei risultati fondamentali. Oggi continuiamo con Luca, capitolo 6, versetto 41, fino al capitolo 7, versetto 10. E tu perché ti meravigli del bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, un piccolo difetto, e non t'accorgi che c'è nel tuo una trave? Come ti passa per la mente di dirgli, fratello, ti aiuta a togliere quel bruscolo dall'occhio, quando non riesci neppure a vedere la trave che c'è nel tuo? Ipocrita, togli prima la tua trave, dopo, forse, potrai vedere abbastanza per togliere il bruscolo dall'occhio del tuo fratello. Un albero di buona qualità non dà frutta scadente, e un albero selvatico non può dare buoni frutti. Si riconosce un albero dal tipo di frutta che produce. Infatti i fichi non crescono tra le spine, né l'uva tra i rovi. Un uomo buono tira fuori il bene dal suo cuore, come da un prezioso tesoro. Un uomo cattivo, invece, tira fuori il male dal suo cuore, come da una riserva di malvagità. Infatti tutto ciò che trabocca dal cuore affiora dai discorsi. Perché mi chiamate Signore e poi non fate quello che vi dico? Ma chi mi segue ascolta le mie parole, e chi mi ubbidisce assomiglia a un uomo che costruisce una casa su robuste fondamenta, gettate profondamente nella roccia. E quando viene un'alluvione e l'acqua si rovescia su questa casa, essa non crolla perché è ben costruita. Al contrario, chi ascolta le mie parole e poi non le mette in pratica, assomiglia a un uomo che costruisce una casa senza fondamenta. Quando le acque della piena si abbattono contro quella casa, essa crolla subito, e altro non resta che un mucchio di rovine. Quando Gesù ebbe finito di parlare, tornò nella città di Cafarnao. Là abitava un centurione romano, che aveva un servo a cui era molto affezionato. E questo servo era ammalato e stava per morire. Quando il centurione seppe di Gesù, mandò alcuni anziani giudei molto rispettati a chiedergli di venire a guarire il suo servo. Essi cominciarono a pregare Gesù con insistenza. Gli raccontarono anche che brava persona fosse quel centurione. «Se c'è qualcuno che merita il tuo aiuto, questo è proprio lui», dissero, «perché ama i giudei e ci ha perfino fatto costruire una sinagoga a sue spese». Gesù andò con loro. Stava per arrivare alla casa quando il centurione gli mandò incontro alcuni amici per dirgli «Signore, non ti disturbare ad entrare nella mia casa, perché io non sono degno di un tal onore e neppure di venire da te di persona. Di soltanto una parola e il mio servo certamente guarirà. Lo so perché anch'io dipendo dall'autorità dei miei superiori e a mia volta ho autorità sui miei uomini. Basta che io dica andate ed essi ubbidiscono, oppure venite ed essi vengono. E se dico al mio servo fa questo o quello, egli lo fa. Perciò basta che tu dica sii guarito e il mio servo guarirà». Gesù rimase colpito da queste parole e rivolgendosi alla folla disse «Neppure fra il popolo di Israele ho mai trovato un uomo con una fede come questa». E quando gli amici del centurione ritornarono a casa, trovarono il servo completamente guarito. Bellissima la scrittura di oggi. Ci sono tre punti principali sui quali vorrei soffermarmi. Nella prima parte vediamo l'ipocrita. Io penso che ognuno di noi abbia fatto questo tipo di commentario, no? Di puntare le dita agli altri, vedere appunto quel bruscolino che c'è nell'occhio del nostro vicino quando a volte abbiamo delle travi nei nostri occhi. Allora l'importante non è tanto il non giudicare che tu sta proclamando, ma l'occhio a essere ipocriti, quello è il punto che stava stressando. Per cui giudizio sì, specialmente giudizio secondo la sua parola, però attenzione, perché se lo facciamo con un senso di superiorità, specialmente se noi siamo nel torto con altre cose, non va per niente bene. Allora non possiamo erigerci a giudici quando la nostra coscienza è sporca. Il secondo punto, bellissimo, anche questo è uno dei miei favoriti, quando dice «Perché mi chiamate Signore e poi non fate quello che vi dico?» È chiaro e tondo, chiarissimo. Allora, quel termine «Signore», specialmente nel contesto dell'epoca, voleva dire «Tu hai autorità su tutto nella mia vita». Il concetto era proprio quello degli schiavi, che erano una merce per il padrone. Il padrone poteva venderli, poteva ammazzarli se voleva, poteva fare quello che voleva con queste persone. E quel concetto è il concetto che si traduce anche con questa parola. Però effettivamente, spesso e volentieri, noi li invitiamo nel nostro kingdom, nel nostro regno, dove noi siamo ancora signori. E lui ha una parte di scorta, o addirittura lo trattiamo come il genio della lampada, e anche quello non va per niente bene. E poi l'ultima parte, quella del centurione, è favolosa, perché dimostra una fede pazzesca. Questo tecnicamente è un pubblicano, è un gentile, è un non israelita, per cui è una persona sporca, però dà una dimostrazione di fede che è fenomenale. E anche lì ci porta ad analizzare che tipo di fede abbiamo noi. Veramente crediamo che con la sua parola lui ha creato l'universo? Allora, se la sua parola è così potente, vuol dire che può decisamente sistemare qualsiasi problematica che stiamo incontrando. Bei punti di riflessione. Bei punti di riflessione perché ci incoraggiano appunto a essere onesti nell'analisi di noi stessi. Padre, noi ti abbiamo chiesto di essere Signore della nostra vita e prego che giornalmente ci sottoponiamo alla tua volontà, alla tua guida, al tuo consiglio, con obbedienza, non con quel senso di dovere, ma con un eccitamento sapendo che tu vuoi il meglio per noi. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, carissimi, vi auguro una buona giornata, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Vivo, dei Pieno Vangelo. Eterno, Salmo 93, è un canto che con toni delicati ci conduce alla lode. La canta Melissa Colletta, dei Pieno Vangelo. Anche questo componimento è una dichiarazione della parola di Dio. Viene infatti dichiarato in canto il Salmo 93. Appropriamoci di queste parole. Conosciamo la parola di Dio. Il Signore ce la farà riportare alla mente nel quotidiano e sarà acqua viva per i momenti che viviamo. Ecco le prime note. Inizia Eterno, dei Pieno Vangelo.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della Sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del Suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella Sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della Sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a Sua immagine e per cui ha donato Suo Figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 3. Questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. Dio deve operare la nostra santificazione riguardo alla morte oltre che alla vita. Molti di noi passano tanto tempo sul luogo della morte da acquistare una natura sepolcrale. C'è sempre una battaglia terribile prima della santificazione, sferrata da qualcosa che si oppone astiosamente alle richieste di Gesù Cristo. Non appena lo Spirito di Dio ci rivela che cosa significa santificazione, comincia la lotta. Se uno viene a me e non odia la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Nel processo di santificazione lo Spirito di Dio mi spoglia di tutto fino a lasciare soltanto il mio io. Questo è il luogo della morte. Sono pronto a restare solo me stesso e null'altro, senza amici, né padre, né fratello, né i miei propri interessi, ma solo io pronto per la morte? Questa è la condizione della santificazione. Nessuna meraviglia se Gesù dice: «Non sono venuto per portar pace, ma spada». Qui comincia la battaglia ed è qui che molti cadono, perché si rifiutano di essere identificati con la morte di Cristo. Diciamo, c'è troppa severità in questo, Dio non può volerlo da me. Ma il nostro Signore è severo e vuole proprio questo. Accetto di ridurre me stesso al mio solo io, a non tenere conto dell'opinione che i miei amici hanno di me e nemmeno delle mie stesse opinioni su di me, e di presentarmi così spoglio davanti a Dio? Non appena lo farò, Egli mi santificherà completamente e la mia vita sarà liberata da qualsiasi anelito che non abbia relazione con Dio. Santificazione significa essere reso uno con Gesù. Non è qualcosa che Cristo mette in me, è Egli stesso in me.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 18 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Vivo, dei Pieno Vangelo. Il brano odierno al disco Highlight si intitola Gloria, Ascensione, e ce la cantano e suonano i Pieno Vangelo. Rifacendosi indirettamente al Vangelo di Giovanni e al Libro degli Atti, è una preghiera a Gesù che si riveli in noi attraverso lo Spirito Santo, affinché vediamo la sua gloria. La nostra libertà è dove è lo Spirito Santo, in Gesù. Ascoltiamola. Gloria, i Pieno Vangelo.

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: Vivo, dei Pieno Vangelo.
2: La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Carissimi amici ascoltatori, la nostra caratteristica sigla iniziale con il rullo di tamburi è l'evidente inizio del nuovo buongiorno con il quale Roberto vuole fare ingresso nella tua abitazione oppure in auto mentre stai recandoti al lavoro per questo 22° giorno di luglio.

Il tema che vogliamo affrontare questa mattina per iniziare, intraprendere la giornata con una pillola di saggezza, se così la vogliamo definire, è indicativo. Ci parlerà di bilance.

Come sempre le nostre brevi riflessioni, data l'esiguità del tempo messo a nostra disposizione di circa 10 minuti, saranno intervallate da buona musica classica, per cui ti auguro un buon ascolto.

tutti noi conosciamo l'uso che si fa di una bilancia, ovvero quel piccolo grande strumento che viene utilizzato per misurare un peso, che sia questo espresso in grammi, in etti o in chili è totalmente indifferente, perché è il concetto quello che conta. Nell'antichità il concetto legato alla bilancia veniva maggiormente approfondito. Se vogliamo ricordare, ad esempio, quello che era l'aspetto relativo agli antichi egizi, loro consideravano questo piccolo strumento come un soppesare il cuore del faraone quando decedeva, e quindi, misurandolo con una piuma su una bilancia, stabilivano se era stato un cuore malvagio, cattivo, egoista, oppure aveva avuto una vita all'insegna dell'altruismo per il suo popolo ed era stato capace di cose positive. Vedremo comunque come, a distanza di diversi secoli, anche in campo spirituale oggi è valido lo stesso concetto della bilancia, ma ne vogliamo parlare, trarre alcune considerazioni dopo questo piccolo intermezzo musicale.

Nella parola di Dio, la Bibbia, al Salmo 62 e al versetto 9 troviamo scritte queste parole: posti sulla bilancia vanno su, tutti insieme sono più leggeri della vanità. Nel cielo, nel paradiso, nessuno di noi potrà dire un giorno sono qui perché l'ho meritato. La migliore azione fatta dal migliore credente sarebbe infatti un'opera imperfetta, sempre macchiata dalle sue motivazioni o incompleta nella sua esecuzione. Pesata dunque con la bilancia divina, sarebbe trovata troppo leggera. Dinanzi a Dio è dunque impossibile conservare una buona opinione di se stessi. Bisogna confessare, come lo ha fatto Abramo, uno dei patriarchi, non sono che polvere e cenere, tratto dal libro della Genesi, capitolo 18, versetto 27. Più avanti, anche il famosissimo Giobbe disse: io sono troppo meschino, o letteralmente una creatura da niente. Giobbe, capitolo 40, versetto 4. Nonostante quanto detto, questi due patriarchi però erano uomini eccezionali. La Bibbia dice che tutte le nostre azioni giuste sono come un abito sporco, ed anche gli apostoli, i profeti e i martiri non sono altro che dei peccatori che sono stati miracolati dall'opera salvifica, remunerativa, redentrice di Cristo. Non possiamo dunque che arrivare ad una conclusione. Noi tutti abbiamo bisogno di un grande perdono ottenuto da un grande Salvatore. Il più umile dei riscattati sarà posto nel favore di Dio, e questo solo in virtù dell'opera di Cristo Gesù. Cristo, infatti, nella sua persona, su quella croce che l'umanità reputa una sconfitta, ha invece ottenuto la grande vittoria. Ed in funzione di quella vi è ora un giudizio per l'umanità. Quest'opera, infatti, che il Signore Gesù ha compiuto, rende perfettamente giusto chi crede in Lui e gli dà accesso alla presenza di Dio, rivestito della sua giustizia. Chi invece rifiuta di credere in questo riceverà la condanna, e dunque il peso della bilancia non sarà più inferiore a quello necessario per mantenerla in equilibrio.

Siamo arrivati ora al momento del nostro raccoglimento. Signore nostro Dio e Padre Celeste, grazie. Hai voluto ricordarci oggi come noi, se ci volessimo pesare, non avremmo alcun merito e saremmo trovati sempre e comunque peccatori, mancanti di qualcosa. Ma in Cristo Gesù il peso della bilancia è ritornato nell'equilibrio giusto, un equilibrio legato all'opera salvifica, appunto, del nostro caro Signore. E ti preghiamo che veramente ogni persona possa comprendere già in questo momento la necessità di un confronto personale con te. Grazie, perché solamente da questo noi riceveremo la vita eterna. Nel nome del tuo figliolo noi ti ringraziamo. Amen.

Siamo arrivati alla conclusione del nostro incontro di oggi. Grazie per essere rimasto in mia compagnia e mi raccomando, leggi la parola di Dio, vedrai che risponderà ai tuoi interrogativi. Ciao! Arrivati alla conclusione del nostro incontro di oggi. Grazie per essere rimasto in mia compagnia e mi raccomando, leggi la parola di Dio, vedrai che risponderà ai tuoi interrogativi. Ciao!

Io non mi sento più di questa città. La gente in cerca di qualcosa, un po' di sole, un po' di calore, ma questo buio accecante confonde i pensieri suoi.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita. Oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio,

io vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte, perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: notiziario del 22 luglio 2026. Un benvenuti all'ascolto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha fatto sapere di avere portato a termine con successo l'undicesima serata consecutiva di attacchi contro l'Iran. Le forze del CENTCOM hanno preso di mira centri operativi militari, risorse navali, hangar per aerei, strutture di stoccaggio dei droni e infrastrutture logistiche militari al fine di indebolire ulteriormente le capacità dell'Iran di minacciare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, si legge in una nota. Nonostante l'aggressione iraniana, lo stretto di Hormuz rimane aperto al transito delle navi mercantili, conclude la nota. Dall'inizio di maggio le forze del CENTCOM hanno contribuito a facilitare il transito di circa 900 navi mercantili e 450 milioni di barili di petrolio greggio. Finora la guerra all'Iran è costata 37,5 miliardi di dollari, sono le cifre rese note dal capo del Pentagono Pete Hegseth, in aumento del 30% rispetto alla precedente stima di 29 miliardi. Nella sua prima audizione da maggio, il segretario alla difesa degli Stati Uniti si è presentato in Senato per chiedere 87 miliardi di dollari di nuove risorse per il suo dipartimento. Servono con urgenza, ha osservato Hegseth, spiegando che va approvato anche il budget da 1.500 miliardi chiesto alla Casa Bianca per il Pentagono. Dalla FIFA all'ONU, Donald Trump avrebbe grandi progetti per il suo amico, visto lo stretto rapporto maturato soprattutto durante l'ultimo mondiale, Gianni Infantino. Secondo quanto riportato dal New York Post, infatti, il tycoon vorrebbe nominare il numero uno della FIFA al posto di segretario generale dell'ONU, che scade alla fine dell'anno. Dopo giorni di proteste in Ucraina scoppiate per la rimozione del popolarissimo ministro della difesa ucraino Ivan Fedorov, il presidente Zelensky ha ceduto e ha rimosso dall'incarico il comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Saisky. Al suo posto sale il comandante delle forze congiunte Mykhailo Drapatil. Ho deciso che il nuovo comandante in capo delle forze armate ucraine sarà Mykhailo Drapati. Sono grato a Straski e a tutti i nostri soldati per le solide posizioni in prima linea dell'Ucraina, ha dichiarato Zelensky in un messaggio su Telegram. Cronaca italiana: è morta la bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al tempio voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola di origine marocchina scomparsa nel pomeriggio di ieri nelle acque del lago di Como. La bimba si chiamava Arwa Fali e si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica non è ancora chiara, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Un giovane operaio di 23 anni ha perso la vita nelle ultime ore in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, il 23enne era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Inutili i complessi tentativi di soccorso resi particolarmente difficili dalla conformazione del territorio. Ed è definitiva la condanna a un anno e otto mesi per Franco Iaci Bovin, il tabaccaio 74enne di Pavoni Canavese in provincia di Torino, che la notte del 7 giugno 2019 sparò a un ladro che stava svaligiando il suo negozio uccidendolo. I difensori hanno rinunciato al ricorso in Cassazione, chiudendo l'iter giudiziario. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone subtropicale si ritira, aria più fresca in quota la giornata con un clima meno caldo e sarà prevalentemente soleggiata. Da segnalare soltanto la possibilità di qualche rovescio o temporale sugli Appennini e più locale sulle coste adriatiche centro-meridionali al mattino. Venti da nord e temperature in diminuzione su molte regioni. Mare adriatico mosso. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario augurando a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci ancora insieme. Un grosso saluto da Maria, dopo vi saluterà Enzo naturalmente, e c'è un giudizio perché è solo Dio che può giudicare, e in questo caso giudica i falsi profeti. Sentiamo cosa ha da dirci. A te Enzo la parola.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Eccoci qua nel nostro terzo appuntamento della settimana. Continuiamo con la nostra lettura del libro profetico di Ezechiele. Il capitolo 12 apre una sezione in cui troviamo che Ezechiele, il profeta, continua a proclamare che il giudizio è imminente, ma nonostante questo il popolo non gli crederà. La cosa importante in questo capitolo è la proclamazione della parola di Dio. Infatti Ezechiele deve essere sicuro che sta annunziando la parola di Dio. Leggiamo quindi il primo versetto di Ezechiele, capitolo 12. La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini. Pensate, amici, per ben 5 volte in questo capitolo Ezechiele dice «La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini», e cioè ai versetti 1, 8, 17, 21 e 26. Si ha la netta impressione che Ezechiele stia cercando di dire a quelle persone che egli sta annunziando proprio la parola del Signore. Ma sembra che questo a loro non importi niente, come del resto Dio stesso afferma nel versetto 2. Leggiamolo. Figlio d'uomo, tu abiti in mezzo a una casa ribelle che ha occhi per vedere e non vede, orecchi per udire e non ode, perché è una casa ribelle. Naturalmente Dio aveva già avvisato Ezechiele a questo proposito, e cioè che il popolo non lo avrebbe ascoltato, ma desidera ricordarglielo affinché egli non si scoraggi. Dio affermò queste parole molto tempo prima, all'inizio della storia di Israele, Deuteronomio 29, versetto 3. Ma fino a questo giorno il Signore non vi ha dato un cuore per comprendere, né occhi per vedere, né orecchi per udire, per far capire che questo popolo aveva gli occhi chiusi, le orecchie tappate per non ascoltare. Ezechiele non fu l'unico profeta che confermasse questa verità riguardante quel popolo. Anche Isaia, Geremia affermarono questa verità. Inoltre, il libro degli Atti, capitolo 28, nei versetti 26 e 27, conclude con questa dichiarazione. Bada questo popolo e di loro, voi udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi, non comprendano con il cuore, non si convertano e io non li guarisca. Sì, questo popolo aveva gli occhi e le orecchie chiuse. Ai nostri giorni, quando le persone dicono che non sono capaci di credere, non è un problema mentale, ma è una questione della volontà del cuore, perché esse non vogliono credere. Certe persone, volendosi giustificare, dicono di avere delle riserve mentali o degli ostacoli mentali che non riescono ad eliminare. Amica, amico, il problema non è mai nella tua mente, ma nella volontà. Oggi, come allora, c'è peccato gravissimo nella vita, che Gesù disse che non sarà mai perdonato per l'eternità, ed è quello che porta un uomo a non volersi rivolgere a Dio e a non credere in Lui. La condizione di Israele descritta in questo secondo versetto è la condizione del mondo di oggi. Esso, nel suo spirito di incredulità, era un piccolo microcosmo del mondo intero, anche attuale. Perciò noi dobbiamo studiare molto attentamente quello che il libro di Ezechiele ha da dire per non incorrere nella stessa grave situazione. C'era una cecità e una sordità completa in Israele, e questo vale anche per il nostro mondo oggi.

0: A causa della incredulità di Israele, Ezechiele non solo racconterà una parabola, ma la metterà in scena. Infatti Ezechiele era un uomo molto brillante, che aveva anche il senso dell'umor, e mi sarebbe piaciuto vedere la sua faccia mentre rappresentava le cose che andiamo a leggere dal versetto 3 al capitolo 12. «Perciò, figlio d'uomo, preparati un bagaglio da esiliato e parti di giorno in loro presenza, come se tu andassi in esilio. Parti in loro presenza, dal luogo dove tu sei, per un altro luogo. Forse vi porranno mente, perché sono una casa ribelle. Metti dunque fuori di giorno in loro presenza il tuo bagaglio, simile a quello di chi va in esilio. Poi la sera esci tu stesso in loro presenza, come fanno quelli che se ne vanno esuli. Fa in loro presenza un foro nel muro e attraverso di esso porta fuori il tuo bagaglio. Portalo sulle spalle in loro presenza, portalo fuori quando farà buio, copriti la faccia per non vedere la terra, perché io faccio di te un segno per la casa di Israele. Io feci così come mi era stato comandato, portai fuori di giorno il mio bagaglio, bagaglio di esiliato, e sulla sera feci con le mie mani un foro nel muro. Quando fu buio, portai fuori il bagaglio e me lo misi sulle spalle in loro presenza». Dobbiamo riconoscere, amici, che questo è un racconto speciale. Ecco ciò che fece Ezechiele. Entrò in casa sua, le case erano proprio accanto alla strada allora, preparò il suo bagaglio come se stesse partendo per un viaggio, poi, anziché uscire dalla porta, fece un foro nel muro e uscì in strada. Ti puoi immaginare l'effetto che faceva? Un uomo che esce dal muro portando le sue valigie con sé. Come minimo, la gente incuriosita avrebbe dovuto fermarsi, guardare e chiedere perché Ezechiele si stesse comportando in quel modo, non vi pare? Probabilmente queste furono le domande che gli posero. Ma cosa stai facendo? Dove stai andando? Cosa significa questo? Alle diverse domande delle persone, Ezechiele avrebbe dovuto dare una risposta, come leggiamo dai versetti 8 sino al 16 di Ezechiele capitolo 12. «La mattina la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, la casa di Israele, questa casa ribelle, non ti ha chiesto che fai? Di loro. Così parla Dio, il Signore. Questo oracolo concerne il principe che è in Gerusalemme e tutta la casa di Israele di cui essi fanno parte. Di, io sono per voi un segno, come ho fatto io, così sarà fatto a loro. Essi andranno in esilio, in schiavitù. Il principe che è in mezzo a loro porterà il suo bagaglio sulle spalle quando farà buio e partirà. Si farà un foro nel muro per farlo uscire di là. Egli si coprirà la faccia per non vedere con i suoi occhi la terra. Io stenderò su di lui la mia rete, egli sarà preso nel mio laccio. Io deporterò a Babilonia, nella terra dei Caldei, ma egli non la vedrà, e laggiù morrà. Io disperderò a tutti i venti quelli che lo circondano per aiutarlo, tutti i suoi eserciti, e sguainerò la spada dietro a loro. Essi conosceranno che io sono il Signore, quando li avrò sparsi fra le nazioni e dispersi nei paesi stranieri. Ma lascerò di loro alcuni pochi uomini scampati dalla spada, dalla fame, dalla peste, affinché raccontino tutte le loro abominazioni fra le nazioni dove saranno giunti. Conosceranno che io sono il Signore». A quel tempo il re Sedechia era sul trono a Gerusalemme e i falsi profeti stavano dicendo ai deportati: «Guardate, Nabucodonosor per due volte ha assediato Gerusalemme, portando via dei prigionieri, ma non l'ha distrutta, non ha incendiato il tempio e non ha ucciso il re. Non preoccupatevi, voi molto presto ritornerete a Gerusalemme». Ma a questo riguardo Ezechiele dice: «Ho delle novità per voi. Quello che ho appena fatto è un'immagine di quello che sta succedendo a Gerusalemme. Sappiate che il re che vi si trova pensa di essere al sicuro e che sarà capace di fuggire quando sarà il momento, ma non vi riuscirà. Quando lascerà la città non vedrà neanche la via che percorre. E sai perché, amico? Sedechia non vide il suolo che percorreva? Puoi scoprirlo se leggerai la storia in Seconda Re, al capitolo 25, nei primi 7 versetti. Infatti è scritto che Nabucodonosor gli fece cavare gli occhi prima di deportarlo. Questo perché Sedechia fu un uomo malvagio, inaffidabile, e gli ruppe il patto con Nabucodonosor, e questo re pagano dimostrò più onore di quell'uomo seduto sul trono di Israele. Applicando queste cose ai nostri giorni, possiamo dire che non c'è niente di più disonorevole e vergognoso di un cristiano disonesto, di una persona che dice a parole di seguire il Signore e poi lo disonora con le sue azioni. Sedechia era così. Era capo del popolo di Dio e lo aveva disonorato. Il messaggio di Ezechiele fu una pillola amara da ingoiare per quei deportati, dopo che i falsi profeti avevano detto loro che tutto era fantastico a Gerusalemme.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: I versetti seguenti, dal 17 al 20, ci spiegano come sarebbe stata la situazione da lì a poco tempo. La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini: Figlio d'uomo, mangia il tuo pane con tremore, bevi la tua acqua con preoccupazione e angoscia, di al popolo del paese: così parla Dio, il Signore, riguardo agli abitanti di Gerusalemme nella terra di Israele. Mangeranno il loro pane con angoscia e berranno la loro acqua con spavento, poiché il loro paese sarà desolato, spogliato di tutto ciò che contiene, a causa della violenza di tutti quelli che l'abitano. Le città abitate saranno ridotte in rovina e il paese sarà desolato, e voi conoscerete che io sono il Signore. Ciò che abbiamo letto e che Ezechiele adesso deve fare è proprio una scena strabiliante. Deve portare la sua tavola fuori in strada e sedersi, mangiando tutto tremante. E vedendo questo avranno chiesto: «Perché ti comporti così? Stai male? Hai forse mangiato qualcosa di cattivo?» Ezechiele, rispondendo, annuncerà il messaggio di Dio dicendo: «Volete sapere ciò che sta succedendo a Gerusalemme? C'è una grave carestia e molti stanno morendo perché Dio sta distruggendo la città». Il messaggio terribile che stava dando Ezechiele lo possiamo leggere dai versetti seguenti, dal 21 sino al 25 di Ezechiele, capitolo 12. «La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: Figlio d'uomo, che proverbio è questo che voi ripetete nel paese di Israele quando dite: passano i giorni e ogni visione si è dimostrata vana? Perciò di loro: così parla Dio, il Signore. Io farò cessare questo proverbio, non lo si ripeterà più in Israele. Di loro, invece: si avvicinano i giorni in cui si realizzerà ogni visione, poiché nessuna visione sarà più vana, né vi sarà più divinazione ingannevole in mezzo alla casa di Israele. Io, infatti, sono il Signore. Qualunque sia la parola che avrò detta, essa sarà messa ad effetto, non sarà più rinviata, poiché nei vostri giorni, casa ribelle, io pronunzierò una parola e la metterò a effetto, dice Dio, il Signore». Ezechiele stava dicendo: «Dio è stato fin troppo paziente, ha avuto per molto tempo misericordia di voi, ma adesso basta, tutto ha un limite, è arrivato il momento del giusto giudizio. La distruzione, la deportazione in schiavitù stanno arrivando, Dio non aspetterà più». I versetti che concludono questo capitolo sono una conferma che il giudizio è imminente. «La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini: Figlio d'uomo, ecco, quelli della casa di Israele dicono: la visione che ha costui riguarda giorni futuri, egli profetizza per tempi lontani. Perciò di loro: così parla Dio, il Signore. Nessuna delle mie parole sarà più rinviata, la parola che avrò pronunziata sarà messa ad effetto, dice Dio, il Signore». Tutti vogliono credere che il futuro sarà bellissimo. Amica, amico, l'unica cosa bella che ci aspetta è il fatto che un giorno il Signore Gesù porterà la sua Chiesa fuori del mondo. È quella l'unica speranza che abbiamo. Questo mondo non migliorerà, non avremo pace. In tutta la storia ci sono stati solo 200 o 300 anni di qualcosa che potrebbe essere chiamata pace. L'umanità non sta costruendo il nuovo mondo che crede.

Nel capitolo 13 di Ezechiele, amici, abbiamo la profezia contro i falsi profeti e le profetesse. Infatti anche le donne erano coinvolte. Anche questo capitolo inizia con l'affermazione di Ezechiele: la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Leggiamo quindi questo primo brano del capitolo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, profetizza contro i profeti di Israele che profetizzano e di a quelli che profetizzano secondo la propria volontà. Ascoltate la parola del Signore. Così parla Dio, il Signore. Guai ai profeti stolti che seguono il loro proprio spirito e parlano di cose che non hanno viste. O Israele, i tuoi profeti sono stati come volpi tra le rovine. Voi non siete saliti alle brecce, non avete costruito riparo attorno alla casa di Israele per poter resistere alla battaglia nel giorno del Signore. Hanno visioni vane, divinazioni bugiarde, costoro che dicono «il Signore ha detto», mentre il Signore non li ha mandati, e sperano che la loro parola si adempirà. Non avete voi visioni vane e non pronunziate forse divinazioni bugiarde quando dite «il Signore ha detto e io non ho parlato». Perciò così parla Dio, il Signore. Poiché proferite cose vane, avete visioni bugiarde, eccomi contro di voi, dice Dio, il Signore. La mia mano sarà contro i profeti dalle visioni vane e dalle divinazioni bugiarde. Essi non saranno più nel consiglio del mio popolo, non saranno più iscritti nel registro della casa di Israele, non entreranno nel paese di Israele. Voi conoscerete che io sono Dio, il Signore. Proprio perché sviano il mio popolo dicendo pace, quando non c'è alcuna pace, e perché quando il popolo costruisce un muro, ecco che costoro lo intonacano di malta che non regge. Dì a quelli che lo intonacano di malta che non regge, che esso cadrà. Verrà una pioggia scrosciante, voi, o pietre di grandine, cadrete, e si scatenerà un vento tempestoso. Ed ecco, quando il muro cadrà, non vi si dirà forse, e dov'è la malta con cui l'avevate intonacato? Perciò così parla Dio, il Signore. Io nel mio furore farò scatenare un vento tempestoso, nella mia ira farò cadere una pioggia scrosciante, nella mia indignazione delle pietre di grandine sterminatrice. Demolirò il muro che voi avete intonacato con malta che non regge, lo rovescerò a terra e i suoi fondamenti saranno messi allo scoperto. Esso cadrà e voi sarete distrutti, assieme ad esso, conoscerete che io sono il Signore. Così sfogherò il mio furore su quel muro e su quelli che l'hanno intonacato di malta che non regge. Vi dirò, il muro non è più, e quelli che lo intonacavano non sono più, cioè i profeti di Israele, che profetizzavano riguardo a Gerusalemme e hanno per lei delle visioni di pace, benché non vi sia alcuna pace, dice Dio, il Signore. Abbiamo letto i primi 16 versetti del capitolo.

0: Qual era il problema? Questo. I profeti profetizzavano secondo la propria volontà. Guai a chi non annuncia in modo completo la parola di Dio. Ora, è possibile di sbagliare nell'interpretazione di un passo, esprimere la propria opinione, ma quegli uomini dicevano solo quello che pensavano. Volevano farsi degli amici influenzando le persone, a pensare in modo positivo, ad avere fiducia in se stessi. E questo atteggiamento li portava a pensare di essere delle persone meravigliose e non dei peccatori perduti. Questo era il loro messaggio. Tutto va bene a Gerusalemme. Leggiamo ancora i versetti dal 17 al 23 del nostro capitolo 13. Tu, figlio d'uomo, volgi la faccia verso le figlie del tuo popolo che profetizzano secondo la propria volontà e profetizza contro di loro e di: così parla Dio, il Signore. Guai alle donne che cuciono nastri per tutti i gomiti e fanno veli per le teste d'ogni altezza per dar la caccia alle persone. Pretendereste forse di dar la caccia alle persone del mio popolo e salvare voi stesse? Voi mi oltraggiate in mezzo al mio popolo per delle manciate d'orzo e per dei pezzi di pane, facendo morire coloro che non devono morire e facendo vivere coloro che non devono vivere, mentendo al mio popolo che dà ascolto alle menzogne. Perciò così parla Dio, il Signore. Eccomi i vostri nastri con i quali voi date la caccia alle persone come agli uccelli. Io ve li strapperò dalle braccia e lascerò andare le persone che voi catturate al laccio come gli uccelli. Strapperò pure i vostri veli, libererò il mio popolo dalle vostre mani, ed egli non sarà più nelle vostre mani per cadere nei lacci, e voi saprete che io sono il Signore. Poiché avete rattristato il cuore del giusto con le menzogne, quando io non lo rattristavo, e avete rafforzato le mani dell'empio perché non si convertisse dalla sua via malvagia per ottenere la vita, voi non avrete più visioni vane e non praticherete più la divinazione. Io libererò il mio popolo dalle vostre mani e voi conoscerete che io sono il Signore. Ezechiele deve resistere alle false profetesse. Dio infatti ordina ad Ezechiele di volgere la faccia verso le figlie del suo popolo, di profetizzare contro di loro. In Genesi 10, versetti 8 e 9, Nimrod è chiamato un potente cacciatore davanti al Signore. In realtà, egli era un cacciatore di anime, e ai nostri giorni anche varie sette o movimenti pseudo-religiosi fanno così. I componenti di questi movimenti, che fanno leva sulla ricerca spirituale dell'uomo, vanno a caccia delle anime delle persone per portarle alla perdizione, e qui anche le donne erano coinvolte. Pietro, nella sua seconda lettera, capitolo 2, versetto 1, afferma: «Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori, che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata». Oltre a uomini, oggi abbiamo molte donne coinvolte nell'attività spiritistica, come medium, indovine, negromanti. Ce ne sono parecchie in ogni parte del mondo e dichiarano apertamente di servire Satana. Il termine che abbiamo letto e che dice «guai alle donne che cuciono nastri per tutti i gomiti» indica che queste donne stavano distribuendo degli amuleti, una piccola cosa da mettere sul braccio per proteggerli dalle malattie o dalle disgrazie. Mentre invece l'affermazione «fanno veli per le teste d'ogni altezza» per dar la caccia alle persone fa pensare al fatto che dessero un fazzoletto sopra il quale avevano pregato e che ti aiutasse nella guarigione di una malattia, come se ci fosse merito in quello piuttosto che nel Signore. Amico, amica, quello che vedi attorno a te oggi non è nuovo, ma è vecchio come la razza umana, e quando Ezechiele lo denunciava a suo tempo era la parola del Signore, non le sue parole. E con queste parole, appunto, che provengono direttamente dalla bocca di Dio, dal libro di Ezechiele, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'ascolto e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Acab mandò a chiamare Abdia, che era il sovrintendente del palazzo. Abdia era molto timorato del Signore. Prima Re 18:3. È strano come si parli qui del pio cortigiano dell'empio re Acab. Ci aspetteremmo che dicesse «credeva nel Signore». Invece dice «era molto timorato del Signore». Qual è la cosa più importante? Credere in Dio o temerlo molto? Voglio dire che il timore è più grande di ciò che comunemente e superficialmente viene chiamato credere. Infatti conosco molte persone che mi dicono di credere in Dio, ma non hanno mai temuto Dio. Chi teme Dio ha riconosciuto la realtà del Dio Santo. Dio stesso si è messo sul suo cammino nella sua travolgente santità. Chi teme Dio prende Dio molto sul serio, ma non potrà fermarsi al timore. Inizierà a chiedersi come posso avere pace con il Dio Santo. Un giovane aveva una relazione con una ragazza. Prendeva l'amore molto seriamente. Voleva che la ragazza diventasse sua moglie, ma la ragazza giocava con lui. Un giorno le chiese: «Ora voglio sapere, mi ami?» La ragazza rise: «Voi uomini fate sempre domande così serie e stupide». Allora il giovane disse: «Te lo chiedo perché ti prendo sul serio. Se tu fossi solo un giocattolo per me, non ti chiederei come mi consideri». È lo stesso con Dio. Solo coloro che lo prendono sul serio vogliono sapere come Egli li considera. Beato colui al quale viene rivelato Gesù crocifisso, nel quale Dio ci accetta come figli. Signore, insegnaci l'inizio di ogni conoscenza. Amen.

0: ascolto.
1: Anche oggi, 22 luglio, è una benedizione essere insieme a voi. E insieme condividiamo questo poco tempo a disposizione andando a leggere dal libro di Romani, dal capitolo 4, dal primo il versetto 3, che recita: infatti, che dice la scrittura? Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. E ancora, sempre da questo capitolo 4, i versetti da 23 a 25. Ora non per lui solo è scritto che questo gli fu imputato, ma anche per noi ai quali sarà imputato, a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione.

possiamo dare un titolo a questa meditazione ed è credere in Dio o credere a Dio. Domanda: qual è la differenza tra credere in Dio e credere a Dio? Risposta: credere in Dio significa in primo luogo credere alla sua esistenza. È già una buona cosa credere che il mondo non è frutto del caso, ma che vi è una volontà all'origine di tutto. Nella Bibbia, credere in Dio significa anche di più. È accettare che Dio sia il Dio vivente, che governa il mondo e giudicherà ciascun uomo. Ma credere in Dio non basta per essere salvati, poiché bisogna essere in regola con un tale Dio. Per questo bisogna credere a Dio. Credere a Dio significa concedere a Dio, che si rivolge a me, la mia totale fiducia perché riconosco la sua autorità. Egli parla nella Bibbia. E che cosa mi dice? Fondamentalmente egli mi dice che sono un peccatore perduto, ma che il suo desiderio è di salvarmi per mezzo di Gesù Cristo. Credere ciò conduce al pentimento, vale a dire a questa presa di coscienza del male interiore che caratterizza il cuore dell'uomo, che lo mina e lo allontana senza tregua da Dio. Ma questo conduce l'uomo anche a volgersi verso il Signore per essere liberato ed a ricevere gratuitamente il suo perdono e il suo amore. Allora posso credere a Dio non solamente per essere salvato, ma anche per vivere ogni giorno la mia vita in relazione con Lui. Pienamente persuaso che Dio dice la verità nella sua parola, la Bibbia, posso confidarmi nelle sue promesse. Questa convinzione orienta e impegna tutta la mia vita. E la vostra, cari che siete all'ascolto? E con questo punto interrogativo, anche oggi il nostro tempo a disposizione è terminato. Carmelo vi auguro una buona giornata e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo, a domani.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

notiziario del 22 luglio 2026. Un benvenuti all'ascolto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha fatto sapere di avere portato a termine con successo l'undicesima serata consecutiva di attacchi contro l'Iran. Le forze del CENTCOM hanno preso di mira centri operativi militari, risorse navali, hangar per aerei, strutture di stoccaggio dei droni e infrastrutture logistiche militari al fine di indebolire ulteriormente le capacità dell'Iran di minacciare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, si legge in una nota. Nonostante l'aggressione iraniana, lo stretto di Hormuz rimane aperto al transito delle navi mercantili, conclude la nota. Dall'inizio di maggio, le forze del CENTCOM hanno contribuito a facilitare il transito di circa 900 navi mercantili e 450 milioni di barili di petrolio greggio. Finora la guerra all'Iran è costata 37,5 miliardi di dollari, sono le cifre rese note dal capo del Pentagono Pete Hegseth, in aumento del 30% rispetto alla precedente stima di 29 miliardi. Nella sua prima audizione da maggio, il segretario alla difesa degli Stati Uniti si è presentato in Senato per chiedere 87 miliardi di dollari di nuove risorse per il suo dipartimento. Servono con urgenza, ha osservato Hegseth, spiegando che va approvato anche il budget da 1.500 miliardi chiesto alla Casa Bianca per il Pentagono. Dalla FIFA all'ONU, Donald Trump avrebbe grandi progetti per il suo amico visto lo stretto rapporto maturato soprattutto durante l'ultimo mondiale, Gianni Infantino. Secondo quanto riportato dal New York Post, infatti, il tycoon vorrebbe nominare il numero uno della FIFA al posto di segretario generale dell'ONU, che scade alla fine dell'anno. Dopo giorni di proteste in Ucraina scoppiate per la rimozione del popolarissimo ministro della difesa ucraino Ivan Fedorov, il presidente Zelensky ha ceduto e ha rimosso dall'incarico il comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Saisky. Al suo posto sale il comandante delle forze congiunte Mykhailo Drapatil. Ho deciso che il nuovo comandante in capo delle forze armate ucraine sarà Mykhailo Drapati. Sono grato a Straski e a tutti i nostri soldati per le solide posizioni in prima linea dell'Ucraina, ha dichiarato Zelensky in un messaggio su Telegram. Cronaca italiana: è morta la bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al tempio voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola di origine marocchina scomparsa nel pomeriggio di ieri nelle acque del lago di Como. La bimba si chiamava Arwa Fali e si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica non è ancora chiara, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori finendo per essere travolto dal mezzo. Un giovane operaio di 23 anni ha perso la vita nelle ultime ore in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, il 23enne era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Inutili i complessi tentativi di soccorso resi particolarmente difficili dalla conformazione del territorio. Ed è definitiva la condanna a un anno e otto mesi per Franco Iaci Bovin, il tabaccaio 74enne di Pavoni Canavese in provincia di Torino, che la notte del 7 giugno 2019 sparò a un ladro che stava svaligiando il suo negozio uccidendolo. I difensori hanno rinunciato al ricorso in Cassazione, chiudendo l'iter giudiziario.
Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone subtropicale si ritira, aria più fresca in quota la giornata con un clima meno caldo e sarà prevalentemente soleggiata. Da segnalare soltanto la possibilità di qualche rovescio o temporale sugli Appennini e più locale sulle coste adriatiche centro-meridionali al mattino. Venti da nord e temperature in diminuzione su molte regioni. Mare adriatico mosso. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario augurando a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Sono Maria Teresa, vengo da voi e vi racconto qualche ricordo della nostra famiglia. I nostri figli hanno tutti fatto l'università in America. Dato che mio marito è americano, abbiamo preferito che dopo il liceo in Italia potessero vedere le due culture e decidere da che parte stare. E siccome erano anche tutti e quattro molto vicini di età, sono partiti più o meno nello spazio di 3 anni. Ricordo che dopo 2 anni che erano partiti, ci siamo ritrovati in America nella casa dei genitori di mio marito. Ed è stata una bella rimpatriata, con grande gioia abbiamo raccontato, paragonato esperienze, è stato bellissimo. Una sera abbiamo fatto un picnic sul bordo del laghetto accanto alla casa dei genitori di mio marito, che abitavano in Michigan. Onestamente non è un gran lago, anzi per mancanza di cure assidue stava prendendo piuttosto in certi punti l'aspetto di uno stagno. Però l'acqua è sempre bella, era allegra il paesaggio. Infatti non c'è niente di più bello di un po' di acqua per abbellire ogni cosa, soprattutto se sulle rive del lago ci sono dei grandi alberi e se sulle canne vengono gli uccelli a fare l'altalena e a cantare le loro canzoncine. Guarda quell'uccello, mi ha fatto notare uno dei ragazzi. Si è messo la maglietta della Juve. Infatti era tutto bello con le piume a righe bianche e nere. Non abbiamo mai saputo che uccello fosse, però era veramente bello. E i miei figli non erano tifosi della Juve, ma hanno notato la maglietta del nemico. Poi abbiamo arrostito salsicce, pollo, polpette sulla griglia e sulla tavola c'era tutto il resto che rende i picnic perfetti, come l'insalata di patate, le patatine fritte, pomodori, carote, sedani, listerelle, eccetera, eccetera. È stato il picnic più bello che abbiamo mai fatto, ha commentato qualcuno. Forse era vero, soprattutto perché eravamo tutti contenti di stare insieme e lo godevamo. Più tardi uno dei figli, chiacchierando, mi ha detto una cosa che mi ha fatta pensare. Sai, mi ha detto mio figlio, la lunghezza del tempo che ci si passa insieme non è la cosa più importante. Tanto, sia che sia lungo che sia breve, il tempo passa in ogni modo. E una volta che si è lontani ci si fa il callo e si tira avanti. Però l'importante è quando si è insieme di riempire le ore di cose che poi si possono ricordare. Il picnic di stasera è stato molto importante, è stata una riunione speciale, come certe passeggiate che a volte abbiamo fatto tutti insieme. È roba che ti resta e che ti ricordi per sempre. Adesso sono grande, sono cresciuto, sono all'università, ma a volte io mi metto a pensare a certe cose che abbiamo fatte quando ero bambino e ancora mi fanno piacere. È proprio così, nella vita non si può stare sempre insieme, ammucchiati. Ognuno deve seguire la sua strada, l'importante è avere però dei ricordi belli a cui ritornare e che possano servire da ispirazione e da esempio. Ma qui c'è qualche cosa di importante che devo dire. Perché ci siano delle belle memorie, bisogna pensarci quando c'è ancora tempo. È chiaro, non si può uscire sempre a mangiare al ristorante, ma quando lo si fa con i bambini, dobbiamo farlo sembrare una vera festa, qualche cosa di straordinario. Non è possibile ogni mese visitare le foreste tropicali, molti di noi non le vedranno mai, ma si possono rendere significative anche le passeggiate fatte poco lontano da casa. Perciò è importante fermarsi a guardare il paesaggio. Se i bambini sono piccoli, si deve fare qualche commento e aiutarli a osservare la linea delle montagne, i fili d'erba diversi e certi fiori un po' speciali. Se no, loro non ci pensano. Per esempio, poche settimane fa, con la nipotina di 2 anni, abbiamo notato il sole che andava a dormire dietro le montagne. E l'abbiamo guardato e guardato e aspettato che si coricasse e tutte e due l'abbiamo goduto. Ci vuole anche disciplina da parte delle mamme. Infatti i nostri figli si abituano a guardare coi nostri occhi e a affrontare la vita coi nostri atteggiamenti. È terribilmente più facile fare un commento duro su un paio di pantaloni macchiati durante una passeggiata che ricordare di notare una nuvola che assomiglia a un barboncino che rincorre una farfalla. Ma ve lo prometto, i figli ricorderanno con molto più piacere una mamma che li aiutava ad apprezzare la creazione di Dio, che non una che li voleva sempre immacolati e pulitini come principi e glielo faceva pesare ogni volta che venivano alla sua presenza.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

Camminiamo tra le rughe di un sentiero, in discesa o in salita, a volte a piedi nudi, a volte ci fermiamo ad osservare il cielo che ci riposa quando siamo stanchi.

0: Sono le ore 10 e 32 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Questi commenti sul libro dell'Apocalisse sono stati tutti elaborati in esclusiva dal dottor Vernon McGee, il quale nel corso della sua vita è stato un pastore evangelico e anche un insegnante biblico. Ebbene, i suoi studi, le sue predicazioni, i suoi programmi radio seguono tutti la linea di interpretazione che viene comunemente riconosciuta e definita come teologia dispensazionalista, la quale si differenzia ovviamente dalla teologia riformata e anche da quella liberale. C'è una domanda che non possiamo non fare a questo punto del nostro viaggio all'interno dell'Apocalisse di Giovanni, ed è questa: quando finirà questa tribolazione? Durante l'intermezzo fra la sesta e la settima tromba, Dio ci dà informazioni aggiuntive e incoraggianti sul suo piano riguardo alla fine. Nei successivi 42 mesi il tempo dei gentili o delle nazioni finirà. Nel Vangelo di Luca, capitolo 21, Gesù parlò di come Gerusalemme sarebbe stata sopraffatta dai gentili in quest'ultima metà della tribolazione. La loro ostilità nei confronti di Israele raggiungerà il culmine quando l'Anticristo romperà il suo patto con Israele. Ne seguirà un feroce antisemitismo concentrato su Israele. A Giovanni viene detto di misurare il Tempio e l'altare e di contare gli adoratori, mentre Dio si prepara a riprendersi la scena. Gli ebrei avranno da poco ricostruito il Tempio a Gerusalemme, riportandoci sul terreno dell'Antico Testamento. Durante questi 42 mesi incontriamo due testimoni che profetizzano per Dio, vestiti di sacco. Non sappiamo chi siano, se non che sono umani. Potrebbe trattarsi di Elia, dal momento che fu predetto il suo ritorno, vedi Malachia capitolo 4, o Giovanni Battista potrebbe essere l'altro. Entrambi sapevano cosa significasse opporsi alle forze delle tenebre e stare da soli dalla parte di Dio contro traversie impossibili. Giovanni Battista testimonia del Nuovo Testamento, Elia dell'Antico Testamento. Questi due testimoni sono luci di fronte alle potenze dell'oscurità e probabilmente appariranno nella prima metà della tribolazione, fino alla comparsa della bestia. Lo Spirito Santo li riempie del potere miracoloso di far scendere il fuoco dal cielo, come Elia nel primo libro dei Re, capitolo 18. Anche Giovanni Battista annunciò colui che avrebbe battezzato con il fuoco. I testimoni possono anche controllare le piogge, trasformare l'acqua in sangue, colpire la terra con qualsiasi piaga. Nonostante l'opposizione, i due testimoni saranno immuni da ogni attacco finché la loro missione non sarà completa. A proposito, tutto il popolo di Dio lo è finché Dio non compie il suo scopo attraverso di loro. Essi profetizzeranno per Dio per 1260 giorni, dopodiché la loro testimonianza sarà completa. Allora, e solo allora, Dio permetterà che la loro vita venga toccata. A metà della tribolazione l'Anticristo, noto anche come la bestia, metterà il mondo intero sotto il proprio controllo e ucciderà questi due testimoni. Il termine greco per testimone è martire. I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Mentre i loro corpi marciranno in strada, il mondo starà a guardare. Saranno sorpresi di sapere che i testimoni sono morti. Alcuni saranno anche scettici. In un certo senso sarà come se tutte le reti televisive avranno le proprie telecamere puntate sui corpi dei due testimoni. Per i giorni in cui giaceranno lì, il mondo festeggerà. Le persone si scambieranno regali gli uni con gli altri come se fosse il Natale del diavolo. Poi, 3 giorni e mezzo dopo, mentre il mondo starà guardando, Dio soffierà nuovamente la vita nei due testimoni ed essi si alzeranno in piedi, letteralmente risusciteranno. Tutti e due udranno una voce dal cielo dire: «Salite quassù!» e i testimoni saranno assunti in cielo in una nube di gloria. In quell'ora esatta, un enorme terremoto scuoterà Gerusalemme, uccidendo 7.000 persone di spicco. In seguito, alcuni si rivolgeranno a Dio, sopraffatti dalla sua potenza. Altri saranno pieni di terrore e altri ancora saranno furiosi, perché Dio starà giudicando il peccato, starà andando contro la menzogna in cui essi credevano, cioè che Dio non punisce mai il male. Questo pone fine al secondo guaio. Il terzo guaio ha inizio quando Satana, una delle personalità, sarà gettato sulla terra. Si può solo immaginare il caos che questo causerà. La prossima volta le note del dottor Berno Maghi ci faranno vedere come una panoramica degli avvenimenti futuri ci accompagnerà fino alla porta dell'eternità. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrcristiana. Una parola per oggi.
3: La lettura di oggi è tratta dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 3. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. La riflessione che segue è a cura di Elena Ammirabile. Pensiamo mai a cosa ci sarà dopo la morte? Finisce davvero tutto? La morte è il grande rimosso della nostra società, che la nasconde e anestetizza l'effetto disturbante di questo pensiero, invitandoci a massimizzare le gioie della vita. Siamo così impegnati a collezionare tanti istanti di brillante felicità che questo ci esaurisce. Siamo alla fine del percorso terreno di Gesù, poco prima del suo arresto e della crocifissione. Gesù in questa preghiera esplicita il suo ruolo nel piano di Dio per salvare l'umanità dalla morte. Per vivere in eterno bisogna credere che c'è un solo Dio e che Gesù è stato mandato da Lui. Ma credere non è prendere semplicemente atto dell'esistenza di Dio. Lui vuole essere conosciuto. Non si tratta di concetti da assimilare mentalmente, ma di relazioni viventi tra Dio e Gesù e tra chi crede e Gesù, che fa da mediatore con Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo da Seconda Corinzi, capitolo 5, versetti 19 e 20. Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Da dove vieni? Questa domanda sorprese il profeta Giona mentre dormiva in fondo alla nave che avrebbe dovuto condurlo a Tarsis. Aveva pensato che lì, in fondo a quella nave, all'estremità del mare, poteva forse sfuggire allo sguardo di Dio. Infatti Dio gli aveva affidato una missione: trasmettere agli abitanti di Ninive questo avvertimento da parte di Dio. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Giona, capitolo 3, versetto 4. Ma lui, disubbidendo, aveva preso un'altra direzione. Il Dio di misericordia voleva avvertire i niniviti prima che il giudizio cadesse sulla loro città empia, perché desiderava che si pentissero per poterli perdonare. Ma lo spirito... Giona, capitolo 3, versetto 4. Ma lui, disubbidendo, aveva preso un'altra direzione. Il Dio di misericordia voleva avvertire i niniviti prima che il giudizio cadesse sulla loro città empia,

in favore degli altri. Così sceglie di fuggire. Ma Dio lo segue e gli parla. Per condurre Giona al pentimento, Dio si serve di marinai pagani che mostrano di avere più sensibilità di lui e gli dicono: «Dormi, alzati, invoca il tuo Dio». Nel cammino della vita non ci sono a volte delle fughe motivate dal desiderio di sottrarci alle nostre responsabilità? La voce divina ci dice allora: «Che fai qui? Da dove vieni?» Il Signore pone sul cammino di ogni credente numerose occasioni per testimoniare di Lui, forse di fronte a persone di altre razze, a rifugiati, a emarginati. Ci rifiuteremmo di essere uno strumento in mano di Dio per la salvezza di queste persone? La testimonianza del Vangelo è affidata a chi è stato al beneficio della grazia divina. Allora non seguiamo l'esempio di Giona, ma diciamo piuttosto come il profeta Isaia: «Eccomi, manda me». Isaia capitolo 6, versetto 8. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 22 luglio e leggeremo dal libro del profeta Isaia, nel capitolo 46, il verso 4, dove è scritto così: «Fino alla vostra vecchiaia io sono, fino alla vostra canizie io vi porterò, io vi ho fatti e io vi sosterrò, sì, vi porterò e vi salverò». Questo verso è spesso usato per incoraggiare chi è avanti negli anni a continuare il suo cammino con la certezza che Dio si prenderà ancora cura di loro, proprio perché l'anzianità ha bisogno di maggior sostegno. In realtà le parole di questo verso erano rivolte a un popolo scoraggiato che si era convinto che Dio si fosse dimenticato di loro, perché erano ancora in esilio a Babilonia ed erano invecchiati in quei luoghi, lontani dall'amata patria. Ma ecco che Dio non manca di farli riflettere. Dio mostra loro gli idoli di Babilonia che venivano trasportati sui carri per essere trasportati in processione durante le festività. Ma avevano un problema: essendo di legno e ricoperti d'oro massiccio, erano pesantissimi, e se il carro sobbalzava, gli uomini dovevano rialzarli e sistemarli. Quando mai un Dio è di peso per l'uomo? Non solo, quegli uomini trasportavano l'idolo, ma Dio non si fa trasportare, è Dio che porta noi, è Lui che ci sostiene e dice: «Fino alla vecchiaia vi sosterrò», perché Lui conosce il nostro stato e la sua cura non ha limiti. Tutto cambia intorno a noi, ma non Dio. Quando i nostri capelli diventeranno bianchi e le forze verranno meno, la fede maturata in tanti anni ci sosterrà, perché lo abbiamo conosciuto, sperimentato e amato e servito. Il nostro futuro è nelle sue mani e con forza Lui ci sostiene. E non solo, perché abbiamo la gloriosa certezza che da quelle mani nessuno verrà mai portato via, così come è scritto nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 10 al verso 28: «E nessuno le rapirà dalla mia mano».
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Presenza o valido sostegno?». All'uscita di scuola, mentre torniamo a casa in auto, mio figlio è solito raccontarmi la sua giornata scolastica. Un giorno mi disse che nella sua classe c'era un bambino speciale e che ogni giorno, a turno, un compagno di classe faceva il suo aiutante. «Ma non ha una maestra tutta per lui?» «Certo», mi rispose, «ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Dopotutto siamo amici, non semplici compagni di classe». Cominciai a pensare, mentre sorridevo e mi si rallegrava il cuore, che c'è una bella differenza tra l'essere un amico e un

0: semplice compagno. In ogni relazione puoi essere una semplice presenza o un valido aiuto. Possiamo avere molte persone intorno a noi, ma quelle che contano sono al nostro fianco. L'ho imparato in un momento della mia vita in cui, seppur circondata, dice l'autrice di questo racconto, da moltissime persone, mi sentivo tremendamente sola. In quel periodo non dormivo la notte e le preoccupazioni per il futuro non mi davano tregua. Mi ritrovai ad aprire un social e un video. Con una dolce melodia riportava il verso citato e poi una scritta. Io vi ho fatti e io vi sosterrò. Così l'ansia e la preoccupazione che mi stringevano il collo lasciarono il mio corpo, facendo spazio a un pianto di profonda liberazione. Gesù mi stava dicendo che non era solo una presenza nella mia vita, ma il mio più profondo e valido sostegno. Caro amico e cara amica, io ti ho fatto e io ti sosterrò. Sono le stesse parole che oggi Dio vuole sussurrare al tuo cuore. Gli crederai? Fallo e scoprirai che lui non è solo una presenza, ma un valido sostegno.
1: Se oggi qualcuno ci chiedesse chi è Gesù per noi, cosa risponderemmo? Per molti Gesù è solo un personaggio storico come tanti, un personaggio di passaggio, senza nessun riflesso sulla propria vita. Altri forse neanche credono a quello che la Bibbia dice di lui. Per altri ancora, invece, è diventato il motivo stesso della loro esistenza. Queste persone gli hanno aperto il cuore, semplicemente, e hanno sperimentato come Gesù sia il solo capace di togliere dal nostro cuore la solitudine, la paura, l'ansia, l'incertezza del domani, la delusione e il senso di abbandono. Ed è stato capace di sostituirli con la sua pace profonda, il suo amore infinito e una speranza eterna. La verità è che chi scopre Gesù non può più farne a meno. Non può più considerarlo come uno tra tanti. La protagonista della storia di oggi si sentiva tremendamente sola, seppure circondata da moltissime persone. E tu oggi come ti senti? Solo? Scoraggiato? O senza certezze? O forse quando sei solo con te stesso senti un vuoto strano, nonostante non ti manchi nulla? Qualunque sia la risposta, oggi puoi decidere cosa fare di Gesù. Lui ti sta aspettando. E sai per cosa? Per mostrarti cosa ha preparato per te. Io mi auguro che tu possa incontrarlo al più presto come il sostegno e il fondamento della tua vita. Dio ti benedica.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
3: Riprende vita dopo secoli il cammino di Gerusalemme, percorso che in 111 chilometri porta da Giaffa a Gerusalemme, riscoprendo le strade calcate, nei tempi antichi dai pellegrini diretti ai luoghi simbolo del cristianesimo.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Vivo, dei Pieno Vangelo. I Pieno Vangelo, band cristiana in questi giorni al Disco Highlight con i suoi brani tratti da Vivo, sono giovani credenti operanti nella comunità di Modugno in provincia di Bari. Sentiamo e percepiamo il loro fervore e la riconoscenza verso il Dio della Bibbia, che in Gesù ha manifestato l'amore che dona la vita eterna e la gioia. Proprio così si intitola la canzone che stiamo per ascoltare. Gioia, I Pieno Vangelo.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

notiziario del 22 luglio 2026. Un benvenuti all'ascolto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha fatto sapere di avere portato a termine con successo l'undicesima serata consecutiva di attacchi contro l'Iran. Le forze del CENTCOM hanno preso di mira centri operativi militari, risorse navali, hangar per aerei, strutture di stoccaggio dei droni e infrastrutture logistiche militari al fine di indebolire ulteriormente le capacità dell'Iran di minacciare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, si legge in una nota. Nonostante l'aggressione iraniana, lo stretto di Hormuz rimane aperto al transito delle navi mercantili, conclude la nota. Dall'inizio di maggio, le forze del CENTCOM hanno contribuito a facilitare il transito di circa 900 navi mercantili e 450 milioni di barili di petrolio greggio. Finora la guerra all'Iran è costata 37,5 miliardi di dollari, sono le cifre rese note dal capo del Pentagono Pete Hegseth, in aumento del 30% rispetto alla precedente stima di 29 miliardi. Nella sua prima audizione da maggio, il segretario alla difesa degli Stati Uniti si è presentato in Senato per chiedere 87 miliardi di dollari di nuove risorse per il suo dipartimento. Servono con urgenza, ha osservato Hegseth, spiegando che va approvato anche il budget da 1.500 miliardi chiesto alla Casa Bianca per il Pentagono. Dalla FIFA all'ONU, Donald Trump avrebbe grandi progetti per il suo amico visto lo stretto rapporto maturato soprattutto durante l'ultimo mondiale, Gianni Infantino. Secondo quanto riportato dal New York Post, infatti, il tycoon vorrebbe nominare il numero uno della FIFA al posto di segretario generale dell'ONU, che scade alla fine dell'anno. Dopo giorni di proteste in Ucraina scoppiate per la rimozione del popolarissimo ministro della difesa ucraino Ivan Fedorov, il presidente Zelensky ha ceduto e ha rimosso dall'incarico il comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Saisky. Al suo posto sale il comandante delle forze congiunte Mykhailo Drapatil. Ho deciso che il nuovo comandante in capo delle forze armate ucraine sarà Mykhailo Drapati. Sono grato a Straski e a tutti i nostri soldati per le solide posizioni in prima linea dell'Ucraina, ha dichiarato Zelensky in un messaggio su Telegram. Cronaca italiana: è morta la bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola di origine marocchina scomparsa nel pomeriggio di ieri nelle acque del lago di Como. La bimba si chiamava Arwa Fali e si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica non è ancora chiara, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori finendo per essere travolto dal mezzo. Un giovane operaio di 23 anni ha perso la vita nelle ultime ore in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, il 23enne era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Inutili i complessi tentativi di soccorso resi particolarmente difficili dalla conformazione del territorio. Ed è definitiva la condanna a un anno e otto mesi per Franco Iaci Bovin, il tabaccaio 74enne di Pavoni Canavese in provincia di Torino, che la notte del 7 giugno 2019 sparò a un ladro che stava svaligiando il suo negozio uccidendolo. I difensori hanno rinunciato al ricorso in Cassazione, chiudendo l'iter giudiziario.
chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone subtropicale si ritira, aria più fresca in quota, la giornata con un clima meno caldo e sarà prevalentemente soleggiata. Da segnalare soltanto la possibilità di qualche rovescio o temporale sugli Appennini e più locale sulle coste adriatiche centro-meridionali al mattino. Venti da nord e temperature in diminuzione su molte regioni. Mare Adriatico mosso. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario augurando a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: per saperne di più.
1: Per saperne di più.
0: 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.

0: Buongiorno a tutti, bentrovati. Ed ora la persona in diretta con noi oggi, la conoscete ovviamente, siamo felici per tutte le persone che non lo conoscono, vuol dire che sono nuovi in ascolto nel nostro programma. Sappiamo che c'è sempre qualcuno di nuovo, quindi più persone non lo conoscono e più persone nuove abbiamo in ascolto, giusto Mauro?
1: Certo.
0: Ecco, allora Mauro Poletti, avete sentito la sua voce, un missionario, non vuole che io lo chiami pastore, no. Però è una persona che ci fa sempre tanto piacere averla con noi in diretta, anche perché lui è proprio una persona verace. Ho detto bene Mauro? Verace.
1: Sì, come le vongole.
0: Come le vongole, veritiero, lui dice, magari non mi chiameranno più, ma io dico quello che sento, sì, e mi pare sì, giusto.
1: Sì.
0: Mauro, oggi parleremo di una cosa che magari farà discutere qualcuno, oppure no,
1: sì.
0: Comunque non vedo l'ora di sentire ovviamente come argomenti questo tema, il peccato imperdonabile, la bestemmia contro lo Spirito Santo. L'avevamo già accennato nell'ultima intervista che avevamo fatto, che avremmo parlato di questo, quindi io sono tutta pronta ad ascoltare anch'io. Da dove iniziamo?
1: Iniziamo da Marco,
0: sì.
1: Ma ci avrei delle domande da farti, no?
0: Ne ho tante da farmi.
1: Che sarebbe
0: cosa...
1: bello.
0: Dimmi.
1: No, sarebbe bello iniziare con far parlare l'intervistatrice, no?
0: Sì.
1: La domanda che io mi sono posto quando abbiamo parlato l'altra volta anche di questa grazia che non va e viene, no?
0: Sì. Esatto.
1: Si perde, si acquista, si perde, si acquista. La domanda che mi sono fatto è: che cos'è la grazia? Allora te la faccio a te, che cos'è la grazia?
0: La grazia è aver ricevuto qualcosa, quindi una grazia, l'ho ricevuta, non la dovrei più perdere. Però subito dopo, quando abbiamo parlato la volta scorsa, un peccato dove non mi è perdonato, dove comunque non mi è perdonato, è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Io mi sono domandata, la bestemmia contro lo Spirito Santo, allora io non bestemmio, tanta gente non bestemmia, vorrei capire qual è questo peccato contro lo Spirito Santo, quello di non avere accettato Gesù nel mio cuore, di non credere che lui sia Dio, che lui sia Gesù, che lui sia tutto. Qual
1: quindi
0: è?
1: La grazia sarebbe diciamo legata all'accettazione di Gesù nel nostro cuore,
0: sì,
1: no? Secondo questa teoria.
0: Sì.
1: E la domanda successiva è: la grazia è favore immeritato?
0: Grazia è favore immeritato per
1: quindi
0: me.
1: Quindi se io per
0: certo.
1: riceverla devo fare qualcosa, non è più immeritato.
0: Non è più, è già. Certo. Certo.
1: Allora, la domanda che mi sono posto è: favore immeritato o non è favore immeritato? Se è favore immeritato è perché la grazia non è una cosa, ma è una persona.
0: Ok.
1: Giusto? La
0: sì.
1: grazia è Gesù.
0: Certo.
1: E Gesù dice Giovanni, ma lo dice anche diciamo l'Antico Testamento, così per come noi lo interpretiamo, in quel passo
0: sì.
1: famoso di Genesi dove dice Dio parla e dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, no? In Giovanni al capitolo 1 noi leggiamo che in principio era la parola era con Dio, la parola era Dio e la parola è venuta e si è fatta carne per un tempo, no? E dice
0: sì.
1: per mezzo di lei tutte le cose sono state create, quindi
0: sì.
1: noi sappiamo allo stesso modo che la parola è Gesù,
0: certo.
1: quindi la grazia è Gesù, la parola è Gesù e la parola e la grazia erano dal principio,
0: certo.
1: E qui entriamo per poi arrivare a dire che cos'è la bestemmia dello
0: sì,
1: Spirito
0: sì.
1: Santo, però facciamo
0: sì,
1: tutto
0: sì.
1: il discorso,
0: certo.
1: no? E qui entriamo nella teologia, c'è una teologia, non so, credo che molti la conoscano, credo anche tu, quella delle dispensazioni, no?
0: Okay.
1: Che è una teologia che parla di diversi, senza che prendiamo i vari tempi
0: sì.
1: che vengono descritti, parla di diversi tempi, tra cui il tempo della grazia, no?
0: Ok, sì.
1: E se fosse vera questa teoria, non dico che non è vera, se fosse vera, significa che la grazia non era dal principio.
0: Se fosse vera questa teoria, certo, sì. Il tempo della grazia, quindi non era dal principio.
1: Non era dal principio, però sì. Noi sappiamo che era dal principio.
0: Che era dal principio.
1: E che Gesù, che per mezzo della grazia di Gesù, della parola, ogni cosa è stata fatta.
0: È stata fatta.
1: Ma l'uomo non la comprendeva. Infatti Gesù dice in Matteo al capitolo 5: io non sono venuto per distruggere, per abolire, no? Che poi sì. Nel greco è anche distruggere, sì. La legge, ma sono venuto per portarla a compimento. In greco potrebbe essere tradotto anche per soddisfarla o per farvela comprendere.
0: Sì.
1: Probabilmente, questa è una teoria, probabilmente l'uomo non aveva compreso il piano di Dio, e l'uomo ha vissuto per un tempo fino alla venuta di Gesù senza comprendere il piano di Dio, ma poi arriva Gesù e Gesù lo porta a comprensione, lo porta a soddisfazione, sì. Lo porta a compimento. Ma questo non significa che Gesù non esistesse già prima.
0: Certo.
1: E io non so se tu conosci una pratica che c'era nell'antico popolo di Israele, che era lo Yom Kippur,
0: sì.
1: Che in italiano significa, si tradurrebbe festa dell'espiazione,
0: sì.
1: E noi sappiamo che una volta l'anno, come è scritto anche in Levitico,
0: sì.
1: Noi sappiamo che il Levitico al capitolo 16, mi sembra, sì, al capitolo 16, noi sappiamo che c'era una serie di diciamo cose, di atti che il sommo sacerdote designato per l'anno doveva fare affinché i peccati del popolo e i peccati suoi e della sua famiglia fossero espiati. Venivano presi due capri, uno veniva immolato,
0: sì.
1: Come a Dio, e poi veniva preso il sangue di questo capro e veniva cosparso il propiziatorio, che è il coperchio dell'arca dell'alleanza che si trovava nel luogo santissimo, veniva cosparso da diverse parti in diversi modi. C'è tutta una ritualità che comunque sarebbe troppo lungo spiegare. E poi c'era un altro capo chiamato il capro espiatorio,
0: sì.
1: No? Ne abbiamo sentito parlare, sì. Ne parliamo anche nella vita normale, no? Tu sei
0: certo,
1: il capro espiatorio,
0: certo.
1: Adesso i politici, no? Che
0: sì,
1: quello
0: sì.
1: È il capro espiatorio, in tutti
0: sì,
1: gli
0: sì,
1: ambiti
0: sì.
1: Si parla di questo capro espiatorio, ma diciamo che una delle prime volte che lo troviamo è nella Bibbia, e troviamo questo capro espiatorio, quindi l'agnello, il capro,
0: sì.
1: Il montone sul quale i sacerdoti imponevano le mani, il sommo sacerdote imponeva le mani, rilasciava i peccati del popolo e poi lo mandava via nel deserto.
0: Mm-hmm.
1: Quindi noi sappiamo che esisteva questo tempo di espiazione. Se è espiazione, per noi Gesù è stata la nostra
0: espiazione, certo,
1: espiazione,
0: certo.
1: Quindi è l'immagine, e diciamo molti teologi riconoscono questo, è l'immagine di Cristo. Noi possiamo vedere che nell'Antico Testamento Dio aveva provveduto la grazia, ma una grazia a tempo determinato, cioè durava un anno,
0: sì.
1: Poi nello stesso periodo dell'anno successivo doveva essere rifatto tutto il sacrificio, no?
0: Sì.
1: tutto il rituale.
0: Sì, tutto il rituale.
1: Infatti in Ebrei dice, non mi ricordo,
0: sì, penso che sia Ebrei 9:1, può essere
1: 9, si dice mentre prima era per il sangue di capri, montoni, eccetera eccetera, quindi gli animali, oggi è per il sangue di Gesù che è stato sparso un'unica e sola volta. Quindi quel sacrificio che veniva rinnovato per l'espiazione dei peccati, quindi una grazia a tempo determinato, viene trasformata in Cristo in una grazia a tempo indeterminato, no?
0: Certo.
1: È tutto
0: sì, sì.
1: Come tanti che vorrebbero il contratto di lavoro a tempo indeterminato.
0: Esatto.
1: Poi, ecco,
0: che purtroppo non è.
1: Purtroppo non è così. Siamo ritornati al tempo di Israele, cioè abbiamo i contratti a tempo determinato, così
0: certo.
1: Come la grazia era a tempo determinato.
0: Certo.
1: Però Diciamo che oggi questa grazia non è più a tempo determinato, ma non c'è più bisogno di spargimento di sangue. Io credo proprio perché Gesù in Cristo lui ha portato a soddisfazione ciò che era nella legge, cioè ha detto, è venuto e ha fatto comprendere all'uomo, o a quanti l'hanno voluto comprendere, ha fatto comprendere che quel tempo di tempo determinato non era dato da Dio, ma era voluto dall'uomo, ma che lui lo soddisfaceva appunto essendo il figlio di Dio, andando a morire sulla croce, certo. E l'ha soddisfatto. Infatti noi sappiamo che per il suo sangue noi riceviamo il perdono per i nostri peccati passati, per i nostri peccati presenti, per i nostri peccati futuri.
0: Sì.
1: Non so se fino a qui sei d'accordo.
0: Sono d'accordo.
1: Riceviamo il perdono per questi peccati. Se riceviamo il perdono, significa che la grazia su di noi è incondizionata. Questo non significa che il peccato non può produrre degli effetti, anzi sicuramente li produrrà, ma non siamo qui a parlare del peccato, siamo qui a parlare della grazia. Quindi crediamo che il peccato produca degli effetti, ma io non credo che il peccato sia quello che ci fa scadere dalla grazia, perché se così fosse Gesù sarebbe morto invano.
0: Invano, certo.
1: Perché loro che vivevano non il tempo di Gesù, ma vivevano in un tempo in cui non l'avevano compresa la grazia, avevano la possibilità di rinnovarla annualmente e comunque non scadeva mai poi alla fine, perché prima che scadesse si rinnovava.
0: Certo.
1: Giusto?
0: Sì,
1: perché lo rifacevano lo stesso giorno dell'anno successivo.
0: Certo.
1: Quindi quanto più noi che abbiamo ricevuto il sacrificio di Cristo sulla croce, abbiamo un privilegio, cioè quello che i nostri peccati restano perdonati.
0: Certo.
1: La grazia su chi è stata sparsa? Questa è un'altra domanda.
0: La grazia su chi è stata sparsa?
1: Cioè, per chi è stata data la grazia?
0: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati.
1: Certo. Quindi è per tutti.
0: Certo.
1: È un beneficio che ricade su tutta l'umanità, no?
0: Certo.
1: Io credo che ci sia una differenza tra il beneficio di un favore immeritato e il beneficio della croce. Cioè, nel momento in cui noi accettiamo Gesù, che succede nella nostra vita? Io credo che succeda qualcosa di speciale.
0: Certo.
1: Diventiamo, come dice la Bibbia, diventiamo veramente liberi.
0: Sì.
1: Cioè, il sangue di Cristo ci libera da tutti i pesi che noi viviamo nella nostra vita. E nella lettera ai Colossesi c'è scritto, al capitolo 1, al versetto 12, dice: rendendo grazie a Dio Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché Egli ci ha liberati dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati.
0: Okay.
1: Un conto, cara Elia, potete pure tagliare tutto, però un conto è vivere la consapevolezza di ciò che Dio ha fatto sulla nostra vita, e un conto è poter ricevere un favore immeritato senza però vivere questa consapevolezza. Quante persone vivono nel terrore del giudizio di Dio?
0: Sì.
1: Pur essendo cristiane, quante persone vivono nella inconsapevolezza del perdono e della liberazione? Quante conferenze ci sono in Italia perché le persone vengano liberate?
0: Sì, è vero.
1: E la maggior parte poi sono cristiani, eh?
0: E certo.
1: Ma io mi domando, ma questo passo della lettera ai Colossesi l'abbiamo letto? Cioè, in lui noi non siamo più nelle tenebre, siamo stati liberati dalle tenebre. E qualcuno potrà dirmi, ma i cristiani non camminano nelle tenebre.
0: Certo.
1: Non è vero. Nel primo capitolo della prima lettera a Giovanni c'è scritto che i cristiani possono camminare nelle tenebre. E se vuoi te lo leggo pure.
0: Allora, facciamo, fermiamoci un attimo, mandiamo un brano musicale, tieni davanti a te il capitolo.
1: Certo,
0: che
1: certo.
0: Capitolo è?
1: Capitolo 1,
0: sì?
1: Versetto 7.
0: Versetto 7, ok. Ok, mandiamo un brano musicale per i nostri ascoltatori, così rilassiamo un attimino questa cosa e poi ovviamente possiamo leggere bene questa parte che leggerà Mauro. Ed ora ascoltiamo un brano musicale. A tra poco.

0: Ed eccoci qua, riprendiamo dopo il brano musicale. Abbiamo con noi Mauro Poletti, come vi ho detto all'inizio. Stiamo parlando di un tema attualissimo, quindi il peccato imperdonabile che è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Stiamo sviscerando bene questo. Ci sono due cose che adesso riprenderemo un attimino a parlare, Mauro, se sei d'accordo. Il primo punto che tu hai detto è vivere con la consapevolezza di aver ricevuto una grazia immeritata, e ci sono delle persone che vivono senza rendersi conto di essere stati salvati, giusto? Questo è quello che tu hai detto prima. Non si rendono conto di avere ricevuto questa grazia, quindi non sono consapevoli di averla ricevuto e di vivere una nuova vita con Gesù, giusto? Tu hai detto che molti cristiani possono camminare nelle tenebre. Svisceriamo questi due punti. La prima, che tu dici essere inconsapevoli, come fa una persona a non essere consapevole di...
1: Lo so, allora io ti so che questo argomento avrebbe bisogno di 6 ore, però vabbè, così. Però io ti faccio una domanda: un bambino che nasce in un paese musulmano e al quale non viene mai parlato di Gesù, che muore di malattia a 10 anni senza aver sentito parlare di Gesù. Domanda. E un adulto che nasce in un paese musulmano, non ha possibilità di sentir parlare di Gesù, nessuno gli può parlare di Gesù, muore prima che qualcuno gli parli di Gesù. Noi diciamo spesso, quando ci fanno questa domanda, Dio legge i cuori.
0: Sì, Dio conosce ogni cosa, legge il suo cuore, gli avrà parlato e noi non lo sappiamo, lui avrà.
1: Okay. Quindi lasciamo a Dio leggere il cuore.
0: Lasciamo a Dio, sì.
1: Però quella persona non ha vissuto i benefici della croce.
0: Certo che no.
1: Noi, quando predichiamo il Vangelo, siamo convinti che salviamo delle persone dall'inferno, vero o no?
0: Sì.
1: Ma chi salva è Dio, noi non salviamo nessuno.
0: Certo.
1: Noi dovremmo predicare Gesù affinché le persone possano arrivare alla consapevolezza che c'è un beneficio in Cristo, che è la nostra libertà da ogni tenebra. Quando Paolo in Colossesi parla di tenebre, non sta parlando di inferno o di Satana. Sta parlando di tutto ciò che è tenebre nella nostra vita, di tutto ciò che oscura la nostra vita. Quante persone vivono poverine nella depressione? Quante persone, anche cristiane, vivono nell'oppressione? Quante persone cristiane vivono col terrore di andare all'inferno o di non essere salvate? Ce ne sono tantissime.
0: Certo.
1: Ma Dio ci ha liberato da queste cose e ha fatto sì che esistesse un corpo che potesse portare alla conoscenza di ogni persona che è possibile, alla quale è possibile arrivare, che questo non c'è più, perché in Cristo ogni tenebra è stata tolta.
0: Certo.
1: Noi siamo stati liberati. E in Prima Giovanni, come ti dicevo, è scritto al capitolo 1, dal versetto 5: or questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo: Dio è luce e in lui non vi è tenebra alcuna. Se diciamo di avere comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. A chi sta scrivendo Giovanni? Giovanni sta scrivendo dei cristiani. Non sta scrivendo dei non cristiani. Quindi sta dicendo che se diciamo di avere comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Quindi può succedere che noi, come cristiani, camminiamo nelle tenebre.
0: Però il camminare nelle tenebre, come lo interpreto io, e sbaglio sicuramente, è camminare nelle tenebre, quindi al buio, senza conoscere la verità.
1: No, perché sono cristiani, la conoscono.
0: La conoscono, la certo.
1: No, camminare nelle tenebre significa camminare in questa situazione dove noi conosciamo le cose di Dio, ma non mettendole in pratica, ne abbiamo parlato mi sembra l'altra volta,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Non ne usufruiamo.
0: Certo.
1: Infatti dice al versetto 7, ma se camminiamo nella luce come egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, il sangue di Gesù Cristo suo figlio ci purifica da ogni peccato. Ecco a che serve il
0: corpo
1: di Cristo.
0: Ogni peccato,
1: ogni peccato,
0: ogni, non ad eccezione.
1: Poi ti dirò okay, quello dopo. Che penso riguardo la bestemmia,
0: dopo,
1: no?
0: Ok,
1: però qua è chiaro che c'è qualcosa che il cristiano deve ricercare, che non è l'incontro della domenica o lo studio del mercoledì, ma è la relazione. Se abbiamo comunione, coinonia, se abbiamo relazione gli uni con gli altri, allora noi capiamo l'efficacia della croce sulla nostra vita e questa ci libera da ogni peccato, o se vogliamo tradurlo dal greco all'italiano, da ogni mancato bersaglio,
0: sì,
1: da ogni sbaglio, da ogni errore,
0: sì.
1: Ma nel greco peccato deriva dal termine amartia, amartano, che significa proprio mancare il bersaglio.
0: Sì.
1: Quindi questo può essere in ogni senso, no?
0: Sì.
1: Perché? Perché Dio ha dato un corpo affinché questa relazione ci permettesse di vivere i benefici di quello che Lui ha fatto nella nostra vita. Il problema è che questo comunque costa sacrificio. E noi purtroppo vorremmo quel Dio che senza nessun sacrificio risolve i nostri problemi. E qui torno a dirti, il beneficio della grazia è un favore immeritato,
0: certo.
1: Non te lo devi meritare, ma il beneficio della croce è qualcosa che devi faticare per beneficiarne, del beneficio della croce, cioè devi vivere poi quello che è l'opera di Gesù, quello che è la predicazione di Gesù, quello che è ciò che Gesù ha seminato su questa terra affinché noi lo vivessimo.
0: Certo.
1: Noi non possiamo pensare di vivere senza relazione gli uni con gli altri, per relazione non significa dirsi pace la domenica quando andiamo in chiesa.
0: Certo, certo.
1: Per relazione significa occuparci gli uni degli altri, essere sensibili gli uni verso gli altri, riconoscere che io sono parte di quel corpo e essendo parte di quel corpo io stesso sono partecipe del beneficio che il corpo avrà se io mi impegno. Paolo dice agli Efesini al capitolo 4, dice che il corpo si sviluppa ben congiunto da tutte le giunture, si sviluppa secondo il vigore di ogni singola parte.
0: Certo.
1: Per edificare se stesso in che cosa? Nel fare dei bei culti, nell'avere una bella lode, nelle belle predicazioni, no, per edificare se stesso nell'amore.
0: Certo. Sì,
1: e quindi quello che io voglio dire, non sto dicendo che le persone non devono riconoscere Gesù, ma quel loro riconoscere Gesù gli porta un beneficio che sarà per tutte le tenebre che ci sono nella loro vita. Quindi vivere poi secondo la croce, che non è la morte di Gesù e il suo sangue, quello è un aspetto, ma vivere secondo la croce, che è ciò che Gesù ha predicato,
0: certo.
1: Dice, no? Ciò che Gesù ha lasciato cambia letteralmente la nostra vita. Il problema è crederci. Il problema è crederci. La grazia di Dio non ce la meritiamo e non dobbiamo fare niente, anche se sono cattivo,
0: sì.
1: Io posso avere e beneficiare della grazia di Dio. Ci sono tante persone, compreso me, cattive su questa terra, che comunque beneficiano della grazia di Dio. Okay. Ma per beneficiare di quella libertà che significa libertà dal rancore, libertà dal peccato, libertà dall'oppressione, libertà dalla depressione, libertà da qualsiasi cosa che possa essere tenebra nella mia vita e che mi possa tenere legato, quello è se io decido di vivere quello che Gesù ha detto, ovvero di beneficiare dell'opera di Gesù su questa terra. E ecco che noi andiamo a vedere un Gesù che dice tutti i peccati saranno perdonati tranne la bestemmia contro lo Spirito Santo, e vediamo che sta parlando in un momento in cui lui ancora non è morto sulla croce.
0: Certo, però ti voglio fare una domanda su quello che hai detto un attimo fa, dove tu hai detto nel beneficiare ovviamente dal rancore, del non peccare, dalla tristezza piuttosto che depressione, paure, tutte queste cose, non avremmo nessuna persona, sto parlando dei cristiani, depressa, ammalata, che ne so, che va a doversi suicidare piuttosto che non lo so, qualunque cosa, perché ovviamente non arriverebbe ad avere queste situazioni.
1: Allora, intanto non lo viviamo, quindi non lo possiamo sapere, ma io posso dire il mio pensiero, no?
0: Sì.
1: Il mio pensiero è che un conto è avere la depressione e essere disperati perché siamo depressi.
0: Sì.
1: Un conto è avere magari la depressione per tante cose che succedono sulla vita naturale.
0: Sì.
1: Ma avere la consapevolezza che Dio è con noi.
0: Ok.
1: Quante persone sono depresse e si sentono in colpa?
0: Un'infinità.
1: Quante persone sono depresse e le fanno sentire in colpa?
0: Altrettanto.
1: Quante persone non hanno il lavoro e si sentono in colpa? Hanno il lavoro e le fanno sentire in colpa? E tu avrai fatto qualcosa, per questo l'Eterno non ti benedice.
0: Sì, sì, è vero, certo.
1: Il beneficio della croce significa essere liberi da questi pesi.
0: Certo.
1: Io non dico che non avremo mai un calo di tensione nella nostra vita, che andrà sempre tutto bene, che non saremo mai malati, ma un conto è avere un'influenza e pensare che ti può venire l'influenza.
0: Certo.
1: Un conto è avere un'influenza e pensare che è un peccato che ti ha provocato l'influenza. Ho visto troppe persone depresse a motivo dei pesi che gli sono stati imposti.
0: Certo.
1: Io conosco una persona, Elia, che sono 50 anni che sta cercando il suo peccato nascosto.
0: Mamma mia.
1: Perché ci sono delle cose che non si realizzano nella sua vita. E questo secondo te significa vivere liberi?
0: Certo che no, certo.
1: Allora io posso avere delle cose che non si realizzano nella mia vita, ma attraverso il beneficio della croce io vivrò la mia vita sereno, anche se non si realizzano quelle cose.
0: Certo.
1: Ok?
0: Sì, quindi, sì, sì, certo, no, è chiarissimo, anche perché potrebbero, non si potrebbero realizzare mai, non, magari queste cose, perché comunque sono cose che solo il nostro pensiero, solo è un nostro desiderio e basta, ma che comunque sappiamo, come abbiamo, ne abbiamo già parlato su questo, ovviamente potrebbero non realizzarsi, quindi è inutile che diciamo a Dio fai di me ovviamente quello che è meglio, se poi noi pretendiamo delle cose che comunque queste non fanno parte del suo piano.
1: Appunto, cioè rincorri i tuoi sogni, sì, ma può essere anche che corri tutta la vita.
0: Certo, certo,
1: perché ci sono anche io, il mio sogno sai qual è?
0: Dai.
1: Io voglio avere, sai la Maserati quella nuova, no? L'ultimo modello, quello è il mio sogno, no? Allora l'unico modo è che quando ci avrò 75 anni che non ti mettono più in prigione ne rubo una. Però capisci che io posso correre dietro questo sogno, ma magari arriva e qualcuno me la regala, per carità, ma se non succede,
0: certo,
1: non posso pensare che Dio ce l'ha con me.
0: Ma infatti, sì, su questo ovviamente, certo,
1: capisci?
0: È chiarissimo.
1: Quindi il beneficio della croce è questo, è realizzare che Dio non ce l'ha con te, che quando tu ricevi la croce, ok, sei salvato, Ma nel momento in cui ricevi la croce, tutti questi pesi spariscono.
0: Certo.
1: La tua depressione non sarà più una malattia, sarà un momento.
0: Certo, sì sì.
1: Sarà un tempo, perché in quel tempo tu stai vivendo delle situazioni particolari e sfido chiunque a essere allegro in situazioni particolari, no?
0: Certo. Certo.
1: Magari qualcuno sì, però voglio dire, se è uno su un milione non fa statistica.
0: Sì, sì,
1: ma
0: sì.
1: Un conto è viverlo senza speranza, un conto è viverlo sapendo che Dio comunque è con te, che non si è allontanato da te, che non ti ha abbandonato e che quello che ti sta succedendo intorno non è perché lui si è allontanato o lui ti ha abbandonato o perché tu ti sei allontanato o hai combinato qualcosa.
0: Certo, certo.
1: E quindi ricevere nella relazione gli uni con gli altri l'incoraggiamento ad andare avanti, ad andare oltre, avere qualcuno vicino che ti abbraccia e ti dice non ti preoccupare, non c'è certo. Un peccato nascosto nella tua vita, no, qualcuno che tu sei depresso e ti fa suicidare perché certo. Ti dice pure che è colpa tua perché non stai ubbidendo a Dio, no?
0: Certo.
1: Per me il beneficio della croce è che tutte queste cose, tu capisci che quando qualcuno mi si avvicina e mi dice caro Mauro, questa cosa ti è successa, dico ascolta, senti, lascia perdere, guarda, l'accusatore è un altro, tu sei un fratello,
0: sì, sì, sì.
1: Pensa quello che vuoi, ma a me lasciami in pace. Cioè avere anche la forza di non far parlare le persone, tutte le persone del mondo sulla mia vita.
0: Certo.
1: Perché riconosco attraverso il beneficio della croce che certe cose Dio non le fa, che certe cose non vengono da Dio e io non me le appiccico sulla mia pelle.
0: Certo, chiarissimo.
1: E non me le faccio appiccicare, insomma. Ecco.
0: Chiarissimo. Per le persone che si fossero appena messi in ascolto, ricordo ancora che possono telefonare allo 0362 24 54 00 per avere magari delle informazioni o dei chiarimenti riguardo la trasmissione. Abbiamo con noi oggi in diretta telefonica Mauro Poletti, un missionario, e oggi stiamo parlando del peccato imperdonabile da Dio, la bestemmia contro lo Spirito Santo. Abbiamo sviscerato nella parte precedente per arrivare, diciamo, abbiamo fatto un po' il cappello della situazione proprio per arrivare a questo punto. Allora, vogliamo capire bene questo punto così importante, il peccato contro lo Spirito Santo che è imperdonabile. Quindi magari riuscire a comprendere bene quello che tu vuoi dire oggi riguardo a questo punto.
1: Certo, certo, sì, che credo che sia stato importante dire anche le altre cose.
0: Stato il peccato contro lo Spirito Santo che è imperdonabile, quindi magari riuscire a comprendere bene quello che tu vuoi dire oggi riguardo a questo punto.
1: Certo.

0: e Gesù dopo morto. Gesù vivo era un uomo, chiaramente noi crediamo figlio di Dio, però un uomo che è venuto con un compito e ha parlato con delle persone, no?
1: Sì.
0: Intanto quando qui Gesù in questo passo di Marco dice parla della bestemmia contro lo Spirito
1: sì.
0: Santo, lui entra in questa casa
1: sì.
0: Comincia probabilmente a cacciare dei demoni
1: sì.
0: Fino allora è qui 11 minuti, non so se bastano, però
1: no,
0: fino
1: no,
0: allora
1: sì.
0: I demoni non li cacciava nessuno. Tu nella Bibbia trovi pochissimi passi che si riferiscono alla liberazione dai demoni.
1: Vero, sì,
0: okay?
1: Sì.
0: E lo stesso passo in cui Saul veniva posseduto da uno spirito, non si
1: sì.
0: sa se era un demone o non era un demone, non è così chiaro.
1: Certo.
0: Allora, qui Gesù comincia a cacciare questi demoni e i farisei,
1: sì.
0: C'erano dei farisei
1: sì.
0: No? Che erano i capi religiosi di quel tempo
1: sì.
0: cominciano a non capire più niente
1: sì.
0: No? E dicono come fa questa persona a fare queste cose, no?
1: Sì.
0: Probabilmente egli non è guidato da Dio,
1: certo.
0: No?
1: Sì.
0: cominciano a dargli del demone
1: sì.
0: No? E lui dice come può Satana scacciare Satana,
1: scacciare
0: non lui,
1: se, stesso, 23. Sì.
0: Se un regno è diviso contro se stesso, quel regno
1: sì.
0: non può durare, e se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non può durare. Così se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può durare, ma è
1: sì.
0: giunto alla fine.
1: Sì.
0: Nessuno può entrare in casa dell'uomo forte e rapire i suoi beni se prima non ha legato l'uomo forte, solo
1: sì.
0: allora potrà saccheggiare la sua casa. Lasciamo perdere l'interpretazione di queste cose perché
1: okay.
0: non se no.
1: Sì.
0: Però dice, in verità vi dico che ai figli degli uomini sarà perdonato ogni peccato e qualunque bestemmia essi diranno. Ma chiunque bestemmierà contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è sottoposto a giudizio eterno. Asserivano questo perché dicevano che egli ha uno spirito immondo. Allora io ti domando, quando Gesù era vivo,
1: sì.
0: le persone conoscevano l'opera dello Spirito Santo?
1: No.
0: No, perché Gesù dice in Atti al capitolo 1, dice ai suoi discepoli,
1: quando,
0: attendete,
1: certo.
0: poi quando scenderà lo Spirito Santo, quindi non lo conoscevano lo Spirito
1: certo,
0: Santo.
1: Certo.
0: Noi andiamo nell'Antico Testamento, solo i profeti avevano una relazione con Dio e non si parlava poi di Spirito Santo, ma si parlava di relazione con Dio. Giusto?
1: Certo.
0: Quindi quando Gesù gli dice se bestemmierete contro lo Spirito Santo, che cosa vuoi che loro capiscano se neanche lo conoscevano?
1: Certo.
0: Allora quello che io voglio dire è che Gesù qui probabilmente sta usando un'iperbole, cioè sta ingrandendo le cose
1: sì.
0: per fargli capire a questi farisei che loro stavano prendendo un abbaglio.
1: Certo.
0: Che loro stavano dando del Satana
1: a Gesù, certo.
0: a una persona che certo. non era Satana.
1: Sì, sì, certo.
0: Però legato a tutti i versi che abbiamo citato prima, che tutti i peccati ci sono perdonati,
1: sì.
0: non possiamo dire che c'è un peccato che non ci viene perdonato.
1: Sì.
0: Seppure mi sembra Giovanni parli di un peccato che conduce a morte, o Giovanni o Giacomo, non posso trovarlo ora, però
1: sì.
0: magari la prossima volta possiamo trovarlo.
1: Sì.
0: Giovanni o Giacomo, Giacomo forse parla di un peccato
1: sì.
0: per il quale non vale la pena nemmeno di pregare, perché è un peccato che conduce a morte. E qui sta l'inghippo, cioè il problema è che Gesù sta facendo capire a questi farisei che se loro continuano a non riconoscere Gesù e la sua opera, questo loro non riconoscerlo non gli permetterà poi di vivere quei benefici di cui vivranno quelle persone che lo riconosceranno, che riconosceranno la croce nella loro vita.

0: Perché se tu pensi che la croce nella tua vita sia un demone, è chiaro che tu non beneficerai dei benefici della croce. Non so se è chiaro, se c'è qualcosa che non ti torna dimmelo subito.
1: No, stavo ricercando il peccato che conduce alla morte, purtroppo nell'iPad mi è uscito Lettera ai Giovanni 6, dove dice: non sapete voi che se vi offre a qualcuno come schiavi siete schiavi? No. Non c'entra niente, quindi stavo cercando quello. No. Io ti stavo ascoltando, volevo solamente prendere quell'esempio che tu stavi...
0: Appunto, quel passo, quando viene detto del peccato che conduce
1: alla morte,
0: appunto,
1: sì.
0: sta parlando di una morte, ma non di una morte, certo, di inferi, sta parlando di una morte spirituale.
1: Certo.
0: Cioè ci sono dei peccati che producono morte nella nostra vita, ci sono dei peccati che veramente dai quali dobbiamo uscire, perché se no ci mettono in una posizione che diventa incredibile, sì, diciamo forse a volte insostenibile, non sì, nella nostra vita.
1: Certo.
0: Ma questo non significa che Dio ci condanna perché stiamo facendo quel peccato. Sta dicendo che, fratelli, cioè non pregate, cioè è inutile che state a pregare per quel peccato, cioè c'è qualcos'altro da fare, no? Cioè, non so se ti ricordi quando Paolo parla dell'uomo adultero in Prima Corinzi capitolo 5. Quando dice
1: sì,
0: condanna colui che prendeva la moglie del padre, no?
1: Sì,
0: in
1: sì.
0: In Prima Corinzi,
1: sì.
0: Dice, cioè qui non c'è da pregare questa cosa,
1: certo,
0: c'è da fare qualcosa,
1: certo,
0: no?
1: Certo,
0: c'è
1: certo,
0: da intervenire. Quindi Prima Giovanni 5:17, guarda,
1: okay,
0: quello del peccato,
1: sì,
0: che conduce a morte. Dico qui c'è da intervenire, cioè non c'è da stare con le mani in mano, no?
1: Certo.
0: E dice: ogni iniquità è peccato. Ma c'è un peccato che non conduce a morte. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace, eccetera, eccetera, eccetera. Però c'è il versetto prima, scusa, ho fatto un po' di confusione. Se qualcuno vede, versetto 16, suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi e Dio gli darà la vita. A quelli cioè che commettono un peccato che non conduca a morte, vi è un peccato che conduce a morte. Non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non conduce a morte, no? Il peccato che conduce a morte non ha bisogno che noi siamo lì e speriamo per il fratello.
1: Certo, non
0: ha bisogno, c'è un bisogno di intervento.
1: Certo.
0: A volte la preghiera diventa un modo per come per lavarci la coscienza,
1: scaricarci,
0: no,
1: dalle responsabilità. Sì, certo.
0: Ecco. Qui sta dicendo: no, qui c'è qualcosa da fare. C'è qualcosa bisogna intervenire, non si può lasciare il nostro fratello in questa condizione, no? E quindi ci mette in una posizione di intervento. Infatti il termine che usa nel greco,
1: sì,
0: per morte non, sì, è necros, che significa morte fisica,
1: sì,
0: non è kuimao, che ha più a che fare con un sonno spirituale, ma è thanatos. E ritorniamo al discorso,
1: sì,
0: di prima, cioè stare in una situazione di tenebre,
1: certo,
0: cioè non vedere l'effetto della croce sulla tua vita,
1: certo.
0: Ok, quindi la bestemmia contro lo Spirito Santo è, a mio avviso, un'iperbole che Gesù usa per dire ai farisei: cioè voi state dandomi del demone, in questo modo vi state chiudendo la possibilità di beneficiare della croce,
1: vi state condannando,
0: che sarà. Cioè magari sarete, perdonatemi, magari sarete pure salvati,
1: sì,
0: ma non beneficerete dell'opera che io faccio per la vostra vita,
1: certo,
0: perché non mi riconoscerete,
1: certo,
0: non vedrete chi io sono e quello che veramente sono venuto a fare,
1: certo,
0: perché di fatto se Dio avesse avuto bisogno, no,
1: sì,
0: di mandare suo figlio perché noi fossimo salvati, questo lo so che non sarà, non piacerà a tanti, però se avesse avuto bisogno di mandare suo figlio affinché noi fossimo salvati, sì, significa che tutto il resto delle persone che sono venute prima
1: non sarebbero state salvate?
0: Sono sfortunate,
1: sono
0: poverine.
1: Sfortunate, certo.
0: E a ogni persona bisogna leggergli il cuore.
1: Certo.
0: Perché? Certo. Perché non hanno avuto la possibilità di conoscere il Vangelo e non hanno avuto la possibilità di ravvedersi.
1: Certo.
0: Cioè, non so se no, è chiaro.
1: Certo, no, sei stato chiarissimo.
0: Quindi Gesù non è venuto per salvare. Sì, c'è un aspetto, no? Che ci, sì, ha fatto comprendere la salvezza. Ma Gesù è venuto per darci un messaggio molto più profondo, che è quello di vivere la salvezza.
1: La salvezza, certo.
0: Ok. Cioè, questo è, diciamo,
1: sì,
0: quello che io
1: volevi,
0: ritengo.
1: Certo, sì, certo. Ma l'hai sviscerato benissimo. Abbiamo anche concluso il tempo, immagina. E non ci basta il tempo con te, noi dovremmo fare una trasmissione di 2 ore con te, Mauro, davvero, dobbiamo chiedere il prolungamento, veramente. Mauro, guarda, è affascinante anche perché il tempo vola e non ci rendiamo neanche conto che passa l'ora senza veramente annoiarci assolutamente, quindi di questo ti ringrazio personalmente.
0: Grazie a voi.
1: Ok, ti chiedo di salutare i nostri, sì, ascoltatori, se riesci a farlo velocemente.
0: E un abbraccione a tutti e cerchiamo di vivere insieme il beneficio della croce, perché in Cristo siamo salvati, ma
1: Amen.
0: Possiamo avere di più.
1: Amen. Grazie Mauro, anch'io voglio salutare tutti gli ascoltatori, tutte le persone che sono state con noi in questo tempo, grazie per essere stati qui con noi e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
2: Avete ascoltato?
3: Per saperne di più.
2: Per saperne di più. Una produzione CRCFM.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

notiziario del 22 luglio 2026. Un benvenuti all'ascolto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha fatto sapere di avere portato a termine con successo l'undicesima serata consecutiva di attacchi contro l'Iran. Le forze del CENTCOM hanno preso di mira centri operativi militari, risorse navali, hangar per aerei, strutture di stoccaggio dei droni e infrastrutture logistiche militari al fine di indebolire ulteriormente le capacità dell'Iran di minacciare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, si legge in una nota. Nonostante l'aggressione iraniana, lo stretto di Hormuz rimane aperto al transito delle navi mercantili, conclude la nota. Dall'inizio di maggio, le forze del CENTCOM hanno contribuito a facilitare il transito di circa 900 navi mercantili e 450 milioni di barili di petrolio greggio. Finora la guerra all'Iran è costata 37,5 miliardi di dollari, sono le cifre rese note dal capo del Pentagono Pete Hegseth, in aumento del 30% rispetto alla precedente stima di 29 miliardi. Nella sua prima audizione da maggio, il segretario alla difesa degli Stati Uniti si è presentato in Senato per chiedere 87 miliardi di dollari di nuove risorse per il suo dipartimento. Servono con urgenza, ha osservato Hegseth, spiegando che va approvato anche il budget da 1.500 miliardi chiesto alla Casa Bianca per il Pentagono. Dalla FIFA all'ONU, Donald Trump avrebbe grandi progetti per il suo amico visto lo stretto rapporto maturato soprattutto durante l'ultimo mondiale, Gianni Infantino. Secondo quanto riportato dal New York Post, infatti, il tycoon vorrebbe nominare il numero uno della FIFA al posto di segretario generale dell'ONU, che scade alla fine dell'anno. Dopo giorni di proteste in Ucraina scoppiate per la rimozione del popolarissimo ministro della difesa ucraino Ivan Fedorov, il presidente Zelensky ha ceduto e ha rimosso dall'incarico il comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Saisky. Al suo posto sale il comandante delle forze congiunte Mykhailo Drapatil. Ho deciso che il nuovo comandante in capo delle forze armate ucraine sarà Mykhailo Drapati. Sono grato a Straski e a tutti i nostri soldati per le solide posizioni in prima linea dell'Ucraina, ha dichiarato Zelensky in un messaggio su Telegram. Cronaca italiana: è morta la bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola di origine marocchina scomparsa nel pomeriggio di ieri nelle acque del lago di Como. La bimba si chiamava Arwa Fali e si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica non è ancora chiara, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori finendo per essere travolto dal mezzo. Un giovane operaio di 23 anni ha perso la vita nelle ultime ore in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, il 23enne era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Inutili i complessi tentativi di soccorso resi particolarmente difficili dalla conformazione del territorio. Ed è definitiva la condanna a un anno e otto mesi per Franco Iaci Bovin, il tabaccaio 74enne di Pavoni Canavese in provincia di Torino, che la notte del 7 giugno 2019 sparò a un ladro che stava svaligiando il suo negozio uccidendolo. I difensori hanno rinunciato al ricorso in Cassazione, chiudendo l'iter giudiziario.
Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone subtropicale si ritira, aria più fresca in quota la giornata con un clima meno caldo e sarà prevalentemente soleggiata. Da segnalare soltanto la possibilità di qualche rovescio o temporale sugli Appennini e più locale sulle coste adriatiche centro-meridionali al mattino. Venti da nord e temperature in diminuzione su molte regioni. Mare adriatico mosso. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario augurando a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Un saluto ai nostri amici in ascolto, un saluto anche al nostro ospite in linea telefonica, quest'oggi Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Parliamo con Ennio Battista di un fatto di attualità, un articolo che abbiamo trovato su internet, ma riportato da diversi quotidiani e settimanali. Allora, io leggo: carne e effetto serra, Rifkin lancia l'allarme. L'uso di energia in ambito zootecnico è la seconda causa di surriscaldamento globale. Sembra un paradosso, ma incide addirittura più del consumo legato ai trasporti ed è seconda solo alle infrastrutture e al settore edilizio. Jeremy Rifkin, un'autorità nel campo dell'ambientalismo, aveva già anticipato l'incidenza degli allevamenti sulla biosfera in ecocidio e a 16 anni di distanza le sue previsioni si sono avverate. Quindi sarebbe forse necessario diventare vegetariani, come ha proposto la British Environment Agency? Rifkin, ospite al Festival della Filosofia di Modena, crede sia sufficiente tassare la carne e ricorrere a una dieta mediterranea. Allora, abbiamo, come abbiamo detto, in linea Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Una tua prima reazione?
2: Beh, innanzitutto ci fa molto piacere, perché tra l'altro Rifkin è un nostro ospite, ogni tanto lo citiamo nei nostri servizi, e proprio tempo fa, qualche mese fa, noi abbiamo pubblicato, i nostri lettori di Vita e Salute se lo ricorderanno, un dossier proprio dedicato al vegetarianismo, in cui proprio riportavamo delle affermazioni di Rifkin in relazione a quanto tu hai riportato ora. Per cui veramente siamo contenti che questo tipo di tema si stia allargando e addirittura la dimensione nutrizionale della dieta come scelta di vita stia diventando anche un elemento di rispetto dell'ambiente, quindi non solo dal punto di vista della salute individuale umana.
1: Ecco, ma ci vuoi dire qualche cosa di più a proposito di questa causa di surriscaldamento globale che sarebbe legata alla zootecnia?
2: Vuol dire che, diamo un po' di numeri, così magari le persone capiscono meglio. Il 40% dei cereali, per esempio, prodotti nel mondo serve a nutrire gli animali da carne, e addirittura negli Stati Uniti questa percentuale sarà al 75%. Per produrre un chilo di carne occorrono da 5 a 16 kg di cereali. Ecco, questo è già uno dei primi dati, delle prime relazioni che possono farci capire della sproporzione che si crea alimentandoci prevalentemente con carne rispetto a quello che potrebbe accadere se invece l'alimentazione predominante a livello planetario fosse vegetariana. Teniamo conto che se tutti fossero vegetariani potremmo riuscire a produrre cibo per sfamare 25 miliardi di persone. Oggi siamo 6 miliardi e molti soffrono la fame.
1: Quindi sarebbe forse necessario diventare vegetariani, come ha proposto la British Environment Agency? Rifkin, al Festival della Filosofia di Modena, ha detto che forse è sufficiente tassare la carne e ricorrere a una dieta mediterranea.
2: Sì, probabilmente per poter, diciamo, ridurne i consumi. E diciamo che Rifkin ha fatto molti proclami rivoluzionari, per cui probabilmente non se la sente forse di fare una richiesta così estrema. Io dico che in ogni caso non c'è solo di mezzo l'eccessivo sfruttamento delle risorse ambientali, ma c'è anche di mezzo la questione dell'inquinamento ambientale, perché il quantitativo di pesticidi che vengono utilizzati per produrre campi destinati all'allevamento del bestiame è una delle altre cause gravi di inquinamento del nostro pianeta.
1: Ecco, questo non avverrebbe comunque anche per l'agricoltura legata al consumo vegetariano, ecco?
2: No, perché innanzitutto sarebbe più semplice, avendo così tanta superficie a disposizione solamente per l'approvvigionamento umano, poter applicare un'agricoltura più dolce, meno invasiva, meglio ancora quella biologica, senza, diciamo, aver paure di rese minori rispetto al convenzionale o aver paura di poter non avere quella produzione necessaria per avere i guadagni che ci si aspetta. Per cui ecco che gli scenari che si aprono di fronte alla prospettiva, che non è assolutamente impossibile da praticare, perché poi il problema è sempre quello di pensare che certe abitudini che noi pensiamo irremovibili in realtà possono esserlo, quindi si possono modificare. L'abitudine a mangiare sempre carne è un qualcosa che abbiamo realizzato nell'ultimo secolo di fatto. Non era...
1: Ecco, io leggo sempre in questo articolo che il Programma Nazionale Nutrizione e Sanità, Salute francese, consiglia di mangiare 5 frutti o vegetali al giorno.
2: Sì,
1: convince questo suggerimento, questa campagna?
2: È un suggerimento ormai da qualche anno diffuso in virtù di ricerche fatte nel campo dell'alimentazione. Sì, questo sarebbe l'ideale. 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, soprattutto in particolar modo 3 porzioni di verdura e 2 di frutta, sono la regola aurea per poter mantenersi dal punto di vista della nutrizione in maggior salute possibile. Per cui è un consiglio ormai di fatto scientificamente assodato.
1: 5 frutti o 5 vegetali?
2: 3 vegetali e 2 frutta, questo è l'ideale.
1: Ah, dai, dacci un menù di quello che si potrebbe fare.
2: La mattina, per esempio, un frutto assieme a una colazione a base di cereali, e già abbiamo preso delle porzioni anche di verdure, in questo caso di vegetali. Poi a pranzo possiamo fare un contorno di verdure con anche un secondo, per esempio, di legumi, e siamo già a circa 2/3 del fabbisogno, e poi la sera, senza bisogno di ingurgitare chissà che cosa, concludere con sempre una buona insalata, oppure a metà pomeriggio, per esempio, di nuovo una frutta. E non è difficile arrivare a questo traguardo.
1: Allora, un tipo di dieta che fa bene alla salute, ma come abbiamo visto fa bene anche all'ambiente. Siamo partiti con Agnew Battista da questo richiamo di Jeremy Rifkin, che è un'autorità nel campo dell'energia in particolare. Lui sostiene che la zootecnia sia la seconda causa di surriscaldamento globale. Sembra un paradosso, ma incide addirittura più del consumo legato ai trasporti. Veramente faccio fatica a immaginare come la macchina possa, come dire, essere una causa importante, ma inferiore rispetto alla zootecnia, insomma.
2: Questo ti fa capire come a volte le nostre priorità, le nostre sensibilità cadono su questioni che sono più facili forse da acquisire come importanti. L'inquinamento di un'auto è sotto gli occhi di tutti, diciamo, lo possiamo avvertire in qualche maniera, mentre il consumo quotidiano di un certo tipo di alimentazione non ci fa percepire la dimensione sociale di questa scelta e ancora più la dimensione ambientale.
1: Senti, per concludere, Ennio, c'è qualche strumento che può aiutare a orientare il nostro ascoltatore che volesse diventare vegetariano o comunque avvicinarsi molto a questo tipo di dieta? Perché possono esserci anche delle situazioni in cui non è ben bilanciato la propria dieta e quindi creare dei problemi.
2: Certo.
1: Ecco. Quindi intanto un ringraziamento a Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. A risentirci per una prossima trasmissione, sempre sui temi relativi alla salute e alla rivista.
2: Grazie, arrivederci.
0: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: Sono le ore 12 e 31 minuti.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

per mezzo di Lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di Lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 22 luglio 2026, un benvenuti all'ascolto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha fatto sapere di avere portato a termine con successo l'undicesima serata consecutiva di attacchi contro l'Iran. Le forze del CENTCOM hanno preso di mira centri operativi militari, risorse navali, hangar per aerei, strutture di stoccaggio dei droni e infrastrutture logistiche militari al fine di indebolire ulteriormente le capacità dell'Iran di minacciare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, si legge in una nota. Nonostante l'aggressione iraniana, lo stretto di Hormuz rimane aperto al transito delle navi mercantili, conclude la nota. Dall'inizio di maggio, le forze del CENTCOM hanno contribuito a facilitare il transito di circa 900 navi mercantili e 450 milioni di barili di petrolio greggio. Finora la guerra all'Iran è costata 37,5 miliardi di dollari, sono le cifre rese note dal capo del Pentagono Pete Hegseth, in aumento del 30% rispetto alla precedente stima di 29 miliardi. Nella sua prima audizione da maggio, il segretario alla difesa degli Stati Uniti si è presentato in Senato per chiedere 87 miliardi di dollari di nuove risorse per il suo dipartimento. Servono con urgenza, ha osservato Hegseth, spiegando che va approvato anche il budget da 1.500 miliardi chiesto alla Casa Bianca per il Pentagono. Dalla FIFA all'ONU, Donald Trump avrebbe grandi progetti per il suo amico visto lo stretto rapporto maturato soprattutto durante l'ultimo mondiale, Gianni Infantino. Secondo quanto riportato dal New York Post, infatti, il tycoon vorrebbe nominare il numero uno della FIFA al posto di segretario generale dell'ONU, che scade alla fine dell'anno. Dopo giorni di proteste in Ucraina scoppiate per la rimozione del popolarissimo ministro della difesa ucraino Ivan Fedorov, il presidente Zelensky ha ceduto e ha rimosso dall'incarico il comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Saisky. Al suo posto sale il comandante delle forze congiunte Mykhailo Drapatil. Ho deciso che il nuovo comandante in capo delle forze armate ucraine sarà Mykhailo Drapati. Sono grato a Straski e a tutti i nostri soldati per le solide posizioni in prima linea dell'Ucraina, ha dichiarato Zelensky in un messaggio su Telegram. Cronaca italiana, è morta la bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al tempio voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola di origine marocchina scomparsa nel pomeriggio di ieri nelle acque del lago di Como. La bimba si chiamava Arwa Fali e si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina, un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica non è ancora chiara, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori finendo per essere travolto dal mezzo. Un giovane operaio di 23 anni ha perso la vita nelle ultime ore in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, il 23enne era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Inutili i complessi tentativi di soccorso resi particolarmente difficili dalla conformazione del territorio. Ed è definitiva la condanna a un anno e otto mesi per Franco Iaci Bovin, il tabaccaio 74enne di Pavoni Canavese in provincia di Torino, che la notte del 7 giugno 2019 sparò a un ladro che stava svaligiando il suo negozio uccidendolo. I difensori hanno rinunciato al ricorso in Cassazione, chiudendo l'iter giudiziario. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone subtropicale si ritira, aria più fresca in quota la giornata con un clima meno caldo e sarà prevalentemente soleggiata. Da segnalare soltanto la possibilità di qualche rovescio o temporale sugli Appennini e più locale sulle coste adriatiche centro-meridionali al mattino. Venti da nord e temperature in diminuzione su molte regioni. Mare Adriatico mosso. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario augurando a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 22 di luglio e come ogni giorno qui sulla nostra radio ritorna a Come Almanacco. A tutti voi il mio benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Era il 22 luglio 1868 quando Umberto I sposava a Torino la cugina Margherita. 1912, la Pravda, l'organo del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, inizia le pubblicazioni a San Pietroburgo. 1943, Albert Hofmann scrive il suo primo rapporto sulle proprietà allucinogene dell'LSD. 1954, il senatore statunitense Joseph McCarthy inizia a investigare su esponenti dell'esercito sospettati di filocomunismo. 1964, Stanley Kubrick ed Arthur Clarke si incontrano a New York per la prima volta e iniziano a sviluppare la sceneggiatura di 2001 Odissea nello spazio. 1967, a Torino la Fiat presenta la 125. 1977, primo utilizzo della fibra ottica inventata da Narinder Singh Kapani per trasportare il segnale telefonico. E per chiudere questa pagina, 22 luglio 1983, viene annunciato il ritrovamento in Germania dei diari di Hitler, che però risulteranno dei falsi.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Parliamo dell'apriscatole. Le prime scatole non erano certo le attuali. Per aprirle i soldati usavano la baionetta. E simile ad una baionetta fu il marchingegno che inventò nel 1855 l'inglese Yates. In effetti era una piccola baionetta a uncino che, una volta penetrata nella latta, facendo leva su e giù ripetutamente, avanzava lungo il bordo del coperchio tagliandolo. Sono ancora oggi molto diffuse. Nel 1930 in Olanda un altro inventore realizzò quello a farfalla che ormai tutti conosciamo, una rotellina dentata munita di una lama che, avanzando lungo il bordo della scatola, taglia il coperchio.

0: Gospel Jukebox,
1: dove troviamo Antonella Capone che ci canta il motivo intitolato Un posto accanto a te.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Qui oggi parliamo della Chiesa, termine che deriva dal greco ecclesia, che significa assemblea, i membri di una comunità che si riuniscono, insomma. Nella versione della Bibbia dei 70, questo termine traduce l'ebraico gahal, che appunto ha il senso di convocazione o di assemblea. Nel Nuovo Testamento il termine è usato per indicare i gruppi locali di credenti. La Chiesa non è principalmente un'organizzazione né un locale, ma la Chiesa di Gesù Cristo è costituita dall'insieme del popolo di Dio.

0: nomi.
1: Parliamo del nome Giacomo in questa puntata, che deriva dal nome ebraico Jacob, tradotto nel greco Iacobos e nel latino Iacobus. Di etimologia incerta, potrebbe derivare da Aqueb, tallone, oppure da Aqab, soppiantare. L'Antico Testamento racconta di Rebecca, moglie di Isacco, che chiamò uno dei suoi due figli gemelli Giacobbe, perché venuto alla luce stringendo in una mano il tallone del fratello primogenito Esaù. Una terza ipotesi fa derivare il nome da Hekeb, cioè seguito o seguace, preceduto da Yah, abbreviazione di Yahvé, Dio, con il significato di seguace di Dio. Altri ancora ritengono poi che derivi dalla radice verbale kubi, proteggere, con il significato di protetto da Dio. Numerosi furono i personaggi degni ambasciatori di questo nome. Per esempio il poeta del 200 Jacopone da Todi, il pittore veneziano cinquecentesco Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, l'illuminista del 700 Jean-Jacques Rousseau, Giacomo Leopardi, lo stesso Giacomo Casanova e lo scultore Giacomo Manzù.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Il nostro programma è infatti giunto al termine. Io ringrazio tutti voi per averlo seguito e vi rimando di nuovo qui a domani. Ciao!

0: Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Eccoci in diretta, amici cari, qui su RWS Accendi la Speranza. I numeri per partecipare alla nostra riflessione articolata di oggi: 800 098 650, il numero classico, oppure 348 222 72 94, che è il numero per i messaggi. 60 minuti sotto il sole, cronache da un paese che scotta, è il nostro tema, visto l'afa, visto il caldo. E se sentite questo calore diffuso nella stanza o nell'abitacolo dove siete rinchiusi in questo momento, non è, vi assicuro, non è colpa di RWS che si è surriscaldata, è proprio il mondo che si è surriscaldato. Giacomo Talignani sulla Repubblica di oggi titola "Il paese capovolto per la siccità" e ha ragione, perché mentre al sud si festeggiano in vasi pieni di acqua, il nord, la nostra locomotiva, arranca a secco. È il paradosso, se vogliamo, di un'Italia che ha smarrito la bussola climatica. Però fermiamoci un istante, perché non è solo meteo, è proprio filosofia spicciola. Siamo come Narciso allo specchio, amici cari, ma invece di guardare la nostra bellezza guardiamo l'acqua che evapora. Pensateci, la civiltà nata lungo i fiumi, e ora quei fiumi ci stanno dicendo addio. Siamo pronti a cambiare paradigma o preferiamo cuocere a fuoco lento, magari convinti che sia solo un'estate un po' più calda delle altre? No, non stiamo solo perdendo acqua, amici cari, stiamo perdendo la memoria di come si abita la terra. E mi è arrivato un messaggio da un ascoltatore abbastanza alterato, si fa per dire, non esagerate, mio nonno diceva sempre che l'estate fa caldo. Beh, lo sapevo anch'io che l'estate fa caldo, lo sanno tutti fondamentalmente, però non è proprio questo il punto, e forse sta proprio qui il trucco. Pensate che Luca Fraioli, sempre sulla Repubblica, sulla stessa pagina, smonta 10 fake news con l'aiuto del fisico Antonello Pasini. Allora, vi ricordate quando eravamo ragazzini alla televisione c'era il colonnello Bernacca che faceva le previsioni del tempo e parlava di 32 gradi d'estate a luglio, agosto, a giugno. Oggi gli anticicloni africani hanno preso la residenza fissa da noi. Non è più l'estate di una volta, è proprio un nuovo inquietante paradigma, uno standard inquietante nuovo. È come essere montati su una scala mobile che corre verso il basso. Possiamo camminare all'insù quanto vogliamo, ma la struttura sotto di noi sta accelerando. Ci illudiamo che il ritorno alla normalità sia dietro l'angolo, dai, è sempre stato così, e fra poco ritornerà, poi viene l'inverno, fa freddo, ma senti che freddo. Beh, la normalità pare essere un concetto ormai invecchiato male, polveroso addirittura. Si è sciolta la normalità insieme ai ghiacciai. Il passato, quello che abbiamo in testa noi, è una cartolina sbiadita. Il presente invece è un bollettino meteo che non promette nulla di buono. Proviamo a ritornare al nostro caldo afoso e proviamo a riprendere la provocazione precedente, no? Che dice "ma ha sempre fatto caldo, ma smettetela, eccetera eccetera". Ma a chi importa di un po' di calore poi fondamentalmente? Un po' non importa a nessuno. Beh, forse però importa a quei 10.650 europei che non ci sono più perché sono stati decretati vittime del caldo tra giugno e luglio. No, non è vero. No, ce lo racconta una giornalista con tanto di nome e cognome e partita IVA, Elena Dusi, e dice appunto che è stata una strage silenziosa perché anziani, spesso soli, in case che diventano forni a microonde. Beh, la solitudine nella nostra società iperconnessa è la vera malattia letale, perché il caldo non fa altro che esacerbare, se vogliamo, una crepa che già esiste ed è anche bella grossa. E quindi non è solo questione di termometri, amici cari, è questione di cura. Mi raccontava un mio parente molto giovane, dice, al mio lavoro fa caldo e quindi qual è il problema? Sì, ma tu sei giovane, eh? Quando la temperatura sale, anche le diseguaglianze diventano incandescenti, eh? Chi ha l'aria condizionata sopravvive. Chi non ce l'ha lotta per un filo d'aria. In questo contesto forse è spirituale riconoscere che il destino del mio vicino è legato al mio. Se lui soffoca, la nostra umanità scarseggia. Non moriamo di caldo, magari, però magari moriamo di indifferenza, se vuoi anche indifferenza climatica. Ma in fondo ha sempre fatto caldo, ma perché vi lamentate tanto? D'estate fa caldo, d'inverno fa freddo, è sempre stato così. Se siamo noi colpevoli, allora siamo noi gli artefici della nostra fine, che è una visione nichilista questa a proposito dell'antropocene, amici cari, però c'è un risvolto luminoso. Pensate che Antonello Pasini, questo fisico, ci ricorda che scoprire l'origine umana del cambiamento climatico è una buona notizia. Perché? Perché se siamo stati noi, gli artefici, noi umani, possiamo anche agire in controtendenza, no? Per cercare di rintuzzare, per cercare di mettere qualche toppa. E invece no, litighiamo. Litighiamo su fake news, non è vero, facciamo come se fossimo al bar a discutere di calcio, perché siamo 60 milioni di commissari tecnici, è il sole, sono i cicli naturali, la CO2 fa bene alle piante, fa bene anche ai polmoni, e quindi abbiamo trasformato la scienza in opinione, la migliore che ho sentito, sì, ma il caldo fa bene perché asciuga le ossa. È la sindrome di Cassandra, se volete, no? Prevediamo la sventura, gridiamo ai quattro venti, ma poi ci giriamo dall'altra parte perché è più comodo credere a una bugia rassicurante che a una verità scomoda. È come se, lo siamo, siamo diventati analfabeti funzionali del nostro stesso futuro, cioè lo leggiamo, però non ci capiamo un accidente. L'ignoranza, amici, sono convinto, veramente mi gioco tutto su questo, l'ignoranza non è una benedizione, è la condanna a morte più lenta che si possa aver mai conosciuto. Caldo, crisi idrica e il mondo al contrario, anzi paese capovolto, lo stivale capovolto. Il Po, pensate, è almeno 65% della sua portata media. Il Veneto, il Piemonte, la Lombardia stanno sventolando bandiera bianca e chiedono aiuto. Gli agricoltori sono disperati per il latte, per il mais e poi per il parmigiano, eccetera, eccetera. È la nostra terra che ci parla, prova a parlarci e noi non sappiamo decifrarne il codice. Abbiamo costruito infrastrutture per un mondo che non esiste più. Pensate, al sud, forse per necessità atavica, hanno imparato meglio a conservare l'acqua. Al nord ci siamo illusi, cullati nella ricchezza facile della neve e dei grandi laghi, dimenticando che la risorsa non è per nulla infinita e non è un complotto dei pochi, no? È una gestione scellerata di un bene comune che davamo come minimo per scontato. La natura non è capace di fare politica, agisce e basta. E noi con le nostre polemicucce stiamo solo guardando il dito che indica la luna, mentre la luna ci sta cadendo addosso. Don't Look Up, bellissimo film da guardare. La natura non cerca vendetta, cerca solo equilibrio. Noi siamo l'anomalia che rompe questo equilibrio. Siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio torrido, torrido, proprio caldissimo. Abbiamo attraversato a piedi il Po, perché? Perché era secco, le foreste parigine in fiamme e la solitudine degli anziani lasciati soli a casa. Cosa resta? Resta la responsabilità. Perché non è il momento questo di piangere sul latte macchiato, diceva qualcuno, no, sul latte versato, o meglio sul latte che non c'è più, perché l'erba è secca e quindi niente latte, niente foraggio, niente latte. Dobbiamo imparare a mitigare, a cambiare rotta con tutta la nostra caparbietà. La crisi climatica non è un film catastrofico, lo sappiamo, da guardare con i popcorn in mano, è piuttosto il film in cui siamo gli unici protagonisti. O cambiamo copione o il finale è già scritto, diventerà presto realtà. Usciamo dunque insieme dalla nostra bolla, e anche la spiritualità, se vogliamo, ci insegna che abitare il mondo significa prendersene cura, non certo sfruttarlo fino all'ultima goccia, strizzandolo come un cencio. Dobbiamo essere critici, amici cari, informati, ma soprattutto attivi. La terra non ci appartiene, lo sappiamo. L'abbiamo solo presa in prestito dai nostri figli. Il futuro non è quello che ci accadrà, è quello che stiamo costruendo, centimetro dopo centimetro, in questo esatto momento o in questo momento esatto.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 52 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 3. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. La riflessione che segue è a cura di Elena Ammirabile. Pensiamo mai a cosa ci sarà dopo la morte? Finisce davvero tutto? La morte è il grande rimosso della nostra società, che la nasconde e anestetizza l'effetto disturbante di questo pensiero, invitandoci a massimizzare le gioie della vita. Siamo così impegnati a collezionare tanti istanti di brillante felicità che questo ci esaurisce. Siamo alla fine del percorso terreno di Gesù, poco prima del suo arresto e della crocifissione. Gesù in questa preghiera esplicita il suo ruolo nel piano di Dio per salvare l'umanità dalla morte. Per vivere in eterno bisogna credere che c'è un solo Dio e che Gesù è stato mandato da Lui. Ma credere non è prendere semplicemente atto dell'esistenza di Dio. Lui vuole essere conosciuto. Non si tratta di concetti da assimilare mentalmente, ma di relazioni viventi tra Dio e Gesù e tra chi crede e Gesù, che fa da mediatore con Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo da Seconda Corinzi, capitolo 5, versetti 19 e 20. Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Da dove vieni? Questa domanda sorprese il profeta Giona mentre dormiva in fondo alla nave che avrebbe dovuto condurlo a Tarsis. Aveva pensato che lì, in fondo a quella nave, all'estremità del mare, poteva forse sfuggire allo sguardo di Dio. Infatti Dio gli aveva affidato una missione: trasmettere agli abitanti di Ninive questo avvertimento da parte di Dio. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Giona, capitolo 3, versetto 4. Ma lui, disubbidendo, aveva preso un'altra direzione. Il Dio di misericordia voleva avvertire i niniviti prima che il giudizio cadesse sulla loro città empia, perché desiderava che si pentissero per poterli perdonare. Ma lo spirito egoista di Giona non voleva ammettere che il perdono potesse essere concesso a una città pagana e nemica di Israele. Egli rifiutava di diventare lo strumento della grazia in favore degli altri. Così sceglie di fuggire. Ma Dio lo segue e gli parla. Per condurre Giona al pentimento, Dio si serve di marinai pagani che mostrano di avere più sensibilità di lui e gli dicono: «Dormi, alzati, invoca il tuo Dio». Nel cammino della vita non ci sono a volte delle fughe motivate dal desiderio di sottrarci alle nostre responsabilità? La voce divina ci dice allora: «Che fai qui? Da dove vieni?» Il Signore pone sul cammino di ogni credente numerose occasioni per testimoniare di Lui, forse di fronte a persone di altre razze, a rifugiati, a emarginati. Ci rifiuteremmo di essere uno strumento in mano di Dio per la salvezza di queste persone? La testimonianza del Vangelo è affidata a chi è stato al beneficio della grazia divina. Allora non seguiamo l'esempio di Giona, ma diciamo piuttosto come il profeta Isaia: «Eccomi, manda me». Isaia capitolo 6, versetto 8. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 22 luglio e leggeremo dal libro del profeta Isaia, nel capitolo 46, il verso 4, dove è scritto così: «Fino alla vostra vecchiaia io sono, fino alla vostra canizie io vi porterò, io vi ho fatti e io vi sosterrò, sì, vi porterò e vi salverò». Questo verso è spesso usato per incoraggiare chi è avanti negli anni a continuare il suo cammino con la certezza che Dio si prenderà ancora cura di loro, proprio perché l'anzianità ha bisogno di un maggior sostegno. In realtà le parole di questo verso erano rivolte a un popolo scoraggiato che si era convinto che Dio si fosse dimenticato di loro, perché erano ancora in esilio a Babilonia ed erano invecchiati in quei luoghi, lontani dall'amata patria. Ma ecco che Dio non manca di farli riflettere. Dio mostra loro gli idoli di Babilonia, che venivano trasportati sui carri per essere trasportati in processione durante le festività. Ma avevano un problema: essendo di legno e ricoperti d'oro massiccio, erano pesantissimi, e se il carro sobbalzava, gli uomini dovevano rialzarli e sistemarli. Quando mai un Dio è di peso per l'uomo? Non solo, quegli uomini trasportavano l'idolo, ma Dio non si fa trasportare, è Dio che porta noi, è Lui che ci sostiene e dice: «Fino alla vecchiaia vi sosterrò», perché Lui conosce il nostro stato e la sua cura non ha limiti. Tutto cambia intorno a noi, ma non Dio. Quando i nostri capelli diventeranno bianchi e le forze verranno meno, la fede maturata in tanti anni ci sosterrà, perché lo abbiamo conosciuto, sperimentato e amato e servito. Il nostro futuro è nelle sue mani e con forza Lui ci sostiene. E non solo, perché abbiamo la gloriosa certezza che da quelle mani nessuno verrà mai portato via, così come è scritto nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 10 al verso 28: «E nessuno le rapirà dalla mia mano».
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Presenza o valido sostegno?». All'uscita di scuola, mentre torniamo a casa in auto, mio figlio è solito raccontarmi la sua giornata scolastica. Un giorno mi disse che nella sua classe c'era un bambino speciale e che ogni giorno, a turno, un compagno di classe faceva il suo aiutante. «Ma non ha una maestra tutta per lui?» «Certo», mi rispose, «ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Dopotutto siamo amici, non semplici compagni di classe». Cominciai a pensare, mentre sorridevo e mi si rallegrava il cuore, che c'è una bella differenza tra l'essere un amico e un semplice compagno. In ogni relazione puoi essere una semplice presenza o un valido aiuto. Possiamo avere molte persone intorno a noi, ma quelle che contano sono al nostro fianco. L'ho imparato in un momento della mia vita in cui, seppur circondata, dice l'autrice di questo racconto, da moltissime persone, mi sentivo tremendamente sola. In quel periodo non dormivo la notte e le preoccupazioni per il futuro non mi davano tregua. Mi ritrovai ad aprire un social e un video. Con una dolce melodia riportava il verso citato e poi una scritta: «Io vi ho fatti e io vi sosterrò». Così l'ansia e la preoccupazione che mi stringevano il collo lasciarono il mio corpo, facendo spazio a un pianto di profonda liberazione. Gesù mi stava dicendo che non era solo una presenza nella mia vita, ma il mio più profondo e valido sostegno. Caro amico e cara amica, io ti ho fatto e io ti sosterrò. Sono le stesse parole che oggi Dio vuole sussurrare al tuo cuore. Gli crederai? Fallo e scoprirai che Lui non è solo una presenza, ma un valido sostegno.
3: Se oggi qualcuno ci chiedesse: chi è Gesù per noi? Cosa risponderemmo? Per molti Gesù è solo un personaggio storico come tanti, un personaggio di passaggio, senza nessun riflesso sulla propria vita. Altri forse neanche credono a quello che la Bibbia dice di lui. per altri ancora, invece, è diventato il motivo stesso della loro esistenza. Queste persone gli hanno aperto il cuore, semplicemente, e hanno sperimentato come Gesù sia il solo capace di togliere dal nostro cuore la solitudine, la paura, l'ansia, l'incertezza del domani, la delusione e il senso di abbandono. Ed è stato capace di sostituirli con la sua pace profonda, il suo amore infinito e una speranza eterna. La verità è che chi scopre Gesù non può più farne a meno. Non può più considerarlo come uno tra tanti. La protagonista della storia di oggi si sentiva tremendamente sola, seppure circondata da moltissime persone. E tu oggi come ti senti? Solo? Scoraggiato? O senza certezze? O forse quando sei solo con te stesso senti un vuoto strano, nonostante non ti manchi nulla? Qualunque sia la risposta, oggi puoi decidere cosa fare di Gesù. Lui ti sta aspettando. E sai per cosa? Per mostrarti cosa ha preparato per te. Io mi auguro che tu possa incontrarlo al più presto come il sostegno e il fondamento della tua vita. Dio ti benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Riprende vita dopo secoli il cammino di Gerusalemme, percorso che in 111 chilometri porta da Giaffa a Gerusalemme, riscoprendo le strade calcate, nei tempi antichi dai pellegrini diretti ai luoghi simbolo del cristianesimo.

0: Mamma, ma non possiamo andare adesso? È finita?
1: No, tesoro, non ancora. Dai, c'è solo ancora una canzone.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Questioni di cuore, questo è il titolo. Marco capitolo 7 versetti da 14 a 23 sarà la base di questi nostri minuti di riflessione, questi minuti in cui staremo insieme. Lo scopo ovviamente non è soltanto quello di conoscere cosa dica il Vangelo, ma anche quello di cercare di applicarlo nella nostra vita di tutti i giorni in maniera molto semplice, molto molto immediata, diciamo così. Beh, Marco che cosa ci racconta in questa parte del suo capitolo 7? C'è Gesù che invita la folla ad avvicinarsi dopo aver chiuso il suo discorso con gli ispettori religiosi che erano venuti addirittura da Gerusalemme per sapere come mai lui e i suoi discepoli avessero un comportamento lontano dalle tradizioni religiose degli antichi. Gesù glielo spiega molto chiaramente. E adesso chiama la folla ad avvicinarsi, perché probabilmente proprio alla folla vuole spiegare altre cose. Infatti chiama, alza il volume della voce e dice: sentitemi bene tutti, cercate di capire. Non c'è niente fuori dell'uomo che entrando dentro di lui può renderlo impuro. E qui continua il discorso sulla tradizione antica che aveva fatto poco prima, pochi momenti prima, perché di questo si era parlato, della purezza, delle abluzioni con acqua per le mani, le braccia, il corpo, gli oggetti, per purificarli. Quindi una tradizione dei movimenti particolari, delle cerimonie, dei cerimoniali particolari per purificare ciò che era impuro. E qui Gesù riprende quindi il discorso, questa volta con la folla, prende spunto dal discorso precedente e dice proprio questo: le cose che stanno fuori dell'uomo e che entrano dentro di lui non possono assolutamente renderlo impuro, ma cercate di capire che è al contrario, cioè sono le cose che escono dall'uomo che lo fanno diventare impuro. E cosa significa questa frase? È la stessa domanda che gli pongono i discepoli una volta che Gesù lascia la folla, che entra in una casa, che sta tranquillo con un gruppo dei suoi discepoli, e glielo chiedono: cosa hai voluto dire con queste parole? E Gesù glielo spiega, glielo dice: ma neppure voi capite cosa ho voluto dire. Ma non vedete che ciò che mangiate non vi può contaminare, non può rendervi impuri? Il cibo non tocca il vostro cuore, non tocca la vostra mente, non tocca il vostro spirito. Il cibo passa soltanto attraverso la pancia, per poi uscire di nuovo. E poi Gesù aggiunge ancora: è un certo tipo di vita interiore che contamina, che rende impura ogni persona. È dal di dentro, è dal cuore dell'uomo, dai sentimenti dell'uomo, che escono i cattivi pensieri, quei pensieri che portano al male, i desideri sessuali, i furti, dice Gesù, gli omicidi, gli adulteri, la voglia di avere le cose degli altri, la malvagità, l'inganno, la lascivia, l'invidia, la calunnia, la superbia e tutte le altre follie. E Gesù conclude questa sua spiegazione ad usum discepoli, sì, fatta apposta per il suo gruppo, dicendo che tutte queste cose meschine sono dentro l'uomo, quindi non sono fuori dall'uomo e lo contaminano entrando dentro, ma sono già dentro l'uomo, sono nei pensieri e nel cuore dell'uomo, e sono quindi queste cose, dice Gesù, che vi contaminano, sono queste cose che vi rendono inaccettabili davanti a Dio. Cambiate vita, cercate di cambiare i vostri pensieri. E allora se anche noi siamo vittime, diciamo così, di questo tipo di pensieri, vorremmo cacciarli via e non ce la facciamo. E questi pensieri determinano i nostri comportamenti, determinano il nostro comportamento sbagliato nella vita di tutti i giorni. Allora anche noi dobbiamo fare tesoro di quanto Gesù dice. E continueremo questo discorso fra poco, perché è qualcosa di veramente importante per ciascuno di noi. E riprendiamo appuntamento con Dio. Questioni di cuore, ricordo ancora il titolo. E Gesù, che in questa parte del capitolo 7 del Vangelo di Marco sta parlando alla folla e spiega alla folla che non sono le cose che stanno al di fuori dell'uomo, che entrando dentro l'uomo possano contaminarlo, possano renderlo impuro, ma sono le cose che stanno dentro l'uomo, che uscendo fuori e manifestandosi possono realmente contaminare la sua vita. E Gesù, una volta allontanatosi dalla folla, si ritrova di lì a poco all'interno di una casa con i suoi discepoli, che chiedono a lui maggiori spiegazioni in merito a questa frase, a quanto lui ha detto. E Gesù lo fa, Gesù entra nel merito e dice che proprio dal di dentro, dal cuore dell'uomo, che escono i cattivi pensieri che poi portano al male. Ripetiamo un po' una sorta di lista principale che Gesù dice: i desideri sessuali, i furti, gli omicidi, gli adulteri, la voglia di avere le cose degli altri, la malvagità, l'inganno, la lascivia, l'invidia, la calunnia, la superbia e tutte le altre follie, così le chiama il Signore, secondo quanto ci dice il Vangelo di Marco. E Gesù conclude dicendo: tutte queste cose meschine sono dentro l'uomo e sono queste che vi contaminano, sono queste che vi rendono inaccettabili per il Signore. Cambiate vita, diventate delle persone nuove. Beh, oggi siamo abituati all'inquinamento. Io stesso mi sono trovato diverse volte vicino a casa mia, qui a Roma. Nella zona Appia c'è un parco, il Parco della Caffarella, e all'interno c'è un fiume molto bello, e ci sono degli uccelli come i germani reali o altri uccelli acquatici che vivono in mezzo ai canneti. E in inverno sulle rive del fiume crescono i ciclamini, in estate invece ci sono altri fiori e cespugli particolari che fioriscono. Ed è bello vedere tutto questo, ma a un certo punto mi sono accorto che anche questo fiume è inquinato. Mi sono trovato a risalire a piedi il corso, a volte l'ho fatto anche con la mia mountain bike, e mi sono ritrovato nelle vicinanze di un ponticello, un piccolo ponticello di questo grande parco della Caffarella, e lì proprio incastrate sotto il ponte c'erano una marea impressionante di bottiglie di plastica. Sì, c'erano anche delle macchie strane, non so bene di cosa, che in qualche modo riempivano parte della superficie. E sì, tutte situazioni riguardanti un inquinamento che altrimenti non avrei mai sospettato. Insomma, già solo le bottiglie bloccate, il flusso dell'acqua le blocca a partire dall'arco del ponte, le bottiglie di plastica si estendono per decine e decine e decine di metri. Non so se nel frattempo siano state recuperate dai responsabili del parco, ma insomma la situazione è questa. L'inquinamento, poi per andare anche un po' lontano, l'inquinamento riempie le nostre città, l'aria ormai è satura di elementi tossici, le malattie si estendono per gli abitanti delle città stesse, il cancro, insomma, nonostante ci siano le cure, ma è chiaro che viene comunque alimentato da situazioni di vario tipo, fra cui anche la situazione che riguarda l'inquinamento dell'aria in maniera particolare. Beh, non so, qualcuno parla dell'inquinamento come uno dei segni dei cosiddetti ultimi tempi descritti nel Vangelo e in generale descritti nella Bibbia. Qualcun altro, prendendo a prestito certa teologia, dice che le varie malattie causate dall'inquinamento sono il castigo che l'uomo riceve per i suoi comportamenti al di fuori della norma, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ora, senza incamminarci in discussioni di questo tipo, vorrei dire una cosa semplice, soltanto una, ma molto semplice, molto immediata. Ho intitolato l'appuntamento con Dio di oggi Questioni di cuore, e magari qualcuno, o ironicamente o in maniera così immediata, ha pensato a cose che riguardano i sentimenti, l'innamoramento, l'amore, eccetera. Sì, poteva starci, potrebbe anche starci, ma la mia idea è partita da altro, è partita dal nostro cuore, inteso come sede dei nostri pensieri, come dicevamo poc'anzi, pensieri dai quali poi si sviluppano i nostri comportamenti, scaturiscono i nostri comportamenti. Allora, se i nostri comportamenti sono malvagi, sono contrari alla volontà di Dio, e non vi enumero qui di nuovo la lista, l'abbiamo già fatto, allora anche i nostri comportamenti diventeranno in conseguenza di quanto noi pensiamo. E allora la questione del cuore, l'inquinamento della nostra mente, dei nostri sentimenti, della nostra vita, un inquinamento spirituale, può essere risolto con un trapianto. Eccola qui la soluzione, un trapianto di cuore.
2: Yep.
1: Un trapianto spirituale del nostro cuore spirituale. E a questo proposito, per intenderci, insomma, riporto qui quanto scrive il profeta Ezechiele da parte del Signore, lo scrive nell'antichità, al capitolo 36 del suo libro che troviamo nella Bibbia, dal versetto 25 al 27. Il Signore parla in prima persona e dice: vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri. Io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Eccola qui la soluzione di cui parlavamo. Non è una soluzione che viene da noi, non viene da cerimoniali, non viene da comportamenti. Non siamo noi che possiamo risolvere la nostra questione di cuore. Il nostro cuore è compromesso dal peccato, i nostri sentimenti sono compromessi dal peccato. Ma c'è il grande medico, il medico con la M maiuscola, anzi il medico scritto tutto in maiuscolo, tutte le lettere, ed è il nostro Dio, il nostro creatore, il nostro Signore Gesù, lo Spirito Santo di Dio, il nostro Spirito Santo. Perché il Signore dà il suo spirito a ciascuno di noi, il Signore estirpa il nostro cuore di pietra e mette un cuore morbido al posto del cuore duro, ed è lo Spirito Santo che può cambiare la nostra vita, lo Spirito Santo che può togliere i cattivi pensieri e i cattivi comportamenti, lo Spirito Santo che ci può trasformare se noi lo vogliamo. Che il Signore ci benedica.
3: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
4: Vivo, dei Pieno Vangelo. Quanta verve hanno questi ragazzi?
2: Che gioia ascoltarli! Sono i Pieno Vangelo di Modugno, in provincia di Bari, le cui voci sono Melissa Colletta e Fabio Strippoli, seguite dagli altri membri del gruppo, alla batteria, al basso, alla chitarra elettrica, a quella acustica, alle percussioni e anche alle tastiere e pianoforte. Oggi ascoltiamo Eccomi, cantata da Melissa Colletta. Uniamoci anche noi al canto e alla preghiera. Pronti? Inizia!

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in

aiuto alla sua creatura. È un dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 5 minuti.
1: Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia del pastore avventista Nino Plano. Buongiorno Nino, ben trovato.
2: Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Con Nino prendiamo in considerazione alcuni testi biblici, quelli che ci sono suggeriti per la giornata di oggi dal libretto evangelico, di ispirazione evangelica, Un giorno una parola. Per oggi sono due testi, come sempre, uno dal Primo Testamento e uno dal Secondo. Allora,
2: cominciamo dal primo, contenuto appunto nel Salmo 98, versetto 8 e 9, e dice: «Il Signore viene a governare la terra, Egli governerà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine». Il secondo brano si trova in Giovanni, capitolo 5, versetto 30, e dice: «Gesù dice: Il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato».
1: Allora, il Salmo è un Salmo che riempie il cuore di speranza, anche se, guardandoci intorno, questo regno fa fatica ad affermarsi, e la tentazione è quello di rimandarlo tutto un giorno, che riguarda, per carità, aspetto importante, no? dell'eternità in cui siamo chiamati. Però uno dice: sì, ma intanto questo regno ha qualche relazione con la mia vita oppure no?
2: Allora, certamente viene da pensare che questo regno ovviamente sia lontano, sia assente e sia quasi una dimensione terza, irraggiungibile, no? In realtà possiamo pensare intanto a qualcosa di molto semplice, che Gesù nei Vangeli, quindi certamente io ne faccio una lettura cristiana di questo regno, anche perché l'abbiamo tratto dalla parola del Signore, il regno di Dio è Gesù. È qui vicino a voi, qui con voi, spesso lo leggiamo nei Vangeli, no? E quindi uno dice: ma adesso che Gesù non c'è, dov'è questo regno? Ecco, questo regno che è in fase, se possiamo dire così, di costituzione, di ampliamento, in attesa appunto della sua venuta, lo possiamo già vivere. In che maniera? Perpetuando e applicando gli insegnamenti che Gesù ha lasciato. Quindi quando noi siamo amorevoli, siamo corretti, siamo persone che amano la giustizia, che non pensano che l'ultimo delle persone, no, che troviamo attorno a noi, i mendicanti, sono delle persone da rigettare, da rifiutare, i carcerati che devono marcire in carcere. Insomma, quando noi pensiamo in altro modo, no, al governo del mondo, e lo pensiamo non sui modelli che ci vengono proposti, ma diciamo sull'esempio di Gesù, sulla prassi di Gesù, in qualche maniera stiamo già vivendo qui e oggi il regno di Dio, consapevoli che non è ancora definitivo e compiuto.
1: Ecco, tra l'altro si legge nel testo del Salmo: i fiumi battono le mani, esultino insieme i monti davanti al Signore. Quindi c'è un coinvolgimento totale della natura,
2: cosmico.
1: E poi egli viene a governare la terra, governerà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
2: Beh, intanto qui c'è una tensione, no? L'attesa della venuta, verrà a governare il mondo, no? E quindi noi dobbiamo unire, no, questo messaggio che troviamo nei Salmi con quello che dice Gesù, cercando di trovare un equilibrio. Quindi nell'attesa della sua venuta possiamo già in qualche maniera vivere qui questo regno, vivendo e applicando gli insegnamenti di Gesù.
1: E quindi innanzitutto la giustizia e la rettitudine.
2: Assolutamente. Appunto, quanto è difficile essere persone rette. Lo dico per primo, nella mia vita, che sono un uomo, per quanto io possa cercare di essere un uomo corretto e retto, vivo di contraddizioni, vivo di solitudini, vivo di aggressività, alle volte di inquietudine, di rifiuto, di insomma, di sentimenti contrastanti, no? Ma senza andare molto lontano, partendo dal mio focolare, dalla mia casa, e parlare anche di giustizia. Mamma mia, questa parola è pesantissima, perché appunto siamo portati a fare giustizia a nostro modo, al nostro, col nostro sentimento di vendetta, di rivalsa, in cui c'è in gioco il nostro io, il mio modo di pensare, e insomma dobbiamo cercare di allontanare la giustizia dal mio sentimento, dal nostro sentimento, dalla nostra pancia, perché quando noi agiamo di pancia nel tema della giustizia spesso poi cadiamo anche, sì, e anche le scelte politiche che le volte facciamo possono portare a problematiche importanti.
1: Io sto pensando alle persone, ai potenti che si possono permettere, questa mattina abbiamo parlato diciamo di quel gruppo di persone che gestiscono imprese altamente inquinanti e che sono responsabili di un degrado dell'ambiente. Certo, ognuno di noi ha un suo pezzo di responsabilità anche in questa situazione, però poi leggo: condannato per furto d'auto a 87 anni finisce in carcere a Sollicciano. 87, gli mancano i denti a quest'uomo, ha difficoltà anche a mangiare. Ecco, dico, ma allora uno dice si smarrisce, perché dico, ma allora la giustizia dove sta di casa, insomma, no?
2: Sì, è veramente strano, intanto perché la giustizia spesso è intrisa di fattori culturali. Noi ci scandalizziamo appunto per il furto di un'auto, di una bicicletta e quant'altro, però per esempio per l'evasione fiscale,
1: ah certo, no, non si scandalizza,
2: non si scandalizza nessuno, e o comunque pochi, sì, no? Quasi come se fosse qualcosa di legittimo, e vedi lo Stato come un nemico, perché se tutti noi dessimo il proprio avremmo tutti delle tasse più basse senza dubbio, e avremmo anche magari più servizi, no? Giusto per dire quanto è impattante, diciamo, l'evasione fiscale. Però appunto di una cosa ci si scandalizza e si va pure in carcere, per altre invece insomma si chiudono gli occhi.
1: Senti, quando tu vai a predicare nella tua comunità questo sentimento di ambivalenza, perché poi noi critichiamo giustamente, però siamo anche a volte in parte responsabili di certe situazioni, abbiamo menzionato l'inquinamento, abbiamo menzionato l'equità fiscale, insomma, no? E allora ecco, che impatto può avere una parola che è macchiata comunque dalla contraddizione? Non so se riesco a spiegare.
2: Sì, sì, la parola di Dio ci mette di fronte a noi stessi, ci mette di fronte alle nostre contraddizioni, ci mette di fronte alle nostre stranezze e ci mette anche di fronte alle stranezze di questo mondo. E non dobbiamo pensare che, insomma, adesso che lo capite, mi lavo le mani, insomma vado avanti per la mia strada. In qualche maniera il Signore ci invita ad agire, a essere in missione, ad operare per gli altri e anche operare su te stesso. Forse se ognuno di noi facesse desse un piccolo contributo, questo mondo sarebbe un po' migliore.
1: A questo punto vogliamo riferire di una lettera aperta dell'Arcivescovo di Napoli che ha indirizzato ai potenti della terra. E il riferimento che sentiremo immediatamente è al regalo che il presidente Erdogan ha fatto ai partecipanti all'ultimo vertice di Ankara della NATO, che era una pistola. L'arcivescovo si esprime in questi termini, è molto lunga la lettera, almeno per i tempi radiofonici, però insomma sicuramente la troverete facilmente. Noi leggiamo solamente la parte iniziale. Ai potenti della terra, pace a voi. Il male non arriva sempre sfondando una porta. A volte entra in silenzio, indossa un abito elegante, sorride davanti alle telecamere, viene deposto in un astuccio, accompagnato da un biglietto offerto con tutti gli onori. E per qualche istante nessuno riconosce più il male, perché ha imparato le buone maniere. È questo che mi ferisce nel gesto compiuto ad Ankara. Non soltanto una pistola donata ai rappresentanti dei paesi della NATO, ma la morte trasformata in cortesia, la possibilità di togliere la vita divenuta souvenir, memoria ufficiale, oggetto da esporre. Abbiamo addomesticato le armi fino al punto di poterle regalare. Questo è il vero scandalo. Ci dite che si tratta di un simbolo, ma sono proprio i simboli a educare il mondo. Arrivano prima delle leggi, penetrano più in profondità dei discorsi, insegnano silenziosamente ciò che una civiltà considera normale. Poi, ripeto, la lettera continua, però ecco, forse è una riflessione. C'è un senso profetico di essere cristiani in questo momento storico, perché chi può scrivere una roba del genere? No, lo dico, per carità, lo possono scrivere anche altri che sono distanti dalla fede, però io credo che qui chiunque si riconosca, sia pure parzialmente almeno nel messaggio di Gesù, dice: questo ha qualcosa che sento che sia rilevante con il messaggio evangelico. Non so,
2: è rilevante per il messaggio evangelico, e io direi interreligiosamente parlando, anche per dei fratelli musulmani o dei fratelli ebrei, perché donare un'arma significa donare la morte. Ha descritto benissimo questo Domenico Battaglia, l'arcivescovo di Napoli. Ha descritto benissimo, condivido ogni parola. Adesso non è che voglio esprimere un giudizio, certo, su quello che scrive, ma veramente mi associo, questo voglio dire, nel senso, mi sento rappresentato, perché io non sapevo, devo dire onestamente, sono stato un po' assente in questi giorni per motivi di lavoro e non sapevo di questa notizia. Ecco, a me farebbe piacere che alcune volte dei politici possano prendere posizione. Il rifiuto,
1: per esempio,
2: il rifiuto di questo dono. Ti ringrazio che mi hai invitato, sono qui con te, ma questo dono, mangio a tavola con te, sto con te, ma questo dono io non lo posso accettare, certo, non lo posso portare a casa.
1: Uno potrebbe dire, vabbè, ma insomma, la NATO che cos'è se non, come dire, la celebrazione di una difesa comune attraverso
2: di una difesa. In quel momento si è in pace, si sta parlando anche di dover intervenire, magari, capisco, ci mancherebbe altro, il mondo ha le sue tenebre e bisogna comunque contenere le forze del male. Bene, io avrei donato dei fiori di speranza, di amore, insomma, un simbolo positivo.
1: Allora, grazie davvero al pastore avventista Nino Plano per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. Naturalmente ci farà piacere conoscere anche le vostre impressioni, le vostre riflessioni, per cui ricordo sin da adesso il nostro numero di WhatsApp 348 222 72 94. In questa fascia oraria prendiamo spunto dai temi dell'attualità e oggi su Repubblica c'è l'ennesimo caso di un femminicidio, accoltella l'ex moglie. Non è femminicidio, bufera sulla procura. Per il PM al momento non ci sono elementi per contestare il reato. La legale di famiglia dice: così la vittimizzano un'altra volta. Un articolo di Alessia Candito. Si legge in questo articolo: sconcertata l'avvocata della famiglia Cristina Perozzi, questo la rivittimizza. Non usa invece mezzi termini Arianna Gentili del direttivo di Differenza Donna. È assurdo che il femminicidio non sia stato contestato. C'era una relazione di intimità e una separazione in corso, che è uno dei momenti di massima pericolosità perché gli uomini violenti non lo accettano. Il caso è quello di Sami Kemayes, 38 anni, tunisino, che ha ucciso la moglie al culmine di una lite. Si legge però anche una dichiarazione, l'avvocato Aurora Matteucci, dichiaratamente femminista ma contraria alla nuova norma. È l'emblema più tipico del populismo penale. L'aumento vertiginoso delle pene non ha alcun effetto su un fenomeno strutturale, culturale, gravissimo e complesso come il femminicidio. Non è un deterrente e non si traduce neanche in un'effettività di tutela. Senza un'educazione sesso-affettiva nelle scuole, che questo governo ha osteggiato, o iniezione di welfare per superare gap retributivi e salariali, non si attaccherà la base culturale del femminicidio. Ci sono delle sacche di patriarcato che non possono essere superati a colpi di mannaia penale. Allora, su questo tema vogliamo ascoltare un commento di Gianna Urizio, che per tanti anni, ancora adesso credo, collabora con il Centro Antiviolenza Donna Lisa di Roma. Buongiorno Gianna, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno, sì, mi ritrovi con un altro cappello in testa rispetto al solito.
1: Eh sì, perché normalmente ti sentiamo come diciamo esponente dell'associazione Gazzella.
3: Gazzella, che sì. No, però prima di Gazzella ancora, posso dirlo, dal 1998 che mi occupo, cioè che ho cominciato a far parte di un centro antiviolenza che tra l'altro era nel mio territorio, quindi era perfetto, 5 minuti di motorino e ci arrivavo, che per una persona che lavora è molto importante. Comunque, senti, allora, io sono molto d'accordo con l'ultima cosa che tu hai detto, e cioè che la violenza di genere, perché si chiama così, e anche quello è stato un termine che si è dovuto discutere, è una questione molto culturale, ma molto radicata nella cultura italiana, lascia perdere il tunisino, perché se tu conti i femminicidi il 98% è fatto da italiani.
1: Tra l'altro c'era un altro oggi respinto a Danza, che è un sardo, spara la maestra e si toglie la vita. Quindi,
3: no, ma
1: questo è
3: sì, ma ci pare, vabbè. Assolutamente. Allora però proviamo. Allora, non si può battere di qua, di là, di su, di giù. Io sono d'accordo contro una forma di pensare, di fare, di eliminare il fenomeno con un approccio penale o comunque l'altro. E poi sarebbe da discutere anche come vengono fatte queste cose. Il problema è culturale. Allora, io voglio dire... c'è un problema di relazione uomo-donna che va ogni volta riscoperto e rimesso in asse. Siamo due persone umane, figlie e figli di Gesù Cristo, cioè di Dio, cioè voglio dire, non siamo... Cioè, le donne non sono sottoposte all'uomo, lo incontrano. Allora, questa cosa qua è molto difficile da far capire, non solo sempre ai maschi, ma anche alle donne. Cioè, noi veniamo... Cioè, tutti uomini e donne siamo dentro una società che prevede una struttura di potere, e questa va nominata, tra uomo e donna. E quello che, allora, quando io donna mi emancipo, cioè nel senso che c'ho un lavoro, ho fatto degli studi, sono pari a te. Pensate all'omicidio della Giulia, no? Quella che si stava laureando e che il fidanzato l'ha uccisa, no? E sono uguale a te, tu mi devi rispettare. Cioè, voglio dire, non esiste questa cosa qua. No? E quindi, e tra l'altro, io non mi piace molto il termine sesso-affettiva, perché sembra che vada sul sesso, che tu puoi fare qualsiasi cosa, eccetera. È una questione di rispetto. La parola chiave, secondo me, di tutta questa questione è il rispetto che tu devi portare comunque a un altro essere
1: umano.
3: Ecco,
1: io ti chiedo però, Gianna, perché qualcuno dice: ma insomma, questo rispetto, che è un valore fondante della società. Dovrebbe passare, per esempio, nella scuola, a prescindere da dei corsi specifici.
3: No. Sì, però tu hai delle... Sì, certo, ma il rispetto poi si concretizza, per esempio, nei confronti degli immigrati, si concretizza nella relazione uomo-donna, si concretizza nei confronti dell'ambiente, si concretizza nei confronti degli animali. Cioè, voglio dire, il rispetto, che è un concetto astratto, diventa carne pratica nelle relazioni. Allora, in questo caso, quando si parla di femminicidio, si parla di relazione uomo-donna, e siamo lì allora, non parliamo del rispetto in astratto. Quindi c'è bisogno, io l'ho fatto, ti posso dire, per questo centro Donna Lisa, io per 10 anni, dico 10, non 1, 2, 3, 10 anni, ho coordinato per questo centro un lavoro nelle scuole per il contrasto alla violenza, quella volta si chiamava così, violenza e rispetto, e contro il bullismo anche, perché il rispetto va anche contro ragazzi per ragazzi o ragazze con ragazze.
1: Senti,
3: no?
1: Secondo
3: e noi
1: te,
3: facevamo questo...
1: Come è andata? Cioè,
3: no, fammi
1: i ragazzi,
3: finire, perché...
1: Prego.
3: Era importante. Guarda, io c'ho un libretto fatto dai ragazzi, cioè noi l'abbiamo fatto per 11 anni finché... C'è stata la provincia di Roma, finita la provincia di Roma, è diventato questo tema qui dell'educazione sesso-affettiva un tema di contrasto destra-sinistra. Non lo è. Cioè, tu puoi anche armare questo dibattito come tutto adesso in Italia su destra e sinistra, non è questo. Il problema è che visione tu hai della relazione tra gli esseri umani, tutti. Tutti, che siano migrati, che siano donne, che siano uomini, che siano gay, che siano transgender, eccetera. C'è questa cosa qua. Allora, io dico, noi quando facevamo il lavoro, noi facevamo dei cerchi e si lavorava e si cercava anche di lavorare sugli stereotipi, perché i pregiudizi, diciamo, patriarcali non appartengono solo agli uomini tutti quanti brutti, cattivi, malati, e le donne tutte buone, vittime, eccetera. No, perché il patriarcato è dentro la cultura che noi abbiamo ricevuto, ma dal primo giorno di nascita, dal fatto che il papà non apparecchia, dal fatto che il papà non va a fare la spesa, da queste cose qua.
1: È chiarissimo.
3: Cioè, tutte queste, cioè voglio dire, è un fatto talmente radicato dentro la nostra cultura che quando c'è una situazione di crisi, tra l'altro, emerge con più forza.
1: È la crisi, che spesso, la crisi che spesso emerge nel momento in cui la donna dice un no, ecco, sostanzialmente.
3: Tra l'altro, sì, tra l'altro ti posso dire che in altri anni, quindi io ti parlo che dal 1000, tra l'altro se vuoi ridere, dal 1998 io mi sono avvicinata, poi ho fatto parte, sono stata anche presidente di questo centro di violenza, no? Questa io l'ho fatto perché per protestantesimo, quindi la rubrica protestante di Rai 2, cercavo delle storie di donne che avevano subito violenza, con molta difficoltà a trovarle, tra l'altro, no? E mi venne in aiuto una, dice, senti, vieni al nostro centro. Io andai lì, insomma, e la cosa cominciò in questo modo. C'era poi da dire, e allora ti racconto un'altra storia che secondo me è importante per dire non ci riguarda noi, anzi ci riguarda sempre. Io qualche giorno fa sono dovuta intervenire in una chiesa evangelica di Roma, lascio perdere il nome, non è importante, in cui c'era una donna che subiva stalking e persecuzioni da un uomo perché lui aveva deciso di lasciarlo e questo non accettava di essere lasciato.
1: Certo, molto pericolosa questa.
3: Sì, molto pericolosa, certo. Non solo, ma dentro questa chiesa si pensava di poter gestire questa cosa. No, è una questione di professionalità. Cioè, le donne dei centri di violenza hanno sviluppato delle metodiche. Uno, per valutare il rischio è la prima cosa da valutare se tu vuoi evitare i femminicidi.
1: Allora,
3: quando processi è tardi.
1: Infatti, allora Gianna, rimani con noi, adesso ci ascoltiamo una canzone di Aretha Franklin, tra l'altro il titolo è Respect. Rispetto è chiaramente una canzone assolutamente schierata, no, su questo tema del, appunto, del rapporto anche di genere,
3: del rispetto.
1: Poi però mi piacerebbe approfondire con te alcune storie, ecco, che ti ricordi, che vorresti condividere proprio di questa tua esperienza decennale al centro antiviolenza Donna Lisa di Roma. Torniamo a parlare con Gianna Aurizio, abbiamo detto, per tanti anni coinvolta nel centro antiviolenza Donna Lisa di Roma, tanti progetti portati avanti anche nelle scuole. Però Gianna, ecco, io ti volevo chiedere, da questa esperienza che cosa hai imparato e cosa vorresti condividere? Purtroppo abbiamo poco tempo a disposizione.
3: Ma guarda, pensando un attimo, e avendo io due nipoti maschi, tra l'altro, e che c'è nell'educazione dei bambini, c'è da tenere sempre aperto un importante dialogo e non comunicare stereotipi. Per esempio, io ho notato, quando vado sul soggettivo per una volta tanto, che mentre i vestiti per le bambine nei supermercati, cioè dove io andavo a comprare, insomma, senza dare i nomi, e le bambine avevano sempre dei colori, dei vestiti molto più piacevoli, i bambini sul blu, marron, nero, c'è scuro, eccetera, e verde, eccetera. E mi è venuto in mente che era un po' come se fosse la seduzione degli uccelli, però nel caso degli uccelli sono i maschi che sono più belli, pensa al pavone e la pavona, no? Ecco, allora c'è una regola di donna che deve sedurre di un uomo che deve conquistare. Quando l'uomo deve conquistare, se si sente rifiutato, protesta, perché è un suo diritto, è un suo diritto, e a proposito di diritti, rispetto, no? Cioè, e come faccio il pavone e tu non mi rispetti, cioè, capito? E allora l'educazione deve andare in profondità negli esempi, per esempio, e cioè che il fatto che sia il papà che fa il bagno ai bambini o fa la cena ai bambini, li mette a letto, cioè tutte queste cose che danno la dimensione di un'umanità bella. Cioè, voglio dire, anche, cioè, io trovo che la cura, per esempio, che è tutta affidata molto alle donne, è un piacere. Cioè, la cura vuol dire anche ricevere affetto e dare affetto, è una relazione.
1: Quindi no? Cambiare il rapporto tra i generi significa anche migliorare la qualità della vita anche per gli uomini, insomma, quindi questa è la cosa.
3: Io assolutamente d'accordo, io per esempio ho lavorato facendo anche degli interventi vari con Maschile Plurale, dove c'è Stefano, adesso non viene il cognome, naturalmente Claudio Vedova l'altro, che fa tra l'altro la radio di questi tempi, Rai, no? Della Radio Rai. E ci voglio dire, abbiamo lavorato perché anche loro dicevano: ma noi siamo più felici se siamo diversi, cioè se non instauriamo questo rapporto, no? E quindi, cioè non so, sono stata al lago ieri, no? E stavo pensando che c'è una quantità di tattoo, no, nelle persone, e molto di più ce l'hanno gli uomini. E, ma che stanno diventando dei pavoni, no? Cioè, voglio dire, di fatto torniamo indietro delle conquiste che sono basate su io sono più bello, più grande, più forte e più posso decidere di più di te, e questo è sbagliato.
1: Allora ci fermiamo qui, poi naturalmente torneremo su questi temi.
3: Ah, ma il insomma, tema è enorme.
1: Però ecco, la cosa fondamentale è quello del rispetto, che deve cominciare dalla tenerissima età, a cominciare dall'esempio che i genitori offrono ai loro figli. Grazie
3: Gian Maurizio. Dire per le chiese, no, io voglio dire una frase
1: sola.
3: Vai,
1: un minuto, prego.
3: Le chiese non devono pensare di gestire da soli situazioni di violenza, si rivolgono ai centri antiviolenza di donne.
1: Perfetto. Non tutti possiamo fare tutto. Questa è la cosa assolutamente vera.
3: Esatto.
1: Bene, grazie allora Gian Maurizio per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto qui su RWS.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

tenga solo. Ma a volte pensi di riuscirci solo, in quel momento hai sbagliato tutto.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 4 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Continuiamo la nostra meditazione dall'Evangelo di Matteo. Iniziamo il capitolo 21, leggiamo i primi 11 versetti. Ripeto, Matteo capitolo 21, dall'1 all'11. Come titolo diamo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Leggiamo. E quando furono vicino a Gerusalemme e furono giunti a Betfage, presso al Monte degli Olivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nella borgata che è di rimpetto a voi e subito troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e menatemeli. E se qualcuno vi dice qualcosa direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Or questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta: dite alla figliola di Sion, ecco il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina e un asinello puledro d'asina. E i discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato. Menarono l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. E la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via e altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. E le turbe che procedevano a quelle che seguivano gridavano: Osanna al figliol di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nei luoghi altissimi. Ed essendo egli entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa e si diceva: chi è costui? E le turbe dicevano: questi è Gesù, il profeta che è da Nazaret di Galilea. Bene, qui diciamo che ci troviamo nell'ultima settimana che il Signore stava su questa terra. Quindi qui vediamo che da quello che abbiamo letto, quindi vediamo che è l'ultima settimana di vita terrena del Signore. Vediamo alcune cose riguardante questo episodio. Gesù entrò montato su un'asina e un puledro d'asina. E qui ci viene detto che si adempiva una profezia. Questa profezia si trova nel libro di Zaccaria e lo leggiamo, che dice così, Zaccaria capitolo 9, versetto 9. Esulta grandemente, o figliola di Sion, manda grida d'allegrezza, o figliola di Gerusalemme. Ecco il tuo re viene a te, egli è giusto e vittorioso, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. Qui si adempie una profezia del profeta Zaccaria scritta circa 500 anni prima. Vediamo che dicono gli studiosi della parola di Dio che con la prima venuta di Cristo si sono adempiute circa 300 profezie. Noi conosciamo alcune, ma dicono così, 300 profezie si sono adempiute. Ne menzioneremo più avanti alcune. Vediamo qui che il primo punto è che i discepoli ubbidiscono al Signore. Andate, dice, in quella borgata e troverete un asino legato e un'asina. Menatemeli, perché io ne ho bisogno. È la prima espressione che troviamo negli Evangeli in cui Gesù dice: io ne ho bisogno. Ma il Signore ha bisogno? Però qui proprio esprime: io ne ho bisogno. Ebbene, nella scrittura troviamo tante volte, tanti passi in cui il Signore si serve degli animali, perché lui è il Signore del creato, della natura, e si serve degli animali. Ne cito alcuni. Per esempio, egli si servì di un grosso pesce, sarà stata una grossa balena, quando inghiottì il profeta Giona. Quando Giona è uscito dal pesce e fu vomitato sulla spiaggia, dice che si costruì una capanna, e nel giro di una notte è spuntato un ricino. E questo ricino profumava e in più gli portava dell'ombra,
Ebbene, il Signore si serve di chi? Si serve di un verme per mordere la radice di quella pianta e farla seccare in modo istantaneo. Si serve di un verme. Dio si servì di chi? Dei corvi, per nutrire il profeta Elia. E i corvi gli portavano della carne, non tanto del pane quanto della carne. E noi sappiamo che i corvi sono degli animali o dei volatili, possiamo dire, selvatici, no? Non danno la carne agli altri. Ma il Dio comanda quei corvi in un periodo di grande carestia, che il profeta Elia non morisse di fame. Il Dio si servì dei pesci per abboccarli e fare il miracolo della buona pesca. O si servì del pesce dove vi era uno statere, era una moneta per pagare il tributo, il suo tributo e quello di Pietro. Come tutto è a disposizione del Signore. E qui vediamo che il Signore si serve, dice: ho bisogno di un asino e di un'asina, affinché la profezia di Zaccaria si adempisse. A volte, e troviamo nella scrittura, episodi in cui l'asino dimostra di essere più intelligente della persona. Conoscete questi passi? Troviamo in Isaia capitolo 1, versetto 3, un passo dove il Signore dice queste cose. Si riferisce al suo popolo Israele. Isaia 1:3 dice: il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Voi sapete che nei presepi mettono l'asinello e il bue. Ebbene, se noi andiamo a leggere gli Evangeli, non ci viene detto che nella grotta dove è nato Gesù vi era un bue e un asinello. Non risulta. Questa è stata un'invenzione. Avranno preso, magari, da questo passo che l'asino e il bue erano presenti nella grotta. Ma qui ci viene detto che l'asino e il bue sono più intelligenti del popolo ebraico, perché gli ebrei non hanno riconosciuto Gesù, che era il Messia. Mentre l'asino o il bue riconoscono il loro padrone. Un paragone paradossale, che gli animali conoscono i loro padroni e Israele non ha conosciuto colui che è venuto dal cielo. Non hanno riconosciuto Gesù, che era il Messia. Conoscete un altro passo dove il Signore fa parlare anche un'asina? Lo conoscete questo passo? Nel libro dei Numeri, capitolo 22, dal versetto 30, leggiamo alcuni passi. Dice così, ripeto, Numeri, capitolo 22, dal versetto 30. L'asina vide l'angelo dell'Eterno, si serrò al muro e strinse il piede di Balaam al muro. E Balaam la percosse di nuovo. L'angelo dell'Eterno passò di nuovo oltre e si fermò in un luogo stretto dove non c'era modo di volgersi né a destra né a sinistra. L'asina vide l'angelo dell'Eterno e si sdraiò sotto Balaam. L'ira di Balaam s'accese ed egli percosse l'asina con un bastone. Allora l'Eterno aprì la bocca all'asina che disse a Balaam: «Che ti ho fatto che tu mi percuoti già per la terza volta?» E Balaam rispose all'asina: «Perché ti sei fatta beffe di me? Ah, se avessi una spada in mano, t'ammazzerei sull'attimo!» L'asina disse a Balaam: «Non sono io la tua asina che hai sempre cavalcata fino a quest'oggi? Sono io solita farti così?» Ed egli rispose: «No». Qui un'asina è lo strumento di Dio
per correggere Balaam. Balaam fu un cattivo profeta, fu colui che sviò il popolo di Israele a fornicare con un popolo pagano. E tutto questo a motivo perché Balaam amava il denaro. Ebbene, Dio si servì di quest'asina per correggere il suo profeta. Vedete, Dio si serve di chiunque. E quello che fanno gli animali, loro si contengono e si attengono alle leggi che Dio gli ha dato. Ma quello che l'uomo fa oltrepassa i limiti, che sono peggio degli animali. Il mondo animale non ha peccato. Il mondo animale porta le conseguenze del peccato. Perché dice l'Apostolo Paolo, tutta la natura geme ed è in travaglio. E in questa natura sono compresi anche gli animali, comprese le piante, comprese il mondo. Tutto questo a motivo del peccato dell'uomo. Ebbene, Signor Gesù manda i suoi discepoli a sciogliere quell'asina che era legata. Usando questa parola sciogliere, vediamo che l'asina ubbidiente, no? Va dove viene condotta, perché il Signore ne aveva bisogno. Non è forse una riflessione per noi? Siamo noi persone sciolte? O siamo noi persone legate? Quali potrebbero essere i legami che un credente ha? Se io dico, che legami c'ho io? Che cosa mi lega? Che cosa mi impedisce io di essere una persona libera e di essere a servizio del Signore? Che cosa è? Gesù dice, se il figliolo di Dio vi fa liberi, siete veramente liberi. E a volte noi come persone, come credenti, siamo persone legate. Siamo legati da certe cose. Mi viene in mente, per esempio, l'egoismo, che è la cosa che è radicata fortemente in noi. Io devo pensare prima a me stesso, poi gli altri se ne ho tempo. Questo è egoismo. L'orgoglio. Io mi devo abbassare per gli altri, ma neanche ci penso. Io sono al primo posto. L'orgoglio è sinonimo di egoismo. Potrebbe essere la timidezza, all'opposto. Io sono timido, io sono pauroso, non ce la faccio a fare queste cose. Oppure qualche vizio. Comunque sono dei legami. Vedete, il credente non può perdere la salvezza, non la può perdere, vero? Siamo convinti che non può perdere la salvezza. Perché il Signore che ci ha fatti i suoi figlioli, siamo suoi figlioli per sempre. Però il nemico non ci può togliere la salvezza, ma ci può legare. Ci può legare. Non siamo persone libere. In quanto noi abbiamo certi legami, non sono occulte, ma sono legami anche della carne, di cui non sono più libero di fare una cosa, ci tengo a farla, però non ci riesco. Ma chi mi può aiutare in questo? Chi mi può aiutare? Solo il Signore. Solo il Signore ci può aiutare. Quindi io non mi devo arrendere di dire io sono fatto o sono fatta così e non cambio o non voglio cambiare. Questo è voler rimanere nella forma che avevamo prima. Ma il Signore dice che Lui ci vuole modellare, ci vuole usare. E dico, Signore, ci sono dei legami che sono legati ancora al mondo, alla carne, ai vizi. Io ti prego di spezzarli, di togliermeli. Io voglio essere una persona libera. Libera di evangelizzare, libera di parlare, libera di testimoniare. Allora, se il Signore si è servito di un'asina, non si vuole servire più di me o di te?
che siamo suoi figlioli? Lo so che è una lotta, ma il Signore ci dà la forza. E quando tu hai superato quell'ostacolo, tu senti una grande gioia. Dice: Signore, ce l'ho fatta. Satana ci impedisce di essere persone libere. Bene, Gesù entra a Gerusalemme. Entra a Gerusalemme e si adempie un'altra profezia, molto molto interessante. Lo voglio leggere nel libro di Daniele. Nel libro di Daniele, capitolo 9, versetto 25 e 26, dice così: sappilo dunque e intenti, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e riedificare Gerusalemme, fino all'apparire di un unto, di un capo, vi sono 7 settimane e in 62 settimane essa sarà restaurata e ricostruita piazze e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui. E il popolo d'un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come una inondazione ed è decretato che vi saranno delle devastazioni sino alla fine della guerra. Allora qui si parla di un unto che sarebbe entrato e avrebbe adempiuto anche queste profezie. In un modo molto breve e succinto, che cosa vuole dire qui questo passo del profeta Daniele? Qui si parla di 70 settimane che è stato decretato per il popolo di Israele. 70 settimane, dice che per ogni settimana corrispondono a 7 anni. Quindi i primi 7 anni per 7 corrispondono a 49 anni. Questo è stato il periodo in cui furono costruite le mura di Gerusalemme e il Tempio di Gerusalemme. Cioè al tempo di Neemia. Noi dobbiamo tornare al tempo di Neemia, che è stato nell'anno 444 avanti Cristo per mano di Artaserse. Quindi 49 anni per costruire il Tempio. Quelle sarebbero 7 settimane. Poi ne devono passare altre 62 settimane, fino all'apparire di un unto. Ebbene, 62 per 7 fa 434 anni. 434 più 49 fa 483 anni, che sarebbero le 69 settimane. Quindi queste 69 settimane si sono adempiute quando? Sono adempiute da quanto è stato decretato di costruire Gerusalemme fino all'apparire di un unto, sono passati questi 69 settimane. E ne rimane solo una settimana. Questa settimana si dovrà ancora adempiere. Ebbene, sono passati 2000 anni da quando Gesù è morto, ma quella settimana è rimasta ancora in sospesa. Si deve adempiere. E questa settimana è la settimana in cui regnerà o governerà l'Anticristo. Questa è la settimana della grande tribolazione. Allo scadere di questa settimana o di questi 7 anni verrà Gesù Cristo e ristabilirà il suo regno. Quindi vediamo qui come l'orologio di Dio è perfetto. Questi 483 anni corrispondono a 173.880 giorni. L'orologio di Dio è perfetto, che conta anche i giorni, sebbene passano anche i secoli. Ebbene, queste cose si adempiranno. Questa settimana è vicina, perché vicino è il ritorno di Gesù. Dov'è che è entrato Gesù? Gesù è entrato a Gerusalemme e c'è un passo
in Giovanni capitolo 1 versetto 11 che dice così: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Gesù andava a Gerusalemme e lui sapeva che cosa gli attendeva. Che cosa gli attendeva? La crocifissione, la morte. Vediamo che in quella domenica delle palme la folla gridava: Osanna nei luoghi altissimi. Sapete che cosa significa Osanna? Osanna vuol dire soccorraci, liberaci. E io credo che il popolo di Israele voleva dire, o voleva sottintendere, liberaci dal potere di Roma, liberaci dalla schiavitù dell'imperatore, liberaci. Perché loro acclamavano Gesù come il re che avrebbe liberato Israele dal dominio romano. Ma Gesù non era venuto per liberare dal dominio romano, ma per liberare l'uomo dal dominio di Satana, che è molto, ma molto peggio. Gesù era venuto per compiere una missione per la nostra eterna salvezza, per salvare le nostre anime. La sua opera era meravigliosa. Ebbene, cosa ci hanno offerto gli ebrei a Gesù? Al figlio del re Davide gli hanno posta una corona di spine, gli hanno messo un manto di porpora, gli hanno dato uno scettro di canna e come trono gli hanno dato la croce. Questo è stato quello che ha dato il popolo di Israele al suo re. E poi hanno gridato: crocifiggelo, crocifiggelo. Ebbene, la scrittura si adempie. Come dicevo poc'anzi, si sono adempiute almeno 300 profezie. Io ne cito alcuni, che già l'abbiamo anche menzionati in altri momenti. Per esempio, il tradimento. Il tradimento di Giuda, questo che ha scritto nel libro dei Salmi, quello che avrebbe mangiato nel suo stesso piatto, l'avrebbe tradito, che l'avrebbero venduto per 30 denari, che sarebbe stato abbandonato dai suoi, che avrebbero spartito le sue vesti, che avrebbero mescolato l'aceto con il fiele, che sarebbe stato inchiodato, che sarebbe morto, che sarebbe risuscitato. Ma ne potremmo citare tante di queste profezie che si sono adempiute con il Signore. Sono passati 20 secoli da che il Signore è venuto su questa terra. 20 secoli, 2000 anni. Però vediamo che tante persone non sanno che Gesù deve tornare di nuovo. La prima volta, quando lui è entrato a Gerusalemme, montava su un asinello. Cioè lui è entrato a Gerusalemme come un re, come un re di pace, un re umile, un re mansueto. Ma voglio leggere alcuni passi in Apocalisse dove parlano che Gesù verrà su questa terra montando un cavallo bianco. E con lui ci sarà un esercito dei suoi santi con cavalli bianchi. In Apocalisse capitolo 1 versetto 7, voglio leggere questi versetti perché sono molto interessanti. Apocalisse 1 7 dice così: ecco, egli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. In Apocalisse capitolo 11 versetto 15 dice così: e il settimo angelo sonò e si fecero gran voci nel cielo che dicevano: il regno del mondo è venuto ad essere del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Apocalisse capitolo 19 versetto 11 dice così: poi vidi il cielo aperto
ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiamava il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. E i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e sul suo capo vi erano molti diademi. E portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. E dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuotere con essa le nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'onnipotente Dio. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re, Signore dei Signori. Quindi il prossimo evento sarà quando Gesù verrà cavalcando un cavallo bianco con una spada che uscirà dalla sua bocca, e lui farà vendetta e giudizio sulle nazioni. E per ultimo voglio leggere ancora nel libro di Zaccaria, quando Gesù verrà, cosa dice qui il profeta? Zaccaria capitolo 12, versetto 9-10, dice così: e in quel giorno avverrà che io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Espanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi riguarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figliolo unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. Prima del ritorno di Gesù, cosa avverrà? Prima del ritorno di Gesù, che cosa avverrà per la Chiesa? Allora, prima del ritorno del Signore, prima che inizia questa settantesima settimana, ci sarà il rapimento della Chiesa. Cioè tutti i credenti di tutto il mondo che sono viventi e tutti quelli che sono morti in questi 20 secoli, in un attimo questi morti risusciteranno. E con i viventi si incontreranno nell'aria, sulle nuvole del cielo, a incontrare Gesù, che li porterà in quel posto che lui ha preparato per tutti quelli che l'amano. Allora avrà inizio la settantesima settimana, e alla fine di questi 7 anni Gesù verrà con i suoi santi, che lui ha rapiti già 7 anni prima, e noi verremo con il Signore. E Gesù stabilirà il suo regno, e lui regnerà su questa terra con la sua Chiesa e con Israele riscattato. Per 1000 anni Gesù regnerà sulla terra. Sarà un tempo di pace, di giustizia, di equità, di serenità, dove le persone vivranno a lungo, ci sarà la longevità. La terra sarà restaurata. E dove dice anche il profeta Isaia che il leone mangerà lo strame con il bue. Questo sarà il tempo così tanto atteso e tanto menzionato nel Padre nostro. Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Si adempirà anche questa profezia scritta nel Padre nostro. Quindi noi aspettiamo questo ritorno. Ma prima di questi eventi aspettiamo il suo ritorno per la sua sposa, per la sua Chiesa. Questo tempo non è lungo, lo stiamo toccando con mano, che il ritorno di Gesù è molto, molto vicino. E noi l'aspettiamo. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: La Bibbia dice: non temere, io ti aiuto, dice il Signore, il tuo Redentore è il Santo di Israele. Ascolta quello che Dio ti sta dicendo. Non è difficile per me aiutarti, l'ho già fatto prima e lo farò di nuovo. Ma cosa ha fatto Dio per te? Ha perdonato tutti i tuoi peccati, ti ha riscattato con il prezzo del suo sangue, ti ha dato la vita eterna e molto di più. C'è qualcosa che non farebbe oggi per te, quando ha già fatto tutto? Venire in tuo soccorso non è difficile per lui. Ha già fatto molto di più, perché non dovrebbe? Che queste parole ti incoraggino sono tratte da un testo di un teologo di nome Emil Schürer. Non temere. Ti amo, io sono con te. La promessa suprema che sostiene la mia fede. I pericoli si accaniscono su di me, sottili, sconosciuti. Mi circondano da vicino. Più vicino è Gesù. Chi mi dice ancora in questo viaggio? Sono io. Non temere, prendi coraggio, io sono sempre con te. Sì, questo è ciò che Dio ti dice oggi. Io sono sempre con te. Grazie di esistere. Eric Sellerien.

cielo al Padre mio. Un luogo vado a prepararvi e poi ritornerò. Siate pronti.

Un caro saluto a tutti voi, amici ed amiche. E un benvenuto all'ascolto di questo programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Dal trasporto di schiavi alla proclamazione della libertà. Questa è la prima parte di una piccola biografia di un famoso compositore, e il nome di questo famoso compositore è John Newton. Prima volevo leggere due versi della parola di Dio, esattamente nel primo libro di Timoteo, al capitolo 1, i versi 9 e 10. Dice così l'apostolo Paolo, che ne è l'autore: sappiamo che la legge di Dio è fatta di per quelli iniqui, per i ribelli, per gli empi, per i peccatori, per i sacrileghi, per gli irreligiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i mercanti di schiavi, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contro la sana dottrina. Allora, John Newton. Chi era John Newton? Questo John Newton è ricordato per aver scritto un canto molto famoso. Il titolo di questo canto è Amazing Grace, che in italiano è stato tradotto con Stupenda Grazia. E questo canto, come almeno la maggior parte di voi sapete, viene eseguito e cantato in tutte le chiese evangeliche del mondo, e non solo nelle chiese evangeliche. Prima della sua conversione a Gesù, John Newton era capitano di alcune navi negriere, trasportatrici di schiavi africani nella civile Inghilterra del XVII secolo. Il canto di cui parlavo prima può considerarsi un inno di ringraziamento a Dio per la grazia della sua conversione e della sua relativa salvezza, nonché del perdono di Dio per i suoi peccati. E questa grazia di Dio, lui, John Newton, la riteneva molto sorprendente, molto di più gradevole della spregevole professione che lui faceva. Il percorso che portò Newton alla riscoperta del vero essere cristiani, quindi la grazia di Dio, fu lungo e tormentato. È stato orfano di madre a 6 anni, all'età di 11 anni decise di seguire le orme del padre, che era marinaio, e quindi abbandonando gli studi classici che aveva intrapreso. Trascorse l'adolescenza nella Marina Britannica, non senza problemi, perché venne messo ai ferri per motivi disciplinari e successivamente fu venduto ad un colono nella Sierra Leone, in Africa. E in seguito a questi eventi perse già quella fievole fede che aveva, giungendo a fare professione di ateismo e ad assumere volutamente comportamenti fuori di ogni decoro. Poi
poi riuscì ad evitare un destino di schiavitù arruolandosi come marinaio semplice su un'imbarcazione, e riuscì in seguito a fare carriera diventando capitano di un'imbarcazione negriera intorno alla metà del Settecento. Nelle sue memorie John Newton lascia un ricordo di quel periodo che doveva segnare profondamente la sua coscienza e del disagio anche che lo condurrà infine all'abbandono di quella professione e alla conversione a Cristo. Voglio parteciparvi, amici, uno stralcio di questo suo memoriale. Lui diceva: durante il tempo in cui ero occupato nel commercio di schiavi, io non ebbi mai il minimo scrupolo in quanto alla legittimità di tale traffico. In generale, io ne ero soddisfatto come di una cosa che la provvidenza stessa mi aveva destinato, sebbene per molti riguardi era lungi dall'essere di mia scelta. E io considerai me stesso come una specie di carceriere, o meglio di guardiano, e alle volte ero disgustato di un impiego dove non si trattava d'altro che di ceppi, catene e ferri. E considerando questo, io avevo spesso pregato il Signore che Egli, a suo proprio tempo, si compiacesse di situarmi in una situazione più umana. Sapete, amici, da quel momento iniziò una certa crescita spirituale da parte di John Newton. Cresce in lui sempre di più il disagio per quell'attività così losca e disumana che condiceva, e per quanto inizialmente tentasse anche di conciliarla con la ritrovata fede, adoperandosi per rendere più umane le condizioni degli schiavi che lui stesso trasportava. John Newton divenne di seguito una ardente abolizionista della schiavitù. Lui morì nel 1807 e, sapete, lo stesso anno il Parlamento britannico vietò il trasporto di schiavi dell'impero britannico. Bene, amici, la meditazione di oggi si termina qui e vi ricordo che domani analizzeremo il canto che abbiamo citato all'inizio, Amazing Grace, stupenda grazia. Un canto, ripeto, che è diventato un inno e viene cantato veramente in quasi tutte le chiese cristiane, indipendentemente dalla loro denominazione. Allora io, amici, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Se è da un po' che stai seguendo, volevo dirti complimenti, perché non è semplice abituarsi a nuove routine, però questa è una routine che decisamente lascia dei risultati fondamentali. Oggi continuiamo con Luca, capitolo 6, versetto 41, fino al capitolo 7, versetto 10. E tu perché ti meravigli del bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, un piccolo difetto, e non t'accorgi che c'è nel tuo una trave? Come ti passa per la mente di dirgli, fratello, ti aiuta a togliere quel bruscolo dall'occhio, quando non riesci neppure a vedere la trave che c'è nel tuo? Ipocrita, togli prima la tua trave, dopo, forse, potrai vedere abbastanza per togliere il bruscolo dall'occhio del tuo fratello. Un albero di buona qualità non dà frutta scadente, e un albero selvatico non può dare buoni frutti. Si riconosce un albero dal tipo di frutta che produce. Infatti, i fichi non crescono tra le spine, né l'uva tra i rovi. Un uomo buono tira fuori il bene dal suo cuore, come da un prezioso tesoro. Un uomo cattivo, invece, tira fuori il male dal suo cuore, come da una riserva di malvagità. Infatti, tutto ciò che trabocca dal cuore affiora dai discorsi. Perché mi chiamate Signore e poi non fate quello che vi dico? Ma chi mi segue ascolta le mie parole, e chi mi ubbidisce assomiglia a un uomo che costruisce una casa su robuste fondamenta, gettate profondamente nella roccia, e quando viene un'alluvione e l'acqua si rovescia su questa casa, essa non crolla perché è ben costruita. Al contrario, chi ascolta le mie parole e poi non le mette in pratica, assomiglia a un uomo che costruisce una casa senza fondamenta. Quando le acque della piena si abbattono contro quella casa, essa crolla subito, e altro non resta che un mucchio di rovine. Quando Gesù ebbe finito di parlare, tornò nella città di Cafarnao. Là abitava un centurione romano, che aveva un servo a cui era molto affezionato. E questo servo era ammalato e stava per morire. Quando il centurione seppe di Gesù, mandò alcuni anziani giudei molto rispettati a chiedergli di venire a guarire il suo servo. Essi cominciarono a pregare Gesù con insistenza. Gli raccontarono anche che brava persona fosse quel centurione. «Se c'è qualcuno che merita il tuo aiuto, questo è proprio lui», dissero, «perché ama i giudei e ci ha perfino fatto costruire una sinagoga a sue spese». Gesù andò con loro. Stava per arrivare alla casa quando il centurione gli mandò incontro alcuni amici per dirgli «Signore, non ti disturbare ad entrare nella mia casa, perché io non sono degno di un tale onore e neppure di venire da te di persona». Di soltanto una parola, il mio servo certamente guarirà. Lo so perché anch'io dipendo dall'autorità dei miei superiori e a mia volta ho autorità sui miei uomini. Basta che io dica andate ed essi ubbidiscono, oppure venite ed essi vengono. E se dico al mio servo fa questo o quello, egli lo fa. Perciò basta che tu dica sii guarito e il mio servo guarirà. Gesù rimase colpito da queste parole e rivolgendosi alla folla disse «Neppure fra il popolo di Israele ho mai trovato un uomo con una fede come questa». E quando gli amici del centurione ritornarono a casa, trovarono il servo completamente guarito. Bellissima la scrittura di oggi. Ci sono tre punti principali sui quali vorrei soffermarmi. Nella prima parte vediamo l'ipocrita. Io penso che ognuno di noi abbia fatto questo tipo di commentario, no? Di puntare le dita agli altri, vedere appunto quel bruscolino che c'è nell'occhio del nostro vicino quando a volte abbiamo delle travi nei nostri occhi. Allora l'importante non è tanto il non giudicare che Cristo sta proclamando, ma l'occhio a essere ipocriti, quello è il punto che stava stressando. Per cui giudizio sì, specialmente giudizio secondo la sua parola, però attenzione, perché se lo facciamo con un senso di superiorità, specialmente se noi siamo nel torto con altre cose, non va per niente bene. Allora non possiamo erigerci a giudici quando la nostra coscienza è sporca. Il secondo punto, bellissimo, anche questo è uno dei miei favoriti, quando dice perché mi chiamate Signore e poi non fate quello che vi dico. Chiaro e tondo, chiarissimo. Allora, quel termine Signore, specialmente nel contesto dell'epoca, voleva dire tu hai autorità su tutto nella mia vita. Il concetto era proprio quello degli schiavi che erano una merce per il padrone. Il padrone poteva venderli, poteva ammazzarli se voleva, poteva fare quello che voleva con queste persone. E quel concetto è il concetto che si traduce anche con questa parola. Però effettivamente, spesso e volentieri, noi li invitiamo nel nostro kingdom, nel nostro regno, dove noi siamo ancora signori. E lui ha una parte di scorta, o addirittura lo trattiamo come il genio della lampada, e anche quello non va per niente bene. E poi l'ultima parte, quella del centurione, è favolosa, perché dimostra una fede pazzesca. Questo tecnicamente è un pubblicano, è un gentile, è un non israelita, per cui è una persona sporca, però dà una dimostrazione di fede che è fenomenale. E anche lì ci porta ad analizzare che tipo di fede abbiamo noi. Veramente crediamo che con la sua parola lui ha creato l'universo? Allora, se la sua parola è così potente, vuol dire che può decisamente sistemare qualsiasi problematica che stiamo incontrando. Bei punti di riflessione. Bei punti di riflessione perché ci incoraggiano appunto a essere onesti nell'analisi di noi stessi. Padre, noi ti abbiamo chiesto di essere Signore della nostra vita e prego che giornalmente ci sottoponiamo alla tua volontà, alla tua guida, al tuo consiglio, con obbedienza, non con quel senso di dovere, ma con un eccitamento sapendo che tu vuoi il meglio per noi. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, carissimi, vi auguro una buona giornata, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Vivo, dei Pieno Vangelo. Un benvenuto al Disco Highlight da Elena Rubino. A farci compagnia in questi giorni nella nostra rubrica è il gruppo Pieno Vangelo, il cui album Vivo è uscito nel 2017. Chi è Vivo? La risposta è nel titolo della prima traccia dell'album, Gesù è vivo. È in questa vittoria che crediamo, la vittoria di Gesù alla croce sul peccato. Del suo amore noi ci vestiamo. Che questo canto ci conduca alla lode genuina che fa gioire anche il nostro Dio tre volte santo. Buon ascolto, Gesù è vivo, il Pieno Vangelo.

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: Vivo dei Pieno Vangelo.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 22 minuti.
3: Eccoci insieme ad Alessandro Martini. Buongiorno Alessandro, grazie per essere in nostra compagnia, consigliere comunale a Sesto Fiorentino, ben trovato.
4: Grazie a voi, buona giornata, ben trovati a tutti.
3: Allora, io direi che quest'oggi riprendiamo il tema che è presente su tutti i giornali, ma insomma è abbastanza ovvio anche per ciascuno di noi che sente un gran caldo. Caldo record, il dato shock, ci sono 10.000 morti in più per quel che riguarda fine giugno, il titolo è del Corriere della Sera, e sempre sul Corriere c'è un'intervista interessante, pagina 30, pandemia climatica, occorre prepararsi, alberi e meno auto, questo è il titolo, poi magari daremo lettura di qualche paragrafo, ma intanto Alessandro Martini, le nostre città sono pronte per questa sorta di pandemia climatica o siamo un po' impreparati? Ecco.
4: Ma io credo che si sia tutti abbastanza impreparati, ma non impreparati nel senso dell'informazione, cioè tutti noi lo sappiamo ormai, siamo informati, chi dice di non aver mai ascoltato qualcuno che appunto diceva meno auto, più alberi, per dire lo slogan che avete citato voi, è impossibile, ormai tutti lo sanno che questa è la strada, però purtroppo ancora non abbiamo preso, diciamo ne abbiamo preso conoscenza ma non ne abbiamo preso coscienza, credo si possa riassumere così, perché i nostri comportamenti, il nostro vivere ancora è troppo radicato in una modalità a cui tutti noi siamo affezionati, cioè voglio dire, pensiamo all'uso dell'auto. L'uso dell'auto, certo. Ormai è diventata una cosa, lo diamo per scontato. Pensiamo all'uso della città come luogo dove si deve star comodi, dove si deve avere gli spazi per noi, senza pensare che per esempio dei parchi o dei luoghi di verde vero, non costruito artificiosamente e poi dura lo spazio di un momento, ma spazi dove si possa davvero godere e respirare. Allora, i polmoni
3: Alessandro Martini, io sì. Riprendo il titolo, cioè l'articolo di Elena Comelli sul Corriere di oggi. Il fisico Filippo Giorgi, l'allarme sul clima, le temperature nel mondo continueranno a salire, zone in condizioni estreme, abitudini da cambiare, ma ecco, vediamo un po' cosa dice. Bisogna assolutamente prepararsi a queste ondate di caldo che saranno sempre più frequenti e prolungate. A Singapore, per esempio, piantano alberi dappertutto, persino sui tetti. Dovunque sia possibile far crescere una foresta, lo fanno, per ombreggiare e migliorare la qualità dell'aria. Dovremmo cambiare anche da noi il nostro modo di costruire le città, aumentare il più possibile il verde, togliere l'asfalto, aprire corridoi tra i palazzi per far circolare l'aria, limitare il vetro e il cemento per realizzare case più fresche e naturalmente ridurre le auto o almeno passare all'auto elettrica e installare ovunque possibili impianti di energia da fonti rinnovabili per tagliare la generazione da fossili. E la domanda è, lo stiamo facendo? Risposta, non abbastanza. Ecco, nelle nostre zone, tu sei consigliere comunale.
4: Diciamo non abbastanza, questa giornalista che dice non abbastanza è abbastanza ottimista, vorrei dire, perché purtroppo stiamo facendo molto poco. Al prossimo Consiglio Comunale a Sesto Fiorentino abbiamo all'ordine del giorno un documento che prevede appunto il rafforzamento del verde, il rafforzamento delle aree a verde, rispetto per esempio ai parcheggi, agli spazi, togliere cemento, togliere asfalto, questo che dicevate poco fa è ormai all'ordine del giorno di tutte le amministrazioni, se non tutte, quasi tutte. Però io vorrei dire anche un'altra cosa che forse viene poco sottolineata: dobbiamo cambiare le abitudini personali e di vita quotidiana. Penso per esempio all'uso appunto dei materiali e degli oggetti, degli strumenti che sono ormai quotidianamente il nostro vivere, appunto l'auto, ma non solo, anche certi comportamenti, anche per esempio i tempi di vita. Ormai anche voi ne avete sentito lamentare quando si parla di lavoratori che lavorano all'esterno e quindi con possibili problemi di calore durante il giorno, eccetera. Si parla di lavoro notturno, si parla di lavoro sospeso durante le ore più calde, si cercano quegli accorgimenti che dovranno diventare non più occasionali, ma dovranno diventare la norma, cioè le nostre abitudini di vita probabilmente dovrebbero essere completamente trasformate a seconda di quello che è il nuovo contesto climatico. È un dato ormai oggettivo, non è più un'eccezione questa. E quindi, per esempio, anche a livello di rapporti, cioè pensiamo a come organizzare gli anni scolastici dei nostri figli, pensiamo a come organizzare, da dove non abbiamo, per esempio, la gran parte degli istituti scolastici non hanno impianti di climatizzazione. Pensiamo per esempio all'uso dell'energia, perché se tutti avremo bisogno di impianti climatizzati nei nostri luoghi di vita, avremo bisogno di maggiore energia, perché è vero l'auto elettrica, ma l'elettricità va prodotta, e se va prodotta bisogna impiantare tutti quelli che sono gli strumenti adatti perché questa energia solare finalmente si possa utilizzare.
3: Allora, c'è una domanda di Claudio.
5: Mi sembra che questi sono tutti temi molto interessanti. Mi viene anche da pensare che poi il mondo capitalistico utilizza proprio il fatto, come diceva Alessandro, della comodità e dell'uso per far sì che si usi ancora più combustibili fossili, perché se tutti mettiamo i condizionatori a randa, come si dice a Firenze, e poi ci vuole ancora più energia, quindi c'è tutto un meccanismo. Però poi ci sono il nostro modo di agire nella giornata, ma c'è anche quello delle istituzioni, perché io per esempio è tanto tempo che dico il carrame, quello a basso prezzo, nero, nelle città è terribile. La notte il riflusso del carrame, ci sono dei carrami che chiaramente costano il doppio, costano di più, ma in degli spazi della città sono necessari.
3: Allora, si può sperare che le amministrazioni, almeno per questi accorgimenti, siano abbastanza attente? Oppure, insomma, bisogna aspettare 20 anni prima che, insomma...
4: A livello di istituzioni, secondo me, si può riportare pari pari quello che era il concetto che si diceva prima, cioè a livello di chi deve decidere, di chi ha responsabilità, tecnici, politici, eccetera, a livello istituzionale c'è la conoscenza di tutta questa problematica. Però manca la coscienza, e soprattutto manca, e questo è un problema che si può applicare anche in altri ambiti della nostra vita comunitaria e civile, manca il desiderio, la voglia e anche alla fine la capacità di programmare e di investire le risorse nei modi giusti, perché per esempio pensiamo a quanta programmazione è mancata rispetto alla gestione del suolo, e quindi le alluvioni, le problematiche, poi dobbiamo spendere montagne di soldi per riparare i danni di solito, perché non abbiamo programmato, non abbiamo investito a dovere negli anni.
3: Allora, ci fermiamo un attimo per ascoltare una canzone, poi magari lo possiamo riprendere questo tema e anche introdurre l'altro grande argomento, insomma, che è quello della pace, della guerra, della solidarietà, ma ne parliamo fra pochissimo. Siamo sempre in compagnia di Alessandro Martini, consigliere comunale a Sesto Fiorentino. Ci siamo lasciati con questa nostra riflessione sui temi dell'ambiente. Occorre prepararsi, alberi e meno auto. A proposito di alberi, poi così chiudiamo l'argomento. Ci sono state negli anni tante polemiche sul fatto che sono stati tolti alberi, diciamo, di un certo spessore, no? E altezza, e piantate degli alberelli, diciamo, che cresceranno però con i loro tempi, naturalmente. Ecco, su questo, Alessandro, visto che sei stato anche assessore al Comune di Firenze, insomma, ti ricordi tutte le polemiche che ci sono state, che probabilmente ci sono ancora. Da questo punto di vista, le nostre città si stanno attrezzando, oppure anche qui siamo in una fase sempre un po' interlocutoria?
4: Diciamo, la direzione è quella giusta, ne sono certo di quello che sto dicendo, però è una direzione che fa fatica ad affermarsi, perché se da un lato ci sono gli alberi che hanno i loro tempi e sono tempi lunghi, perché la natura va rispettata anche in questo, i nostri tempi a volte sono ancora più lunghi di quelli della crescita degli alberi, i nostri tempi decisionali e programmatori. Questo va detto, è un dato di fatto. Devo dire però che appunto parlavamo prima delle problematiche legate agli investimenti. Se non ci sono risorse da dedicare, perché abbiamo deciso di impegnarle in altro, è chiaro che questo è il primo problema da affrontare, e quindi da controvertire, cioè voglio dire, se io ho in base 100 e decido di spendere 50 per un qualcosa che non è questo, chiaramente poi non ho soldi per fare il lavoro che è necessario fare per
3: reimpostare. Implicitamente, Alessandro, tu stai ponendo il tema delle priorità delle spese, che nel prossimo futuro saranno molto impegnate per oggi, il riarmo. Quello non c'è.
4: Oggi giornata di festa nazionale in Francia, lo ricordo così, tanto per il presidente Macron ha affermato con orgoglio che aumenterà di diversi punti percentuali la spesa militare della Francia, ma questo l'abbiamo già
3: deciso. Può darsi
4: deciso,
3: che loro se lo possono permettere, il problema è ma se l'Italia può farlo.
4: No, ecco. A parte il permetterselo, qualsiasi paese, chi se lo può permettere o chi meno, qualsiasi paese, a proposito, anche nella scelta degli investimenti e quindi nelle risorse da gestire, certo, che poi voglio ricordarlo, sono soldi di tutti, perché i potenti di turno della terra, da Trump in giù, tutti usano soldi di tutti, non loro personali, va bene? Le scelte che fanno sono anche queste in qualche modo legate a quell'aspetto che ovviamente è fondamentale per la sopravvivenza e per la vita di qualità
3: chiaramente,
4: minima.
3: Se investi in qualche cosa le togli dall'altra parte.
4: È chiaro, quando qui allora entra in gioco tutto il discorso di quale futuro vogliamo dare al nostro
3: allora
4: nostro
3: Claudio mondo. Voleva aggiungere qualcosa?
5: No, mi ha colpito in particolare, mi sembra di andare su questa scia, no? Tutto mi sarei aspettato che Erdogan al summit di Ankara, il regalo di tra l'altro fatto poi anche a una donna, alla Meloni, cioè regalare una, io ho visto una bella scatolina,
3: cosa hanno regalato?
5: Ci saranno dei cioccolatini stupendi, no?
3: Invece
5: c'era una pistola dentro con i proiettili. Insomma, io
4: appunto è questo, vedi Claudio, questo è il punto, quando con tanta serenità e tranquillità si fanno di questi omaggi ai summit più importanti che ci possono essere sulla faccia della terra in questo momento, è chiaro che questo è un segnale chiarissimo, è un simbolo che ti fa pensare e dire anche, perché dobbiamo dirlo, che tutti i nostri sforzi, anche onesti, corretti e necessari per arrivare a negoziare, alla pace, al dialogo, all'accoglienza, alla fraternità, davvero quella fraternità anche molto laica, ma che è fondamentale per una vita di qualità e di dignità per tutti, tutto questo viene vanificato dal comportamento di alcuni, che non sono solo alcuni qualsiasi, sono coloro che hanno in mano i destini della terra, che pensano alla pistola come esempio, simbolo di orgoglio e di qualità per il futuro delle alleanze della vita. Questo è il punto, cioè quella pistola mi è piaciuto molto, non so se qualcuno l'ha letto il commento che ha fatto il cardinale di Napoli.
3: Ne abbiamo parlato ieri, proprio abbiamo citato
4: appunto
3: una parte.
4: Lo voglio citare anch'io, perché nella sua chiarezza e anche semplicità di scrittura dice delle cose fondamentali, cioè la lotta tra il bene e il male, è la lotta tra le scelte positive e quelle negative, dove certamente qui si gioca il destino dell'umanità, perché parliamoci bene, se noi non avremo la possibilità di vivere, cioè di vivere in pace, ma soprattutto di vivere, perché è una questione di vita, di sopravvivenza in questo pianeta, non avremo più bisogno neanche di alberi, di fresco, di verde, di natura, non avremo più bisogno di niente, che ce ne facciamo di una bella foresta se tanto non riusciamo a vivere perché la guerra e tutti i mezzi, gli strumenti diciamo usati per morire per sopprimere le vite umane vengono messi al primo posto rispetto all'esatto contrario.
3: Allora, cioè Alessandro,
4: la vita. Perché
3: ti fermo
4: noi,
3: un attimo
4: con questa battuta, ma voglio dire, noi ci lamentiamo giustamente, i nostri territori sono attanagliati dal caldo, ma pensiamo a interi continenti come l'Africa, come l'America Latina, dove questi problemi li hanno da decenni e tutti ce ne siamo in qualche maniera o dimenticati o comunque ce ne siamo disinteressati. Questo è il grande problema del mondo.
3: Certo. Allora, è
5: con una frase di Einstein: due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, ma riguardo all'universo ho ancora dei dubbi.
3: Sull'altro non ha dubbi. Allora, vogliamo anche però segnalare, ne parleremo con il prossimo ospite, il pastore Saverio Scuccimarri, che insomma ci sono state delle belle testimonianze a Firenze con le iniziative del forum Reimagine Peace. Era presente la cantante Noa e tra l'altro lei ha detto più di una volta: guardate che la pace è inevitabile. Qualcuno potrebbe dire, ma insomma, una persona che viene dal Medio Oriente, da Israele, proprio da lì, Ci sono parole di questo tipo? Sentiremo la testimonianza di donne che hanno perso i loro figli e che, anziché lasciarsi andare al senso della vendetta o dell'isolamento, hanno scelto di collaborare con altre donne di altra nazionalità, quindi donne israeliane con donne palestinesi, tutte quante accomunate dal fatto di aver perso dei figli durante il conflitto. Insomma, una cosa che veramente
4: sono molto d'accordo, certamente se avremo un futuro di pace, questo dovrà per forza passare dai poveri e dalle donne. Io di questo ne sono estremamente sicuro.
3: Grazie Alessandro Martini per essere stato in nostra compagnia quest'oggi.
4: Buona giornata a voi, grazie a te.
3: E abbiamo in nostra compagnia il pastore avventista Davide Romano, che è direttore dell'Istituto Universitario Avventista di Firenze. Buongiorno Davide, ben trovato, grazie per essere con noi.
6: Buongiorno a te Roberto e un saluto carissimo ai nostri radioascoltatori.
3: Allora, insieme con Claudio vogliamo prendere in considerazione un tema che è stato anche presentato alla conferenza stampa che è avvenuta ieri presso la Regione Toscana, a proposito dell'iniziativa che porta avanti la quinta edizione Istituto Universitario Avventista. Si tratta del Villa Aurora Florence Meeting. Dal 23 al 29 agosto si svolge, come di consueto, nel Parco Monumentale di Villa Aurora, e il tema scelto quest'anno è Religione e Denaro, l'antico dilemma tra profitto e salvezza. La caratteristica del Villa Aurora Meeting è quello di confrontarsi in maniera interdisciplinare tra studiosi, intellettuali, rappresentanti delle istituzioni, voci della società civile. Quest'anno il tema è un tema di quelli particolarmente complicati, mi sembra. Come mai è stato scelto proprio questo? Lo chiediamo a Davide Romano.
6: Ma è stato scelto un tema che è di grande attualità, perché è, come dire, nota l'intreccio tra religione e finanza, religione ed economia, non soltanto nel senso banale, ma, come dire, intuitivo, che la religione, con tutto ciò che essa rappresenta, anche dal punto di vista della capacità di creare degli eventi, muovere masse ingenti di persone, diventa di per sé un fatto economico. Voi potete immaginare, ad esempio, cosa ha rappresentato anche il Giubileo recentemente. Del resto, storicamente, questa funzione del Giubileo è nota, non è l'unica funzione, ma insomma era anche un'occasione per far affluire nelle casse romane, come dire, un ingente somma di denaro. Ma a parte questo, l'intreccio è noto perché sia la religione che il denaro, in un certo senso molto diverso, molto qualificato, ma entrambe promettono salvezza. Il nostro è un mondo che chiede al denaro la salvezza, e la religione, le religioni, ciascuna a modo proprio, promettono salvezza. Allora, voi capite che, come diceva già il Nuovo Testamento, non si possono servire due padroni, Dio e Mammona. Già il Nuovo Testamento conosce, al di là del fatto che Mammona rappresenta molte cose, voglio dire, ma il Nuovo Testamento conosce il problematico intreccio tra i beni terreni, il denaro, la moneta, e i beni spirituali. Il peccato di simonia è appunto origine esattamente del Nuovo Testamento. Il famoso detto di matrice matteana, insomma, dell'Evangelo secondo Matteo, secondo cui appunto viene chiesto a Gesù se sia lecito o meno pagare le tasse, che era pagare le tasse a Cesare, che era un modo molto articolato, molto raffinato, se vogliamo, per mettere a confronto e in scontro due sovranità diverse. Viene risolto con quella frase di Gesù, appunto, che dice rendete a Cesare quello che gli appartiene, quello che è di Cesare, e a Dio pure, ma a Dio quello che è di Dio.
3: Nell'attualità si pone oggi il problema della teologia della prosperità, particolarmente sviluppata in certi continenti poveri, come l'Africa.
6: Questo è uno degli aspetti che tratteremo proprio durante il Villa Aurora Florence Meeting, proprio perché il fenomeno della teologia della prosperità che dilaga nel continente latinoamericano, in Africa particolarmente, è ancora una volta significativo di questo intreccio, ovvero si promettono a determinati atteggiamenti, si riconnettono a determinati atteggiamenti fideistici risultati di natura economica, per cui se tu sarai davvero fedele, se tu sarai davvero zelante nella fede in Dio, allora naturalmente non potrai che prosperare, la tua famiglia prospererà, i tuoi beni si accresceranno. Ora, talvolta sono anche espressioni bibliche, non è che siano estranee alla scrittura, dobbiamo sempre...
3: Però sono esasperate,
6: situazioni. Sono assunte attraverso un'ermeneutica molto parziale, molto scorretta, per cui vengono radicalizzate alcune parole, alcune promesse, anche poniamo di natura profetica, decontestualizzate
3: e ignorate altre,
6: diventano il manifesto di un'ideologia di matrice religiosa che però appunto guarda con molto appetito e molta ambizione agli averi di questo mondo.
3: Allora, questi sono alcuni dei temi che saranno oggetto di riflessione e vogliamo a questo punto andare proprio al programma del Villa Aurora Meeting, che, lo ricordo, inizia domenica 23 agosto e si articola in una serie di appuntamenti alle 18 normalmente, poi alle 20:45 ogni giorno, con ospiti...
5: Sono sei giorni,
3: dal 23 al 29 agosto, con tanti ospiti che provengono da, ambiti molto diversi tra loro, dal mondo della politica al mondo del giornalismo a quello della teologia. Tante persone invitate a parlare da prospettive diverse. Secondo te ci sarà il modo di avere una visione unitaria alla fine, oppure il confronto è già un valore in sé?
6: La scommessa del Villa Aurora Meeting è sempre stata quella di mettere al tavolo saperi diversi, esperienze diverse, del resto si chiama meeting per questo, per quanto la teologia, la storia del cristianesimo, la teologia giochi un ruolo centrale, proprio perché l'Istituto Universitario Avventista ha al suo interno una facoltà di teologia, una facoltà universitaria di teologia, quindi è chiaro che la riflessione teologica, storica, a partire dai testi biblici, ma a partire anche proprio dalla storia del cristianesimo, gioca un ruolo non marginale. Però abbiamo appunto voluto chiamare a raccolta, come facciamo ogni anno, discipline diverse, saperi diversi, e quindi in dialogo con la sociologia, in dialogo con la politica, ma anche con le istituzioni.
3: Con l'economista c'è anche un
6: in dialogo con gli economisti. Proprio per no, non è tanto l'obiettivo non è certamente quello di offrire alla fine una visione unitaria, il che sarebbe sempre, come tutte le visioni unitarie, qualcosa di estremamente parziale, unilaterale. Ma ascoltare parole diverse intorno ad un medesimo tema, questo genera quella ricchezza di pensiero, quella fecondità di pensiero che per l'appunto è l'obiettivo che il meeting si propone.
3: Che è già stato realizzato nelle passate edizioni, no? Questa sarà la quinta edizione. Ne parleremo ancora dopo un brano che ci propone Liana Crawford, Still Waters, che è un brano che fa riferimento a un salmo, il Salmo 23, Le acque tranquille. Siamo in compagnia del pastore Davide Romano, che è il direttore dell'Istituto Universitario Avventista di Firenze, che è il promotore, questo istituto, della Villa Aurora. Parleremo ancora dopo un brano che ci propone Liana Crawford, Still Waters, che è un brano che fa riferimento a un salmo, il Salmo 23, Le acque tranquille. Siamo in compagnia del pastore Davide Romano, che è il direttore

0: Poi ci saranno anche delle installazioni nel parco, poi vedo un'intervista molto interessante che consiglio, Paolo Naso, Dio benedica l'America, presentazione del suo libro, sarà proprio Roberto Vacca che farà l'intervista a Paolo Naso, quindi anche per i nostri ascoltatori temi interessanti. Poi Davide, che cosa suggerisci te di altri temi? Poi ci sarà la musica, finiremo con un concerto, ci sarà tutti i giorni dei giovani che faranno musica, vero Davide?
1: Sì, il meeting è un evento da questo punto di vista molto vivace e da sempre un'altra sfida che abbiamo, come dire, nel nostro piccolo cercato di cogliere è quella di articolare i temi che di volta in volta scegliamo attraverso molti linguaggi. Il linguaggio della musica è uno di questi, il linguaggio dell'arte, appunto attraverso le installazioni artistiche, eccetera, e quindi crediamo di fare, come dire, di dar vita ad un evento che riesca a incuriosire, a soddisfare le tante persone che appunto vi partecipano e che sono portatrici di sensibilità diverse. Volevo anche segnalare la presenza di Vincenzo Pace e di Stefania Palmisano, che sono due sociologi molto importanti del panorama della sociologia italiana, che appunto ci parleranno del tema della religione e del denaro a partire dalle indagini sociologiche che hanno svolto su questo tema, economia, religione e nuove spiritualità.
2: Allora, ancora un minuto, Claudio.
0: Un altro appuntamento interessante, giovedì 27, denaro e religione dal Medioevo all'età moderna, con la presenza di Stefano Zamagni, sarà intervistato da Hans Gutierrez, e poi avremo un altro appuntamento che avevo visto molto interessante, Firenze tra santi e banchieri, sabato 29 agosto alle 18, Firenze tra santi e banchieri.
2: Sembra una cosa, come si dice, o sei santo o sei banchiere, no?
1: Realtà approfitteremo, appunto, coglieremo l'occasione per fare un po' di scoperte intorno alla città di Firenze, che sul tema dell'economia e della religione
2: ha qualcosa da dire,
1: ha una storia importante. Molto importante.
2: Bene, allora noi ricordiamo ancora una volta il programma completo, lo trovate sul sito villaaurora.it. Se volete, se potete, prenotatevi anche per magari una bella vacanza a Firenze in quei giorni.
0: Intanto gli incontri iniziano tutti alle 18.
2: Alle 18 e oppure quindi, alle 20:45.
0: Esatto, quindi uno può anche visitare un po' Firenze sperando anche che siano giornate meno.
2: Grazie allora a Claudio Coppini, a Davide Romano, e su questi temi ci ritorneremo anche sul Villa Aurora Florence Meeting.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Radio Logos 97 300 MHz in modulazione di frequenza. Radio Logos.

0: Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.
1: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
2: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
3: È il 22 di luglio e come ogni giorno qui sulla nostra radio ritorna A come almanacco. A tutti voi il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Era il 22 luglio 1868 quando Umberto I sposava a Torino la cugina Margherita. 1912, la Pravda, l'organo del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, inizia le pubblicazioni a San Pietroburgo. 1943, Albert Hofmann scrive il suo primo rapporto sulle proprietà allucinogene dell'LSD. 1954, il senatore statunitense Joseph McCarthy inizia a investigare su esponenti dell'esercito sospettati di filocomunismo. 1964, Stanley Kubrick ed Arthur Clarke si incontrano a New York per la prima volta e iniziano a sviluppare la sceneggiatura di 2001 Odissea nello spazio. 1967, a Torino la Fiat presenta la 125. 1977, primo utilizzo della fibra ottica inventata da Narinder Singh Kapani per trasportare il segnale telefonico. E per chiudere questa pagina, 22 luglio 1983, viene annunciato il ritrovamento in Germania dei diari di Hitler, che però risulteranno dei falsi.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Parliamo dell'apriscatole. Le prime scatole non erano certo le attuali. Per aprirle i soldati usavano la baionetta. E simile ad una baionetta fu il marchingegno che inventò nel 1855 l'inglese Yates. In effetti era una piccola baionetta a uncino che, una volta penetrata nella latta, facendo leva su e giù ripetutamente, avanzava lungo il bordo del coperchio tagliandolo. Sono ancora oggi molto diffuse. Nel 1930 in Olanda un altro inventore realizzò quello a farfalla che ormai tutti conosciamo, una rotellina dentata munita di una lama che, avanzando lungo il bordo della scatola, taglia il coperchio.

0: Gospel Jukebox,
1: dove troviamo Antonella Capone che ci canta il motivo intitolato Un posto accanto a te.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Qui oggi parliamo della Chiesa, termine che deriva dal greco ecclesia, che significa assemblea, i membri di una comunità che si riuniscono, insomma. Nella versione della Bibbia dei 70, questo termine traduce l'ebraico gahal, che appunto ha il senso di convocazione o di assemblea. Nel Nuovo Testamento il termine è usato per indicare i gruppi locali di credenti. La Chiesa non è principalmente un'organizzazione né un locale, ma la Chiesa di Gesù Cristo è costituita dall'insieme del popolo di Dio.

0: donne dei nomi.
1: Parliamo del nome Giacomo in questa puntata, che deriva dal nome ebraico Jacob, tradotto nel greco Iacobos e nel latino Iacobus. Di etimologia incerta, potrebbe derivare da Aqueb, tallone, oppure da Aqab, soppiantare. L'Antico Testamento racconta di Rebecca, moglie di Isacco, che chiamò uno dei suoi due figli gemelli Giacobbe, perché venuto alla luce stringendo in una mano il tallone del fratello primogenito Esaù. Una terza ipotesi fa derivare il nome da Hekeb, cioè seguito o seguace, preceduto da Yah, abbreviazione di Yahweh, Dio, con il significato di seguace di Dio. Altri ancora ritengono poi che derivi dalla radice verbale QB, proteggere, con il significato di protetto da Dio. Numerosi furono i personaggi degni ambasciatori di questo nome. Per esempio il poeta del 200 Jacopone da Todi, il pittore veneziano cinquecentesco Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, l'illuminista del 700 Jean-Jacques Rousseau, Giacomo Leopardi, lo stesso Giacomo Casanova e lo scultore Giacomo Manzù.

0: Avete ascoltato A come Almanacco.
1: Il nostro programma è infatti giunto al termine. Io ringrazio tutti voi per averlo seguito e vi rimando di nuovo qui a domani. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 32 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: La lettura di oggi è tratta dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 3. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. La riflessione che segue è a cura di Elena Ammirabile. Pensiamo mai a cosa ci sarà dopo la morte? Finisce davvero tutto? La morte è il grande rimosso della nostra società, che la nasconde e anestetizza l'effetto disturbante di questo pensiero, invitandoci a massimizzare le gioie della vita. Siamo così impegnati a collezionare tanti istanti di brillante felicità che questo ci esaurisce. Siamo alla fine del percorso terreno di Gesù, poco prima del suo arresto e della crocifissione. Gesù in questa preghiera esplicita il suo ruolo nel piano di Dio per salvare l'umanità dalla morte. Per vivere in eterno bisogna credere che c'è un solo Dio e che Gesù è stato mandato da Lui. Ma credere non è prendere semplicemente atto dell'esistenza di Dio. Lui vuole essere conosciuto. Non si tratta di concetti da assimilare mentalmente, ma di relazioni viventi tra Dio e Gesù e tra chi crede e Gesù, che fa da mediatore.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo da Seconda Corinzi, capitolo 5, versetti 19 e 20. Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Da dove vieni? Questa domanda sorprese il profeta Giona mentre dormiva in fondo alla nave che avrebbe dovuto condurlo a Tarsis. Aveva pensato che lì, in fondo a quella nave, all'estremità del mare, poteva forse sfuggire allo sguardo di Dio. Infatti Dio gli aveva affidato una missione: trasmettere agli abitanti di Ninive questo avvertimento da parte di Dio. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Giona, capitolo 3, versetto 4. Ma lui, disubbidendo, aveva preso un'altra direzione. Il Dio di misericordia voleva avvertire i niniviti prima che il giudizio cadesse sulla loro città empia, perché desiderava che si pentissero per poterli perdonare. Ma lo spirito egoista di Giona non voleva ammettere che il perdono potesse essere concesso a una città pagana e nemica di Israele. Egli rifiutava di diventare lo strumento della grazia in favore degli altri. Così sceglie di fuggire. Ma Dio lo segue e gli parla. Per condurre Giona al pentimento, Dio si serve di marinai pagani che mostrano di avere più sensibilità di lui e gli dicono: «Dormi, alzati, invoca il tuo Dio». Nel cammino della vita non ci sono a volte delle fughe motivate dal desiderio di sottrarci alle nostre responsabilità? La voce divina ci dice allora: «Che fai qui? Da dove vieni?» Il Signore pone sul cammino di ogni credente numerose occasioni per testimoniare di Lui, forse di fronte a persone di altre razze, a rifugiati, a emarginati. Ci rifiuteremmo di essere uno strumento in mano di Dio per la salvezza di queste persone? La testimonianza del Vangelo è affidata a chi è stato al beneficio della grazia divina. Allora non seguiamo l'esempio di Giona, ma diciamo piuttosto come il profeta Isaia: «Eccomi, manda me». Isaia capitolo 6, versetto 8. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 22 luglio e leggeremo dal libro del profeta Isaia, nel capitolo 46, il verso 4, dove è scritto così: «Fino alla vostra vecchiaia io sono, fino alla vostra canizie io vi porterò, io vi ho fatti e io vi sosterrò, sì, vi porterò e vi salverò». Questo verso è spesso usato per incoraggiare chi è avanti negli anni a continuare il suo cammino con la certezza che Dio si prenderà ancora cura di loro, proprio perché l'anzianità ha bisogno di maggior sostegno. In realtà le parole di questo verso erano rivolte a un popolo scoraggiato che si era convinto che Dio si fosse dimenticato di loro, perché erano ancora in esilio a Babilonia ed erano invecchiati in quei luoghi, lontani dall'amata patria. Ma ecco che Dio non manca di farli riflettere. Dio mostra loro gli idoli di Babilonia, che venivano trasportati sui carri per essere trasportati in processione durante le festività. Ma avevano un problema: essendo di legno e ricoperti d'oro massiccio, erano pesantissimi, e se il carro sobbalzava, gli uomini dovevano rialzarli e sistemarli. Quando mai un Dio è di peso per l'uomo? Non solo, quegli uomini trasportavano l'idolo, ma Dio non si fa trasportare, è Dio che porta noi, è Lui che ci sostiene e dice: «Fino alla vecchiaia vi sosterrò», perché Lui conosce il nostro stato e la sua cura non ha limiti. Tutto cambia intorno a noi, ma non Dio. Quando i nostri capelli diventeranno bianchi e le forze verranno meno, la fede maturata in tanti anni ci sosterrà, perché lo abbiamo conosciuto, sperimentato e amato e servito. Il nostro futuro è nelle sue mani e con forza Lui ci sostiene. E non solo, perché abbiamo la gloriosa certezza che da quelle mani nessuno verrà mai portato via, così come è scritto nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 10 al verso 28: e nessuno le rapirà dalla mia mano.
2: La riflessione di oggi ha per titolo: presenza o valido sostegno? All'uscita di scuola, mentre torniamo a casa in auto, mio figlio è solito raccontarmi la sua giornata scolastica. Un giorno mi disse che nella sua classe c'era un bambino speciale e che ogni giorno, a turno, un compagno di classe faceva il suo aiutante. «Ma non ha una maestra tutta per lui?» «Certo», mi rispose, «ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Dopotutto siamo amici, non semplici compagni di classe». Cominciai a pensare, mentre sorridevo e mi si rallegrava il cuore, che c'è una bella differenza tra l'essere un amico e un semplice compagno. In ogni relazione puoi essere una semplice presenza o un valido aiuto. Possiamo avere molte persone intorno a noi, ma quelle che contano sono al nostro fianco. L'ho imparato in un momento della mia vita in cui, seppur circondata, dice l'autrice di questo racconto, da moltissime persone, mi sentivo tremendamente sola. In quel periodo non dormivo la notte e le preoccupazioni per il futuro non mi davano tregua. Mi ritrovai ad aprire un social e un video. Con una dolce melodia riportava il verso citato e poi una scritta: «Io vi ho fatti e io vi sosterrò». Così l'ansia e la preoccupazione che mi stringevano il collo lasciarono il mio corpo, facendo spazio a un pianto di profonda liberazione. Gesù mi stava dicendo che non era solo una presenza nella mia vita, ma il mio più profondo e valido sostegno. Caro amico e cara amica, io ti ho fatto e io ti sosterrò. Sono le stesse parole che oggi Dio vuole sussurrare al tuo cuore. Gli crederai? Fallo e scoprirai che Lui non è solo una presenza, ma un valido sostegno.
3: Se oggi qualcuno ci chiedesse: chi è Gesù per noi? Cosa risponderemmo? Per molti Gesù è solo un personaggio storico come tanti, un personaggio di passaggio, senza nessun riflesso sulla propria vita. Altri forse neanche credono a quello che la Bibbia dice di lui. Per altri ancora, invece, è diventato il motivo stesso della loro esistenza. Queste persone gli hanno aperto il cuore, semplicemente, e hanno sperimentato come Gesù sia il solo capace di togliere dal nostro cuore la solitudine, la paura, l'ansia, l'incertezza del domani, la delusione e il senso di abbandono. Ed è stato capace di sostituirli con la sua pace profonda, il suo amore infinito e una speranza eterna. La verità è che chi scopre Gesù non può più farne a meno. Non può più considerarlo come uno tra tanti. La protagonista della storia di oggi si sentiva tremendamente sola, seppure circondata da moltissime persone. E tu oggi come ti senti? Solo? Scoraggiato? O senza certezze? O forse quando sei solo con te stesso senti un vuoto strano, nonostante non ti manchi nulla? Qualunque sia la risposta, oggi puoi decidere cosa fare di Gesù. Lui ti sta aspettando. E sai per cosa? Per mostrarti cosa ha preparato per te. Io mi auguro che tu possa incontrarlo al più presto come il sostegno e il fondamento della tua vita. Dio ti benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Riprende vita dopo secoli il cammino di Gerusalemme, percorso che in 111 chilometri porta da Giaffa a Gerusalemme, riscoprendo le strade calcate, nei tempi antichi dai pellegrini diretti ai luoghi simbolo del cristianesimo.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 52 minuti.
1: Salve, ben ritrovati ancora insieme per esplorare il meraviglioso libro delle Sacre Scritture che ci rivela un, non altrettanto, io direi un oltremodo meraviglioso Dio che si nasconde dietro queste Sacre Scritture. Quando uso il termine nascondere non mi riferisco tanto all'idea di un Dio che gioca a nascondino appunto con noi, no? Che si rende difficile da trovare apposta, chissà per quale sadico motivo, no? No, nascondere proprio perché Dio è un mistero e non c'è nulla da fare. Chiunque ti dica di averlo compreso al 100%, di poterti spiegare tutto di Dio, di come funziona, di come agisce, di come pensa, è un bugiardo. È un bugiardo, sì, lo ripeto, perché è impossibile contenere Dio nella mente umana. Possiamo avere delle rivelazioni di Lui, possiamo scoprire appunto, accendere dei riflettori su alcune parti delle sue verità e scoprire che sono straordinarie, innamorarci veramente di Lui, proprio perché sappiamo e vediamo che è molto più grande di quello che la nostra mente potrà mai contenere. Anzi, io direi che questo è un motivo ancora in più per amarlo. Io a volte sono entusiasta di amare Dio proprio perché mi rendo conto che avrò sempre qualcosa da scoprire di Lui e che Lui mi sorprenderà giorno dopo giorno, anno dopo anno nella mia vita, continuerà a sorprendermi. Io desidero questo, desidero un Dio che si riveli poco a poco, no? Pizzichetto per pizzichetto, uno perché so che umanamente non riuscirei mai a contenere tutta la sua verità, ma in secondo luogo proprio perché questo mi porta a dipendere da una relazione sempre viva. Questo mi fa capire che non posso semplicemente leggere, ma neanche se potessi imparare a memoria le Sacre Scritture, riuscirei a contenere o a dire di poter contenere Dio dentro di me. Dio è relazione, una relazione sempre in movimento, dinamica, che si muove e che tramite le Sacre Scritture scopriamo. Quello che magari oggi leggiamo e quello che il passo che leggiamo ci può così ispirare nel cuore è diverso da quello che ci ispirerà domani o tra un anno. Quello che ispira a me può essere diverso da quello che ispira a te. Insomma, è qualcosa di così dinamico e straordinario che credo sia impossibile anche cercare di descriverlo. Ma torniamo a noi. Giacomo, la lettera di Giacomo, al primo capitolo ancora, e siamo al versetto

9. Nei prossimi, in questi pochi versetti, dal 9 all'11, Giacomo adesso dice qualcosa toccando un po' il discorso delle classi sociali, dei ceti forse, ecco, sociali, no? Quelli in cui troviamo appunto persone ricche e persone, come vengono definite qua, di umili condizioni. Insomma, il mondo è pieno di queste distinzioni sociali, dove guardandoci attorno non facciamo altro che vedere persone appunto magari molto ricche, ricche qua si intende proprio di beni materiali, insomma, benestanti, persone che forse hanno molto più di quello che gli serve e persone invece di condizioni molto umili che si accontentano di quel poco che il giorno dopo giorno riescono a racimolare, insomma, ad avere. E quindi vivono in una condizione così di grande umiltà anche, ecco, economica. Ora c'è un'indicazione che Giacomo dà, dato che lui sa che anche, voglio dire, tra i figli di Dio, appunto, tra le persone che seguono Cristo, non tutti sono ricchi, come non tutti sono poveri. Alcuni si ritroveranno in una condizione, altri in un'altra. Alcuni ricchi decideranno di rinunciare a questa condizione per diventare umili, alcuni umili in condizione, nel senso non ricchi, forse chiederanno a Dio di aiutarli a prosperare, a migliorare la loro condizione economica, spero col desiderio sempre di poter essere di benedizione a chi è meno fortunato di loro. Fatto sta che queste condizioni esistono, possono mutare nel tempo, ma ci sono, e Giacomo ha qualcosa da dire a me e a te. Lui dice: il fratello, quindi chi segue le vie di Dio ma è in condizioni umili, deve in realtà gloriarsi, si deve gloriare della sua elevazione. È come se stesse dicendo, anche se forse non sei ricco materialmente, tu devi sentire tutta la ricchezza della gloria di cui Dio ti ha investito. Non guardarti intorno, non misurare la tua ricchezza dalla macchina o dalla casa che hai o non hai, misura la tua ricchezza da quella gloria che Dio ti ha dato. Tu sei figlio di un re, tu sei figlio di Dio, tu cammini con lui giorno dopo giorno, dipendi da lui giorno dopo giorno, tu hai una grande ricchezza. E allora devi provare un senso di gloria in questo, no? Devi camminare a testa alta. Devi sapere chi sei e non dimenticarlo mai, non permettere ai tuoi abiti umili o alla tua umile dimora di farti sentire appunto inferiore a qualcun altro. Ma dall'altra parte è una parola anche per il ricco, per colui che potrebbe ostentare dei beni materiali, insomma, non indifferenti. Ebbene, dice che anche il ricco in qualche modo si deve gloriare, ma lui si deve gloriare del suo abbassamento, perché passerà come un fiore di erba. Infatti, come si leva il sole col suo calore ardente e fa seccare l'erba, il suo fiore cade, la bellezza del suo aspetto perisce, così anche il ricco appassirà nelle sue imprese. Giacomo vuole puntare molto sul fatto che i beni materiali, per quanto possiamo averne, passano. Vedi, l'elevazione, nel senso, quella posizione in Cristo che noi assumiamo, nella quale noi ci ritroviamo nel momento in cui affidiamo la nostra vita a Dio, è una gloria, è un privilegio, è un'elevazione che nessuno ti potrà mai togliere. Nessuno. Se tu sei innamorato di Cristo Gesù, se tu vivi con Dio, tu sei un figlio di re, lo sei oggi e lo sarai sempre. Neanche la morte potrà toglierti questo grande privilegio, questo premio, questa grandezza, questa ricchezza che tu hai. Il ricco invece ha molte cose materiali e dovrebbe ricordarsi che tanto passeranno tutte, tutte finiranno, tutto quello che lui ha svanirà in un modo o nell'altro. E quindi le sue imprese, le sue grandezze, un giorno non ci saranno più. Un giorno nessuno neanche se ne ricorderà. E allora lui deve gloriarsi, ma lui in realtà deve gloriarsi di questo, del suo abbassamento. Deve gloriarsi del fatto che la sua grandezza non sta nella sua ricchezza. Perché
Semmai la sua grandezza, anche la sua, è solo in Cristo Gesù. Tutto il resto non vale assolutamente nulla da un punto di vista eterno. E quindi deve sentire la caducità, la fragilità della sua ricchezza, e deve ricordare in realtà che lui è così piccolo, che se la sua vita non la mette, non dipende anche lui da Dio e non la mette nelle sue mani, è comunque una vita appunto senza valore di per sé. Per cui il povero si glori della sua elevazione, il ricco si glori invece del suo abbassamento, ricordando che ogni bene materiale passa, per cui non essere invidioso. Non essere invidioso delle persone famose di cui leggi sui giornali, delle grandi case, delle grandi macchine, delle grandi ricchezze. Non esserne invidioso non è nulla, nulla che abbia un reale valore. E tu che qualcosa ce l'hai in più, mi raccomando, non ti elevare, non ti basare su quelle ricchezze. Passano, è come sabbia sotto i piedi che col vento svanirà. Quindi l'unica speranza è che i nostri piedi, le nostre vite poggino su qualcosa di più solido, che è la gloria, la bellezza, l'amore, la straordinarietà nascosta in una relazione vera, vibrante, quotidiana con Dio.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: o nel prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati, eccoci ancora insieme. Un grosso saluto da Maria, dopo vi saluterà Enzo naturalmente, e c'è un giudizio. Un giudizio perché è solo Dio che può giudicare, e in questo caso giudica i falsi profeti. Sentiamo cosa ha da dirci. A te Enzo la parola.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Eccoci qua nel nostro terzo appuntamento della settimana. Continuiamo con la nostra lettura del libro profetico di Ezechiele. Il capitolo 12 apre una sezione in cui troviamo che Ezechiele, il profeta, continua a proclamare che il giudizio è imminente, ma nonostante questo il popolo non gli crederà. La cosa importante in questo capitolo è la proclamazione della parola di Dio. Infatti Ezechiele deve essere sicuro che sta annunziando la parola di Dio. Leggiamo quindi il primo versetto di Ezechiele, capitolo 12. La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini. Pensate, amici, per ben 5 volte in questo capitolo Ezechiele dice: la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini, e cioè ai versetti 1, 8, 17, 21 e 26. Si ha la netta impressione che Ezechiele stia cercando di dire a quelle persone che egli sta annunziando proprio la parola del Signore. Ma sembra che questo a loro non importi niente, come del resto Dio stesso afferma nel versetto 2. Leggiamolo. Figlio d'uomo, tu abiti in mezzo a una casa ribelle che ha occhi per vedere e non vede, orecchi per udire e non ode, perché è una casa ribelle. Naturalmente Dio aveva già avvisato Ezechiele a questo proposito, e cioè che il popolo non lo avrebbe ascoltato, ma desidera ricordarglielo affinché egli non si scoraggi. Dio affermò queste parole molto tempo prima, all'inizio della storia di Israele, Deuteronomio 29, versetto 3. Ma fino a questo giorno il Signore non vi ha dato un cuore per comprendere, né occhi per vedere, né orecchi per udire, per far capire che questo popolo aveva gli occhi chiusi, le orecchie tappate per non ascoltare. Ezechiele non fu l'unico profeta che confermasse questa verità riguardante quel popolo. Anche Isaia, Geremia affermarono questa verità. Inoltre, il libro degli Atti, capitolo 28, nei versetti 26 e 27, conclude con questa dichiarazione. Bada questo popolo e di loro: voi udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi, non comprendano con il cuore, non si convertano e io non li guarisca. Sì, questo popolo aveva gli occhi e le orecchie chiuse. Ai nostri giorni, quando le persone dicono che non sono capaci di credere, non è un problema mentale, ma è una questione della volontà del cuore, perché esse non vogliono credere. Certe persone, volendosi giustificare, dicono di avere delle riserve mentali o degli ostacoli mentali che non riescono ad eliminare. Amica, amico, il problema non è mai nella tua mente, ma nella volontà. Oggi, come allora, c'è peccato gravissimo nella vita, che Gesù disse che non sarà mai perdonato per l'eternità, ed è quello che porta un uomo a non volersi rivolgere a Dio e a non credere in Lui. La condizione di Israele descritta in questo secondo versetto è la condizione del mondo di oggi. Esso, nel suo spirito di incredulità, era un piccolo microcosmo del mondo intero, anche attuale. Perciò noi dobbiamo studiare molto attentamente quello che il libro di Ezechiele ha da dire per non incorrere nella stessa grave situazione. C'era una cecità e una sordità completa in Israele, e questo vale anche per il nostro mondo oggi.

0: A causa della incredulità di Israele, Ezechiele non solo racconterà una parabola, ma la metterà in scena. Infatti Ezechiele era un uomo molto brillante, che aveva anche il senso dell'umor, e mi sarebbe piaciuto vedere la sua faccia mentre rappresentava le cose che andiamo a leggere dal versetto 3 al capitolo 12. «Perciò, figlio d'uomo, preparati un bagaglio da esiliato e parti di giorno in loro presenza, come se tu andassi in esilio. Parti in loro presenza, dal luogo dove tu sei, per un altro luogo. Forse vi porranno mente, perché sono una casa ribelle. Metti dunque fuori di giorno in loro presenza il tuo bagaglio, simile a quello di chi va in esilio. Poi la sera esci tu stesso in loro presenza, come fanno quelli che se ne vanno esuli. Fa in loro presenza un foro nel muro e attraverso di esso porta fuori il tuo bagaglio. Portalo sulle spalle in loro presenza, portalo fuori quando farà buio, copriti la faccia per non vedere la terra, perché io faccio di te un segno per la casa di Israele. Io feci così come mi era stato comandato, portai fuori di giorno il mio bagaglio, bagaglio di esiliato, e sulla sera feci con le mie mani un foro nel muro. Quando fu buio, portai fuori il bagaglio e me lo misi sulle spalle in loro presenza». Dobbiamo riconoscere, amici, che questo è un racconto speciale. Ecco ciò che fece Ezechiele. Entrò in casa sua, le case erano proprio accanto alla strada allora, preparò il suo bagaglio come se stesse partendo per un viaggio, poi, anziché uscire dalla porta, fece un foro nel muro e uscì in strada. Ti puoi immaginare l'effetto che faceva? Un uomo che esce dal muro portando le sue valigie con sé. Come minimo, la gente incuriosita avrebbe dovuto fermarsi, guardare e chiedere perché Ezechiele si stesse comportando in quel modo, non vi pare? Probabilmente queste furono le domande che gli posero. Ma cosa stai facendo? Dove stai andando? Cosa significa questo? Alle diverse domande delle persone, Ezechiele avrebbe dovuto dare una risposta, come leggiamo dai versetti 8 sino al 16 di Ezechiele capitolo 12. «La mattina la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, la casa di Israele, questa casa ribelle, non ti ha chiesto che fai? Di loro. Così parla Dio, il Signore. Questo oracolo concerne il principe che è in Gerusalemme e tutta la casa di Israele di cui essi fanno parte. Di, io sono per voi un segno, come ho fatto io, così sarà fatto a loro. Essi andranno in esilio, in schiavitù. Il principe che è in mezzo a loro porterà il suo bagaglio sulle spalle quando farà buio e partirà. Si farà un foro nel muro per farlo uscire di là. Egli si coprirà la faccia per non vedere con i suoi occhi la terra. Io stenderò su di lui la mia rete, egli sarà preso nel mio laccio. Io deporterò a Babilonia, nella terra dei Caldei, ma egli non la vedrà, e laggiù morrà. Io disperderò a tutti i venti quelli che lo circondano per aiutarlo, tutti i suoi eserciti, e sguainerò la spada dietro a loro. Essi conosceranno che io sono il Signore, quando li avrò sparsi fra le nazioni e dispersi nei paesi stranieri. Ma lascerò di loro alcuni pochi uomini scampati dalla spada, dalla fame, dalla peste, affinché raccontino tutte le loro abominazioni fra le nazioni dove saranno giunti. Conosceranno che io sono il Signore. A quel tempo il re Sedechia era sul trono a Gerusalemme e i falsi profeti stavano dicendo ai deportati: guardate, Nabucodonosor per due volte ha assediato Gerusalemme, portando via dei prigionieri, ma non l'ha distrutta, non ha incendiato il tempio e non ha ucciso il re. Non preoccupatevi, voi molto presto ritornerete a Gerusalemme. Ma a questo riguardo Ezechiele dice: ho delle novità per voi. Quello che ho appena fatto è un'immagine di quello che sta succedendo a Gerusalemme. Sappiate che il re che vi si trova pensa di essere al sicuro e che sarà capace di fuggire quando sarà il momento, ma non vi riuscirà. Quando lascerà la città non vedrà neanche la via che percorre. E sai perché, amico? Sedechia non vide il suolo che percorreva? Puoi scoprirlo se leggerai la storia in Seconda Re, al capitolo 25, nei primi 7 versetti. Infatti è scritto che Nabucodonosor gli fece cavare gli occhi prima di deportarlo. Questo perché Sedechia fu un uomo malvagio, inaffidabile, e gli ruppe il patto con Nabucodonosor, e questo re pagano dimostrò più onore di quell'uomo seduto sul trono di Israele. Applicando queste cose ai nostri giorni, possiamo dire che non c'è niente di più disonorevole e vergognoso di un cristiano disonesto, di una persona che dice a parole di seguire il Signore e poi lo disonora con le sue azioni. Sedechia era così. Era capo del popolo di Dio e lo aveva disonorato. Il messaggio di Ezechiele fu una pillola amara da ingoiare per quei deportati, dopo che i falsi profeti avevano detto loro che tutto era fantastico a Gerusalemme.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: I versetti seguenti, dal 17 al 20, ci spiegano come sarebbe stata la situazione da lì a poco tempo. La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini: Figlio d'uomo, mangia il tuo pane con tremore, bevi la tua acqua con preoccupazione e angoscia, di al popolo del paese: così parla Dio, il Signore, riguardo agli abitanti di Gerusalemme nella terra di Israele. Mangeranno il loro pane con angoscia e berranno la loro acqua con spavento, poiché il loro paese sarà desolato, spogliato di tutto ciò che contiene, a causa della violenza di tutti quelli che l'abitano. Le città abitate saranno ridotte in rovina e il paese sarà desolato, e voi conoscerete che io sono il Signore. Ciò che abbiamo letto e che Ezechiele adesso deve fare è proprio una scena strabiliante. Deve portare la sua tavola fuori in strada e sedersi, mangiando tutto tremante. E vedendo questo avranno chiesto: «Perché ti comporti così? Stai male? Hai forse mangiato qualcosa di cattivo?» Ezechiele, rispondendo, annuncerà il messaggio di Dio dicendo: «Volete sapere ciò che sta succedendo a Gerusalemme? C'è una grave carestia e molti stanno morendo perché Dio sta distruggendo la città». Il messaggio terribile che stava dando Ezechiele lo possiamo leggere dai versetti seguenti, dal 21 sino al 25 di Ezechiele, capitolo 12. «La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: Figlio d'uomo, che proverbio è questo che voi ripetete nel paese di Israele quando dite: passano i giorni e ogni visione si è dimostrata vana? Perciò di loro: così parla Dio, il Signore. Io farò cessare questo proverbio, non lo si ripeterà più in Israele. Di loro, invece: si avvicinano i giorni in cui si realizzerà ogni visione, poiché nessuna visione sarà più vana, né vi sarà più divinazione ingannevole in mezzo alla casa di Israele. Io, infatti, sono il Signore. Qualunque sia la parola che avrò detta, essa sarà messa ad effetto, non sarà più rinviata, poiché nei vostri giorni, casa ribelle, io pronunzierò una parola e la metterò a effetto, dice Dio, il Signore». Ezechiele stava dicendo: Dio è stato fin troppo paziente, ha avuto per molto tempo misericordia di voi, ma adesso basta, tutto ha un limite, è arrivato il momento del giusto giudizio. La distruzione, la deportazione in schiavitù stanno arrivando, Dio non aspetterà più. I versetti che concludono questo capitolo sono una conferma che il giudizio è imminente. La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini: Figlio d'uomo, ecco, quelli della casa di Israele dicono: la visione che ha costui riguarda giorni futuri, egli profetizza per tempi lontani. Perciò di loro: così parla Dio, il Signore. Nessuna delle mie parole sarà più rinviata, la parola che avrò pronunziata sarà messa ad effetto, dice Dio, il Signore. Tutti vogliono credere che il futuro sarà bellissimo. Amica, amico, l'unica cosa bella che ci aspetta è il fatto che un giorno il Signore Gesù porterà la sua Chiesa fuori del mondo. È quella l'unica speranza che abbiamo. Questo mondo non migliorerà, non avremo pace. In tutta la storia ci sono stati solo 200 o 300 anni di qualcosa che potrebbe essere chiamata pace. L'umanità non sta costruendo il nuovo mondo che crede.

Nel capitolo 13 di Ezechiele, amici, abbiamo la profezia contro i falsi profeti e le profetesse. Infatti anche le donne erano coinvolte. Anche questo capitolo inizia con l'affermazione di Ezechiele: la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Leggiamo quindi questo primo brano del capitolo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, profetizza contro i profeti di Israele che profetizzano e di' a quelli che profetizzano secondo la propria volontà. Ascoltate la parola del Signore. Così parla Dio, il Signore. Guai ai profeti stolti che seguono il loro proprio spirito e parlano di cose che non hanno viste. O Israele, i tuoi profeti sono stati come volpi tra le rovine. Voi non siete saliti alle brecce, non avete costruito riparo attorno alla casa di Israele per poter resistere alla battaglia nel giorno del Signore. Hanno visioni vane, divinazioni bugiarde, costoro che dicono «il Signore ha detto», mentre il Signore non li ha mandati e sperano che la loro parola si adempirà. Non avete voi visioni vane e non pronunziate forse divinazioni bugiarde quando dite «il Signore ha detto e io non ho parlato». Perciò così parla Dio, il Signore. Poiché proferite cose vane e avete visioni bugiarde, eccomi contro di voi, dice Dio, il Signore. La mia mano sarà contro i profeti dalle visioni vane e dalle divinazioni bugiarde. Essi non saranno più nel consiglio del mio popolo, non saranno più iscritti nel registro della casa di Israele, non entreranno nel paese di Israele. Voi conoscerete che io sono Dio, il Signore. Proprio perché sviano il mio popolo dicendo pace quando non c'è alcuna pace e perché quando il popolo costruisce un muro ecco che costoro lo intonacano di malta che non regge. Di a quelli che lo intonacano di malta che non regge che esso cadrà. Verrà una pioggia scrosciante e voi, o pietre di grandine, cadrete e si scatenerà un vento tempestoso. Ed ecco, quando il muro cadrà non vi si dirà forse e dov'è la malta con cui l'avevate intonacato? Perciò così parla Dio, il Signore. Io nel mio furore farò scatenare un vento tempestoso, nella mia ira farò cadere una pioggia scrosciante, nella mia indignazione delle pietre di grandine sterminatrice. Demolirò il muro che voi avete intonacato con malta che non regge, lo rovescerò a terra, e i suoi fondamenti saranno messi allo scoperto. Esso cadrà e voi sarete distrutti, assieme ad esso, conoscerete che io sono il Signore. Così sfogherò il mio furore su quel muro e su quelli che l'hanno intonacato di malta che non regge. Vi dirò, il muro non è più, e quelli che lo intonacavano non sono più. Cioè i profeti di Israele, che profetizzavano riguardo a Gerusalemme, e hanno per lei delle visioni di pace, benché non vi sia alcuna pace, dice Dio, il Signore. Abbiamo letto i primi 16 versetti del capitolo.

Qual era il problema? Questo. I profeti profetizzavano secondo la propria volontà. Guai a chi non annuncia in modo completo la parola di Dio. Ora, è possibile di sbagliare nell'interpretazione di un passo, esprimere la propria opinione, ma quegli uomini dicevano solo quello che pensavano, volevano farsi degli amici influenzando le persone a pensare in modo positivo. I profeti profetizzavano secondo la propria volontà. Guai a chi non annuncia in modo completo la parola di Dio. Ora, è possibile di sbagliare nell'interpretazione di un passo, esprimere la propria opinione, ma quegli uomini dicevano solo

0: Giacomo, volgi la faccia verso le figlie del tuo popolo che profetizzano secondo la propria volontà e profetizza contro di loro e di: così parla Dio, il Signore. Guai alle donne che cuciono nastri per tutti i gomiti e fanno veli per le teste d'ogni altezza per dar la caccia alle persone. Pretendereste forse di dar la caccia alle persone del mio popolo e salvare voi stesse? Voi mi oltraggiate in mezzo al mio popolo per delle manciate d'orzo e per dei pezzi di pane, facendo morire coloro che non devono morire e facendo vivere coloro che non devono vivere, mentendo al mio popolo che dà ascolto alle menzogne. Perciò così parla Dio, il Signore. Eccomi i vostri nastri con i quali voi date la caccia alle persone come agli uccelli. Io ve li strapperò dalle braccia e lascerò andare le persone che voi catturate al laccio come gli uccelli. Strapperò pure i vostri veli, libererò il mio popolo dalle vostre mani ed egli non sarà più nelle vostre mani per cadere nei lacci e voi saprete che io sono il Signore. Poiché avete rattristato il cuore del giusto con le menzogne, quando io non lo rattristavo, e avete rafforzato le mani dell'empio perché non si convertisse dalla sua via malvagia per ottenere la vita. Voi non avrete più visioni vane e non praticherete più la divinazione. Io libererò il mio popolo dalle vostre mani e voi conoscerete che io sono il Signore. Ezechiele deve resistere alle false profetesse. Dio infatti ordina ad Ezechiele di volgere la faccia verso le figlie del suo popolo, di profetizzare contro di loro. In Genesi 10, i versetti 8 e 9, Nimrod è chiamato un potente cacciatore davanti al Signore. In realtà, egli era un cacciatore di anime, e ai nostri giorni anche varie sette o movimenti pseudo-religiosi fanno così. I componenti di questi movimenti, che fanno leva sulla ricerca spirituale dell'uomo, vanno a caccia delle anime delle persone per portarle alla perdizione, e qui anche le donne erano coinvolte. Pietro, nella sua seconda lettera, capitolo 2, versetto 1, afferma: «Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori, che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata». Oltre a uomini, oggi abbiamo molte donne coinvolte nell'attività spiritistica, come medium, indovine, negromanti. Ce ne sono parecchie in ogni parte del mondo e dichiarano apertamente di servire Satana. Il termine che abbiamo letto e che dice «guai alle donne che cuciono nastri per tutti i gomiti» indica che queste donne stavano distribuendo degli amuleti, una piccola cosa da mettere sul braccio per proteggerli dalle malattie o dalle disgrazie. Mentre invece l'affermazione «fanno veli per le teste d'ogni altezza per dar la caccia alle persone» fa pensare al fatto che dessero un fazzoletto sopra il quale avevano pregato e che ti aiutasse nella guarigione di una malattia, come se ci fosse merito in quello piuttosto che nel Signore. Amico, amica, quello che vedi attorno a te oggi non è nuovo, ma è vecchio, come la razza umana, e quando Ezechiele lo denunciava a suo tempo era la parola del Signore, non le sue parole. E con queste parole, appunto, che provengono direttamente dalla bocca di Dio, dal libro di Ezechiele, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'ascolto, intanto ci sentiamo domani a solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 20 e un minuto.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici, il testo che vi proponiamo dal Vangelo di Giovanni è molto breve, consiste in un solo versetto, il versetto 34 del capitolo 12, e prego la cara Patrizia di poterlo leggere per noi.

La folla quindi gli rispose: «Noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come mai dunque tu dici che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo?»

Il nostro testo conferma che le persone che circondavano il Signore, i discepoli, i giudei, i greci, seguirono e compresero molto bene il discorso fatto da Gesù. Le loro domande furono attinenti, logiche, e manifestarono il loro ragionamento. Avevano perfettamente capito che Gesù pretendeva essere il Messia e avevano compreso che aveva parlato della sua morte violenta, come era chiaro che egli si definiva il figlio dell'uomo. Inoltre, quelle persone manifestarono di conoscere le scritture dell'Antico Testamento e, principio lodevole, di paragonare con esse ogni pensiero, ogni dottrina o fatto del giorno. Avevano anche ben compreso il tipo di supplizio a cui Gesù si era riferito, cioè la croce, un supplizio usato per gli schiavi, per i malfattori dai dominatori romani. Tutto questo faceva crollare le loro idee messianiche, che si fondavano principalmente sulla restaurazione ad opera del Messia del glorioso regno di Davide. Di conseguenza non riuscivano a conciliare l'idea che il loro Messia avrebbe dovuto morire sul patibolo romano. I loro sogni di riscatto venivano infranti da tale possibilità. Oppure Gesù non era il Messia atteso. Nella loro mente si fece strada il pensiero che il figlio dell'uomo fosse una persona diversa dal Messia e ne chiesero spiegazioni al Signore. Il Cristo sussiste in eterno, questo lo dichiarano le scritture sante. Chi è allora il figlio dell'uomo che subirà la morte violenta della croce? La domanda appare legittima e ragionevole, tuttavia mette in luce come i nostri pensieri male si adattino ai pensieri di Dio. Nell'ottica giudaica il Messia doveva essere un trionfatore militare e politico che avrebbe usato la sua potenza divina per il bene materiale del popolo ebreo. Non riuscivano a concepire un Messia teso a dare una liberazione spirituale, una vittoria sul nemico che è dentro l'uomo, piuttosto che su quello che è fuori. Un Cristo che avrebbe combattuto e vinto gli eserciti del male, le forze spirituali della malvagità che dominano questo mondo di tenebre. Tutto questo ci induce a capire come una lettura superficiale del testo sacro, una interpretazione non corretta delle scritture sante, una meditazione deviata dai nostri umani desideri, dai nostri preconcetti, risulti dannosa e allontani dalla comprensione della verità rivelata. Pertanto non è sufficiente possedere e leggere la Bibbia. È necessario interpretarla correttamente, lasciandoci istruire docilmente dallo Spirito del Signore. Allora apprenderemo e faremo nostra la verità.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 17 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento con Punto e a capo. Anche oggi vorrei parlare di astrologia, dicendo che in fin dei conti, a voler essere obiettivi, l'astrologia non è verificata dall'esperienza comune, perché i tratti astrologici della personalità o sono espressi tutti con sinonimi, in modo che sotto qualsiasi segno calzino alla perfezione a chiunque, oppure sono inesatti. Infatti non esistono 12 personalità basilari che corrispondono allo zodiaco. Le predizioni degli oroscopi quotidiani sono talmente vaghe a volte che qualsiasi predizione per qualsiasi segno sembrerà avverarsi. Qualcuno, per fare una prova, per esempio, ha ritagliato dalla locandina di un oroscopo il segno che identificava ogni predizione e poi ha chiesto a diverse persone di cercare quella che meglio descriveva la loro giornata, dopodiché ha ricollegato ogni predizione con il suo segno. Quasi nessuno aveva azzeccato il proprio segno, mentre quasi tutti pensavano che diverse predizioni descrivevano bene la loro giornata. Ora, gli astrologi, a difesa della loro attività, dicono che una predizione adempiuta dimostra la veridicità dell'astrologia, ma logicamente una predizione sbagliata la smentisce. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 46 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

0: Amen, amen. Allora chiamiamo questa sorella Peppino, se la vuoi accompagnare. Prendiamo l'altro microfono, Sam, per favore. Diamola a Peppino, accendiamolo, così Peppino la accompagna e ascoltiamo questa testimonianza che condividere con noi, che condividerà con noi la sorella. Accendilo, Sam.
1: Ok. Yes, yes, yes.
0: Gloria a Dio. Se la sorella ha bisogno di una sedia, gliela diamo, eh? Ok, grazie. Piano piano, sorella. Va bene, stai lì in piedi.
2: Sì. Vai. Allora, buonasera a tutti voi. Io devo fare una breve testimonianza perché il tempo è poco, ma se no ci sarebbero dei libri da scrivere per tutti i miracoli che Dio ha fatto nella mia vita, di come ha operato. Io ho conosciuto la Bibbia, la parola di Dio, attraverso i film western che mio marito vedeva tutte le sere, e in questi film sentivo occhio per occhio e dente per dente, dice il Signore. Poi quando seppellivano i morti c'era il pastore che diceva: il Signore il mio pastore, il Salmo 23. Queste mi entravano nel cuore, dice, ma quanta la vorrei pure io la Bibbia. Così, dopo tante peripezie, insomma, sono riuscita ad avere questa Bibbia tramite la sorella Maria Martucci. Così, dopo che ho avuto questa Bibbia, che l'ho desiderata tantissimo, la leggevo notte e giorno, proprio mi entrava nel cuore ogni parola, ogni... quando sono arrivato a Giuseppe Venduto dei Fratelli, Dio si è rivelato a me con potenza incredibile. Ho pianto, ho visto tutta la potenza di Dio. Poi ero arrivato a leggere fino all'Apocalisse, tutta la Bibbia, e vedevo che io non, stavo nel peccato, ero cattolica praticante, ma non facevo quello che il Signore diceva. Così un giorno Dio si fa trovare da quelli che lo cercano con tutto il cuore. È passato Tina davanti a casa mia, mi ha mandato Tina. E andavano distribuendo gli opuscoli, ho detto io, l'ho fermata io stesso, sono andata incontro. Ho detto: senti, io leggo la Bibbia, davvero. E dite, però non c'è nessuno che me la spiega. Adesso sto leggendo l'Apocalisse, ma non capisco niente, perché non avevo lo Spirito Santo. Così Tina, ho detto, puoi venire pure una volta alla settimana a spiegarmi la parola di certo. Così dopo parecchi mesi di frequentazione ho accettato Gesù nel mio cuore. La persecuzione è stata immane quando io mi sono convertita, in famiglia, amici, vicini di casa, fino anche il prete ha detto parole in chiesa, dice che è una vergogna, dice che da una famiglia di credenti, questo e quest'altro. A me non mi importava di niente, io guardavo solo al Signore. Così parlavo troppo, distribuivo Bibbia, Vangelo, parlavo alla amici, andavo di nascosto di mio marito, perché mio marito stava proprio imbestialito. E così è successo che il diavolo non mi voleva far parlare, mi voleva chiudere la bocca, e l'ha fatto, però Dio è più potente. Così mi viene un carcinoma papillifero dei più aggressivi e maligni, brutti, non parlavo più. E così sono andata dal professore a Torre Maggiore, che era bravo, ha detto no, dobbiamo operare urgente, e il risultato è questo male qua. Alla fine dei conti avevo tutte le sere la febbre, poi il professore mi mandava da un altro, poi a Milano, a Pisa, insomma ne ho passate tante, e mio marito stava sempre arrabbiato. Però dopo di un anno, io avevo sempre la febbre, sono stata recidiva un'altra volta, perché quando mi hanno operato la prima volta mi è venuta la voce, però dopo di un anno è successo di peggio, ho avuto le metastasi, insomma stavo proprio male. La guerra era finita, la guerra, e tutti quanti che mi facevano regali, perché dovevo morire, e tutti che mi facevano regali costosi, come quando dice, ma se io dovevo morire, che me li fate a fare, che me li devo portare all'altro mondo questi regali? E insomma, va bene. Così, in quel periodo c'erano i battesimi, mio marito non mi diceva più una parola, non mi diceva, piangeva notte e giorno che io dovevo morire, era già convinto. Allora c'erano i battesimi e io avevo già un anno e mezzo che avevo tutte le sere la febbre, tutta, ero proprio, stavo così proprio, e alla fine dei conti ho detto, Tina, io mi voglio battezzare pure io. Si doveva battezzare Rosaria e Stefania, la figlia della sorella Esther. Mi voglio battezzare pure io. Ha detto Tina, c'hai la febbre, come fare? Non stai bene, non me ne importa, io mi voglio battezzare. Però il venerdì, che poi la domenica mi sentivo male, che io stavo talmente male, Satana voleva impedirmi di battezzarmi. Allora ho telefonato a Tina, ha detto prima che non mi volevo più non potevo più battezzarmi, non potevo. Però dopo ho deciso così, Tina, mi voglio battezzare con tutta la febbre, mi voglio battezzare. Ho capito che era un attacco del nemico, lo devo disfidare. Mi battezzo, come sono calata, sono scesa nelle acque battesimali, il Signore mi ha fatto il miracolo, non mi è venuta più la febbre, si è tolta la febbre immediatamente. Poi sono stata operata di nuovo, insomma la conclusione è stata che Dio ha fatto grandi cose nella mia vita. Mio marito poi piano piano si era avvicinato al Signore e piangeva e diceva, se Dio ti fa la grazia che ti guarisce, dice, io mi converto. No, tu ti devi umiliare davanti a Dio, vuoi ricattare Dio, tu sei al di sopra di Dio. No, tu ti devi umiliare, devi chiedere prima perdono a Dio e poi chiedi la grazia per me, che Dio già sa quello che deve fare. Così lui così ha fatto e è stato bellissimo. Poi andavo alla chiesa, nessuno mi diceva niente. E poi non sto a raccontare tutte le esperienze che ho avuto, che Tina sa tutto della mia vita e di tutti i problemi che poi abbiamo avuto, perché Satana ancora mi attaccava nel senso, però Dio è il nostro vincitore, io l'ho cercato e Dio mi ha risposto, e chi cerca Dio con tutto il cuore lui si fa trovare. Mi ha mandato Tina come il ministro della regina di Candace quando stava nel deserto, e Dio ha mandato a Filippo, così Dio mi ha mandato Tina, e lei è stata la mia mamma spirituale. Grazie per l'attenzione, un bacio a tutti.
0: Grazie carissima. Adesso i giovani con un mimo venissero avanti, i giovani, e poi subito un canto prima della predicazione. Quindi i nostri giovani ci faranno vedere un mimo. Lo fate sul palco o a terra? Ok, ma lo smontate tutto così, va bene. Allora, un mimo. Ringraziamo a Dio anche per questi giovani, per l'impegno che mettono nel servire al Signore. Questa è la terza campagna evangelistica che fanno con noi, la quarta poi sarà a Milano, la quinta a Frosinone per quest'anno, quindi stanno lavorando già da più di un mese. Va bene, se la regia è pronta, sì, ok, preghiera fatta, quindi regia appena di imposizione, parti con la base e io accelero qua dal... Ok.

0: Bravi, bravi. Prendete il microfono, allora chi dà la spiegazione a questo mimo te lo apro subito.
1: Buonasera a tutti. Bene, io sono qui per spiegarvi un po' il significato che ha questo mimo. Allora, noi ragazze, inizialmente vestite di nero, rappresentavamo il peccato che ognuno di noi ha. Invece Ethan rappresentava Gesù. Gesù è morto sulla croce, è stato inchiodato, è stato frustato, ha sofferto a causa dei nostri peccati, perché lui ha preso i nostri peccati ed è morto lì su quel legno della croce per noi. Ma è grazie anche a quel sacrificio che i nostri peccati possono essere purificati, come è successo proprio a noi nel mimo. Infatti le nostre bagliette da sporche sono diventate purificate. E quindi questa sera vorrei invitare ognuno di voi, chi non l'ha fatto, ad accettare il Signore così che i suoi peccati possano essere purificati.
0: Un solo canto, Sam, un solo canto e poi passiamo alla predicazione. Ascoltiamo un canto mentre la regia manda qualcuno a mettere l'archetto a Giuseppe. Ecco, dobbiamo rimettere tutto a posto un attimo, pazienza. Ne valeva la pena, come si dice. Gloria a Dio, che lo Spirito Santo possa toccare il tuo cuore anche attraverso questa rappresentazione dell'opera di salvezza del Signore Gesù. Il violino, ecco, arriva la nostra violinista.

0: Amen. Allora, al tavolo a centro, Felice, puoi mettere il tavolo a centro per favore? Peppino, ti aspettiamo, adesso tocca a te. E un bicchiere d'acqua per Peppino, una bottiglietta, ma non frizzante, quella è frizzante. E allora va bene frizzante. Aprila per favore. Ah, ecco, Peppino è munito di bicchiere a seguito. Va bene, caro Peppino, abbiamo pregato per te e siamo sicuri che il Signore ti guida.
1: Posso andare? Sì. Bene, un affettuoso saluto a tutti voi nell'amore del nostro Signore Gesù Cristo, che vi trovate qui sotto questa tenda, e anche estesa a tutti coloro che sono fuori dalla tenda. Vi godete questo bellissimo fresco questa sera, non possiamo lagnarci, possiamo dire due volte: Signore, grazie per questo fresco, perché ci voleva proprio. E poi un affettuoso saluto a tutti i nostri cari amici di Lesina che sono nelle vicinanze, chissà, per ascoltare la parola del Signore. Lo scopo di questa tenda è stato questo: piantarla, montarla, affinché le persone di Lesina possano ascoltare continuamente ancora l'Evangelo della parola del Signore. Come annunciavo, il tema di questa sera sarà: che prezzo pagheresti per la tua salvezza? Visto che tutti cercano di fare delle cose buone per cercarsi di guadagnarsi la salvezza, che prezzo ha la salvezza? Perché se io dovessi acquistare qualcosa e non so il prezzo, non so orientarmi. Ma cerchiamo di andare per ordine, aprendo la parola di Dio nell'Evangelo di Matteo, capitolo numero 16. Leggeremo dal versetto numero 24 fino al verso numero 28. Così dice la parola del Signore. Sono parole di Gesù che parlava ai suoi discepoli, e dall'altra parte c'erano tante persone religiose che ascoltavano. Gesù dice queste parole: allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Il testo 26, il versetto 26, è quello che compone la meditazione. Versetto 26 dice: che gioverà ad un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà in cambio l'uomo dell'anima sua? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Ripeto il verso 26: che gioverà ad un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Nelle parole di Gesù, rivolto ai discepoli e alle persone religiose di quel tempo che erano presenti, sono valide anche per la società di oggi. Versetto 26. Gesù mette in risalto che l'accanirsi di accumulare tesori qui su questa terra non ha senso. Questo non significa che non dobbiamo lavorare, che dobbiamo guadagnare quello che ci necessita e così via. Ma il Signore è contro l'accanimento, contro il fatto di perdere la propria vita per cercare di accumulare sempre di più, sempre di più, sempre di più. Non ha senso, perché tutto dobbiamo lasciare qui. Il principio è lavorare, lavorare, lavoriamo per il progresso dell'Evangelo, affinché nuove anime si convertano al Signore. Queste sono le vere ricchezze che il Signore parla nella sua santa e divina parola. Sono le vere ricchezze eterne che non finiranno mai. Ed il primo messaggio che il Signore rivolse al popolo di Gerusalemme, dove si trovava, quale fu? Ravvedetevi e credete all'Evangelo, perché l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. In questo brano Gesù pone due domande alle persone presenti che lo ascoltavano, due domande che ci vengono poste ancora oggi, 22 luglio 2026, quando leggiamo la sua santa e divina parola. 2000 anni fa Gesù era la parola vivente che camminava per le strade di Gerusalemme, della Samaria e dintorni. Oggi abbiamo la parola vivente scritta, la Sacra Scrittura, che dice l'Apostolo Paolo a Timoteo, divinamente ispirata, utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. E l'Apostolo Paolo aggiunge dicendo: affida queste cose a uomini e a donne fedeli che sappiano annunciare la parola di Dio, che la conoscono. Questo è il compito che noi credenti dobbiamo fare in mezzo a questo mondo. È proprio per mezzo della Sacra Scrittura che le persone possono conoscere la verità. La parola di Dio ci ricorda questo verso. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. Ieri sera, lunedì sera, abbiamo avuto un bellissimo coro di giovani e ti salutano, caro Corrado, Ivon Mois. Che succede? C'è stato veramente un afflusso enorme di persone, erano circa 300-400 persone, chi seduto vicino al bar, chi passava, chi a destra, chi a sinistra, però c'è stato un ascolto buono, buono, buono. E stamattina un mio carissimo amico mi viene a ringraziare al laboratorio dicendo: Peppino, quelle persone sono state straordinarie. Sono degli proprio specialisti della parola, della predicazione che è stata fatta e così via. Parlando con alcune di queste persone dicevano: io ho la mia verità, tu hai la tua verità, l'altro ha la sua verità, quindi amiamoci, stimiamoci, ognuno fa quello che crede. Caro amico, non è così. Di verità non ce ne sono quando ne vogliamo noi. La verità è una. E Gesù stesso ha detto: io sono la via, la verità, la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E Gesù stesso dice: investigate, leggete la Scrittura, perché esse parlano di me. Prima domanda, abbiamo detto che ce ne sono due. Prima domanda: che gioverà, cioè che beneficio, che vantaggio ne avrà un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde l'anima sua? Ragioniamo da semplici persone. Che investimento ha fatto? Che investimento ha fatto? Sentivo questa mattina che una signora ha lasciato qualcosa di scritto per dire ai figli: quando muoio non mettetemi il vestito, per favore, ma mettetemi con il pigiama. Questa signora nella bara, questa signora, il suo concetto qual è? Religiosa, forse anche possidente. Il suo concetto qual è? Quando mi presento con il pigiama davanti a Dio, il Signore dirà: che brava e umile persona. Ha dimenticato che il corpo verrà sepolto al cimitero, ma chi si presenterà davanti a Dio è l'anima e lo spirito. E il Signore non dirà: brava perché sei venuta con il pigiama, ma dirà: che cosa ne hai fatto di Cristo, il mio figliuolo Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per te. Questo dovrà sentire, e ogni persona dovrà sentire queste parole. Oggi tutto si valuta in termini economici. Da una parte si vuole ottenere tutto quello che si desidera, fare tutto quello che si vuole. Non vogliamo essere sottomessi alla parola di Dio, per carità. Vogliamo fare tutto ciò che ci piace, vogliamo costruirci un piccolo Dio che ci dà ragione e che fa tutto quello che noi gli diciamo. Vogliamo un esempio biblico, non ricordo di preciso se sia in Geremia o in Isaia, dove nelle famiglie una famiglia comprava un tronco di albero. Grazie, grazie, siete una biblioteca biblica. E diceva: lo spaccavano e lasciavano una metà, ne facevano una figura per adorarlo, e l'altra metà cuocevano e arrostivano la carne, e poi dicevano all'altra metà che avevano fatto l'immagine: salvaci. Questo è il pensiero religioso di oggi. Facciamo tutto quello che vogliamo, noi comandiamo il piccolo Dio. Vogliamo costruirci un piccolo Dio secondo i nostri pensieri e i nostri piaceri, così facendo, non curandoci di quello che dice la parola di Dio, offendiamo, disprezziamo il Signore, non ci curiamo dell'anima nostra, pur essendo buoni religiosi, ma perduti. Caro amico che ascolti, rifletti. Viviamo nel profondo dubbio che un domani non sappiamo che ne sarà di noi. Tutti vantiamo le nostre buone opere, tutti ci riteniamo migliori degli altri, tutti ci riteniamo più favoriti degli altri davanti a Dio. Bene. A questo punto dobbiamo ancora una volta far parlare la parola di Dio, perché io mi considero migliore di voi, voi vi considerate migliori di me e di altri, perché io faccio tante opere che voi non fate e così via. Questa è la lotta nella religione. Vediamo che dice la parola di Dio, ve lo leggo dagli appunti. Dice in Romani capitolo 3, versetto 10, 11, 12 e il versetto 23. Come sta scritto? La parola di Dio è inconfutabile. I nostri discorsi sono confutabili, ma la parola di Dio no. Dice: come è scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Eppure si vive in un mondo religioso. Come mai? Qual è il Dio che ricerca la religione? Lo abbiamo detto poc'anzi. Tutti quanti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, neppure uno. Questo mette in crisi la religione, perché secondo la religione c'è uno che è senza peccato, ma non trova riscontro nella parola di Dio. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, neppure uno. Infatti non c'è distinzione, dice ancora Paolo al versetto 23. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. È bello dall'altra parte, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Cerchiamo di soffermarci un momento su questo. Caro amico, solo il Signore Gesù Cristo può assolverti, può cancellare i tuoi peccati con il suo prezioso sangue. Infatti l'Apostolo Paolo dice ancora in Romani capitolo 5 versetto 1 queste parole: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Questo termine giustificato sta ad indicare che quando credi Dio, dal momento che lo accetti nella tua vita quale proprio personale salvatore, tu sei giustificato, cioè tu sei assolto dalla condanna dei tuoi peccati. Assolto da che cosa? E con che cosa? Con il prezioso sangue di Cristo. Ecco perché all'infuori di Cristo non c'è salvezza, all'infuori di Cristo non c'è remissione dei peccati. Tutto è stato compiuto sulla croce. Infatti la parola che Gesù disse alla fine sulla croce, qual è stato? Tutto è compiuto. Tutto è stato fatto alla perfezione. Allora tu, caro amico, che devi fare? Tu ti devi arrendere a Cristo, confessare i tuoi peccati a Lui, e solo Cristo ti assolverà. Nessun uomo religioso sulla faccia della terra ti può assolvere, perché solo Cristo può perdonare i peccati degli uomini. Per tutti coloro cioè che credono in Lui. In Proverbi capitolo 16 versetto 20 dice questo meraviglioso verso: chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene. Forse stai udendo nelle vicinanze e forse farai smorfie che tutto questo non ti interessa. Bene amico, mal per te. Ma dice la parola che se tu presti attenzione alla parola che stai ascoltando, te ne troverai bene. E beato, felice colui che confida nel Signore. Bello. Parole che ci danno conforto, consolazione in ogni cosa. Quando Gesù parla della perdita dell'anima, è chiaro che si riferisce all'eternità. Un confronto che deve portare l'uomo a riflettere, e cioè 100 anni. Quanto sono 100 anni? Se parliamo nel mondo, 100 anni, beato lui. Poi qualcuno che abbiamo visto in televisione, 105 anni, 107 anni, più o meno, e così via. Arriviamo ad essere così nulla facenti, però abbiamo 100 anni, 107 anni. Ma questi anni, in confronto all'eternità, cos'è? Allora facciamo un esempio per capirci ancora meglio. Un granellino di sabbia nei confronti della spiaggia di Lesina, di Torre Fortore, cos'è? Vi piace vivere 100 anni e rimandare tutti quei miliardi e miliardi e miliardi di anni di vita per sempre, per l'eternità? E ci sarà anche miliardi di anni lontano da Dio, caro amico, se non credi. Spesso a San Severo, quando c'è stata questa tenda, il caro Corrado ricordava: il Signore non è venuto a condannare, il Signore non è venuto a condannare. E diceva bene, perché è biblico, Dice il Signore, io sono venuto a fare che cosa? A far sì che voi vi ravvediate dalla condanna che avete. Perché ogni uomo è condannato dal momento che nasce fino alla morte. In questo arco di tempo Dio ti dà la possibilità di o credere in Lui ed avere una vita eterna per sempre e per l'eternità, o una perdizione eterna, una condanna che tu ti porti addosso dal momento che sei nato qui su questa terra a causa del peccato. Allora io sono venuto, dice il Signore, a redimere quello che era perduto. Bello. Ecco la salvezza, ecco la gioia della salvezza di coloro che credono in Lui. Se vivere la tua vita a modo tuo o credere che quello che pensi o fai tu è giusto senza consultare la Sacra Scrittura, e tutto questo ti porta a trascurare la tua anima fino a farla perdere. Dimmi, caro amico, sono qui, siamo qui per ascoltarti. Dicci, che guadagno è mai questo? Che guadagno è mai questo? Quando hai tutte queste eredità e perdi l'anima. Molti scherzando dicono che all'inferno si sta bene perché si può giocare a carte, si va in tutte le parti che vogliamo. Poveri voi. Vogliamo ricordarvi solo per un attimo il ricco che godeva splendidamente, e il Signore non è contro la bella vita nel senso di godere di salute ed altro, perché la salute è un dono di Dio. Ma quest'uomo ha disnegato Cristo, la salvezza, e quando è morto è andato all'inferno. Dall'inferno Dio permette, Gesù permette questo lembo di vita che fa vedere cosa succede nell'aldilà, lontano da Dio. E quest'uomo ricco vide Lazzaro che godeva splendidamente nel seno di Abramo, e povero lui che soffriva nelle fiamme dell'inferno, che dice: padre Abramo, manda qualcuno ad indingere l'acqua nel dito per rinfrescarmi la lingua. Immaginiamoci per un attimo il dolore, la sofferenza, la disperazione di quest'uomo. Ma non è una disperazione di pochi anni, è una disperazione eterna. Gli viene risposto: non è possibile. Non è possibile, caro amico. Non pensare che le messe di suffragio ti rinfrescheranno l'anima, perché la tua anima sta in calore, all'inferno, dove si brucia, dove c'è una condanna per coloro che hanno rigettato il bel nome di Gesù Cristo, che vuole che tutti gli uomini siano salvati. Non c'è più speranza dopo la morte. Forse stai dicendo che sei una brava persona, che cerchi di aiutare il tuo prossimo, sei una persona fedele alla Chiesa, fedele alle buone opere. Tutte queste sono cose buone, e si potrebbe allungare la lista, ma in parte la domanda rimane: la tua anima è salva o no? Per favore rispondetemi. Noi credenti sì, grazie, ma caro amico, rispondici. La tua anima è salva o no? Sei un religioso, sei uno attaccato alla religione, va bene, ma dici, lo dice il Signore, sei salvato, sì o no? La tua anima è al sicuro o no? O rischi di perderla? Concluderemo dopo, ma passiamo alla seconda domanda, che dice: che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Cerchiamo di venire al dunque. Che potreste dare, amici, in cambio della salvezza della vostra anima? Concluderemo dopo, ma passiamo alla seconda domanda, che dice: che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Cerchiamo di venire al dunque.

Le ricchezze più grandi di questo mondo, per un attimo pensiamo che avessero valore, tu non lo sai. Può darsi che hai accumulato 10 miliardi, 20 miliardi, 30, 100. Vale molto di più, molto di più, molto di più. Quindi non stai facendo niente, stai lavorando vanamente. Che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Facciamo la domanda più personale. Che vorresti dare in cambio per la salvezza della tua anima, il testo? Quanto vale la tua anima? Con quale prezzo la potrai salvare? Quante corone devi riempire con le dita di continuo? Numeri, numeri, numeri, numeri, corone, corone, corone. Quante di queste? Pensi, gentil amico, che la salvezza dell'anima tua possa dipendere dal numero delle preghiere recitate a memoria o dalla quantità di soldi dati in beneficenza? O da pellegrinaggi e penitenze fatte? Non so quale possa essere la tua risposta a questa domanda. Ma voglio raccontarti un fatto che ci porterà anche noi a riflettere, un fatto che ti porterà un po' alla riflessione dell'argomento che stiamo trattando. Che darai in cambio per la salvezza della tua anima? Allora attenzione, ascoltiamo questo fatto. Si racconta che Alessandro Magno, in punto di morte, convocò i suoi generali e disse loro le sue ultime volontà. Primo, che la sua bara fosse trasportata sulle spalle dei medici di quel tempo del suo regno, perché chissà quante proposte gli avevano fatto i medici quando stava ammalato. Secondo, che tutti i tesori che aveva conquistato fossero sparsi sulla strada verso la tomba. Morale: tutto il percorso che faceva si dovevano buttare pietre preziose, perle, oro, tutto quello che era. Terzo, che le sue mani fossero lasciate penzolare fuori dalla bara alla vista di tutti. Tutti sarebbero stati curiosi di vedere, ma che c'ha il grande Alessandro Magno nelle mani? Ma è possibile che se ne va così, senza portarsi niente? Uno dei generali, scioccato da queste insolite ultime volontà, chiese spiegazioni, perché era qualcosa che andava fuori dal normale. Alessandro gli rispose: primo, voglio che siano proprio i medici a trasportare la mia bara per dimostrare che non hanno potere di guarigione davanti alla morte. Voi mi dovete portare a spalla, perché mi avete promesso. Chissà quanti anni dovevo ancora vivere. Mi avete fatto tante di quelle promesse. Bene, dal momento che sono morto, mi dovete portare voi sulle spalle. Primo. Secondo, voglio il suolo ricoperto dai miei tesori per far ricordare che i beni materiali che conquistati qui non restano. Io non mi posso portare niente di tutto quello che ho accumulato. Terzo, voglio le mie mani al vento, perché la gente veda che veniamo a mani vuote. Quanti soldi ha portato i vostri figli quando sono nati? Ditemelo per favore. Voglio le mie mani al vento perché la gente veda che veniamo a mani vuote
ed a mani vuote.

andiamo via, non possiamo portare niente. Che peccato. Dopo aver accumulato tante ricchezze, li lasciamo qui. E mi ha fatto riflettere per un attimo, scorrendo un po' la parola di Dio. Il grande Ecclesiaste dice: e tutto quello che io ho accumulato e che va nelle mani di altri, che cosa ne faranno di tutti i miei beni che ho speso una vita per formarli? E alla mia morte, chissà cosa ne faranno. Che dice ancora l'Ecclesiaste? Ci ricorda queste parole: vanità delle vanità. Tutto è vanità e un dormendo di spirito. Di tutto ciò che facciamo su questa terra, tutto passa ed è dimenticato. Ma rimane una sola cosa, bella. Questo è il coraggio e la certezza di noi credenti. E questa, caro amico, se credi nel Signore, sarà la tua gioia, la tua consolazione. Ma rimane una sola cosa. Che cosa? Aver creduto in Cristo Gesù, accettandolo nella tua vita quale tuo unico Salvatore e Signore, e sarai salvato per l'eternità, perché solo Cristo ti può salvare. Il tempo che abbiamo, il tempo che viviamo, è un regalo più prezioso che abbiamo. Allora non sprechiamolo. Apro e chiudo una parentesi, anche per noi credenti, cari nella grazia. Siamo diventati freddi nell'annunciare la parola di Dio, il tempo che il Signore ci dà. Non sprechiamolo nelle vanità, nelle stupidaggini, ma impieghiamolo, consacriamoci nel servizio dell'opera del Signore. Quello soltanto rimarrà di noi. Il tempo è un regalo più prezioso. Non corriamo dietro a cose vane, ma dedichiamoci a tutto ciò che può portare beneficio in questa vita, e solo di perché questa vita è solo di passaggio, ma anche per sempre e per l'eternità. La Bibbia afferma queste belle parole eterne, meravigliose, parole di Dio. Dice, e mi avvio alla conclusione, dice l'apostolo Pietro: sapendo che non con cose corruttibili, con argento, con oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatoci dai padri, la cosiddetta tradizione, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto e né macchia. Morale: non ci sono beni materiali, opere buone che possono essere dati in cambio per la salvezza dell'anima. Affatto. Dimenticalo, caro amico. Pensa a quello che vuoi. Puoi dare tutto, ma tu rimani sempre un perduto. Se dai te stesso a Cristo, sei un salvato per la grazia di Dio. La stessa religione non può dare la salvezza. I riti che si fanno, le tradizioni, le liturgie, gli atti di culto sono privi di valore, che la parola di Dio, sapete come li definisce? Vano modo di vivere. Non hanno nessun valore agli occhi di Dio, perché la salvezza, per la salvezza della tua anima. Il valore di un'anima non ha prezzo. Ecco perché possiamo accumulare tutto quello che vogliamo, non riusciremo mai a comprarla. Il valore di un'anima non ha prezzo. Eppure la tua anima può essere salvata gratuitamente, senza pagare nessun prezzo, perché ha pagato per te sulla croce Gesù Cristo il giusto. Con che cosa l'ha pagato? Con il suo prezioso sangue. Nessuna cosa al mondo, né beni materiali, né opere pie buone potranno farti guadagnare la salvezza o il favore di Dio. Perché tutte queste cose davanti agli occhi di Dio sono
un panno sporco. Corrado, ci devi fare una gentilezza questa sera. Ci devi far imparare a memoria questo brano di Geremia capitolo 2, versetto 22. Leggo prima il 19, dice: la tua malvagità morale, dove sta l'ostacolo? E la tua malvagità, caro amico, anche se tu ti definisci uomo buono, puoi dire tutto quello che vuoi a noi, però valla a dire al Signore poi. La tua malvagità è quella che ti castiga, le tue infedeltà sono la tua punizione. Sappi dunque e vedi che cattiva e amara cosa è abbandonare il Signore e il non aver di me, dice il Signore, nessun dimore, dice il Signore Dio degli eserciti. Con tutte le cose che fai nella religiosità, non glorifichi Dio, ma lo

0: non hai nessun timore di Dio facendo tutte quelle cose. Sappi dunque, vedi, che cattiva e amara cosa abbandonare il Signore e non aver di me nessun timore, dice il Signore degli eserciti. Forse stai dicendo a te stesso: ma io sono una brava persona, mi distingo dagli altri di tutte le cose buone che faccio. Bene, umanamente ti diamo ragione. Attenzione, umanamente ti diamo ragione, ma vediamo che ti dice la parola di Dio. Il Signore ti dice questo davanti a tutte le cose buone che fai: anche se ti lavassi con il nitro, è una sostanza chimica che smacchia tutto, anche se usi questo nitro e usassi molto sapone, la tua iniquità lascerebbe una macchia davanti a me, dice il Signore. Allora è svanita tutto quello che pensavi di fare delle tue buone opere, pensando di assolvere la tua persona davanti a Dio. Anche se ti lavassi con il nitro e usassi molto sapone, la tua iniquità lascerebbe una macchia davanti a me, dice il Signore. Non c'è speranza per te facendo buone opere per acquistarti la salvezza, ma c'è speranza e certezza per te se ti arrendi a Cristo, apri il tuo cuore a Lui e lo accetti nel tuo cuore quale tuo personale salvatore. Abbi la forza di confessare a Dio i tuoi peccati, le tue iniquità, lascia da parte che sei bravo e buono. Non esiste né bravo né buono, lo abbiamo detto all'inizio. Ma il sangue di Cristo, solo Lui, può purificarti da ogni peccato e da ogni iniquità. Concludo con questa lettura. Tito capitolo 3, dal versetto 3 al versetto 8, dice Paolo a Tito: perché anche noi un tempo, noi che siamo qui, caro amico, non siamo migliori di te, ma abbiamo riconosciuto che eravamo perduti senza Cristo e siamo corsi a Lui, ci siamo arresi a Lui, tant'è vero che Tito qui lo conferma dicendo: perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passione e di piaceri, vivendo nelle cattiverie e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Quello eravamo un giorno noi. Ma quando la bontà di Dio nostro Salvatore e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo che Egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù nostro Salvatore, affinché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo in presenza eredi della vita eterna. Certa è questa affermazione, parola di Dio, parola eterna, e voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a buone opere, a opere buone. Queste cose sono buone e utili agli uomini, e dopo la salvezza che dobbiamo le fare le opere buone. Quali sono queste opere buone? L'opera buona per eccellenza è: andate, predicate il mio Evangelo ad ogni creatura, affinché chi ha creduto, chi ha ascoltato la mia parola, sia salvato. Io vi ringrazio, diamo lode al Signore, a Lui sia tutta la gloria, l'onore e l'adorazione. Amen.
1: Amen, grazie Giuseppe. Quante verità ci hai condiviso questa sera. Vieni Giuseppe, vieni. Grazie fratello, grazie. Quante verità abbiamo ascoltato. Che forza che gli ha dato il Signore al nostro caro fratello. Quante verità sono state citate. Molti di noi si sono rivisti in questa chiamata. Io mi sono rivisto il giorno che Dio mi ha chiamato. E quando riflettei e dissi a me stesso, Signore, perché lo hai fatto per me? Io non ero così prezioso agli occhi di nessuno, ma agli occhi tuoi mi sento amato. E mi sono sentito amato. E questa sera, caro amico, devi sentirti amato, perché è così. C'è in vista l'eternità. E sapete, anche se parliamo di una cosa che ancora non vediamo, non tocchiamo, ma nessuno di noi può dire che non è così. Questa sera c'è una bellissima serata, un venticello piacevole, eppure molti di voi non eravate qui stanotte, e vi posso assicurare che questa tenda quasi ballava. Potresti anche non credermi, ma era così. Allora, non siate dei Tommasi che per credere voleva toccare e vedere. Per credere ci vuole fede. E se tu non hai fede, la puoi chiedere a Dio, che Lui dona gratuitamente, dice. Questa sera, scegli Gesù nella tua vita. Il messaggio è stato chiaro. E Peppino ha chiesto forse di rileggere questo versetto di Geremia 2:22. Ed è importante, se la regia lo può mettere sullo schermo. È importante che tu rifletti, che se ti lavassi col nitro, usassi molto sapone, la tua iniquità lascerebbe una macchia davanti a me, dice il Signore. Non c'è prodotto che ti può lavare. Quando c'è una dura macchia si usano tanti prodotti, chimica, si prova in un modo, in un altro. Per alcune macchie forse siete già abituati, siete diventati bravi, ma per togliere la macchia del peccato serve solo il sangue di Cristo Gesù. Cosa ne vuoi fare di Gesù questa sera? Vuoi tornare con la condanna che è già sulle tue spalle? Il salario del peccato è la morte, ricordati. Vuoi tornare a casa con questo fardello? Col giudizio della morte? O vuoi prendere il dono di Dio, che è la vita eterna in Cristo Gesù? Il nostro compito è questo: predicare, annunciare. E sapete, la salvezza di qualcuno non dipende di quanto io possa parlare bene, o di quanto Sam possa cantare bene, o di quante siano bravi i mimi, o di quanta forza mette Giuseppe nel predicare. La tua salvezza dipende da quanta fiducia tu metterai al messaggio che hai ascoltato. Vogliamo pregare per te. Ma sii tu stesso a pregare e invocare il nome del Signore e supplicarlo. Devi chiedere col cuore a pezzi: per favore, Signore, salvami. Fratelli e sorelle, pregate insieme a me. Preghiamo come un solo spirito. Padre, la tua parola questa sera ancora una volta è stata predicata, è stata annunciata, è stata proclamata con chiarezza e con forza, attraverso i canti, attraverso il mimo, la predicazione, quello che l'apostolo Paolo diceva, attraverso la pazzia della predicazione, perché per molti è pazzia tutto questo. Ma noi ti preghiamo questa sera, Signore, che tu possa toccare i cuori di qualcheduno presente o collegato. Signore, noi abbiamo fatto il nostro dovere, predicare. Lo stiamo facendo e continueremo a farlo. Ma la nostra preghiera è delle anime, che delle anime siano salvate, che delle anime possano venire a te, che non pensano con le proprie buone opere di lavarsi, di purificarsi, di provare a fare qualcosa. Resteranno delle macchie che li porteranno alla perdizione. Signore, ti preghiamo, tutta la tua Chiesa, qui presente all'Esina, sotto la tenda, collegata in diverse parti d'Italia e del mondo, dell'Europa, ti preghiamo per chi in questa sera sta riflettendo per la sua salvezza, che possa scegliere te, che possa dire nel proprio cuore: Signore Gesù, salvami, salvami, donami una nuova vita e il perdono dei peccati. Padre, preghiamo a te tutti insieme, nel meraviglioso nome e potente nome del tuo Figlio Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen e amen, amen. Prima di cantare, c'è qualcuno che sta pregando, che vuole testimoniare, che vuole confessare pubblicamente e dire: io voglio questa sera accettare Gesù nella mia vita. Se tu sei uno di questo, questa sera alza la tua mano, vieni avanti. Noi daremo ogni sera questa possibilità, ma non sappiamo se domani sera ci saremo, e non sai nemmeno tu se domani sera ci sarai. Quindi, se vuoi farlo questa sera, non per convinzione di uomini, ma solo perché lo Spirito Santo di Dio ti ha convinto di peccato, giustizia e giudizio, allora sii coraggioso, coraggiosa nel vale della tua salvezza. Alza la tua mano e dire: pregate per me, voglio accettare Gesù. E questa alzata di mano vorrà significare di seguire Gesù, di prendere la tua croce e seguirlo. Sei disposto a fare questo? Se non ti vergogni di Gesù e vuoi farlo, questo è il momento. Vuoi farlo? Allora scegli Gesù, scegli la vita, sceglilo con tutto il tuo cuore, perché la realtà dell'indomani è molto vicina, è vicina. Cantiamo insieme, Sam. Alzatevi in piedi, cantiamo insieme. Andiamo verso la fine di questo incontro.

Signore, chiediamo benedizione per questa città. Abbi pietà ancora, dai tempo ad altri di ravvedersi, Signore. A quanti seguono solo precetti di uomini, forse solo convinzione personale, ma si possono confrontare con la tua parola.

Vogliamo chiudere questo incontro pregando, alzando mani di arresa verso il Signore. Padre Celeste, Tu che conosci i nostri cuori, noi Ti ringraziamo per il sigillo dello Spirito Santo che Ci hai donato. E lo Spirito Tuo Santo attesta con il nostro spirito che siamo Tuoi figli. Non è solo una convinzione nostra, ma è una confermazione dalla Tua parola, perché abbiamo scelto di ubbidire ai Tuoi comandamenti. Signore, la nostra preghiera per qualcheduno che non ha pace nel cuore, pur conoscendoti, ma non ha pace, ha vuoto, ha quell'incertezza, quell'angolo oscuro, porta luce nei loro cuori, Signore, e che questa sera, attraverso la parola predicata, possa ricevere salvezza chiunque sceglie di credere in Te. Signore, Tu conosci molte persone che di buon cuore Ti seguono, ma come Nicodemo sono solo religiosi, come Nicodemo conoscono, ma non Ti hanno incontrato. E forse nella profondità del loro cuore sentono un timido timore, ma pensano di venire di nascosto da Te. La nostra preghiera questa sera, che si possano liberare, Signore, svestire da questa veste di religione e possono seguire liberi nella verità come il mimo, rivestiti di una veste bianca, quella che doni Tu alla conversione, con il marchio, con l'anello al dito, come il figlio e il prodigo, che testimonia di essere Tuoi figli. Signore, chiama a salvezza. Siamo ancora nel tempo della grazia. Noi tutti insieme Ti preghiamo che la parola predicata porti il suo effetto nei cuori che hanno ascoltato e collegati e qui presenti. A Te la gloria, Signore. Lasciamo tutto nelle Tue mani. Interroga Tu, Signore Gesù, attraverso lo Spirito Santo. Bussa i cuori, Signore, profondamente, per la loro salvezza. Grazie per questa serata, grazie perché siamo qui e noi preghiamo per questa cittadina di Lesina. Ci siamo impegnati di volere il bene di questa città, il bene dei lesinesi, il bene di questo quartiere, il bene. Siamo venuti in pace, siamo venuti a portare la Tua pace e predicare salvezza. Nel nome di Cristo Gesù. A Te la gloria, Signore, a Te lo noi deponiamo questo servizio, chiudiamo questo servizio, questa serata, lasciando ogni cosa nelle Tue mani e investiga i cuori. Signore, fa che questa notte chi ha sentito queste parole, fa che non riesca a dormire, perché il pensiero di volerti accettare sia più forte di voler dormire. E ritorni con la convinzione, o si svegli e gridi: Signore, salvami, nel Tuo nome santo. Padre, diamo a Te la gloria e l'onore, nel nome di Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen e amen. Dio vi benedica. Se qualcuno desidera pregare, potete venire avanti. Altrimenti vi diamo l'appuntamento. L'appuntamento è direttamente domani sera alle 20:30, sia la mattina che il pomeriggio. Non c'è l'uscita, diamo ai giovani un giorno di riposo e quindi domani loro avranno tempo libero, ma ritorneremo sotto la tenda domani sera alle 20:30. Dio vi benedica, un buon ritorno a casa.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama, credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Un saluto ai nostri amici in ascolto, un saluto anche al nostro ospite in linea telefonica, quest'oggi Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Parliamo con Ennio Battista di un fatto di attualità, un articolo che abbiamo trovato su internet, ma riportato da diversi quotidiani e settimanali. Allora, io leggo: carne e effetto serra, Rifkin lancia l'allarme. L'uso di energia in ambito zootecnico è la seconda causa di surriscaldamento globale. Sembra un paradosso, ma incide addirittura più del consumo legato ai trasporti ed è seconda solo alle infrastrutture e al settore edilizio. Jeremy Rifkin, un'autorità nel campo dell'ambientalismo, aveva già anticipato l'incidenza degli allevamenti sulla biosfera in ecocidio e a 16 anni di distanza le sue previsioni si sono avverate. Quindi sarebbe forse necessario diventare vegetariani, come ha proposto la Britain's Environment Agency? Rifkin, ospite al Festival della Filosofia di Modena, crede sia sufficiente tassare la carne e ricorrere a una dieta mediterranea. Allora, abbiamo, come abbiamo detto, in linea Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Una tua prima reazione?
3: Beh, innanzitutto ci fa molto piacere, perché tra l'altro Rifkin è un nostro ospite, ogni tanto lo citiamo nei nostri servizi, e proprio tempo fa, qualche mese fa, noi abbiamo pubblicato, i nostri lettori di Vita e Salute se lo ricorderanno, un dossier proprio dedicato al vegetarianismo, in cui proprio riportavamo delle affermazioni di Rifkin in relazione a quanto tu hai riportato ora. Per cui veramente siamo contenti che questo tipo di tema si stia allargando e addirittura la dimensione nutrizionale della dieta come scelta di vita stia diventando anche un elemento di rispetto dell'ambiente, quindi non solo dal punto di vista della salute individuale umana.
2: Ecco, ma ci vuoi dire qualche cosa di più a proposito di questa causa di surriscaldamento globale che sarebbe legata alla zootecnia?
3: Vuol dire che, diamo un po' di numeri, così magari le persone capiscono meglio. Il 40% dei cereali, per esempio, prodotti nel mondo serve a nutrire gli animali da carne. E addirittura negli Stati Uniti questa percentuale sarà al 75%. Per produrre un chilo di carne occorrono da 5 a 16 kg di cereali. Ecco, questo è già uno dei primi dati, delle prime relazioni che possono farci capire della sproporzione che si crea alimentandoci prevalentemente con carne rispetto a quello che potrebbe accadere se invece l'alimentazione predominante a livello planetario fosse vegetariana. Teniamo conto che se tutti fossero vegetariani potremmo riuscire a produrre cibo per sfamare 25 miliardi di persone. Oggi siamo 6 miliardi e molti soffrono la fame.
2: Quindi sarebbe forse necessario diventare vegetariani, come ha proposto la Britain's Environment Agency? Rifkin al Festival della Filosofia di Modena ha detto che forse è sufficiente tassare la carne e ricorrere a una dieta mediterranea.
3: Sì, probabilmente per poter, diciamo, ridurne i consumi. E diciamo che Rifkin ha fatto molti proclami rivoluzionari, per cui probabilmente non se la sente forse di fare una richiesta così estrema. Io dico che in ogni caso non c'è solo di mezzo l'eccessivo sfruttamento delle risorse ambientali, ma c'è anche di mezzo la questione dell'inquinamento ambientale, perché il quantitativo di pesticidi che vengono utilizzati per produrre campi destinati all'allevamento del bestiame è una delle altre cause gravi di inquinamento del nostro pianeta.
2: Ecco, questo non avverrebbe comunque anche per l'agricoltura legata al consumo vegetariano, ecco?
3: No, perché innanzitutto sarebbe più semplice, avendo così tanta superficie a disposizione solamente per l'approvvigionamento umano, poter applicare un'agricoltura più dolce, meno invasiva, meglio ancora quella biologica, senza, diciamo, aver paure di rese minori rispetto al convenzionale o aver paura di poter non avere quella produzione necessaria per avere i guadagni che ci si aspetta. Per cui ecco che gli scenari che si aprono di fronte alla prospettiva, che non è assolutamente impossibile da praticare, perché poi il problema è sempre quello di pensare che certe abitudini che noi pensiamo irremovibili in realtà possono esserlo, quindi si possono modificare. Quindi l'abitudine a mangiare sempre carne è un qualcosa che abbiamo realizzato nell'ultimo secolo di fatto. Non era...
2: Ecco, io leggo sempre in questo articolo che il Programma Nazionale Nutrizione e Sanità, Salute francese, consiglia di mangiare 5 frutti o vegetali al giorno.
3: Sì,
2: convince questo suggerimento, questa campagna?
3: È un suggerimento ormai da qualche anno diffuso in virtù di ricerche fatte nel campo dell'alimentazione. Sì, questo sarebbe l'ideale. 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, soprattutto in particolar modo 3 porzioni di verdura e 2 di frutta, sono la regola aurea per poter mantenersi dal punto di vista della nutrizione in maggior salute possibile. Per cui è un consiglio ormai di fatto scientificamente assodato.
2: 5 frutti o 5 vegetali?
3: 3 vegetali e 2 frutta, questo è l'ideale.
2: Ah, dai, dacci un menù di quello che si potrebbe fare.
3: La mattina, per esempio, un frutto assieme a una colazione a base di cereali, e già abbiamo preso delle porzioni anche di verdure, in questo caso di vegetali. Poi a pranzo possiamo fare un contorno di verdure con anche un secondo, per esempio, di legumi, e siamo già a circa 2/3 della fabbisogno, e poi la sera, senza bisogno di ingurgitare chissà che cosa, concludere con sempre una buona insalata, oppure a metà pomeriggio per esempio di nuovo una frutta, e non è difficile arrivare a questo traguardo.
2: Allora, un tipo di dieta che fa bene alla salute, ma come abbiamo visto fa bene anche all'ambiente. Siamo partiti con Ennio Battista da questo richiamo di Jeremy Rifkin, che è un'autorità nel campo dell'energia in particolare. Lui sostiene che la zootecnia sia la seconda causa di surriscaldamento globale. Sembra un paradosso, ma incide addirittura più del consumo legato ai trasporti. Veramente faccio fatica a immaginare come la macchina possa, come dire, essere una causa importante, ma inferiore rispetto alla zootecnia, insomma.
3: Questo ti fa capire come a volte le nostre priorità, le nostre sensibilità cadono su questioni che sono più facili forse da acquisire come importanti. L'inquinamento di un'auto è sotto gli occhi di tutti, diciamo, lo possiamo avvertire in qualche maniera, mentre il consumo quotidiano di un certo tipo di alimentazione non ci fa percepire la dimensione sociale di questa scelta e ancora più la dimensione ambientale.
2: Senti, per concludere, Ennio, c'è qualche strumento che può aiutare a orientare il nostro ascoltatore che volesse diventare vegetariano o comunque avvicinarsi molto a questo tipo di dieta? Perché possono esserci anche delle situazioni in cui non è ben bilanciato la propria dieta e quindi creare dei problemi.
3: Certo.
2: Ecco. Quindi intanto un ringraziamento a Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. A risentirci per una prossima trasmissione, sempre sui temi relativi alla salute e alla rivista.
3: Grazie, arrivederci.
1: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

0: con el Prime de Mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci a instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.
1: Radio Logos, Foggia.

Eccomi ancora qui con voi, cari amici, per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Dal trasporto di schiavi alla proclamazione della libertà. È una piccola biografia di John Newton e questa è la seconda ed ultima parte. Leggo, come di consueto, prima un passo della parola di Dio. Voglio condividere con voi il capitolo 2 e il versetto 5 della lettera che l'Apostolo Paolo scrisse agli Efesini. E dice così: anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, ed è per grazia che siete stati salvati. Abbiamo visto ieri, cari amici, in breve, qual era il lavoro che svolgeva John Newton, e cioè prelevava a forza persone in Africa e li trasportava e li vendeva come schiavi nell'Inghilterra del 1700. Lavoro alquanto disumano e privo di ogni sensibilità, oltre che a privare della libertà personale di milioni di africani. Certo, non era il solo in questo squallido lavoro. Ma ad un certo punto della sua vita, a risvegliare in lui il desiderio di riavvicinarsi alla fede in Dio, fu l'essere scampato a morte certa durante una terribile tempesta in pieno oceano. E da quel momento iniziò a crescere in lui un vero e proprio disagio per l'attività che conduceva, e per quanto inizialmente tentasse di conciliarla con la fede ritrovata, adoperandosi per rendere più umane le condizioni degli schiavi trasportati, presto si rese pienamente conto dell'errore e decise di abbandonare tutto, confessando e chiedendo perdono a Dio. Successivamente, dopo molte difficoltà di inserimento nella Chiesa, divenne anche pastore della stessa. Newton scrisse molti canti, aveva questa vena poetica e di ispirazione, ma uno in particolare spiccò il volo per la densità del contenuto delle sue parole. E questo canto è una sorta di autobiografia. Questo canto divenne subito un inno alla gloria di Dio, perché appunto c'è l'esaltazione dell'amore sublime di Dio e della sua grazia. Il titolo del canto è Amazing Grace, che in italiano vuol dire meravigliosa oppure stupenda grazia. Voglio leggervi, amici, le parole di questo canto. Dice così: meravigliosa grazia, quanto è dolce il suono che ha salvato un miserabile come me. Un tempo ero perso, ma ora mi sono ritrovato. Ero cieco, ma ora vedo. Ed è stata la grazia ad insegnare al mio cuore il timore di Dio, ed è la grazia che mi solleva dalla paura. Quanto preziosa mi è apparsa,
nell'ora in cui ho iniziato a credere. Attraverso molti pericoli, insidie e fatiche sono passato. La grazia mi ha condotto in salvo fino a qui, e la grazia mi condurrà a casa nel cielo. Il Signore mi ha promesso il bene, la sua parola dona certezza alla mia speranza. Egli sarà la mia difesa e la mia eredità per tutta la durata della mia vita. Già, quando questa carne e questo cuore verranno meno e la vita mortale avrà fine, io entrerò in possesso, oltre il velo, di una vita e di una gioia e pace. Questa, cari amici, è la traslitterazione del testo originale in italiano, che non sempre coincide con le versioni che si cantano nelle chiese. Comunque, molti sono i riferimenti biblici di questo canto, a partire dal titolo, appunto. E questo sicuramente è il canto che nel corso di 100 anni è stato interpretato da artisti internazionali, artisti che vanno dalla lirica alla musica leggera. Per citarne soltanto alcuni, la famosa Diana Ross, oppure Aretha Franklin, Celine Dion, oppure i tenori Placido Domingo, José Carreras, Elvis Presley, Andrea Bocelli, una cantante famosissima giapponese, Nana Musicuri, I Ricchi e Poveri, e anche ci fu negli anni 70 una versione di un pezzo strumentale che a me piaceva tantissimo. Chi eseguiva questo pezzo era il guardiano del faro, che appunto mise attraverso il famoso Moog, era un sintetizzatore elettronico del tempo, nel 1972, questo brano che intitolò Il Gabbiano Infelice. E infine una versione arrangiata dal famoso Paolo Limiti, che è stata cantata da Iva Zanicchi. Cari amici, la mia preghiera è che nel leggere o ascoltare questo canto si apra il cuore. E non importa la quantità di peccati, poiché la grazia del Signore è meravigliosa. E il Signore ancora oggi, sapete, vuole compiere questo tipo di miracolo in ognuno di voi. Bene amici, la puntata di oggi termina qui, e mi auguro che quanto detto abbia suscitato in voi un interesse maggiore proprio per la grazia del Signore. E come dicevo, non ci sono peccati che tengono, il Signore perdona ogni tipo di peccato. E quello di John Newton, che è stato il tema di queste due puntate, non era certo da meno, visto il lavoro che lui si era cercato. Bene, io vi ringrazio, cari amici, per il vostro ascolto, e vi do come sempre appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. E anche quest'oggi continuiamo con il settimo capitolo del Vangelo secondo Luca, versetto 11 al versetto 30. Non molto tempo dopo, Gesù andò con i suoi discepoli nel villaggio di Naim e come al solito una gran folla lo seguiva. In prossimità della porta del villaggio ecco passare un funerale. Il morto era l'unico figlio di una vedova e molte persone accompagnavano piangendo la povera donna. Quando il Signore la vide, ebbe pietà di lei. «Non piangere», le disse. Poi si avvicinò alla bara e la toccò. I portatori si fermarono. «Ragazzo», disse Gesù, «sono io che te lo dico, alzati». Il ragazzo si alzò a sedere e cominciò a parlare e Gesù lo restituì alla madre. Tutti furono presi da gran timore e si misero a lodare Dio esclamando «Un potente profeta è sorto tra noi!» E ancora «Oggi abbiamo visto all'opera la mano di Dio!» La notizia di questi fatti corse da un estremo all'altro della Giudea e perfino oltre i suoi confini. Ben presto i discepoli di Giovanni Battista vennero a conoscere di tutto ciò che Gesù stava facendo. Quando lo riferirono a Giovanni, questi mandò due dei suoi discepoli da Gesù per chiedergli «Sei davvero tu il Messia che devi venire? O dobbiamo continuare ad aspettarlo?» I due discepoli trovarono Gesù che stava guarendo molte persone dalle più diverse malattie. Risanava gli zoppi, i ciechi e cacciava gli spiriti maligni. Quando gli riferirono le parole di Giovanni, Gesù rispose «Tornate e raccontateli tutto ciò che avete visto e udito quest'oggi. I ciechi possono vedere, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi possono dire, i morti resuscitano e i poveri possono udire il Vangelo della salvezza. E ditegli anche, beato chi non si sarà scandalizzato di me». Partiti i discepoli di Giovanni, Gesù cominciò a parlare alla folla di lui. «Chi è costui che siete andati a vedere nel deserto della Giudea?» chiese loro. «Un uomo debole come un filo d'erba, mosso dal minimo alito di vento?» «No». «E allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo drappeggiato in abiti lussuosi?» «No». «Quelli che vivono nel lusso stanno nei palazzi, non nel deserto». «Allora che cosa siete andati a vedere? Un profeta?» «Sì, questa è la risposta giusta. Anzi, egli è più di un profeta». È quello a cui si riferiscono le scritture quando dicono «Ecco, manderò il mio messaggero davanti a te per prepararti la strada». Fra tutti gli esseri umani non ce n'è mai stato uno più grande di Giovanni. Eppure perfino l'ultimo abitante del regno di Dio è più grande di lui. E tutti quelli che hanno sentito predicare Giovanni, perfino i più malvagi, hanno riconosciuto che ciò che chiedeva era giusto e si sono fatti battezzare da lui. Tutti, cioè tutti, tranne i farisei e i dottori della legge. Essi hanno respinto il progetto che Dio aveva per loro e non hanno voluto farsi battezzare da Giovanni. Mi piace come Luca descrive la situazione. Gesù va nel villaggio di Naim, c'è un corteo di funerale. Lui si avvicina, dice non piangere alla vedova, poi tocca la bara, «Ehi ragazzo, alzati, sono io che te lo dico», boom, il ragazzo si alza. Che scena pazzesca. È come se fosse quasi una passeggiata al parco, no? Per lui. Questa è la potenza del nostro Signore, tremendo, tremendo, molto molto bello. Abbiamo visto già in passato, trattando il Vangelo secondo Matteo, questa situazione con Giovanni Battista. Anzi, Giovanni ci dà un po' più di dettagli quando diceva che il Battista era già in prigione nel momento in cui manda fuori i suoi due discepoli. E li manda proprio per verificare, ma questo è veramente il Messia? Perché io mi trovo in prigione, i romani sono ancora in controllo della situazione, che tipo di salvatore abbiamo tra le mani? E il bello appunto di Gesù Cristo è che lui si rifà sempre alle promesse o alle profezie dell'Antico Testamento. Quando parlavano di Meshua, parlavano del Messia come colui che viene appunto a sanare. E infatti lista
i diversi miracoli. Dice a quei discepoli: tornate e raccontateli che cosa? Che quelli che non potevano vedere vedono, quelli che erano sordi odono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono guariti, i morti risorgono, e i poveri udono il Vangelo della salvezza. Praticamente sta dicendo: io sono arrivato ad adempiere tutte queste profezie, per cui tranquillizzati Giovanni, io sono colui che tu aspettavi. Però è un discorso razionale, come abbiamo detto già l'altra volta: quando ci troviamo nei momenti bui si mettono in discussione tante cose. E abbiamo appunto l'esempio di Giovanni Battista, cioè l'uomo considerato il più grande di tutti gli uomini, perché è il più grande di donna. E se lui attraversa un periodo del genere, ovviamente siamo anche noi scusati quando abbiamo dei periodi di dubbio, dei periodi difficili. Però anche noi dobbiamo sempre rifarci alla parola, vedere che Dio è costante nel tempo, lo stesso ieri, oggi e domani. Allora vediamo di non cedere sempre nelle menzogne che il diavolo vuole mettere nelle nostre teste, perché quello è il suo sistema, è il suo modus operandum che ha avuto sin dall'inizio dei tempi. Ma veramente Dio, no, ha cominciato con quella domanda e continua fino a oggigiorno. Padre, nel momento del buio Giovanni dubita e, essendo più grande di tutti gli uomini, ovviamente ci lascia uno spiraglio di luce, perché anche noi spesso, quando le cose sono difficili, ci troviamo a volte a dubitarti. E sono le stesse scritture che ci dimostrano la tua entità, che non cambia nel tempo. Aiutaci a tenere solide quelle fondamenta che sono veritiere. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok ragazzi, questo è tutto per oggi. Ci sentiamo domani. Ciao.

Bene, continueremo la nostra meditazione sempre dal Vangelo di Matteo. Leggiamo Matteo capitolo 21, dal versetto 12 al versetto 17. Ripeto, Matteo dal capitolo 21, dal 12 al 17. Come titolo è La purificazione del Tempio. Leggiamo. E Gesù entrò nel tempio e cacciò fuori tutti quelli che quivi vendevano e compravano, e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi. E disse loro: egli è scritto, la mia casa sarà chiamata casa d'orazione, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni. Allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi ed egli li sanò. Ma i capi sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatte, e i fanciulli che gridavano nel tempio, Osanna al figliolo di Davide, ne furono indignati e gli dissero: odi tu quello che dicono costoro? E Gesù disse loro: sì, non avete mai letto dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto lode? E lasciatele se ne andò fuori dalla città a Betania, dove albergò. Questo avvenimento lo troviamo anche negli altri tre Vangeli. E visto che c'è qualcosa di particolare, vorrei leggere anche nell'Evangelo di Marco e di Luca. L'Evangelo di Marco, capitolo 11, dal versetto 15, leggiamo. Marco 11, versetto 15 in poi, dice: e vennero a Gerusalemme. E Gesù, entrato nel tempio, prese a cacciarne coloro che vendevano e che compravano nel tempio, e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi, e non permetteva che alcuno portasse oggetti attraverso il tempio, ed insegnava dicendo loro: non è gli scritto, la mia casa sarà chiamata casa d'orazione per tutte le genti, ma voi ne avete fatta una spelonca di ladroni. E i capi sacerdoti e gli scribi udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire, perché lo temevano, poiché tutta la moltitudine era rapita in ammirazione della sua dottrina. E quando fu sera uscirono dalla città. Poi l'Evangelo di Luca, capitolo 19, versetto 45, dice così: poi entrato nel tempio cominciò a cacciare quelli che in esso vendevano, dicendo loro: egli è scritto, la mia casa sarà una casa d'orazione, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni. Ed ogni giorno insegnava nel tempio, ma i capi sacerdoti, gli scribi e i primi fra il popolo cercavano di farlo morire. Ma non sapevano come fare, perché tutto il popolo, ascoltandolo, pendeva dalle sue labbra. Bene. Abbiamo visto la volta scorsa che Gesù era montato su un asinello ed era in cammino verso Gerusalemme. Quindi troviamo che appena Gesù è entrato a Gerusalemme è andato al Tempio. E qui vediamo che cosa è successo. E questo episodio che abbiamo letto lo possiamo dividere in tre parti. Primo, la purificazione del Tempio, la guarigione dei malati e la lode dei bambini. La purificazione del Tempio era già avvenuta secoli prima per mano di due re di Giuda, il re Ezechia e il re Giosia. Ma questi due re, che furono fra i migliori, il re Ezechia e il re Giosia, erano di quei chiamati re buoni che fecero tutto ciò che era buono agli occhi dell'Eterno. Bene, qui vediamo la purificazione del Tempio, che è avvenuta proprio nell'ultima Pasqua, in cui il Signore poi si sarebbe dato come l'agnello pasquale. Che cos'era la Pasqua? La Pasqua era la prima festa delle sette feste annuali giudaiche, quindi aveva inizio nel mese di marzo ed aprile. Quindi più o meno come viene festeggiato oggi anche nei paesi così chiamati cristiani.
Ebbene, in questa festa venivano migliaia e migliaia di pellegrini e di forestieri. Si pensa che in quella festa vi era gente da ogni parte della, diciamo, della Palestina e dei dintorni, che raggiungeva 2,5 milioni di persone. Quindi c'erano assai di persone che venivano da ogni parte, e che la Pasqua era una delle feste più importanti. Perché? Perché la Pasqua era un ricordo della liberazione del popolo di Israele dal paese d'Egitto, dalla schiavitù di Faraone, che Dio operò per mezzo di Mosè. Quindi era un ricordo che il Signore aveva detto: questa festa sarà celebrata di anno in anno per ogni generazione. E quindi era, ripeto, una delle feste più importanti, oltre a quella delle espiazioni e delle capanne. Bene, qui leggiamo che Gesù è andato al Tempio, però non dobbiamo fare una confusione, perché è molto bello conoscere un po' dalla lingua originale greca che lì viene usato due termini, due parole. La parola naos vuol dire il luogo santo e il luogo santissimo. Quindi per naos si intende proprio il luogo santo e il luogo santissimo, dove avevano accesso soltanto i sacerdoti e il sommo sacerdote. Mentre intorno al Tempio vi erano vari luoghi, vi era il cortile destinato o riservato ai pagani, ai gentili, che veniva lì per pregare o per offrire qualcosa al Signore. Quindi c'era il luogo dedicato, destinato o riservato a chiunque persona, alla persona comune. Poi vi era il luogo designato per le donne ebree, e poi avere il luogo designato per gli uomini, per gli ebrei. Quindi vi era una distinzione. E quindi qui vediamo che questi venditori e cambiamonete erano nel luogo dove vi si radunava tutta la gente comune, e quindi erano lì, non era proprio al Tempio, ma erano questi cortili che erano intorno al Tempio, così chiamato. Mentre questi luoghi dove si radunavano la gente comune, sia la donna, sia il pagano, sia l'ebreo, si chiamava Ieron. Quindi Gesù è andato in questo luogo chiamato Ieron, dove lui cacciò via questi cambiamonete e questi venditori di colombe. E lì vennero di ogni tipo, e c'erano persone che lì, vediamo, facevano i loro affari. Pensate un po', che ho letto che tutto questo profitto di queste vendite andavano maggiormente al sommo sacerdote Anna. E il sommo sacerdote Anna, che era il suocero di Caifa, no? Aveva proprio creato, si chiamava il bazar di Anna, e poi dice proprietà privata della famiglia sacerdotale. Quindi vedete un po' che cosa incassava durante quella festa il sommo sacerdote. Quindi si faceva i suoi affari. E vediamo anche che le colombe che venivano vendute nell'interno del cortile, almeno le colombe costavano 10 volte di più della colomba che veniva comprata fuori del cortile. E quindi facevano un grande guadagno. E queste cambiamonete si incassavano il 25% del loro interesse. Quindi era una fortuna che procurava al sommo sacerdote e agli altri sacerdoti queste feste, possiamo dire, che dovevano essere le feste all'Eterno, ma nell'Evangelo di Giovanni ci viene portato la festa dei giudei. Cioè non era più la festa dell'Eterno, ma la festa dei giudei, perché in queste festività le autorità ecclesiastiche si facevano i soldi e facevano un commercio. E quindi, cosa che
La cosa non è cambiata di allora ad oggi, no? Le cose non sono cambiate, perché anche oggi nelle festività così religiose, persone che portano, diciamo, delle offerte pensando di donarli a quel santo o a quella santa o forse anche a Dio, non sanno che è tutta una fortuna, un guadagno, un profitto che ha la Chiesa. E tutto questo. E vediamo anche davanti come allora vengono bancarelle, vengono tavoli dei venditori, oggi vediamo davanti anche alle cattedrali, vediamo davanti ai santuari o alle basiliche o anche davanti alle chiese, persone che vendono crocifissi, statuette, immagini, reliquie, rosari, candele e cose simili. E quindi queste producono un grandissimo guadagno alla Chiesa. E tutto questo si chiama commercio. Della religione ne fanno uno scopo di guadagno e di lucro. Le festività vengono fatte perché è una fonte di guadagno illimitato verso la Chiesa. E tutti questi luoghi, questi santuari dove pellegrini, come San Giovanni Rotondo, a Fatima, a Lourdes e in altri posti, lì si guadagnano, dico, centinaia di milioni di euro che vanno nelle casse della Chiesa. Non è questo tutto un profittarne e approfittare delle cose di Dio per fare i loro affari? Le cose non sono cambiate. E in quei luoghi dove si dovrebbe pregare, ma dove invece c'è uno sfrenato commercio, Gesù lo definisce una spelonca di ladroni. Una spelonca di ladroni. E questo vale come allora, vale ancora oggi. E il Signore era indignato, che ha preso, dice, una sferza, una cordicella, e ha cacciato via i cambiamonete. Leggiamo nell'Evangelo di Giovanni. Ma una cosa voglio dire ancora. Le colombe, perché venivano offerte le colombe? Voglio leggere un passo nella scrittura e voglio sottolineare un fatto molto importante. Nel libro del Levitico leggiamo cosa aveva ordinato il Signore. Levitico capitolo 12 versetto 5 a 8 dice così. Si parla di una donna che ha partorito. Ma se partorisce una bambina, cioè la donna, sarà impura 2 settimane, come al tempo dei suoi corsi mensuali, e resterà 66 giorni a purificarsi del suo sangue. E quando i giorni della sua purificazione per un figliolo o per una figliola saranno compiuti, porterà al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno un agnello d'un anno come olocausto, e un giovane piccione o una tortora come sacrificio per il peccato. E il sacerdote li offrirà davanti all'Eterno e farà l'espiazione per lei, ed ella sarà purificata del flusso del suo sangue. Questa è la legge relativa alla donna che partorisce un maschio o una femmina. E se non ha mezzi da offrire un agnello, prenderà 2 tortore o 2 giovani piccioni, uno per l'olocausto e l'altro per il sacrificio, per il peccato. Il sacerdote farà l'espiazione per lei ed ella sarà pura. Vediamo che per coloro che erano poveri, il Signore aveva dato ordine che non dovevano offrire un agnello, ma potevano offrire 2 colombe o 2 giovani piccioni, cioè perché non avevano altre possibilità. Voglio leggere nell'Evangelo di Luca, quando Gesù, che aveva 8 giorni, fu portato al Tempio da Maria e Giuseppe per presentarlo al Signore, cioè a Dio. Leggiamo l'Evangelo di Luca, capitolo 2, versetto 21. Dice così: e quando furono compiuti gli 8 giorni in capo ai quali egli doveva essere circonciso, gli fu posto il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che fosse concepito nel seno.
E quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino in Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore, e per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore, di un paio di tortore o di due giovani piccioni. Cosa hanno offerto Giuseppe e Maria? Cosa hanno offerto Giuseppe e Maria? Qua dice due paia di tortore e due giovani piccioni. Perché? Perché erano poveri. Giuseppe e Maria erano persone povere. Non hanno offerto un buio o un agnello. E un'altra cosa voglio sottolineare. Che Maria ha aspettato 30 giorni per purificarsi. Perché dice qua, e quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino in Gerusalemme. Allora Maria, come tutte le altre donne che partorivano o partoriscono, era diventata impura. Così dice la scrittura. Chi partoriva una femmina era impura la mamma per 60 giorni. Chi partoriva un maschio era impura per 30 giorni. Quindi il fatto che viene festeggiata Maria l'8 dicembre, che è nata immacolata, non risulta secondo la parola di Dio. È una bugia, perché Maria è divenuta impura perché ha partorito un maschio per 30 giorni. Se fosse stata immacolata non c'era bisogno, che avrebbe dovuto aspettare ancora i giorni della purificazione. E la Bibbia è chiara. Quindi il fatto che si festeggia Maria Immacolata l'8 dicembre è un inganno e una grossa bugia. Ma qui la parola di Dio ci mette in chiaro che Maria, come tutte le altre donne che avevano partorito, anche lei era stata impura. Era una donna col peccato, come tutti i figlioli degli uomini. Meno male che abbiamo la parola di Dio, come ci apre gli occhi e non siamo schiavi di tutte queste cose che vengono fatte nel mondo. Ebbene, qui Gesù, vediamo che scaccia via i venditori di colombe, di animali e delle cambie monete. Lui è il figlio di Dio e aveva autorità di mandare via queste persone, perché ne avevano fatto della casa del Signore, sì, una spelonca di ladroni. Una spelonca di ladroni. Perché dove circolano i soldi, il denaro, lì c'è qualcosa di impuro, di sporco, qualcosa che al Signore non piacciono. E qui si avvera una profezia, dice anche nell'Evangelo di Giovanni, riguardante la purificazione del Tempio, che dice: perché lo zelo della tua casa mi ha roso. E questo lo dice il salmista Davide nel Salmo 69. Lo zelo della tua casa mi ha roso. Gesù era geloso della casa del Padre suo. Gesù era geloso delle cose di Dio. Anche noi dovremmo essere così. Ma non dovremmo essere gelosi del nostro Padre. Se qualcuno parla male di mia madre o di mio padre, non cerchiamo di difenderli? Non cerchiamo di difenderli? E se qualcuno parla male di Gesù o parla male di Dio, non dobbiamo noi difenderli? Dimostrare e dire: come ti permetti tu a parlare male di Dio? E Gesù non si vergognava di difendere le cose che riguardavano il Padre suo. Qui abbiamo la guarigione dei malati. Accoglie, aiuta, è misericordioso, è buono, è amorevole verso coloro che sono nel bisogno, quelle persone malate, che tanti erano lì, forse non potevano offrire nulla
a Dio perché non avevano nulla, ma erano lì un luogo magari per pregare, per adorare il Signore. Perché erano lì zoppi, malati, e Gesù va lì e li guarisce, E si adempie anche qui una profezia, anche qui quello che scrive il profeta Isaia, capitolo 35, in parte si adempie una profezia. Dice così: dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete, ecco il vostro Dio. Allora s'apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. E allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nella solitudine. Qui vediamo che il Signore era venuto per manifestare con questi segni che Lui era il Messia, il Cristo. Il terzo punto, qua abbiamo letto che nel Tempio vi erano dei fanciulli che gridavano con spontaneità, con franchezza, con libertà: Osanna nei luoghi altissimi, Osanna nei luoghi altissimi, gridavano perché i bambini avevano riconosciuto veramente più dei grandi, più dei farisei, che erano persone colte, istruite, versate nella parola di Dio, che istruivano gli altri. Abbiamo letto che erano i primi del popolo, erano quelli che avevano premeditato di uccidere Gesù. Che gente! Quelli che dovevano essere più vicino a Dio sono quelli che sono i più acerrimi nemici, i farisei. Ebbene, e qui si adempie un'altra profezia. Nel Salmo 8, leggo soltanto due versetti, dice così, Salmo 8, un bellissimo Salmo. O Eterno, Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. O tu che hai posto la tua maestà nei cieli, dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti tu hai tratto una forza per cagione dei tuoi nemici, per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Non è una profezia. I farisei si volevano vendicare perché erano gelosi. Per loro Gesù era antipatico. Non si poteva sopportare. Lo volevano togliere di mezzo. Mentre i fanciulli lodano il Signore. E voglio portare due esempi. Di un fanciullo. Avrà avuto forse 7-8 anni. E si parla di Samuele. Quando sua mamma Anna l'ha portata al Tempio, Anna aveva promesso che il suo figlio primogenito l'avrebbe dato al Signore. Ebbene, il primo figlio, Samuele, che vuol dire chiesto a Dio, Anna l'ha dato per consacrarlo al Signore. Ebbene, Samuele si trovava lì presso il sacerdote Eli. E una notte Dio parla a Samuele. E dice così, e l'Eterno chiamò Samuele, il quale rispose, eccomi. Samuele, pensando che fosse Eli, andò, si alzò dal letto, dice, mi hai chiamato? E gli ha detto, no, non sono stato io. E per ben tre volte Dio chiama Samuele. Alla terza volta dice così, e l'Eterno venne, si tenne lì presso e chiamò come le altre volte, Samuele, Samuele. Samuele rispose, parla, poiché il tuo servo ascolta. Che bello, l'ha pronto io. E per ben tre volte Dio chiama Samuele. Alla terza volta dice così, e l'Eterno venne, si tenne lì presso e chiamò come le altre volte, Samuele, Samuele. Samuele

e sono pronto a servirti. E poi abbiamo l'episodio di un'altra, di una ragazza, di una fanciulla. Questa la troviamo nel secondo re. Questa fanciulla viene usata da Dio per indirizzare a un ufficiale siriano, Naaman, che era lebbroso, di dirgli: guarda che nel paese di Israele vi è un uomo di Dio, vai lì che lui ti può guarire. Nel secondo libro dei re leggiamo questo. Ora alcune bande dei Siri, in una delle loro incursioni, avevano condotta prigioniera dal paese di Israele una piccola fanciulla che era passata al servizio della moglie di Naaman. Ed ella disse alla sua padrona: oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, questo lo libererebbe dalla sua lebbra. Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa dicendo: quella fanciulla del paese di Israele ha detto così e così. Ebbene, Naaman andò in Samaria dal profeta Eliseo e fu guarito dalla lebbra. Vedete come questi fanciulli, questi ragazzi, sono strumenti nelle mani di Dio, a volte per la salvezza dei grandi. Quindi Dio non rigetta i piccoli, anzi sono quelli che sono più vicini al regno di Dio. Ebbene, sapete, abbiamo letto che Gesù e i suoi discepoli lasciano il tempio, era sera. Sono andati alla Vergara a Betania perché era sera. Che cosa ci suggerisce questa parola sera? Si fa buio, vero? E buio in un altro senso, vogliamo dirlo, non soltanto buio della notte, ma quando Gesù ha lasciato il tempio, non è tornato più nel tempio. Ha lasciato i farisei nella loro cecità, nelle loro tenebre, nelle tenebre spirituali. Sapete, quando il Signore parla una volta, due volte, tre volte, e la persona fa orecchi da mercante, indurisce il suo cuore e vuole rimanere lontano da Dio, Dio lo lascia stare. Dio non lo disturba più, fra virgolette. Quella persona è perduta in un modo irrimediabile. E quante persone oggi hanno sentito e risentito l'Evangelo, però fanno orecchie da mercante. Allora oggi, se ascoltiamo la sua parola, non induriamo il nostro cuore. E l'ultima frase, l'ultima cosa sta anche per noi che siamo credenti. L'Apostolo Paolo dice che noi credenti siamo il tempio dello Spirito Santo. Prima Corinzi capitolo 6 versetto 9: non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio. E tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore nostro Gesù Cristo e mediante lo Spirito del Dio nostro. Poi Prima Corinzi capitolo 6, versetto 19 dice: e non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi, poiché foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Allora qui una riflessione per noi. Noi come credenti siamo il tempio dello Spirito Santo. Nel tempio non si potevano portare cose impure, non si poteva peccare, non si potevano fare cose immonde. Ebbene, anche noi siamo chiamati, visto che non apparteniamo più a noi stessi, ma al Signore, il Signore desidera da noi che cosa là? Santificazione. Non dobbiamo contaminare il nostro corpo, perché esso è il tempio dello Spirito Santo e noi non possiamo abusare di una cosa che non ci appartiene, ma appartiene al Signore. E dobbiamo studiarci,
affinché non danneggiassero

Leggiamo il nostro corpo e questo è molto importante. Quindi dico, Signore, aiutami, aiutaci veramente a santificarci, visto che tu vivi in me, mediante il tuo spirito, che io possa essere una persona pura davanti a te, sia dal punto di vista spirituale, morale e fisico. Che il Signore

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: Siamo già collegati con Andreas Mazza del Dipartimento delle Comunicazioni. Buongiorno Andreas.
2: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano durante queste ore calde, no? Questi giorni caldi nella nostra bella penisola. Quindi ci rinfreschiamo, Daniele, con un po' di, come dire, manifestazione di speranza, no?
1: Benissimo.
2: Ne abbiamo di bisogno, perché anche il caldo ci in qualche modo appesantisce a volte, no? E leggiamo anche delle notizie un po' così sul caldo, soprattutto dobbiamo esprimere sicuramente, Daniela, abbiamo sicuramente anche tanti anziani che ci ascoltano, una grande solidarietà, perché soffrono soprattutto le persone più fragili, i più anziani, i più giovani, i ragazzi e anche le persone disabili, no? Cioè i disagi vengono sofferti e sopportati sempre in maniera, come dire, amplificata dalle persone più fragili, le persone più fragili che hanno bisogno appunto anche di maggiore speranza. Noi cerchiamo di dare un po' di speranza, Daniela, lo slogan è accendi la speranza, no? Della radio. Ma forse possiamo anche aggiungere, Daniela, costruisci la speranza, no? Perché accendere la speranza potrebbe sembrare come se ci fosse un interruttore che può, diciamo, cambiare le cose. A volte è così, a volte le cose avvengono anche improvvisamente. Si schiaccia un bottone e, diciamo, le cose cambiano. A volte invece va anche costruita, dobbiamo avere la forza mentale, morale, spirituale, per costruirci un luogo della speranza. Daniela, io ho letto un manifesto della speranza questa settimana.
1: Sì? Non può, dove?
2: Vi dico alla fine da parte di chi, perché sennò poi, diciamo, cala la tensione, vabbè, ma quando si dice l'autore, ma è bellissimo e ha anche degli spunti meravigliosi, si riguarda soprattutto anche il nostro paese. Inizio così, guardate, molto molto bello. Il valore delle storie improbabili: ognuno di noi porta in sé una storia che potrebbe sembrare improbabile, difficile. Veniamo da territori diversi, dalle grandi aree urbane ai piccoli borghi storici, da culture che si incrociano, da famiglie che hanno conosciuto il duro lavoro, i sacrifici della terra, le grandi rinascite del passato. Ma la grandezza della nostra comunità non si misura solo dal patrimonio storico o artistico che ereditiamo sicuramente in Italia, né dalle dimensioni della nostra economia. La vera grandezza poggia su una promessa fondamentale, scritta all'inizio della nostra Carta Costituzionale: la certezza che ogni essere umano nasce libero, con pari dignità sociale. Che sia compito del nostro paese, della Repubblica, rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza. Qui abbiamo già due spunti bellissimi, no? La libertà, l'uguaglianza. Poi prosegue così: il legame che ci unisce, il vero, diciamo, la vera genialità della nostra gente risiede nella fede, nei sogni semplici delle persone comuni. Poter mettere a letto i propri figli la sera sperando che siano nutriti, protetti, al sicuro. Poter dire che si pensa senza timore e poter partecipare attivamente alla vita democratica. Ne parliamo spesso, Daniela, della spinta che viene dal basso, no? Vedere valorizzato il talento e il merito dei nostri giovani. Ecco un altro elemento importantissimo: il merito e il talento, Daniela, che spesso non viene valorizzato, affinché non debbano fuggire all'estero. Ecco qui la nota dolente: per realizzare il proprio futuro.
1: Io penso che si dovrebbe fare una doppia cosa: da un lato quindi premiare i giovani che hanno dei meriti, che sono capaci; dall'altro lato le persone che ad esempio hanno delle difficoltà, quindi non possono essere eccellenti, aiutare anche loro, quindi avere, ecco, le corsie che possono permettere di accedere al lavoro sia per chi è eccellente, ma per chi non lo è, perché non lo può essere, perché ci possono essere dei problemi, delle difficoltà, anche lui deve avere, lei, l'opportunità di accedere al lavoro e di avere una sua autonomia. Questo secondo me creerebbe un paese veramente democratico, libero, giusto, equo.
2: Tu stai accennando alle pari opportunità, per esempio, hai ragione. Dobbiamo dire, però credo anche Daniela, che ognuno di noi ha un'eccellenza dentro di sé, anche le persone magari che sembra che siano meno eccellenti hanno qualche dono, è un principio anche biblico, leggiamo nella Bibbia, è bellissimo.
1: Almeno un dono, diciamo.
2: Almeno un dono ce l'abbiamo e lo possiamo diciamo far
1: mettere a disposizione, certo.
2: Poi continua così sul lavoro, per esempio, poter avviare un'attività e svolgere il proprio lavoro con onestà, dignità e tutele adeguate, ecco qui grandi temi sindacali, grandi temi della moralità, no? Nella società, la dignità del lavoro, e c'è un principio profondo che definisce la nostra identità, la solidarietà e la coesione sociale, ecco. Se c'è un bambino, sentite questo è bellissimo, se c'è un bambino in una scuola della periferia o del sud a cui viene negato un futuro educativo, questo ci riguarda tutti, anche se non è nostro figlio. Ecco, i nostri figli sono anche figli della comunità, non solo dei propri genitori, e la comunità se ne deve fare carico. E se c'è un anziano in una delle nostre città che deve scegliere tra curarsi e fare la spesa, grande tema, Daniela, e credo che qualcuno che sta ascoltando sarà forse anche commosso in questo momento, la nostra società intera è più povera. Se la sicurezza di un lavoratore viene ignorata, la dignità di tutti è ferita. Ecco, siamo una comunità, quando soffre una persona soffrono tutti, anche questo è un principio biblico della comunità cristiana. Siamo, per storia e per scelta, i custodi dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, siamo i custodi dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, a volte ce lo dimentichiamo, focalizzandoci solamente sui nostri bisogni e sulle nostre esigenze. Ma qui il terzo punto è straordinario, Daniela, se ho ancora qualche secondo.
1: Un minuto.
2: Chiedo sempre un minuto prima, incredibile. Rifiutare la logica delle divisioni. Spesso veniamo spinti a dividerci in fazioni contrapposte, questo lo riscontriamo in politica, Daniela, molto spesso, alimentando vecchi e nuovi rancori, contrapponendo territori, generazioni e appartenenze. Ecco, si creano queste divisioni tra giovani e anziani, tra destra e sinistra, che anche in qualche modo anche naturale, fino ad un certo livello, no? Però può diventare anche un qualcosa di malsano. Ma noi sappiamo che la realtà è diversa, dice. Non esistono fazioni quando si parla di diritti fondamentali e di dignità umana. Ecco, quando si parla di cose così profonde, le fazioni dovrebbero completamente scomparire, ecco, perché sono cose basilari. Siamo un unico popolo, unito dal desiderio di un futuro più giusto e stabile. I cinici e gli scettici, che non mancano mai, vorrebbero farci credere che la vita pubblica sia solo un gioco di potere, una serie di slogan, e che il singolo cittadino non possa cambiare nulla. Ma c'è qualcosa di più forte del cinismo, ed è la speranza. Ecco, bellissimo.
1: Speranza ci avviciniamo a un bel brano, cantato da Fiorella Mannoia, che sia benedetta, e parla della vita. Possiamo trovare sempre motivo per benedire la nostra vita. Allora, questo manifesto della speranza, cosa ci dice ancora?
2: Sì, Daniela, oltre a tutto quello che abbiamo già detto, importantissimo, che muove le nostre corde, no? Le nostre emozioni, perché si parla di cose importanti, della dignità, della uguaglianza, della speranza, del lavoro. E poi c'è un punto che parla appunto specificatamente della speranza, l'audacia della speranza. Non parliamo di un ottimismo cieco o di una speranza ingenua che ignora le difficoltà economiche e sociali, non stiamo parlando della speranza di chi aspetta passivamente che le cose cambino da sole, parliamo di qualcosa di più profondo, ecco qui, la speranza che si costruisce, parliamo della speranza di chi in passato, per esempio, ha ricostruito questo paese dalle macerie della guerra, della speranza delle reti di volontariato e del terzo settore, che ogni giorno, ne parliamo sempre, Daniela, in silenzio, ricuciono il tessuto sociale delle nostre città, migliaia e migliaia di giovani, e non solo giovani, che ogni giorno gratuitamente si danno da fare per migliorare un pochino la società, per aiutare le persone più fragili, della speranza dei lavoratori, degli artigiani che difendono l'eccellenza e la dignità del proprio operato. Ecco, ogni giorno poi l'Italia è un paese di artigiani, no? Di piccole e medie imprese, e quindi questi piccoli imprenditori che ogni giorno ovviamente hanno sulle spalle una grande responsabilità e lo fanno con, veramente con passione e con diciamo grande passione. Della speranza dei giovani che, nonostante le incertezze, abbiamo parlato la volta scorsa, scelgono di impegnarsi, studiare e innovare per custodire la bellezza e l'ambiente del nostro paese. Ecco, qui speranza dei giovani che forse è meno, diciamo, emozionale come nel passato, ma che cercano con piccoli gesti di migliorare un pochino questo paese, di custodire, di proteggere l'ambiente, no? Abbiamo parlato anche, Daniela, di questo movimento che è da 44 giorni in Albania, movimento gigantesco.
1: Continua ancora?
2: Continua tutti i santi giorni, il flamingo cosiddetto, si riferisce a questi bellissimi animali protetti, no? Che nelle lagune di una parte dell'Albania rischiano di scomparire per via delle costruzioni, resort di lusso, eccetera, eccetera. Quindi è bellissimo vedere questi
1: determinati proprio fino alla fine, determinati.
2: Famiglie, sì, esatto, famiglie intere, gente sulla sedia a rotelle, ma padri che portano i propri figli disabili in piazza. Cioè, non si sta parlando di manifestazioni violente e così via, ma una cosa veramente bella, ecco, di quello di cui stiamo parlando. Questa è la speranza di fronte alle difficoltà, dice, la speranza di fronte all'incertezza, l'audacia della speranza. L'ultimo punto, il potere del cambiamento. E alla fine, dice, questa è la pietra angolare del nostro domani, la convinzione che le cose possano migliorare. Ecco, dobbiamo essere convinti di questo, ma a volte, soprattutto adesso, a piccoli passi.
1: Ma soprattutto questo cambiamento non dobbiamo solo aspettarcelo dagli altri, ma deve iniziare da noi, perché se noi pensiamo al cambiamento ma devono essere sempre gli altri a cambiare, non ci sarà mai. Ognuno deve fare la propria parte in questo cambiamento. Allora ci lasciamo con questo ultimo punto, questo desiderio di impegnarsi perché il cambiamento sia possibile.
2: Esattamente, allora veramente ci auguriamo che questo manifesto possa diventare, diciamo, il nostro vademecum quotidiano, un bellissimo manifesto per darci ogni giorno speranza, forza e fiducia, no? Nella nostra vita quotidiana, familiare, comunitaria, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Grazie Andreas, allora alla prossima, ci risentiremo più avanti, ci prenderemo un po' di pausa e poi ci risentiremo per dar forma alla speranza.
2: Con piacere, buona giornata a tutti.
1: Siamo già collegati con la professoressa Daniela Fisichella, che in questo momento è in movimento. Benvenuta Daniela.
3: Sì, proprio on the road. Benvenuti a tutti quelli che ci ascoltano. Sto per entrare in macchina, così si azzera anche un po' il rumore di sottofondo, che non è piacevole sicuramente. Sono a 10 passi dalla macchina.
1: Ok, quindi scelte felici per tutti. Oggi faremo anche delle precisazioni rispetto a cosa significa, no? Fare una scelta felice, cosa significa ottenere un successo, ottenere dei risultati, proprio per evitare che ci possano essere dei fraintendimenti. Quindi la professoressa è entrata in macchina, ne sono testimone, eccola.
3: Okay. Ah, ora c'è silenzio.
1: Ora c'è silenzio, ci siamo. Allora, quindi partiamo da fare queste precisazioni.
3: Allora, sì, praticamente diciamo, è importante mettere in evidenza che quando io parlo di scelte felici, e le scelte felici di cui mi occupo principalmente sono quelle che riguardano la vita professionale, quindi tutto ciò che è legato alla nostra realizzazione professionale, personale e professionale, non riguardano le relazioni. Perché faccio questo distinguo? Perché quando si entra nel settore delle relazioni, a parte che che non è il mio campo di competenza, quindi non mi permetterei mai. Ma al di là di questo, quando si entra nelle relazioni bisogna tenere conto di tanti aspetti e intervengono tante dinamiche che non possono assolutamente essere sottovalutate. Quindi dinamiche anche molto delicate.
1: Vuoi fare degli esempi? Perché noi abbiamo chiaro ciò che vogliamo dire, ma chi ci ascolta forse non riesce a capire questa precisazione. Quindi fai degli esempi. Quando si parla di avere successo, di realizzarsi, questo realizzarsi deve giungere senza che io poi metta in discussione o metta da parte o prevarichi qualcuno. Cioè il mio successo, la mia realizzazione non può passare sopra le persone. Ecco.
3: Assolutamente, ma questo è un principio fondamentale che riguarda, che però è giusto metterlo in evidenza. Quando si parla di realizzazione personale in termini professionali, si intende di fare delle scelte che siano coerenti con il nostro con il nostro progetto di vita interiore, con la nostra essenza, che si manifesta come? Attraverso le nostre risorse, le nostre potenzialità, i doni che ci sono stati fatti. Ok? Quindi quando parliamo di scelte felici parliamo di questo, cioè scegliere una vita naturalmente professionale che aderisca quanto più possibile ai doni che noi abbiamo da offrire al mondo.
1: Io sottolineo questa cosa: da offrire al mondo ciò che abbiamo non è solo per noi, quindi nel nostro realizzarci non possiamo pensare solo di fare un lavoro che va bene a noi, ma questo lavoro che va bene a noi deve produrre qualcosa anche per l'altro, è lì lo scopo.
3: Assolutamente, assolutamente sì. Ecco che possiamo quindi introdurre questo tema del successo che tu hai anticipato giusto in apertura di puntata. Il concetto del successo, che cos'è oggi il successo? Ok? Osservo che molto spesso il concetto del successo è molto individualistico, cioè è un concetto che si riferisce solo ed esclusivamente al successo personale di una persona, in un'attività, per esempio, in un progetto. Invece il vero successo è quello che permette alle persone di essere un servizio per gli altri, cioè io mi realizzo mettendo al servizio degli altri le mie migliori risorse, le mie migliori potenzialità. Questo è il concetto del successo, anche perché questo tipo di successo condiviso, di servizio, dove mentre realizzo me stessa, realizzo un progetto condiviso che è al servizio delle persone, io sono felice. E questo è quello che genera la felicità. Il successo, quando è individuale, ha sempre dei limiti, cioè sul momento ti piace, ti entusiasmi, ma poi dopo un po' ti senti svuotato e hai bisogno di più, di fare di più. È come se il successo individuale ti lasciasse sempre comunque un vuoto.
1: Vero.
3: Che hai bisogno di colmare con un'altra attività, con un'altra idea, con un altro successo, ed è una corsa continua che non si ferma mai. Invece il successo delle scelte felici è quello che sa coniugare perfettamente le risorse, i nostri talenti con gli altri, li sa incrociare nel mondo. Vogliamo fare degli esempi?
1: Assolutamente sì, io amo gli esempi, vai Daniela.
3: Okay. Facciamo degli esempi. Faccio degli esempi su quelle che sono, per esempio, le potenzialità dell'essere. Poniamo il caso che c'è una persona che ha un grandissimo dono, per esempio, nell'ascolto empatico degli altri. Se quelle persone che entrano in connessione, che si mettono lì, che sanno ascoltare, che condividono, che ti abbracciano, che ti fanno sentire che ci sei, sanno trasferire quel valore, ecco.
1: Come
3: facciamo
1: te.
3: Un esempio.
1: come te.
3: questa qualità, questa potenzialità dell'essere, che è un dono naturalmente, che per esempio nel coaching umanistico si chiama intelligenza sociale, ma si chiama anche empatia, si chiama anche compassione, ok? Può avere tanti nomi. Questo è un dono. Questo dono come lo posso mettere al servizio degli altri? È chiaro che se per esempio io con questo dono me ne vado a lavorare in un'azienda, poniamo il caso, ultra competitiva, dove conta il risultato e dove esiste solo il concetto della performance, è sicuro che io lì soffrirò, perché non ho la possibilità di utilizzare il mio dono, di esprimerlo. Così come se io ho questo dono e decido di fare un lavoro solitario, per esempio sto a pulire la casa, le case per esempio, faccio le pulizie, quindi non ho mai contatti con nessuno, anche in questo caso, pur essendo magari bravissima nel fare quello che faccio, ma non lo posso esprimere il mio dono perché non vedo nessuno. Se invece con questo dono scelgo di fare un percorso di studi o anche un lavoro che mi permette di sfruttarlo, ok? Quindi posso pensare di lavorare a contatto con le persone, sicuramente devo lavorare a contatto con le persone, magari con le persone in difficoltà che hanno bisogno di essere ascoltate, quindi possono essere giovani o anziani in difficoltà, oppure nelle strutture sanitarie. Ecco che lì, giusto per fare degli esempi, il mio dono brilla. E nel momento in cui io lo esprimo e quindi sto realizzando il mio dono, io sto fornendo un servizio anche agli altri, che rendo felice gli altri mentre rendo felice me,
1: certo,
3: stessa.
1: Perché fai ciò che ti viene felice, spontaneo, perché quello che fai è spontaneo e l'altro lo recepisce e ne gioisce. Ci ascoltiamo Simone Cristicchi, 7 miliardi di felicità. Non so se ti bastano 7 miliardi, io te ne do 7, va bene? Ok. 7 miliardi di felicità, quindi per essere felici bisogna fare qualcosa che corrisponde a quelli che sono i doni, i talenti che ognuno di noi ha.
3: Quelli che sono i doni e i talenti che ognuno di noi ha e che ognuno di noi ha in una speciale combinazione. Perché ognuno di noi ha dei talenti, dei doni che in quella speciale armonica combinazione ce li abbiamo soltanto noi. Mm-hmm. Questa è la cosa bella, ok? Cioè persone, per esempio, abbiamo fatto poco fa l'esempio delle persone empatiche. Persone empatiche ce ne sono tante, ma ognuna è diversa perché c'è una combinazione particolare, speciale, mm-hmm, che poi si combina con la passione, no? Quindi c'è da una parte le risorse, le potenzialità personali, no? Questi talenti dell'essere, e poi ci sono anche i talenti delle passioni, cioè le cose che tu ami e per le quali allenandoti puoi
1: ottenere tanti risultati.
3: Dei risultati. Quindi poi il mio lavoro è quello di, in un certo senso, incrociare tutti questi dati, no? Prima esplorarli, prima scoprirli e portarli ad un livello di consapevolezza e di chiarezza. E poi come una specie di, sai quando si uniscono
1: i puntini? Sì, ricordo quando ero piccola facevo queste
3: cose. Esatto, si uniscono tutti i puntini
1: e viene
3: che
1: fuori poi l'immagine.
3: Fuori un'immagine chiara che poi diventa una direzione, che poi diventa una scelta. Naturalmente poi la scelta non è un punto di arrivo, è sempre un punto di partenza, perché poi dopo bisogna mettersi in cammino rispetto a quella scelta, e naturalmente si incontreranno successi, sicuramente sì, si incontreranno difficoltà, sicuro, su questo non ci sono dubbi, perché le difficoltà fanno parte del processo.
1: Il sudore fa parte del processo, il sudore, sia diciamo reale che non.
3: Ineliminabile. A volte i ragazzi con i quali lavoro, quelli più giovani, mi dicono: ma non c'è un modo più facile, perché loro cercano sempre
1: una scelta felice e facile, no?
3: Io gli ho detto: no, non c'è un modo più facile, ma l'unico modo più facile, gli ho detto, è che non lo fai proprio, ma quello è, stai facendo un'altra scelta, stai scegliendo di non agire. Se devi agire, non devi faticare, devi sudare, devi soffrire un po', ma soffrire, però, attenzione, è una, tra virgolette, è un capire che qualsiasi traguardo non può non essere raggiunto se non con impegno, e l'impegno è sempre un po' faticoso.
1: È come se l'impegno desse gusto a quello che fai, perché alla fine quando ottieni risultati sai che quel risultato è frutto di tutto quell'impegno che tu hai messo, quindi ha questa maggiore importanza. Io ricordo quando ero piccolina mio papà mi disse, era l'inverno, se raccogli le olive, raccogli un tot di olive, io poi ti comprerò la bici. E poi mi ha comprato la bici, ma che soddisfazione, perché avevo fatto qualche cosa e poi mi ero guadagnata quella bicicletta. L'avrebbe potuta regalare mio papà senza che io facessi niente, ma a me ha dato più gusto il fatto che io avevo messo un impegno, uno sforzo.
3: Assolutamente, assolutamente. Quando questo poi si mette al servizio di quella scelta, che è una scelta tua, che abbiamo ottenuto dall'unione di tutti i puntini, ecco che quell'impegno assume un significato ancora più importante, perché noi sappiamo che cosa va a servire, sappiamo qual è il traguardo finale e dobbiamo scalare tutti i passaggi di questa montagna più o meno alta, e non c'è verso di saltare i passaggi.
1: C'è un'altra cosa, scusami Daniela, che secondo me bisogna evidenziare. Quando noi ci mettiamo appunto con impegno a portare avanti una nostra virtù, una nostra passione, un nostro talento, ci rendiamo conto che strada facendo vengono fuori altri talenti, ci rendiamo conto di saper fare o di avere delle qualità che prima non pensavamo, quindi fruttano. Tu fai una cosa e poi posso fare anche questo, e poi ma anche questo potrei fare, quindi questo puzzle si riempie.
3: Allora, l'esperienza sicuramente, ed è quello che io dico sempre ai genitori, l'età dell'adolescenza è l'età della sperimentazione. I ragazzi in realtà devono fare più cose, perché si devono mettere in gioco in più cose, perché si devono conoscere. Quindi tutto serve per formare, in un certo senso, per dar loro delle occasioni per scoprire se sono, per esempio, delle persone che ti posso dire coraggiose o intraprendenti, oppure titubanti, oppure intransigenti, oppure impazienti. Cioè, che cos'è che glielo dimostra? L'esperienza viva. Quindi ogni, non solo, ma poi se per esempio fanno, che ti posso dire, laboratorio di pittura, ma io non voglio fare il pittore, non ha importanza,
1: intanto prova.
3: Prova a vedere,
1: sperimentati
3: attraverso le azioni, ti sperimenti e poi dici: guarda, la pittura non mi è piaciuta, però ho scoperto quest'altra cosa di me. Cioè, quindi stare sul divano a scrollare un telefonino o a giocare alla PlayStation non ti permette di sperimentarti tanto come essere umano, ok? Ti lascia sempre ad un punto morto. In realtà bisogna viversi più esperienze, perché solo così i ragazzi possono conoscere se stessi. Perché io la cosa che spesso riscontro è che i ragazzi non si conoscono. Cioè, tu gli fai una domanda che secondo me è una domanda scontata e loro ti dicono: boh, e che ne so, e che ne so. Ora ti voglio dire, non è che tu pensi che sono le domande della vita, che tu dici, certo, tu gli fai delle domande difficili, quelli che no, facciamo delle domande semplici. Ok? E molto spesso loro non lo sanno perché le esperienze che hanno fatto sono minime, minimali, e soprattutto non sono state sufficientemente efficaci per sviluppare quelle opportunità di conoscenza.
1: Mm-hmm. Anche perché quando tu ti sperimenti anche ti rendi conto di quanto sei determinato, di quanto tieni,
3: esatto,
1: a quella cosa,
3: esatto.
1: E quindi cose che tu non puoi sapere se non le pratichi, se non ti metti in gioco.
3: Sul divano non si impara niente, quello scroll sul divano è solo tanto, tantissimo, infinitamente tempo perso.
1: Bravo, vero.
3: Ma proprio tanto. E loro lì, ecco, questa è una cosa che mi fa rabbia. Questa è una cosa che mi fa rabbia, te lo dico sinceramente, perché vedo tanto potenziale, tanto talento sprecato e anche tanta energia, perché i ragazzi hanno le energie che potrebbero spostare le montagne, ma ti sembra normale che devono stare fermi a scrollare un telefonino? Quindi quando io vedo questo spreco dei ben di Dio, come si suol dire, mi viene nervoso, veramente è una cosa che mi ferisce. E li vorrei scuotere, proprio vorrei dire: oh, sveglia, ma che è? Cioè, per cercare di appunto di svegliarsi,
1: di farli rientrare in se stessi, nel loro vero sé, non in quello che loro pensano magari di essere. Devo proprio lasciarci, Daniela, ci siamo sentiti scrollati da quello che tu hai detto, quindi speriamo che anche i nostri ragazzi, ma anche noi adulti, perché a volte anche noi ci mettiamo lì col cellulare e perdiamo del tempo e non ci rendiamo conto, se non fosse che ogni tanto il cellulare ci dice sei stato tot ore sul cellulare. Allora, grazie Daniela, alla prossima.
3: Grazie a voi, un bacio.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: La Bibbia dice: non temere, io ti aiuto, dice il Signore, il tuo Redentore è il Santo di Israele. Ascolta quello che Dio ti sta dicendo. Non è difficile per me aiutarti, l'ho già fatto prima e lo farò di nuovo. Ma cosa ha fatto Dio per te? Ha perdonato tutti i tuoi peccati, ti ha riscattato con il prezzo del suo sangue, ti ha dato la vita eterna e molto di più. C'è qualcosa che non farebbe oggi per te, quando ha già fatto tutto? Venire in tuo soccorso non è difficile per lui. Ha già fatto molto di più, perché non dovrebbe? Che queste parole ti incoraggino sono tratte da un testo di un teologo di nome Emil Schürer. Non temere. Ti amo, io sono con te. La promessa suprema che sostiene la mia fede. I pericoli si accaniscono su di me, sottili, sconosciuti. Mi circondano da vicino. Più vicino è Gesù. Chi mi dice ancora in questo viaggio? Sono io. Non temere, prendi coraggio, io sono sempre con te. Sì, questo è ciò che Dio ti dice oggi. Io sono sempre con te. Grazie di esistere. Eric Sellerien.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.